0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto di questo programma provoca oscillazioni della testa a ritmo di musica.
2: I'm going on during this time, I feel there's no one to save me. This all or nothing really got away, you're driving me crazy.

0: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
1: Cosa?
0: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
1: Ma arriva per le vacanze?
0: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tanfisso 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
2: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
3: Kiss, kiss. Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arrivando!
1: Ansia da partenza? Lasciala a casa! Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
0: 13.750 euro?
1: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181, rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi e dimissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
2: Kiss

0: Allora, buongiorno. Siamo arrivati a mercoledì. Insomma, siamo al centro della settimana, ma anche al centro del mese, perché oggi è il 15 di luglio.
1: È vero.
0: Benvenuti su Radio Kiss Kiss. Saluti a Max e Laleti che ci hanno preceduti, come sempre. E da questo momento, fino alle 9, sarà solo Pippo Pelo Show su Radio Kiss Kiss. Mi raccomando, eh.
1: Noi siamo qua puntuali come sempre. Ci trovate anche in TV. Il nostro canale è il 158 del digitale terrestre. Da lì potete guardare anche la musica più bella. E quindi ci salutiamo ufficialmente come sempre, canticchiando un po' la nostra sigletta.

0: Ormai abbiamo capito che per tanti ascoltatori questo è un appuntamento con un orologio, perché sanno che a quest'ora c'è la nostra sigla e da lì si rendono conto se sono in anticipo, se sono in ritardo.
1: Sì, sì, come procede la loro giornata, soprattutto per chi si sveglia presto. Allora, abbiamo salutato già i mattinieri. Pippo, lo sai che oggi 15 luglio, come dicevi tu, metà percorso di questo mese estivo, di questo mese centrale per l'estate, è già trascorso. Oggi è la giornata mondiale delle competenze.
0: Delle competenze giovanili.
1: Le competenze giovanili. Giovanili. Tu lo sai che nelle grandi aziende, parliamo di grossissime multinazionali, ci sono ragazzi di 20 anni che addirittura fanno da prof agli amministratori delegati.
0: Agli amministratori che hanno tra i 50, 60 anni.
1: I 60 anni o comunque diciamo a dei colleghi un po' più datati.
0: Che hanno tra i 50, 60 anni.
1: I 60 anni o comunque diciamo a dei colleghi un po' più datati o comunque che sono in azienda da tanto tempo.
0: Sì,

0: Infatti io ho deciso di affiancarmi a una persona più giovane affinché mi schillasse, mi desse tutte le informazioni quello di cui ho bisogno. Quindi Adriana, ti devo salutare.
1: Pippo, ma qual è il problema? Ho bisogno anch'io di essere schillata.
0: Di una persona giovane che sia, diciamo, ventenne.
1: Vabbè, ventenne va bene?
0: Sì, ventenne.
1: Facciamo i casting?
0: Sì. Li faccio io i casting.
1: Li fai tu i casting? Ovviamente deve essere donna, giusto?
0: Una persona ventenne, ho detto, poi vediamo.
1: Allora, no, la domanda che vi facciamo stamattina, a proposito di competenze in generale, ora lasciando
0: vuoi
1: perdere
0: fare una domanda così
1: un attimo, i giovani, sì?
0: Sì.
1: Qual è la vostra competenza? Cioè, lasciando da parte lauree, curriculum, eccetera, eccetera, qual è la cosa che sapete fare, o meglio di chiunque altro, o una cosa che pensate di saper fare bene?
0: Ah, vedi, ma nel campo del lavoro intendi?
1: In tutto, per esempio, tu che sai fare?
0: Ma stiamo parlando solo ai giovani o a tutti?
1: No, Pippo, stiamo parlando a tutti. Buongiorno,
0: a tutti, buongiorno.
1: Diamo
0: esattamente
1: un caffè a Pippo.
0: No, perché oggi ha già delle competenze giovanili, poi facciamo la domanda a tutti, non capisco.
1: A chi la vuoi fare? Solo ai giovani?
0: Solo ai giovani l'avrei fatta, però facciamola a tutti.
1: Va bene. Sì.
0: Perché quali sono le competenze? Se io vado, lavoro alle poste...
1: No, cosa sai fare? Che ne so,
0: sapete fare
1: la matriciana, sapete fare la carbonara?
0: Io so fare un po' di tutto.
1: Tu per esempio sei pollice verde.
0: Sì, so dipingere una parete. So usare il PC abbastanza.
1: Sai usare le mani?
0: Me l'ha capito.
1: Sei manuale?
0: Le mani,
1: sei manuale.
0: La manovalanza la so fare, il verde lo so trattare.
1: Ok.
0: Il giardinaio. Poi fammi pensare, sto pensando mentre tu parli.
1: Quindi le vostre skill.
0: So fare le pulizie.
1: Sai fare le pulizie.
0: Ah, sono un pulitore.
1: Vedi, uno sistemato,
0: sì,
1: so fare un sacco di cose. Quindi le cose che sapete fare, anche una sola cosa che secondo voi
0: tu
1: è una bella
0: competenza.
1: Io niente.
0: Non sa stira.
1: Non fa niente.
0: Lo piatto,
1: niente,
0: non lo tavola, non lo sapo purta.
1: Però ho deciso. Allora, vedete se siete d'accordo.
0: Aspetta, ragazzi, ferma la musica, ferma la base.
1: Ho deciso una cosa.
0: Che hai deciso? Sul silenzio.
1: Devo dire una cosa. Ho visto mio figlio con la maglietta un po' stropicciata. Questa cosa non mi è piaciuta. Allora ho detto a Luca, voglio un ferro da stiro. Voglio iniziare a stirare.
2: Magari, per piacere.
0: Una donna.
1: Io non ce l'ho proprio il ferro da stiro. Credo che mio figlio non l'abbia mai visto.
0: 60 anni comincia a stirare. Un applauso.
1: No, 60 anni, ma non è mai troppo tardi per iniziare.
0: Mamma mia.
1: Ho detto io voglio iniziare a sviluppare questa competenza.
0: Adriana,
1: voglio saper stirare.
0: Apprendiamo questa notizia con estremi dubbi, ma veramente tanti.
1: Vi farò sapere nei prossimi giorni.
0: Va bene.
1: Dai, allora le vostre competenze, piccole o grandi che siano, non necessariamente nel mondo del lavoro, ma anche nel vostro privato, a casa vostra, 347-490-0042. Andiamo sotto la doccia.
3: Le canzoni. Sotto la doccia.
4: Sei come un'onda che sbatte dentro di me. Non posso più tornare indietro. Non conosco la via.
0: Che bella! I Luna Pop, eravamo al 1999. Cesare Cremonini con Ballo, con la sua band.
1: Mm-hmm.
0: Incidevano questa canzone, fu un grandissimo successo.
1: Il titolo di questo pezzo che ci godiamo insieme, potete anche guardarlo in TV, è Se ci sarai.

0: con Se ci sarai su Radio Kiss Kiss. Allora, buongiorno a Sara da Roma, benvenuta su Radio Kiss Kiss. Sara.
1: Ciao Sara.
0: Buongiorno. Sara, posso farti una domanda che è scomoda per le donne, ma devo fartela. Quanti anni hai?
2: Vai, 29.
0: 29 anni, avevo capito,
1: Capito il 29. Il 29 tipo compio.
0: Anche io, avevo capito il 29.
1: Hai 29 anni e che lavoro fai?
2: Sì. Lavoro nelle risorse umane di una grande azienda.
0: Ok, allora noi ti diciamo assimiliamo ai giovanissimi, perché 29 anni sei giovane, no?
2: Mm-hmm. Grazie, meno
1: sei
2: male.
1: Sei sicuramente una nuova risorsa nell'azienda.
0: Una nuova risorsa nell'azienda.
1: Ah, sicuro.
0: Tu affianchi persone più adulte nella tua azienda?
2: Sì, okay. Ci sono.
0: E cosa pensi di portare a queste persone più adulte come skills?
2: Ma sicuramente una visione diversa, un pochino più fresca. Loro stanno da tanto tempo in azienda, quindi di tanti aspetti non si accorgono, e quindi a volte discuterci e parlare di alcuni argomenti è sicuramente molto produttivo. La condivisione, una visione diversa.
1: E va bene, questo per quanto riguarda l'azienda e il mondo lavorativo. Ma tu, praticamente, qual è una cosa che pensi di saper fare meglio di chiunque altro?
2: Beh, come vi dicevo, il saper discutere, quindi
1: saper
2: anche
1: discutere.
2: In situazioni scomode, quando si creano dinamiche in cui ci potrebbero essere degli attriti, penso di saperle gestire molto bene.
0: Di gestire molto bene, quindi saper discutere significa saper parlare, ma anche saper ascoltare, che è, diciamo, un tema molto poco affine alle persone che hanno una certa esperienza. Quando
2: è
0: un
2: vero.
0: Giovane affianca una persona adulta, si parte dal presupposto che spesso l'adulto pensa di saper fare già benissimo il proprio lavoro e fa fatica ad accettare che da un giovane gli arrivino dei consigli, giusto?
2: Esatto, hai colto benissimo il punto. E non è facile farsi ascoltare, però già ascoltare è un passo, perché se si sentono ascoltati sono più aperti al dialogo.
0: Ma vedi? Bene.
1: Alla fine tu sai discutere, sai litigare, cioè non sei una che alza la voce, non sei super aggressiva, quindi.
2: Esatto.
1: Ma anche quella è una competenza, perché oggi. Cioè, se volessimo, dovremmo litigare per tutto il giorno con chiunque.
0: Sì. Allora non è che sa litigare, lei, voglio dire, discute senza litigare.
2: È questo. Esattamente.
1: Sai discutere senza creare attrito, è vero?
2: Esatto, perché alla fine mettere l'altra persona sulla difensiva non è produttivo né per l'uno né per l'altro.
0: Certo.
1: Va bene, quindi questa è la cosa che tu credi di saper fare meglio di chiunque altro.
2: Sì, devo dire che è una competenza, me la riconosco dopo anni.
1: Te la riconosci.
0: Allora, cara Sara da Roma, sei proprio l'esempio che volevamo. Sei la giovane giusta che volevamo e che ci raccontasse che, appunto, affiancando anche persone più adulte, riesce ad insegnare loro delle cose, come la giornata mondiale delle competenze giovanili vorrebbe. Insomma, che credo sia proprio questo il senso. Grazie mille, Sara.
1: Grazie,
0: chissà
1: a te.
2: Grazie a voi, chissà a tutti.
0: Un abbraccio, ciao.
3: Adriana, ti prego, illustraci sulle tue competenze, perché nonostante ti ascolti da tanti anni, non ne ho trovata neanche una.
0: Bene.
3: A differenza di Pippo.
1: E mi dispiace molto.
0: Grazie,
1: perché vuol dire
0: Viviana,
1: che non sei intelligente.
0: Allora,
1: eh?
0: Viviana, no, tu hai visto giusto, perché ovviamente se escludiamo competenze sulle unghie, competenze sui capelli,
1: insomma,
0: sulle extension,
1: a giudicare, cioè se,
0: competenze sugli zoccoletti,
1: se mi guardate stamattina sicuro non mi riconoscerete.
0: Signori,
1: competenze con i capelli e con le unghie.
0: Un applauso, signori.
1: Sì.
0: La regina dello zoccoletto, Adriana.
1: Eccomi,
0: Petro,
1: guardatelo.
0: Guarda, su questo, ragazzi, è schillatissima.
1: Va bene, allora dai, sentiamo un po' quali sono le vostre competenze, ma stiamo andando molto sulla vita pratica, cioè che cosa sapete fare meglio di chiunque altro.
4: Buongiorno,
1: che cosa
4: Pippo,
1: sapete fare
4: buongiorno
1: bene.
4: Buongiorno Adriana, Alfredo da Monza, io ho 43 anni, quindi non so se sono giovane o forse sono una via di mezzo. Io sono bravo a cucinare, a fare i lavori di casa in generale, me la cavo bene a livello manuale.
1: Vedi?
4: L'unica cosa che non sono capace tantissimo è stirare.
0: E stirare.
4: A lavare anche sono bravo, quindi
1: impariamo insieme.
4: Competente, diciamo. Okay. Tutti, ciao.
0: Grazie.
1: Bravo,
0: allora Adriana, qualcuno
1: te.
0: Ha scritto complimenti a Adriana, l'avevamo capito che è esperta in zoccolatura. No, è esperta in zoccoletti.
1: Ah, la zoccolatura pure mi viene bene. Sto facendo i lavori a casa, ho fatto una zoccolatura importante insieme.
0: Con decenza parlando, perché zoccolatura è in realtà la parte tipo il battiscopa, sono zoccolatura.
1: Sì,
0: o
1: sì,
0: anche
1: sì.
0: La parte, insomma, che copre la parte bassa.
1: È che
0: però
1: va a ricoprire la parte.
0: Zoccolatura per noi significa anche maschile e femminile. femminile di donne e di uomini che si concedono facilmente.
1: Che vabbè, ma non ci riferivamo a quello, noi parliamo sempre solo per se un solo
5: senso. Come Pippo Pelo, ho un sacco di competenze.
0: Brava.
5: Buona giornata.
0: Bravissima.
5: Paola da Padova. Allora, a tutti.
0: Ciao amica di Padova,
1: ciao,
0: grazie.
1: Amica di Padova, un sacco di competenze, che vuol dire in realtà? Non vuol dire niente.
0: Che sa fare un po' di tutto.
1: Cosa?
0: Che non è una che si fe, perché quando tu ti dici questa non è roba per me, lì sei finito. Tu invece devi cimentarti in tutto, anche se si rompe l'auto. Devi provare ad aggiustarla. No, lì io non ho mai messo mano.
1: Fai certo, e soprattutto stai con le auto sicuro moderne. Che appena si rompe l'auto sono già pronta.
0: Le auto moderne sono tutte elettroniche, non ci si può mettere mano.
1: Va bene, allora, in arrivo Gordo con René Zonville, questa è Loco Loco.
6: Pippo Pelo Show, il boost di buon umore che fa partire bene la tua giornata.

sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss

0: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arrivando!
1: Ansia da partenza? Lasciala a casa. Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
0: 13.750 euro?
1: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181, rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 31 luglio. Info, consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
2: Kiss Kiss.

0: Ah, ma che bella questa canzone, ti fa venire in mente Brasile, brasiliana Renata, che subito viene in mente, che, perché è la nostra, diciamo, ospite fissa del Pippo Pelo Show.
1: Sì.
0: E lei è brasiliana.
2: Siamo sempre in tre, sì, più o meno,
0: sì,
2: qui.
0: Sì,
2: eh?
0: Sì, è amica di Peppino D'Amelia. Uh-huh. Lo ricordiamo, a cui Peppino si rivolge.
2: Pensavo si ispira, a cui Peppino si ispira.
0: No, a cui si rivolge quando ha bisogno di fantasie.
2: A proposito di fantasie, allora sì, c'è chi sta vivendo d'attesa, perché lo sapete bene, l'attesa del piacere è addirittura più del momento in cui
0: del
2: parti.
0: Del momento del piacere.
2: Stiamo parlando delle vacanze, c'è chi è prenotato a gennaio e fa due cose molto importanti.
0: Io le ho prenotate a gennaio quest'anno.
2: Quindi sei felicissimo.
0: No, sono sereno, perché poi
2: sei
0: tra l'altro
2: sereno?
0: Dove vado io ho visto ieri che non c'è più posto, quindi vabbè, ho fatto benissimo a prenotare.
2: E anche i voli sono abbastanza costosi, ammesso che ci siano ancora dei voli per questa località molto mondana, dove vedrete sicuramente Pippo Peluche esporre le sue nudità.
0: Sì, sì, sì.
2: Perché lì devi andare nudo.
0: Devo andare nudo?
2: Ma sono tutti nudi.
0: Ma non è vero.
2: Ah, sì.
0: Ma quando mai?
2: Io ho visto il mio primo. No. Ah, posso dire
0: ma
2: che lì
0: mentalità
2: ho visto...
0: è?
2: No. Io ho praticato topless lì, perché ovviamente ero l'unica ad avere il pezzo di sopra.
1: Brava.
0: Ah, vedi? Brava.
2: Ok, ma ho
0: anche
2: visto...
0: ha visto piselli
2: viaggianti. Ho visto i miei primi nudi, diciamo, maschili.
0: Lì hai conosciuto il pisello, no?
2: No, assolutamente. E ho dovuto coprire gli occhi più volte a mio figlio, che era piccino, cioè aveva 5 anni.
0: Comunque,
2: diceva,
0: volevo dire
2: perché
0: che
2: sono tutti nudi qua?
0: Luisella, quando ha detto che hai conosciuto per la prima volta,
2: sì?
0: Ha fatto con la mano così.
2: Ha voglia.
0: Andiamo.
2: Sì, immaginiamo che più si vada avanti con l'età e più, diciamo, si acquisisce una certa esperienza. E dimestichezza pure.
0: Voglia.
2: Allora,
0: esatto.
2: veloce, ma rispondeteci al volo subito adesso al 347-490-0042. Siete team prenotazione a gennaio, quindi mesi prima, oppure team prenotazione last minute? Io purtroppo devo ammettere che appartengo alla seconda categoria.
0: Eh sì.
2: Last minute sempre, vado in sbattimento e poi alla fine mi devo pure accontentare e spendere il triplo dei soldi.
0: Io l'ho detto ieri a un mio amico famoso che mi ha chiamato, mm-hmm, che voleva venire in vacanza dove vado io.
2: Là, chi
0: ha
2: è?
0: Provato
2: Bono?
0: A chiamare, non c'era posto, adesso sta cercando un
2: è
0: posto
2: vicino.
0: È carino
2: l'amico famoso? Lo conosco.
0: È simpatico, molto simpatico.
2: Ah, è simpatico. Vabbè,
0: andiamo
2: allora
0: avanti.
2: Fai le vacanze con Pippo. Grazie. No, perché sappiamo sempre dagli psicologi, dagli scienziati del turismo, che chi prenota a gennaio prova un picco di felicità e dopamina superiore rispetto a chi prenota all'ultimo. Ed è un effetto particolare che, appunto, l'attesa del piacere, per spiegarvelo in termini più facili, avere il biglietto in tasca a inizio anno aiuta a sopportare meglio lo stress dei mesi invernali in ufficio. E poi sapete qual è il momento migliore per prenotare a gennaio?
0: Sì.
2: Il martedì notte tra l'una e le tre.
0: Bene.
2: Si risparmia pure parecchio.
0: Tu hai prenotato già tutto?
2: No, non ho prenotato niente. Ho prenotato una mini cosa.
0: Sempre una barca scordata.
2: Una mini cosa ho prenotato.
0: Donna. Guarda, io non ho parole. Vabbè, andiamo avanti. Allora,
2: tu hai prenotato?
0: Basta.
2: Siamo più immagina se questo qui non avesse manco prenotato. Che succedeva la mattina?
0: Allora, avete prenotato 347-490-0042. Andrea, sei rossissimo.
2: Sto sudando.
3: Buongiorno, Emanuele da Milano.
2: Ciao Emanuele.
3: Io prenoto il giorno dopo che sono rientrato dalle vacanze.
0: E vedi, già prenota.
3: Quindi, il primo giorno di lavoro dopo le vacanze, io devo già prenotare le altre dell'anno prossimo, perché sennò me ne vado in fissa, me ne vado in ansia, me ne vado,
0: sì,
3: me ne vado,
0: sì,
3: in aceto, me ne vado in depressione.
0: Mamma mia, te ne vai in tutti questi posti
3: Milano,
0: brutti.
2: Ho un esaurito.
3: Tutto il mondo fuori da vedere, devo stare a
2: però
3: Milano.
2: Però c'hai ragione,
3: ma
2: c'hai
3: proprio
2: ragione.
3: Non c'è un euro a Milano, non c'è un euro.
2: Questa cosa ti fa da conforto per superare, insomma, momenti
0: Gallagna
2: difficili. Vai, andiamo.
4: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriano.
0: Buongiorno.
4: Pippo, ma dove vai a Formentera? Perché se vai a Formentera ci sono anche le amiche di mia figlia.
2: Ah.
4: Sono tre bellissime ragazze. Mm. Sicuramente le noterai.
0: Grazie.
2: Ho capito, stai consigliando.
0: Noterò queste tre bellissime
2: queste
0: ragazze.
2: Queste giovani donne
0: a
2: nelle
0: Pippo
2: mani
0: Pelo
2: di Pippo Peluche.
0: Eh sì.
2: Che cioè, andrà nudo
0: ma
2: a Formentera.
0: Poi non saranno le uniche, diciamo, belle donne di Formentera, perché lo sai che è sempre piena, no?
2: Ah, lì è la sagra.
0: Andiamo
2: lì
0: avanti.
2: Lì è il festival.
5: Sono di Desideria, da Poggio Marino, provincia di Napoli.
2: Sì.
0: Come si chiama?
5: E
2: Nigeria?
5: Allora, io sono al last minute, non prenoto di solito molto prima, ma perché la mia azienda mi dà la possibilità, mm-hmm, e perché non ho grandissimi grandissime, grandissime pretese. Ovviamente viaggio intercontinentale prima. Nel breve vado su Skyscanner, metto destinazione ovunque, quella che mi conviene.
2: Ah,
5: e mi piace di più, ovviamente. Brava. Pago leggermente di più rispetto al normale, ma nemmeno più di tanto.
0: Nemmeno più di tanto, lei è libera.
2: Ah, ok.
0: Si chiama Desideria, tra l'altro, quindi il suo nome è un po'. Quando hai il desiderio, lei va.
2: Però vai. Senza avere una meta precisa,
0: ma
2: quello
0: fa benissimo,
2: che
0: mi
2: il
0: piace
2: sito
0: molto
2: genera con il miglior prezzo, quello è
0: lei
2: il
0: prende
2: suo viaggio.
0: E va.
2: Sì.
1: Ciao Pippo, ciao Adriana.
2: Ciao.
1: Io a gennaio ho prenotato il mio cammino di Santiago con
0: Bello.
1: Ben 8 mesi di anticipo.
2: Bene. Ma sai che tante persone quest'anno, non so se è diventato un trend o una moda, tante persone quest'anno ho sentito
0: fare il cammino,
2: dire
0: sì, certo.
2: di voler fare, di aver prenotato per il cammino di Santiago.
0: Che c'è stato il film di Zalone
2: Santiago.
0: E che pare che siano aumentate le prenotazioni subito dopo, anche per l'estate, subito dopo il film, il successo del film.
2: Io non lo farei al momento, non lo farei.
6: Ciao,
2: questa cosa.
6: Sono team prenotazione a gennaio,
2: okay.
6: Ma quest'anno a causa della vincita di un concorso all'ospedale di Salerno, devo rinunciare per la presa di servizio il 1 agosto.
0: Ah, vedi?
6: A un viaggio prenotato di largo anticipo a
0: vabbè, ma per una bella cosa.
6: E quindi vabbè, mi tocca lavorare e devo rinunciare al viaggio programmato.
2: Beh, vedi? Ma ne farai un altro ancora più bello e più importante, che avrà un sapore diverso.
0: Hai vinto il concorso, adesso sei felice, affronterai meglio le vacanze prossime che farai. Che bella canzone, Every Teardrop is a Waterfall, bellissimo pezzo dei Coldplay su Radio Kiss Kiss.
2: La band di Chris Martin che non sbaglia mai un colpo.

0: Giovanna, ieri era la presentazione al Teatro San Carlo di Massimiliano Allegri come nuovo allenatore del Napoli. Lei è una Bugs famosa alla ricerca dell'amore con un calciatore.
1: Allora sono un aspirante Vags.
0: Ho un allenatore, ricordiamo che Allegri è stato fidanzato con Ambra Angiolini.
1: Certo.
0: Da allora Adriana ha detto mo deve essere mio e quindi le sta provando tutte per
1: Allegri, perché non è proprio il mio tipo.
0: Non è il tuo tipo.
1: No.

0: cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
1: Kiss, kiss.
2: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
1: Cosa?
2: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
1: Ma arriva per le vacanze?
2: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
3: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi e benissioni su citroen.it.
4: Kiss Kiss.

0: Dracula.
1: Dracula.
0: Dracula, Tame Impala e Jenny, questo pezzo è fortissimo.
1: Sì.
0: Uno dei più trasmessi in radio, che parte sempre dai social, tipo dal balletto famoso.
1: Adriana, pure io ho provato a prenotare con anticipo la mia vacanza di Natale.
0: Sì.
1: Adesso stavo cercando, ma non si trova posto. Sono andato sui viaggidellapassera.it. È tutto pieno.
0: È tutto pieno già?
1: Mamma mia, sui viaggi della passera non c'era un po'. Guarda come mi guarda Roberta. Pazzo. No, mi stava guardando così, guarda.
0: Voleva
1: un pazzo.
0: Garantirsi un po' di materiale pure per il periodo natalizio, capito?
1: No, no, perché è un'agenzia che si chiama Viaggio della Pace.
0: Ah,
1: sono andato, non c'è posto.
0: Ogni, riferimento, diciamo, a cose.
1: Ma perché sai che c'è?
0: Così, né puramente
1: in
0: casuale.
1: In quei giorni ci sono i giorni della merla.
0: Sì, sì, sì.
1: Anche.
0: Sì.
1: Quindi sono i viaggi della merla, i viaggi della pasta.
0: Vediamo su quale sito invece ha prenotato Lorenzo le vacanze natalizie. Ciao Lorenzo, buongiorno.
2: Buongiorno Kiss Kiss.
0: Ciao Lorenzo. Lorenzo. Allora, buongiorno. Tu di solito prenoti con largo anticipo, quindi sei assolutamente team vacanze prenotate prima, senza stress e risparmiando anche un po', no?
2: Assolutamente sì, sì, sì.
1: Lorenzo, stavo leggendo che tu parti per il Brasile a dicembre.
2: Sì, esatto, il 20 dicembre parto.
1: Ma hai prenotato sempre su Viaggio della Passera o da qualche altra parte? Dove, su che sito hai prenotato?
2: Guarda, tutto in autonomia,
1: non c'è bisogno di andare sui siti di organizzazione vacanze, giusto?
2: No, perché parte della mia famiglia, della mia fidanzata, sono originaria del Brasile, quindi giochiamo in casa.
0: La tua fidanzata è italo-brasiliana?
2: Esatto, esattamente. Sì,
0: ah, okay,
1: come
0: okay.
1: Gaia.
2: Esatto, proprio come Gaia,
1: proprio
2: sì,
1: come
2: sì,
1: Gaia.
2: Esatto.
1: Sì.
0: Canta anche lei, bossa nostra?
2: diciamo che ha una voce un po' meno forte, però canta.
0: Però canta. E quindi tu quest'estate, cioè praticamente ad agosto o comunque quando andrai in ferie, non si fa nulla di importante come viaggio?
2: Il mio viaggio quest'anno sono 3 giorni per un matrimonio e
0: basta.
1: Ok, ok.
0: E poi tutta l'energia e tutti i soldi investiti per il viaggio di dicembre in Brasile.
2: Esatto, sarò un mesetto in Brasile,
0: wow,
2: quasi, perché 20 dicembre, 18 gennaio, sì, sì.
1: Mamma mia.
0: Ma poi vuoi mettere gennaio, ecco, con i giorni della merla, i giorni più freddi dell'anno, qui buio, freddo.
1: Ma perché se vai in Brasile dalla merla alla passera è proprio un attimo.
0: Sì, vabbè. Cioè.
2: Sì, sì, esattamente.
0: E quindi,
1: cioè, il tempo di un volo e hai cambiato itinerario, diciamo.
0: Hai svoltato. Quindi bello,
2: sì, vado in
1: figo.
2: In piena estate.
1: Vero, sì,
0: giusto,
1: sì.
0: Perché lì è piena estate.
2: Sì, sì, sì, ma cambia poco, estate inverno in Brasile.
1: Senti, Brasile dove? Perché il Brasile è immenso. Tu dove?
2: Esatto, vado nel nord-est del Brasile, Fortaleza. Un
1: a
2: piccolo
1: Fortaleza.
2: Paesino che si chiama Uruaú. Che è un paesino di pescatori.
1: Che è il paesino di origine della tua compagna?
2: Esattamente.
1: Ah, vedi? A Uruaú, che noi non conoscevamo ovviamente.
0: No, non conoscevamo, però ho approfondito invece la conoscenza di Jericho Coara, che è un po' il paradiso del kitesurf.
1: Dove? In Brasile?
0: In Brasile.
2: Sono già stato.
1: C'è già stato.
0: È bello, no? Figo? Sempre molto selvaggio.
2: Esatto, sì, diciamo che negli ultimi anni è diventata molto più turistica, però l'ho vissuta anche nel momento in cui lo era un po' meno. Ed è un paradiso,
1: è
2: molto
1: paradiso.
2: Bello, molto bello.
0: Sì, vabbè, Lorenzo, ci hai fatto sognare.
1: Lorenzo, grazie per averci regalato qualche secondo di sogni che servono sempre e fanno molto bene. Ti ringraziamo.
2: Grazie a voi.
1: E ascoltaci sempre, saluti a Novi Ligure, va bene?
2: Grazie, ciao Kiss Kiss.
1: Ciao
0: Kiss Kiss a te. Ciao, ciao.
1: E ricordiamo, rimane in Piemonte, Novi Ligure è in Piemonte, provincia
0: grazie,
1: di Alessandria.
0: Filippo. Grazie, cioè vedi com'è preciso.
1: Prego.
0: Allora, tra un po' arriva l'oroscopetro per la grandissima gioia di Pippo.
1: Mamma.
0: E tra un po' vi spoileriamo anche il segno zodiacale di oggi, perché noi dobbiamo sempre consultare le stelle. Dai, mettiamo questo pezzo, è tornata la regina.
1: Bello, mi piace.
0: Anna Pepe con
1: Brava
0: White
1: Anna.
0: Girl Wasted.
1: E che Pepe.

0: Anna Pepe con White Girl Wasted. Grazie mille Andrea per averci ridato l'audio. È che Andrea non ci guarda, non ci vuole bene, non ci guarda, guardava altrove. Io provavo, ho fatto tutti i gesti possibili.
1: Povero Andrea!
0: Andrea
1: sta sudando nuovamente.
0: Quante
1: anche
0: camicie?
1: Oggi.
0: Ha già cambiato 3 delle 7 camicie che suderà durante il nostro programma.
1: Però salutiamo e ringraziamo anche Roberta, una regia fatta a 4 mani questa mattina quasi.
0: Tra l'altro, gliele stira le camicie mentre lui le cambia. Lei in un attimo stira camicie con una
1: bacina.
0: Va
1: bene, dai, 7:49, consultiamo le stelle, prego.
2: Oroscopetro, le stelle parlano. Tu capisci quello che vuoi.
1: Pippo, tu non capire niente, come al solito, non ti preoccupare.
0: No, no, e credo di non essere il solo tra i nostri ascoltatori.
1: Beh, se comprendete quello che diciamo nell'oroscopetro, mandateci sempre i vostri feedback al 347-490-0042. Allora, è arrivato il momento del segno del Sagittario.
0: Aspetta, fammi vedere quanti Sagittario ci sono all'ascolto. 347-490-0042. Se sei Sagittario, scrivi presente, sono Sagittario.
1: Ok.
0: Prego, andiamo avanti.
1: Allora, cari amici del Sagittario, questa settimana la vostra energia è contagiosa. Siete dei veri e propri generatori di buon umore. Sul lavoro avete una visione così ottimista che riuscireste a vendere ghiaccio anche al Polo Nord. In amore cercate l'avventura e la complicità. Se siete in coppia avete bisogno di stimoli ed organizzare un weekend fuori porta. Se invece siete single, il vostro sorriso farà strage di cuori in un raggio di chilometri. Quindi è una settimana tutto sommato molto fortunata che promette bene per il Sagittario. Punteggio della settimana, diamo un 7 per l'entusiasmo e lo spirito d'avventura, ma un 4 per la pazienza, che questa settimana è praticamente non pervenuta.
0: Ah, vedi, non hanno pazienza.
1: Non hanno pazienza questa settimana.
0: Ringraziamo Adriana che ci ha appena illustrato il segno dell'Ariete questa settimana. Era l'Ariete?
1: No, era il Sagittario.
0: Maggia, ma io
1: non ho capito niente pure oggi.
0: Non riscontro, diciamo,
1: adesso
0: quelle caratteristiche.
1: Adesso vai di là e ti interrogo. Voglio sapere tutto quello che ho detto. Via!
2: Oroscopetro. Oroscopetro. Tutti i giorni nel Pippo Pelo Show.
0: Ragazzi, il tempo vola davvero perché siamo già arrivati a un nuovo appuntamento con le news, ma prima, come sempre, ci sono i pezzi della storia. E qui con una Gwen Stefani in grandissima forma, era il 1995.
1: Era il 1995, questi sono i nostri History Kiss, ai quali agganciamo sempre qualche ricordo della nostra vita, qualche momento particolare del nostro vissuto. E come dicevi tu, torniamo indietro nel tempo. In arrivo nei prossimi minuti su Radio Kiss Kiss e anche su Kiss Kiss TV ci sono i No Doubt con Don't Speak.

0: Buongiorno Adriana, buongiorno Pippo Pelo Show.
1: Ma che?
0: Scusate, sono emozionata. Sono Natalia e sono Sagittario, presente dalla
1: Calabria. Natalia.
2: Ok.
1: Buongiorno Pippo.
2: Lui è proprio Pippo Pelo Show interamente.
1: Esatto. Pepe. Beh, bello, no? Che Laura Pausini canterà la finale insieme a Robbie Williams e poi
2: che
1: ci saranno
2: emozione.
1: Madonna, Shakira e BTS,
2: sì, sì,
1: insomma
2: sì.
1: Sarà uno spettacolo.
2: Una grande parata di star per questa finale. Stasera intanto Inghilterra, Argentina danno per favorita l'Inghilterra, lo sapevi?
1: Sì, è vero.
2: I pronostici. Mentre però, ieri la Francia è sembrata irriconoscibile.
1: Irriconoscibile,
2: perché
1: noi siamo un po' contenti perché io, a me la Spagna fa simpatia e poi però stasera tiferò per Messi. Tutta la vita per Messi.
2: Messi. Però dai, sì, complimenti alla Spagna che sembra giocare un bel calcio, insomma, molto brillante.
1: Finora non è che avesse brillato chissà quanto, però ieri ha giocato

0: gossip, sulle notizie di contorno.
1: Sì.
0: È la foto di Belen che è tornata a brillare.
1: Belen ultimamente fa parlare tantissimo di sé, quando brilla e quando non luccica.
0: Quando
1: diciamo.
0: Non brilla. Ha postato questa foto. Cioè,
1: compleanno di sua figlia.
0: Della piccola, che è figlia di questo parrucchiere Antonino Spinalbese.
1: Sì, sì, sì. Cosa messo. Che ad Adriana non potrebbe mai capitare, perché cari parrucchieri, lei va dagli imprenditori pentastellati.
0: Ma come
1: in
0: se
1: su.
0: Io fossi una donna, diciamo.
1: Una donna dello spettacolo.
0: Con un uomo da 30 anni sempre lo stesso.
1: No, però hai guardi sempre, diciamo, dall'imprenditore che ha almeno un'azienda con 700 dipendenti.
0: Vabbè, magari
1: su.
0: In un'altra vita, chissà. No, comunque ha postato sui social una foto che è diventata in pochissimo tempo virale, perché dentro c'era Stefano De Martino. Che andava a festeggiare il compleanno della figlia avuta con questo Antonino.
1: Ok.
0: Era tutta la famiglia allargata, c'era il figlio.
1: Beh, ma le famiglie allargate, come dico, come diceva mio nonno, funzionano dove ci sono i soldi.
0: Dove c'è la riccanza.
1: Se c'è riccanza, perché la famiglia allargata, vedi Facchinetti, no?
0: Anche Michel Hunziker,
1: sì,
0: no?
1: Sì, sì, sì. Io sono andata a una festa di Robby Facchinetti dove c'erano tutte le mogli. 86 uh-huh. mogli, 48 figli, 800 nipoti.
0: Perché quando...
1: Ed erano tutti d'accordo, tanto paga lui.
0: Quando esatto. dai loro il sedativo. Diciamo del denaro, perché è un sedativo, spegne
1: sì,
0: determinate
1: sì, sì.
0: guerre.
1: Le famiglie
0: spesso...
1: vengono mantenute spesso quando sono allargate o anche quando sono ampie, con parenti che poi crescono, i nipoti, eccetera, eccetera. Quando c'è un capo famiglia che elargisce,
0: eroga
1: e quindi,
0: denaro.
1: Ospita, fa questo.
0: Però,
1: capita un
0: al
1: po'.
0: Di là, insomma, della situazione economica, vogliamo sapere qual è il vostro rapporto con gli ex. Avete rapporto con gli ex? È giusto continuare a mantenere, diciamo, un
1: sì.
0: filo di amicizia o comunque di rapporto con
1: secondo
0: gli ex?
1: Secondo me, se c'è stata una bella storia d'amore, sarebbe giusto mantenerla.
0: Pippo, le tue ex
1: perché,
0: dove sono?
1: No, ma fa parte di un ricordo. Non è che siano tante, ma sono un bel ricordo per
0: ma
1: me.
0: Ma le senti?
1: Qualcuna sì.
0: Qualcuna sì, vedi? Perché poi uno...
1: Assolutamente sì, perché io ritengo che siano state parte importante della mia vita.
0: Ecco, vedi?
1: Tu invece?
0: Ma io sì, no.
1: No, ma come mi fai vedere intanto quello ti scrive.
0: Guarda
1: ancora.
0: Le mie storie Instagram.
1: Sì, vabbè, dai, per piacere.
0: Sì, mi tiene d'occhio. Ma non è il contrario, diciamo, non è una corrispondenza
1: vabbè,
0: reciproca.
1: Allora, non possiamo, fammi dire agli ascoltatori la verità, perché a me piace dire la verità. Non possiamo
0: verità.
1: Parlare troppo, perché c'è il papà di Adriana che ascolta.
0: Capirai.
1: Esatto. Guardiamo che il papà di Adriana, posso... nonostante lei abbia un figlio, pensa che Adriana sia ancora immacolata.
0: Vabbè, ma io sono sempre immacolata. Allora, 347-490-0042, qual è il vostro rapporto con gli ex? Se avete mantenuto un rapporto oppure se non ne volete proprio sapere più niente. Perché poi quando finisce l'amore è più facile mantenere un rapporto. Quando invece da uno dei due lati c'è ancora amore è tosta.
1: È tosta, è vero.
0: Dai, andiamo sotto la doccia, sentiamo chi ha cantato cosa.

0: Wow!
1: Allora Adriana, questo pezzo quando io ho cominciato a lavorare nel 1990 a Kiss Kiss era proprio avantissimo, Delight.

0: con Groove is in the Heart, canzone del 1990 qui su Radio Kiss Kiss, dove abbiamo Daniel. Buongiorno, sì. Daniel.
1: Buongiorno ragazzi.
0: Buongiorno.
2: Ciao Daniel, piacere di conoscerti, sei venezuelano.
1: Sì, sono io.
0: Loro dicono venezuelano, giusto?
1: Esattamente,
0: venezuelano. Lui è venezuelano.
2: È venezuelano.
0: Sì.
1: Venezuelano.
2: Senti Daniel, tu hai una famiglia allargata o provieni da una famiglia allargata?
1: Allora, sì, provengo, cioè, nel senso, i miei sono separati da quando io avevo 5 anni, mm-hmm. E poi mio padre ha fatto un'altra, cioè, un'altra vita, si è riposato, ha avuto un'altra figlia, cioè io ho una sorella. E quindi sì, quindi conosco queste situazioni.
0: Ah, vedi.
2: Ed è stato sempre tutto tranquillo oppure ci sono stati momenti burrascosi, nel senso, come erano gli
1: rapporti? In realtà sì, allora è stato molto tranquillo, diciamo, anzi, la persona con cui mio padre si è sposata, quindi io la considero oggi importante nella mia vita, quindi cioè, non è stata mai cattiva o la strega, diciamo, della, mm-hmm. della situazione. E anzi, una cosa che diciamo, adesso che sono adulto ringrazio tanto di tutti loro, è che io mai ho sentito parlare cose negative né di mio padre verso mia madre, né mia madre verso mio padre.
0: Quanto mi piace
1: né della moglie di mio padre, no?
0: Questo accento venezuelano che noi abbiamo conosciuto anche a Pescara, che è venuta un'ascoltatrice a trovarci.
1: Sì.
0: Adesso mi sfugge il suo nome, cioè questa è brasiliana, Renata.
1: Pensa, io dicevo, ho quasi l'accento lombardo.
0: Sì, certo, ma poi prendete l'inflessione della regione italiana in cui andate a vivere, tu vivi a Milano, giusto?
1: Sì.
0: E
1: sì,
0: quindi
1: sì,
0: hai
1: sì.
0: l'accento un po' lombardo.
2: Daniel, ma sei fidanzato, sposato?
1: Io sono sposato, quindi commentavo anche con dei bambini, quindi la persona che mi ha chiamato dalla regia, che
0: Anna Chiara.
1: Anche io ho avuto Anna Chiara, anche io ho avuto una storia anni fa,
2: E sei ancora in buoni rapporti con la tua ex?
1: No, cioè quello è finito e per me è finito da...
2: Quando
1: cioè,
2: è finito, non... finito. Anche certo. Perché la tua attuale moglie o compagna potrebbe avere delle gelosie nei confronti, dell'ex,
1: in realtà,
2: no?
1: Vabbè, quello è successo in Venezuela, quindi io sono in Italia, quindi è tutta un'altra mm-hmm. cosa, quindi non c'è, no? Però, no, in realtà no, e anzi, sia lei, cioè mia attuale moglie, anche io lo dico, meno male è successo perché oggi sono qua e per quello che è successo, no? Sicuramente.
0: Va bene, quindi, però quindi. Tu a me sta cosa che tu abbia chiuso definitivamente con l'ex è una cosa che non mi convince, perché insomma dipende da come si chiude cosa, anche.
1: Esattamente, però. dicevo Anna Chiara che era questo il punto, perché ad esempio oggi se dovesse diciamo finire con mia moglie, speriamo di no, non penso.
2: Come
1: non
2: sei
1: penso,
2: dolce?
1: Non penso che sarà questo, perché noi abbiamo già, diciamo, creato dei figli, vincoli, certo. eccetera, eccetera. Quindi abbiamo, io già
0: almeno
1: 40
0: che non
1: anni, diverso
0: a pesci quando avevo... fetenti.
1: Cioè, ovviamente sto dicendo di vendere le condizioni, sicuramente.
0: Sì,
1: no,
0: sì,
1: però.
0: Sì, sì,
1: quindi, però vabbè, bisogna anche avere, diciamo, un po' di maturità e dire ok, le cose anche
2: poi oggi,
1: finire.
2: Daniel, ci sono i social, esiste un altro fenomeno che si chiama zombing, cioè quando praticamente ti lasci e ad un certo punto un ex sbuca e ti commenta una storia o ti cuore. Improvvisamente dal nulla.
1: Questo lo trovo ridicolo.
2: Oppure vieni a vedere le tue storie, i tuoi contenuti, insomma,
0: l'ex
2: vieni a studiare.
0: Ma si fa zombing. Ogni tanto appare.
2: Va bene, Daniel, ascoltaci sempre, ok?
1: Sempre. Vado al lavoro e vi ascolto a voi. Anzi, mi arrabbio quando qualcuno cambia la radio.
0: Ma chi è che si permette di cambiare la radio? Scusami.
1: La radio, sì. No, perché allora avendo la macchina condivisa, a volte succedono queste cose.
0: Vedi,
2: non far cambiare la radio a nessuno.
1: No,
2: ciao Daniel.
1: Non cambiate la radio. Ciao Daniel.
0: Ciao. Schizzi
2: a te.
0: Restiamo a Milano dove c'è Aurora. Ciao Aurora, buongiorno.
3: Ciao ragazzi.
0: Benvenuta.
2: Buongiorno.
0: Allora, sabato
3: buongiorno.
0: Aurora va al matrimonio dell'ex marito.
3: Un
0: applauso, brava Aurora. Ma
3: grazie.
0: Bravissimo.
3: Sì, noi siamo separati, divorziati, abbiamo due figli, abbiamo una nipotina, però siamo una bella famiglia allargata perché ci vogliamo tutti bene.
0: Ci volete tutti bene.
2: È un bel esempio questo anche per i figli, no?
3: Sì, assolutamente, perché comunque più per loro, perché comunque noi la nostra, cioè lo sappiamo, i figli subiscono le nostre decisioni,
2: certo,
3: i nostri sbagli e tutto quello che è, però non è giusto coinvolgerli in situazioni, e quindi noi abbiamo preferito mantenere comunque dei rapporti civili. Io sono risposata anche io,
0: ah,
3: ho
0: bello,
3: degli ottimi rapporti con i figli del mio attuale marito e ci vogliamo tutti,
0: senti,
3: bene.
0: Senti, com'è finita al volo? Come, cioè, puoi raccontare al volo due secondi proprio per dire agli italiani come fare per mantenere la famiglia allargata?
2: È un fatto, è un fatto economico?
3: No, assolutamente no, perché siamo delle persone assolutamente normali. Io faccio l'impiegata, il mio ex marito fa il giardiniere, quindi il mio marito è pensionato.
0: Scusami, perdonami cara, ma dovrei conoscerti per asserire che tu sei una persona normale.
3: Ma no, ma guarda, ma tanti me lo dicono, però io, tanti mi criticano per questa cosa, che secondo me non è giusta, perché comunque io credo che quando nella tua vita hai raggiunto una tua serenità e una tua tranquillità, si può mantenere i rapporti tranquilli,
2: allora,
3: e sereni con il mondo.
2: Guarda, hai detto una cosa sacrosanta, Aurora, quando sei in pace con te stesso, che sembra una banalità, una frase fatta, in realtà sei in pace con tutto,
3: bravi,
2: il mondo fuori. E quindi
3: esatto,
2: va bene anche l'aspetto economico, perché prima dicevamo, ma sempre in base alle statistiche, quando c'è una certa disponibilità economica in genere funzionano meglio le famiglie allargate,
0: famiglie
2: perché
0: allargate,
2: non ci,
0: Aurora,
2: sono guerre.
0: Aurora, con tutti gli ex hai questo bel rapporto o solo con il tuo ex marito?
3: Ma guarda, io non ne ho avuti parecchi di ex, io mi sono lasciata col mio ex marito, poi ho trovato il mio attuale marito, quindi sono
0: cioè tu hai avuto due uomini nella vita?
3: No, ho avuto anche altre situazioni, ma non importanti come un matrimonio.
0: E che rapporti hai con quelli non importanti? Li vedi ancora, li senti?
3: Alcuni ce li ho in amicizia.
0: Ce l'hai,
3: sì,
0: in amicizia,
3: certo,
0: perfetto, va bene. Grazie mille,
3: sì.
0: Aurora.
3: Niente,
0: Aurora,
3: un abbraccio e ti schissa a tutti.
0: Ti schissa a te, tanti baci.
3: Sì,
0: anche
3: baci,
0: tu
3: baci,
0: sei fantastica, baci, sì. Ciao, ciao, ciao,
3: ciao. Ragazzi, ciao, ciao, ciao.
0: Ciao, ciao, ciao.
2: Ciao, ciao. Mi è sembrato di capire, insomma, anche un po' dai messaggi, che quando però finisce l'amore da tutte e due le parti, allora si è in pace, si può essere
0: pace,
2: anche
0: sì,
2: più
0: sì,
2: o meno
0: quando
2: amici,
0: non c'è più la pulsione.
2: Ah, sì.
0: Arrivato Maso Paradiso con Agitare Coca-Cola su Radio Kiss Kiss.

0: Another. Bello sto pezzo, no?
1: Talk to you. Loro arrivano da Amsterdam, sono un duo di DJ.
0: Sono arrivati adesso o arrivano più tardi?
1: No, sono arrivati adesso, però esistono dal 2010 più o meno. Poi succede che ad un certo punto becchi il pezzo giusto
0: e diventano internazionali.
1: E diventano internazionali.
0: Come i cantanti italiani, no?
1: Sì,
0: magari
1: sì,
0: adesso
1: sì.
0: Sal Da Vinci, per esempio, in questo momento Per Sempre Sì è una canzone amata in tutta Europa.
1: È stata tradotta
0: Sal
1: in 13 canta, lingue.
0: Canta da 40 anni.
1: Eh sì.
0: È anche più, forse 50 anni, credo.
1: Da sempre.
0: Quando era bambino.
1: Da quando era piccolo.
0: Esattamente.
1: Allora, questo è il momento in cui, come sempre, troviamo un pretesto per regalarvi i gadget di Radio Kiss Kiss. Vi facciamo sentire una voce, che è la voce appartenente ad un personaggio famoso.
0: Voglio subito dare un indizio.
1: Sì.
0: Non è Max Vitale. No, mi sembra giusto dare questo indizio perché potrebbe esteticamente lo ricorda un po'.
1: E vi do un altro indizio. Non lo ricorda per niente.
0: Ah no, per niente.
1: Ma per niente, niente.
0: Ah, io pensavo
1: niente.
0: Che esteticamente fossero simili.
1: Vedete, allora, Maxi Vitale,
0: vedete,
1: esatto,
0: Maxi
1: l'opposto.
0: Vitale. Pensate a un'altra cosa e quindi indovinerete chi è il personaggio in questione. Perché facciamo questo gioco? Perché abbiamo i pacchi gadget in stiva e dobbiamo regalarli, ok?
1: Quindi conserva gelosamente Pippo.
0: Sì, ce li ho io.
1: Pippo c'ha un bel ripostiglio, un bel deposito pieno pieno.
0: Allora, oggi il pacco gadget va, come abbiamo già detto, come ha detto Adriana, a chi indovina per primo di chi è questa voce. Vai.
2: Io non so, è stata una delle esperienze più...
0: Ok.
1: Ok.
0: 347-490-0042. Risentiamo la voce. Prego.
2: Io non so, è stata una delle esperienze.
0: Ok. Allora, 347-490-0042. Scatenate l'inferno con i vostri messaggi. Mi raccomando, vediamo chi porta a casa il pacco gadget. Va bene?
1: Ieri, quando abbiamo, diciamo, scelto il personaggio in questione, a un certo punto abbiamo aperto tutta la gallery che lo riguardava. Vabbè, non aggiungo altro, ve lo dico dopo, altrimenti è troppo facile.
0: Va bene, quindi spero che gli indizi vi siano utili. Ricordate che per questo gioco si può partecipare soltanto con i messaggi audio
1: dai,
0: e non
1: sì,
0: con quelli
1: sì.
0: di testo. Quindi mandate un WhatsApp audio, grazie mille.
3: Secondo me è ultimo.
0: No, non è ultimo. Grazie mille.
1: No.
0: Non è Max Vitale, lo abbiamo già detto. E Adriana ha aggiunto che è proprio un'altra cosa.
1: Vedete Max Vitale, lo conoscete? Da un'altra parte.
0: Ok.
1: È proprio da un'altra.
4: Buongiorno e Kiss Kiss a voi.
1: Dimensione. Buongiorno.
4: Marcello D'Asiano. La voce è di Alfa.
0: Alfa,
1: no, non è Alfa.
0: Non è
1: no,
0: Alfa.
1: È il secondo cantante
0: non è nemmeno
1: che menzionate.
0: Beta, lo ricordiamo? Prego.
1: Dai, sentiamo.
5: No. Buongiorno, Francesco Totti.
0: Non è Francesco Totti, mi dispiace. No. Non è,
1: sentiamo.
0: Andiamo avanti.
1: Facciamola risentire al
0: qui
1: volo.
0: Qui si stanno scatenando. Adesso Andrea ci fa risentire la voce. Guarda come paonazzo, guarda.
2: Io non so, è stata una delle esperienze.
0: È stata una delle esperienze.
1: A tratti sembra anche un po' straniero.
0: Ma Peppino veramente ha indovinato subito, in due secondi.
1: Sì.
0: Ma manco se lo
1: non
0: vedo.
1: Non so se gli è stato
0: detto.
1: Ma ha indovinato subito, evidentemente fan.
6: Ciao Pippo, ciao Adriana,
1: ciao.
6: Kiss Kiss a tutti. Ho sentito la voce e per me la bufala è la numero due.
0: La numero due.
1: Ma cos'è la bufala e la numero due? Ha sbagliato programma questo. Sì.
0: È Max Vitale.
7: Buongiorno, buongiorno. Secondo me si tratta di Roberto Mancini.
1: No.
0: Max Vitale mi ha fregato perché io.
1: Guarda, non ti avevo riconosciuto
0: detto,
1: subito.
0: No, sì, beh, io ho detto forse abbiamo detto qualcosa. Ci ho pensato per un attimo. Ma che abbiamo. Ma andiamo.
1: Vai,
0: avanti.
1: Sentiamo.
8: Buongiorno, sono Rosa da Napoli e Michele Morrone.
0: No, è Michele,
1: non è
0: Morrone,
1: Michi.
0: Che Adriana sogna ogni istante accanto a lei, ma non è lui.
1: No, poi insomma è stato qui a Capri per girare uno spot famoso.
0: Averlo così vicino e non poterlo toccare.
1: Con Adriana. Irina Shayk ci hanno fatto veramente sognare, devo dire. Dai, sentiamo.
9: Buongiorno, secondo me è Gabriel Garco.
0: Gabriel Garco, no, non è Gabriel Garco.
10: Secondo me è Riccardo Scamarcio.
0: Non è Riccardo Scamarcio, mi dispiace moltissimo. Vediamo questo pacco gadget, a chi lo diamo oggi?
1: Si sono avvicinati al mondo.
0: Il mondo ci state ruotando
1: intorno. A cui questo
0: intorno.
1: Personaggio
0: sì,
1: appartiene,
0: sì, sì.
1: Diciamo.
11: Buongiorno Pippo e Adriana.
0: Buongiorno cara.
11: Per me è Max Gazzè.
0: Non è Max Gazzè. No, state zitta che non è Max Gazzè. Andiamo avanti, non è un cantante.
12: Buongiorno ragazzi, Ciro da Castelvolturno.
1: Ciao.
12: Secondo
1: Ciro.
12: Secondo me è Max Allegri.
1: No, non è Allegri.
0: Allora, mettiamola lì, non è un Max, va bene? 347 490 0042. Mettiamo un pezzo? Ma non dovevamo indovinarlo adesso?
1: E adesso poi indoviniamo. Ah, okay, abbiamo dopo, altri messaggi vocali, indoviniamo. Adesso arrivano i Maroon 5 con Cardi B. Questa è Girls Like You, un pezzo dal 2018 che è davvero molto molto bello.

0: com'è bello il video di questa canzone di Maroon 5, Girl Like You, cantata insieme a Cardi B, ma c'è
1: una bella parata di star. Rita Ora, Camila Cabello, poi c'è Jennifer Alicia Keys.
0: Mamma mia, sono tantissime, veramente bellissimo, bello.
1: Allora, siamo quasi pronti, insomma, a svelare l'identità di questo personaggio. Al 347-490-0042 sono arrivate un po' di note vocali e ascoltiamo la voce di nuovo.
2: Vai. Io non so, è stata una delle esperienze.
0: Allora, chi è? Okay. Di chi è questa voce? Chi indovina porta a casa il pacco gadget di Radio Kiss Kiss. 347-490-0042. Prego.
3: Ragazzi, buongiorno. È Raul Bova?
0: Non è Raul Bova. Tutti gli italiani pazzi del nostro gioco indovina la voce. Ragazzi, vai. Attenzione.
3: Buongiorno Radio Kiss Kiss. Secondo noi è Antonio Banderas.
0: Non
3: siamo
0: Antonio
3: Alice,
0: Banderas.
3: Samuel e Vera.
0: E avete sbagliato tutti e tre. Pensa a te, manco uno, ma in tre hanno sbagliato.
1: Non è Antonio Banderas, no.
4: Buongiorno, sono Alessio da Pisa. Secondo me è Luca Argentero.
0: Non è Luca Argentero, ma si è nel mondo.
1: Dai,
0: siete
1: però
0: nel
1: è un attore, questo è lo possiamo dire, nel mondo del cinema.
5: Buongiorno a tutti, e secondo me è Yannick Sinner.
0: Non è Yannick Sinner, no, è un attore, l'abbiamo appena detto, no. Non ci siamo.
5: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana. Secondo me non so come si chiama, ma è il turco, quello che ha fatto Sandokan
1: Sanremo.
0: Anna Chiara ha scritto per me è un figone.
1: No, per lei.
0: Per te?
1: È oggettivamente un gran figone.
0: Per me no.
1: Diciamo che si è mostrato nudo senza aver bisogno di controfigura. In un famoso film dove ha interpretato un personaggio altrettanto
0: famoso. Col papagno de foro.
1: Sì, e si
6: buongiorno
1: vede tutto,
6: ragazzi, Alessandro da Napoli. Secondo me Massimiliano Caiazzo.
0: No. Adriana, no, quel papagno non lo dimenticherà mai più. Come vedete, le torna sempre in mente.
1: È stato uno dei film.
7: Ciao Alessandro da Milano. È Rat the Gun.
0: Non è Rat the Gun. Nemmeno, ragazzi.
1: È più giovane.
0: Vai.
8: Buongiorno, sono Luigia da Reggio Emilia. Per me è Matteo Renzi.
0: Non è Matteo Renzi, ma abbiamo detto che è un attore.
1: Matteo Renzi.
0: Ma quale Matteo Renzi?
1: Fortunatamente per noi non l'abbiamo mai visto con le sue nudità al vento. Fortunatamente, devo dire.
9: Ciao, sono Valentina da Bari. Secondo me è Alessandro Borghi.
0: È Alessandro Borghi!
1: Quel gran figo di Alessandro Borghi.
0: Vedi Adriana come lo ricorda,
1: che ha interpretato, devo dire, egregiamente Rocco Siffredi.
0: E come te lo togli più dalla mente? Anna Chiara, cioè, è impazzita.
1: A domanda fatta, ma hai avuto bisogno di una controfigura?
0: Lui ha detto no.
1: Per le parti basse, lui ha detto no, perché sono ben attrezzato anch'io.
0: E come mamma l'ha fatto, diciamo.
1: Esatto.
0: Va bene.
1: Dai, allora ti facciamo avere i gadget.
0: A Bari vanno i gadget
1: di
0: oggi.
1: Radio Kiss Kiss. Bene. Ovviamente li consegniamo a Bari. Baci, Kiss Kiss a te.
10: Quattro città, migliaia di persone. Kiss Kiss Way! Un'unica e infinita connessione umana. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss che ha unito l'Italia con la musica più bella.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Allora, Adriana, basta il tempo di un fiore. Sono le 8:43 minuti. Quello che mi sento dire di più dai nostri ascoltatori è che quando ci ascoltano a quest'ora scoprono di essere in ritardo. Perché spesso e volentieri, insomma, nelle aziende si entra alle 9 oppure alle 8:30, qualcuna alle 8. C'è anche chi entra alle 7, chi fa il turno dalle 7
2: chi
1: in poi.
2: Chi invece, diciamo, gestisce o apre un'attività, solitamente l'orario giusto è le 9.
1: Le 9, per cui a quest'ora, se sta ancora a casa, in ritardo.
2: Però
1: no?
2: Diciamo che scoprire di essere in ritardo in anticipo in perfetto orario è una scoperta che fai già appena metti i piedi a terra.
1: Ah,
2: io stamattina appena mi sono svegliata avevo capito e compreso di essere in netto anticipo e così ho fatto colazione, ho fatto tutte le cose
1: con
2: calma, non mi sono stressata. Ma chissà, la domanda è
1: quanti sono in ritardo adesso? Voi che state ascoltando la radio, siete in ritardo o siete in anticipo per andare al lavoro, per fare quello che dovete fare questa mattina? Mandateci un messaggio in tempo reale che Andrea ce lo fa sentire subito.
2: Sono le 8:44. A quest'ora si capisce già se siete allineati con i tempi oppure se siete in anticipo o leggermente in ritardo o anche pesantemente in ritardo.
1: Pesantemente in ritardo. Sono le 8:44 adesso. Qui bisogna fare il countdown, bisogna tenere proprio le persone sulle spine perché hanno l'orario forte alle 8:44. Io credo che almeno 1 milione di italiani che stanno ascoltando la radio sono in ritardo. Secondo me.
2: Allora, per esempio, in Giappone, se un treno della metropolitana o dell'alta velocità ritarda di soli 20 secondi, la compagnia ferroviaria è costretta a fare scuse pubbliche formali sugli altoparlanti della stazione.
1: Sentiamo.
3: Sono Lisella.
2: Ciao Lisella.
3: In ritardissimo.
1: Da Imola è in ritardo. Vedi, nonostante sia ad Imola, dove in genere si corre, Adriana, lei è in ritardo.
2: Lei è in ritardo, dovrà correre per forza anche lei adesso.
3: Sto super, super, super ritardissimo. Siete Giovanna.
1: Ciao Giovanna, che è in ritardissimo, vai.
4: Ciao Pippo, ciao Adriana, sono Tony della provincia di Milano, ma io sono operativo dalle ore 6:30.
1: Dalle 6:30 è operativo, quindi niente
2: quindi
1: ritardo.
2: Sei allineato con i tempi, con i tuoi
1: ascolta
2: tempi.
1: Ascolta la radio senza ritardo, prego.
5: Sara da Treviso, in ritardissimo e non trovo le chiavi, tra l'altro.
2: e le chiavi sono l'accessorio, l'oggetto che ci fanno perdere più tempo al mattino. Bisognerebbe collocarli sempre nello stesso posto.
1: Anche
2: le mutande. Perché non trovi le mutande tu, Andrea?
1: Andrea non trova le mutande. Perché ci sono delle donne che vanno a casa sua e se le prendono come ricordo.
2: Le mutande pure vanno collocate nel cassetto delle mutande, non capisco qual è il problema.
1: Va bene.
2: Dai, sentiamo.
6: Buongiorno, sono le 8:44, alle 9 devo stare a Lecce, mi mancano 10 km per andare all'ufficio scolastico.
1: Farai tardi.
6: Sopra i faccio la traffico permettendo. Kiss a tutti,
1: ciao.
6: Ivano.
1: Ivano da Lecce, farai tardi, sappilo.
2: Diciamo che questo non è un periodo particolarmente incasinato perché c'è molto traffico, soprattutto quando ci sono le scuole.
1: No, ma c'è caldo quando c'è traffico. Quando fa caldo.
7: Buongiorno, Kiss.
2: Buongiorno.
7: Allora, io ho appuntamento alle 9:30 dall'endocrinologo.
2: Okay.
7: Credo di essere in anticipo.
1: È in anticipo.
7: La prima volta, quindi dovrò trovarlo, ma credo di farcela in orario.
1: Ah, vedi?
7: Elisabetta della Basilicata.
1: Elisabetta. Te, grazie.
2: Buona visita, poi sentiamo.
8: Buongiorno Radio Kiss Kiss. Io direi perfetto orario. Stamattina ho già fatto allenamento, sono andata a correre.
1: Mamma mia, che precisione.
8: L'unno piccolino al centro estivo, l'unno più grande all'altro centro estivo.
1: L'unno, gli unni
8: sarebbero i figli. 8:46, tempo 5 minuti sono a casa e sul pezzo alle 9 si inizia a lavorare.
1: Mamma mia, ragazzi, già fatto una giornata di fatica per
2: lei
1: me la signora.
2: Lei è super organizzata.
1: Dai.
9: Francesco da San Marzano sul Sanno.
1: Ciao Francesco.
9: Tranquillo perché c'è il turno di pomeriggio. Con molta calma.
1: Con molta calma perché devi andare oggi pomeriggio a lavoro. Prego.
2: Ok.
10: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
1: Buongiorno.
10: Sono in anticipo di 7 minuti.
1: 7 minuti, le 8:47 sono. Lui deve arrivare alle 9, anche lui, vedi? Prego.
11: Veronica Campobasso.
1: Ciao, Veronica.
11: Ritardo di un'ora.
1: Ritardo di un'ora. Adriano, tu hai un ritardo?
2: Io no, fortunatamente tutto a posto. Ti ho detto, ero pure in anticipo.
1: Ah, vedi.
12: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
1: Buongiorno.
12: In ritardo. Non si dorme bene.
1: È avvilito.
12: E tra l'altro c'è una macchina davanti a me che praticamente va pianissimo, cammina sulle uova.
1: È avvilita, è avvilita. Si sente l'avvilimento dalla sua voce.
2: Kiss Kiss.
13: Pippo
2: e
13: Adriana.
2: Buongiorno.
13: No, io a posto, sono in orario.
1: A posto sono.
13: Lavoro alle 7:30. va tutto bene.
1: La Sicilia a,
2: quindi è già
1: a no, è 7:30, già cominciato a lavorare.
2: Doveva essere al lavoro 7:30, tutto
1: no, secondo
2: posto,
1: me,
2: vuol dire
1: no,
2: che sta già lavorando.
1: È in ritardo, voleva dire tut- è apposta, era ironico.
2: Ah, scusami, non, l'ironia
1: è con un'ora e 20 di ritardo già,
2: Bene.
14: Ciao Pippo, ciao Adriana.
2: Ciao.
14: Io sono appena alle 8:45 e ho già 3:45 all'attivo
1: di attività
14: e sono in perfetto orario.
1: Ma che brava.
14: Se solo racconto quello che ho fatto dalle 5 di questa mattina,
1: ci viene l'ansia.
14: Praticamente è passata una giornata già di lavoro.
1: Ah, vedi?
2: Ciao. Hai ragione. Grazie, ciao. Hai ragione. Ciao Kiss a te.
1: A te. Non vuole manco raccontarlo, talmente ha fatto tanto.
15: Buongiorno Kiss Kiss.
2: Buongiorno.
15: Oggi in ritardissimo. Chiedo le chiavi alla moglie e mia moglie mi dice: guarda che sono in borsa. Ok, vado in borsa.
2: Niente.
15: Ma c'è un macello nella borsa. Vado giù in cantina, prendo il radar, vado su. In camera, nella sua borsa, e con il radar cerco di trovare le chiavi.
1: Ma
15: e dopo
1: il radar,
15: mezz'ora
1: il radar,
15: trovo
1: veramente
15: le chiavi incastrate sotto il portafoglio. Con non vi dico che macello c'è dentro.
1: Mamma
15: la borsa.
1: Mia, che ansia!
15: Ciao, ciao, chi
1: ciao, grazie. Chi
2: mazzo di chiavi tue, no?
1: Per cercarle con radar, addirittura mi sembra troppo.
16: Richiedi uno scherzo, la canzone da cantare sotto la doccia o l'oroscopetro del tuo segno zodiacale. Invia subito un WhatsApp al 347-490-0042. Pippo Pelo, show su Radio Kiss Kiss.

0: Allora, noi ce l'andiamo, Adriana, come sempre.
1: Anche oggi abbiamo chiacchierato, abbiamo incontrato virtualmente tutti quelli che decidono di iniziare la giornata con noi. Vi diamo appuntamento domani mattina, sempre tra le 7 e le 9, su Kiss Kiss e anche su Kiss Kiss TV. E arriva la Queen, Madonna, che ha conquistato nuovamente tutte le classifiche internazionali.
0: È al primo posto in tutto il mondo con il suo nuovo album Confession 2.
1: Ha superato Olivia Rodrigo.
0: Ha superato tutti, da paura, e complimenti a Madonna, che con la Isla Bonita nel 1986 stupì il mondo, e noi la riascoltiamo adesso.
1: Kiss Kiss a tutti, ciao!

0: your Spanish lullaby. Madonna, questa finisce così lentamente che sfuma. Sei pronta da lì? Che iniziamo?
1: Prontissima.
0: Dai, pronti, iniziamo. Partono i mattinieri. Sigla.

0: 5, oggi giovedì 16 di luglio. Un saluto dai mattinieri, Max Poli, Laliti.
1: Buongiorno.
0: Un saluto a Andrea.
1: Andrea Cimino, buongiorno.
0: Buongiorno a voi tutti amici. Voi come siete messi? Come va questo giovedì? Come inizia? Siete già al lavoro da un po', turno di notte, quindi
1: sì.
0: Reduci dal turno di notte, svegli di buon mattino. Insomma, raccontateci un po' di voi e un saluto. Geolocalizzatevi a questo numero.
1: 347-490-0042.
0: Iniziamo tra poco noi. Prima la sigla.

0: sera.
1: Stavo cantando,
2: sì.
1: Non si fa perché è gradevole questa canzone. Poi vuole essere anche un invito a te, no? Non venire, perché sei una che mangia tanto. Tu cosa fai stasera? Non venire con noi perché insomma consumi. Va bene?
2: Sì, sì, se lo dici tu.
1: La ragazza mangia. È una di quelle che dice sempre: no ragazzi, io non prendo niente, non prendo il dolce, poi si mangia quello degli altri. No, a un certo punto è stufato, no, su sta roba la liti, capito?
2: Ma ce l'hai con me?
1: Con chi, scusami?
2: No, io non rubo il cibo delle piatti degli altri.
1: No, dici che non vuoi una cosa, ma poi te lo mangi dagli altri, no?
2: Quello vabbè, sei tu.
1: Potrebbe essere uno degli
2: quello
1: argomenti.
2: Quello sei tu.
1: Va bene, 5 minuti di questo giovedì 16 di luglio, buongiorno sì. Mattinieri, partiamo come sempre con l'attualità, però dai, ci siete? Spiega un po' cosa fare, perché tra poco c'è l'appello dei mattinieri, vai.
2: Allora, sì, devono salvare intanto i nostri ascoltatori questo numero 347 490 0042 e mandarci un bel messaggio vocale o anche di testo se, se preferiscono, non so, magari perché svegli a quest'ora, dove stanno andando.
1: Faccio sentire Giovanni per esempio.
3: Buongiorno Max.
2: Ciao.
3: Buongiorno Leti, già sono in ascolto e vi sto aspettando in viaggio.
1: Cioè, prima che arrivasse.
3: Saluti Giovanni da Monte San Biagio.
2: Ciao Giovanni.
1: Vabbè, vedi, facciamo l'applauso a chi ci aspettava. Bravi, bravi ragazzi, grazie, grazie. Va bene, perfetto. Dobbiamo andare con le prime pagine, con i giornali, un po' tutti chiaramente parlano e scrivono, meglio, i quotidiani della legge elettorale che sta andando avanti in un modo o nell'altro, tra voti e spaccature, in particolar modo della maggioranza, e poi ci sono gli altri temi della stretta attualità, per esempio la vicenda Roggero, no? Il gioielliere che
2: sì.
1: andrà in carcere, è andato in carcere ieri sera, si è presentato in carcere quando la sentenza di condanna è stata ritenuta definitiva dalla Cassazione, non senza polemiche.
2: Beh.
1: E non senza discussioni, e insomma, cioè, ci arriviamo tra un attimo. Questi sono i temi più riportati sui giornali. Iniziamo da quello che scrive il Corriere della Sera: legge elettorale, Meloni va avanti, sia il premio indicazione del leader, ieri è arrivato il sì, ma si vota ancora oggi e si voterà anche al Senato. Fratelli d'Italia vota con i Vannacciani, sulle preferenze Forza Italia e Lega contrari. C'è chi si domanda: ma perché non tutti sono favorevoli alle appunto alle preferenze in caso di riforma elettorale? È una sfida che si insegue da oltre 20 anni, dicono tutti che metteranno le preferenze, no? Cioè, sarebbe bello, questo credo chiunque lo faccia, centrosinistra, centrodestra, che rimettano le preferenze, che gli italiani possano scegliere il nome di chi va appunto a rappresentarci in Parlamento, ma insomma lo dicono tutti, ma non si fa mai. Un voto positivo c'è stato ieri, e quella di è stato dato l'ok per far votare chi è fuori sede, gli studenti fuori sede, quelli che sono fuori per lavoro, e questo devo dire ha avuto l'ok bipartisan, cioè ha votato tutta la Camera a favore, sia centrosinistra che centrodestra.
2: Ah, penso è un'ottima, sia giusta questa cosa.
1: È giusta, dicevano da 20 anni, facciamolo, finalmente è stato fatto ieri. E insomma, poi il resto delle vedremo se andrà avanti questa legge elettorale. Ieri però c'è stato l'ok al, diciamo, all'articolo 1, che è l'impianto della legge, quello che prevede anche il premio di maggioranza. L'apertura del quotidiano La Repubblica invece con un'intervista, c'è il virgolettato, quindi la dichiarazione di Elly Schlein: Meloni ha fallito, intervista la segretaria del PD che dice: siamo pronti a guidare il paese, lo cambieremo. Il governo prova avanti, ma la maggioranza si spacca ancora per il flop. La destra accusa le donne, scrive La Repubblica. Sulla prima della Stampa di Torino: voto la sfida di Meloni. Su Il Messaggero di Roma: preferenze, maggioranza divisa, legge elettorale, Fratelli d'Italia vota l'emendamento di Vannacci, no di Forza Italia e Lega. E molti assicurano: tranquilli che questa legislatura per tutti non finirà, perché molti nuovi parlamentari stanno aspettando il vitalizio che scatterà da aprile, e quindi fino ad aprile non si vota. Prepara te, che a destra e a sinistra, attenzione,
2: sì,
1: si votano contro e fanno cadere prima il governo per insomma,
2: prima ancora di prendere il posto sulla di lavoro,
1: i vitalizi, il vitalizio matura per i nuovi parlamentari, i vecchi già ce l'hanno, per gli eletti, gli ultimi eletti appunto in questa legislatura, da una parte e dall'altra vogliono che finisca almeno ad aprile, 27 aprile matureranno il vitalizio. Su Il Giornale: ingiustizia è fatta, l'altro tema di cui vi parlavo, che devo dire è un tema che fa

0: Ci si interroga, mettiamola così: l'Italia è divisa in giustizia e fatta, il caso Roggero incendia la politica. Non so se ricordate il caso del gioielliere che è stato condannato a 14 anni ieri dalla Cassazione per aver ucciso due rapinatori. Salvini dice grazie subito, ma ha ucciso due rapinatori all'ennesima rapina in gioielleria. E dopo che hanno fatto il conto alla rovescia puntando la pistola su moglie e figlia, lui li ha uccisi inseguendoli fuori, però era esasperato, dicono.
1: Ragazzi, all'ennesima
0: rapina, quindi insomma è una sentenza che sta facendo discutere parecchio. Il Sole 24 Ore apre con gli investimenti, lo scatto dell'Europa dopo due anni in frenata tornano a crescere, 1600 miliardi a livello globale. Questo è l'aumento. Poi andiamo sulla Prima del Mattino di Napoli. Preferenze, maggioranza divisa. Legge elettorale nel centrodestra, caccia aperta ai franchi tiratori. Meloni decisa ad andare avanti, ma dice ai suoi: un altro di questi problemi, si torna alle urne. Chiudiamo con i giornali sportivi. L'Argentina accede alla finale. Indovinato ieri la Liti?
1: Certo che ho indovinato.
0: Cioè, indovinato
1: è passata
0: 2-2.
1: Certo, ma io volevo come finale Spagna-Argentina.
0: No, al di là della tua volontà, sentivi che passava l'Argentina?
1: Sì, sentivo che passava, insomma, l'Argentina, cioè, infatti ha vinto 2-1.
0: E ancora una volta di rimonta, un po' come è successo anche con l'Egitto, che era sotto 2-0, l'ha ribaltata nel finale l'Argentina, addirittura nei tempi extra, non supplementari, ma era nel recupero, è riuscita a recuperarla. E ha vinto 2-1 con l'Inghilterra, che ha commesso l'errore di segnare un gol e chiudersi in difesa. Non ce l'ha fatta, il muro è crollato.
1: E quindi ti do le prossime due date, che è quella della finale del terzo posto Francia-Inghilterra sabato 18 luglio, e poi ci sarà il gran finale domenica 19 luglio con Spagna-Argentina.
0: Ti senti già di dire chi vince il mondiale?
1: No, questa è difficile.
0: Ragazzi, si deve concentrare, dai. Un giorno siamo in mattinieri, questa è Kiss Kiss.

0: Mars, Marry You nei mattinieri di Radio Kiss Kiss. Buongiorno e animo. Dai mattinieri, che giovedì. Cioè, vabbè, perché cambia qualcosa? No, dai, giovedì, è rinnovato entusiasmo.
1: Abbiamo fatto il giro di boa.
0: Ma de che? Ma
1: del weekend.
0: L'anteguerra, si diceva questo. Brava.
1: Va bene,
0: molto
1: bene.
0: Sei antica. Stavo controllando, sei ufficialmente antica.
1: Sono ufficialmente antica, perfetto.
0: Allora, buongiorno, è il momento dell'appello. Prima parte, siete sì. In tantissimi, vi sentiamo con molto piacere. Chi siete? Mattinieri, perché? Di cosa vi occupate? Raccontatelo con un vocale al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Iniziamo da Cristina.
2: Buongiorno Max, buongiorno Leti, sono Cristina da Novara.
1: Ciao Cristina.
2: Guardia giurata. E stamattina un trauma.
0: Perché?
2: Unico. Ieri ho avuto un compleanno, ovviamente tutti in ferie, e io no.
0: Yuhu!
2: Sono andata a dormire che erano le 2 e alle 4 mi sono svegliata, adesso sono da lavoro.
0: Dai, che ce la puoi fare.
1: Ce la fai.
2: Tipo uno chiuso e uno aperto.
0: Un po' arrossiti.
2: Devo resistere fino alle 2, 2 e mezza. Oggi
1: dai.
2: Penso che dormirò fino a domani mattina.
0: Dai.
2: Vi auguro una buona giornata. E Kiss Kiss a tutti.
0: Dai,
2: ciao.
0: Animo.
3: Buongiorno, Radio Kiss Kiss. Giuseppe d'Altamura, direzione Porto degli Argonati per una giornata in mare. Non augurate buona pesca ai pescatori, mi raccomando.
0: Per carità, ma ho capito bene. Porto, non era Porto Recanati, Anagrammato, scusa.
1: No, cioè, io mi ero soffermata su quella frase che io ti dico sempre, lascia stare.
3: Non augurate buona pesca ai pescatori, mi raccomando.
0: No, però Porto, volevo sentire Porto.
3: Porto degli Argonati per una giornata.
0: Porto Recardonati?
1: Sì,
3: Porto degli Argonati.
0: Non lo so, non lo so. Beh, sarà Porto Recanati, probabilmente. Va bene, Giovanni.
4: Volevo salutare il mio amico Luca, che trasporta i cornetti e consegna tutte le mattine anche al mio bar preferito sull'Agro Pontino.
0: Bravo. Lui è Giovanni e saluta il suo amico. E viva quelli che consegnano i cornetti.
5: Buongiorno,
0: Gianni.
5: Sono Gianni.
1: Ciao Gianni.
5: Dalla Basilicata, Abruzzo, Piemonte. Si va a lavorare alla Stellantis.
0: Vai, che ce la puoi fare. Ti ricordi la storia di Gianni, Aleti?
1: Ricordamela.
0: Vabbè, mentre tu leggi qualche messaggio di testo te la trovo.
1: Sì. Ma pure tu. Perfetto.
0: Ma cosa?
1: No, dico perfetto, anche tu non te la ricordi, quindi stavi
0: no,
1: cercando.
0: No, te la voglio far sentire. La ricordo bene. Aspetta,
1: ci
0: però
1: sei?
0: Tu leggimi qualche messaggio mentre la
1: Allora, sì, volevo salutare Francesco da Liverpool, ferie finite, quindi è rientrato purtroppo al lavoro. Poi Marina da Roma.
6: Ragazzi,
0: vai.
1: No, si sta preparando per andare in ufficio. Dai, fammi sentire.
0: Vabbè, era questo qua con vai, ecco qua.
7: Agente Claudio Caruso, sono un falco.
8: Ah, buon appetito. Tu?
9: Agente Rizzo, anche io sono un falco.
8: A dieta, però. Tu?
10: Sovrintendente Aliberti Stella, commissario.
8: Riposo.
11: E lui è russo.
8: Russo?
9: Sì.
11: Si occupa di pratiche, denunce.
8: Scartoffie.
0: E sì. Poi arriva Gianni.
8: Sei contento?
9: Sì.
8: Sì. Tu sei?
12: Gianni.
8: No, il cognome.
12: Gianni.
8: Ah, Gianni è il cognome?
12: Eppure il nome.
8: Gianni.
12: No, solo un Gianni.
8: Ma sei scemo?
12: No, Gianni solo.
1: Vabbè,
0: è un grande commissario di polizia a Casa Grande che conosce tutta la sua diciamo le persone, i poliziotti che lavoravano con lui, e c'è questo Gianni che risponde così. Ricordo sto Gianni.
1: Gianni.
0: Pronto, vai.
13: Ciao a tutti, partenza
1: Ciao.
13: Verso Malpensa, buona giornata da Raffaele, Nara e Riccardo.
1: Ciao.
0: Malpensa per cosa? Vacanza? Partite? Vabbè, comunque buon viaggio, in ogni caso si dice buon viaggio?
1: Sì,
0: no?
1: vabbè.
0: Allora, chi prende l'aeroporto, che ne so, si mette a vedere una serie di film tipo Disastri Aerei, Airport 74, cose di questo tipo. No, vabbè. Tra poco vi sentiamo ancora. Buongiorno, noi e voi siamo i mattinieri. Questa è Radio Kiss Kiss.

0: dalle prime luci del mattino fino al primo sorriso della giornata.
1: Animo, animo!
0: I mattinieri, dalle 5 alle 7 su Radio Kiss Kiss.
2: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
3: Ansia da partenza? Lasciala a casa! Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
2: 13.750 euro?
3: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, taglio 1181, rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info, consumi e emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
0: Kiss, kiss. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Kiss, kiss.
4: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Giovanotti Alfa con Buon Vento, le mattinieri di Radio Kiss Kiss. Buongiorno mattinieri e animo. Dai che ce la possiamo fare anche stamattina, devo dire siete sempre in tanti, è bello leggervi, sentirvi, ascoltarvi con messaggi vocali, mi piace anche quando commentate, infatti l'attualità abbiamo aperto leggendo i giornali, uno dei temi più discussi anche sui social in queste ore la vicenda della condanna definitiva al gioielliere Mario Roggero. Tra poco vi ricordiamo che cosa è successo, per chi appunto non ricordasse appunto tutto ciò che è successo, per cui è arrivata la condanna per Roggero. Ne parliamo tra un attimo. Prima c'era un messaggio di un'ascoltatrice.
1: Buongiorno Max, buongiorno.
0: Un ascoltatore, Lady. Anzi, vai.
1: Ma che siamo arrivati in Italia? A cosa siamo arrivati? Cioè, se qualcuno entra dentro casa mia o dentro la mia attività e mi fa del male e fa male alla mia famiglia, mia moglie, alle mie figlie, io mi devo stare fermo, buono e tranquillo.
0: Vabbè, questo è quello che diceva lui, insomma, sono molti a pensarla,
2: diciamo,
0: come
2: sì,
0: lui.
2: Questo è un pensiero un po'.
0: Bisogna dare la completezza alle informazioni, perché lui è uscito fuori dopo aver seguito i ladri e gli ha sparato, e quindi per questo, secondo la giustizia, è caduta la legittima difesa. Sì. Perché se lui sparava mentre era aggredito, era un discorso, non se li insegui fuori. Da qui la decisione della Cassazione di confermare le precedenti condanne. Lo ricordiamo, Roggero è stato condannato a 14 anni e 9 mesi a 72 anni, equivale all'ergastolo per lui, no? Perché dovrà restare in prigione fino praticamente a 86 anni, 87 anni, è un nonno, e quindi ha fatto una battaglia anche sui social. Io mi sono sentito di condividere per esempio sulla mia pagina Instagram il suo saluto, ha detto vado a costituirmi ieri sera, e lo ha fatto per scontare la pena che ha deciso di confermare la Cassazione. Però l'Italia, devo dire, è divisa su questa vicenda. Che cosa ha fatto? Per ricordarlo, l'ho già accennato, ha ucciso due ladri durante una rapina, l'ennesima, nel suo negozio. Soprattutto ha sofferto tantissimo, ha raccontato più volte, come si vede anche dalle immagini di sicurezza interne, cioè hanno puntato la pistola alla testa di moglie. Facendo un conto alla rovescia, 5-4, se non mi dai i soldi la uccido. Poi è stato scoperto che una pistola era anche giocattolo, ma lui che cosa ne poteva sapere? Fatto sta che comunque è andato in prigione. Sarete voi la mia voce, serve una legge contro l'ingiustizia, ha detto Roggero. E c'è la legge?
2: No, non posso dire nulla, perché sennò veramente questo argomento per me è molto molto delicato. Io sfido chiunque dopo 8-9 volte che ti vengano a rapinare dentro casa, se non hai le palle piene, perdonate.
0: No, certo, la paura, tutto ciò che ne consegue.
2: Cioè poi ti capito, ti cioè rischi la famiglia. Ma dai, su, io non questa cosa non
0: tutto chiaro, va bene, queste le notizie d'attualità che avete commentato.

0: Mattiniere di Kiss Kiss. Buongiorno, è la Liti.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
2: Le notizie di secondo piano. Storie che non cambieranno il mondo, ma almeno migliorano la colazione.
0: Hai capito?
1: Eh sì.
0: Te la migliorano il come? Le notizie di secondo piano scelte dalla Liti. Quante le preparate per noi?
1: Due.
0: Parliamo di due giovani molto molto interessanti. Qualche giorno fa, ne avrete sicuramente sentito parlare, la bravissima Alessandra Mao, una veneziana, ha conquistato l'oro nei 100 metri stile libero agli europei juniores, fermando il cronometro a 54 secondi e 28 centesimi. Diceva, e dunque, con questo tempo ha superato il record italiano giovanile di una strepitosa allora, Federica Pellegrini, allora e poi per molti anni a seguire. E quindi c'è un'altra promessa del nuoto italiano che ci fa ben sperare con un risultato pazzesco. Ragazzi, racconta come sul nuoto veramente l'Italia lavora veramente bene a soli 15 anni. Alessandra Mao, brava, sei una speranza per tutti noi.
1: Sì.
0: Ecco, lei ha battuto il record della Pellegrini. Io a 15 anni riuscivo a buttare, non so, soltanto giù la sveglia e continuavo a dormire, però devo dire, non è male.
1: Vabbè.
0: E altro giovane di 15 anni, vedi i 15 anni di oggi come sono più attenti, più bravi e belli svegli. Diciamo, un ragazzo di Nuova Delhi, conosciuto come Part, ha creato un'app che si chiama Project Sadak, una piattaforma che permette ai cittadini di fotografare e segnalare le buche stradali. L'idea gli è venuta dopo che i genitori erano caduti dalla moto, a causa di un tratto pericoloso. L'intelligenza artificiale verifica le fotografie, valuta la gravità del danno e prepara la segnalazione da inviare alle autorità. È una brutta esperienza familiare che dunque per lui si è trasformata, no, in una soluzione utile per migliaia di persone che adesso stanno scaricando la sua app e lui sta guadagnando. Cioè, hai capito?
1: Ti rendi conto, vedi?
0: E pensavo, in Italia l'applicazione potrebbe funzionare benissimo. Il problema è che fotografando tutte le buche,
1: soprattutto a Roma,
0: dopo 10 minuti finirebbe la memoria del telefono. La Leti, attenzione che poi si offenderanno i romani all'ascolto.
1: Io sono romana,
0: la
1: però
0: Leti, da romana dice, siccome a Roma
1: è una buca,
0: si,
1: Roma
0: si dice, si usa dire Roma è una buca, e quindi da
1: però
0: qui,
1: ragazzi, io sono romana, io amo Roma, amo la mia città, no, ma purtroppo siamo pieni di buche, no, questo è un dato di fatto.
0: Te lo ricordo perché hai fatto delle battute sulla noi vi parliamo della sede romana e chi tra l'altro, quindi
1: battute su un'usanza vecchia.
0: È fatto battute su Roma. C'è chi ha chiamato al centralino e si è offesa perché ha offeso la sua città.
1: Io non ho offeso, io ho raccontato come cosa veniva fatto tanti anni fa. Ok, un'usanza che veniva fatta anni fa.
0: Poi lo ricordo perché.
1: Sì, l'usanza di anni fa è quella che a Capodanno si buttava la roba dalla finestra.
0: Ma non era solo romana, poi.
1: Però io in quel caso stavo parlando di Roma, ma era un'usanza.
0: C'è chi
1: io
0: si è offeso.
1: Ma io offendere di cosa? Se una volta si usava fare
0: questo. Lamentatevi della Leti, chiamata al centralino di Kiss Kiss, ok? Tranquillamente potete lamentarvi, magari ce la tolgono davanti.
1: Vero?
0: Ho capito, la Leti, sei contenta?
3: Io non sono d'accordo su questa
1: cosa. Offendo la mia città perché ne vado orgogliosa della mia città.
0: Notizia
1: quindi.
0: Bonus, andiamo su cose più leggere.
1: Sì.
0: Un coltivatore britannico ha prodotto un aglio gigante che è entrato nel Guinness World Record, cioè nel Guinness dei primati. Ho visto la foto, è una cosa enorme.
1: Sì, perché stiamo parlando di 1,750 grammi,
0: quindi
1: un diametro di 19 centimetri.
0: Dice, vabbè, ma che ha fatto di speciale? Come ha fatto a far diventare l'aglio così? No, gli è cresciuto spontaneo, così grande, e questo gli è valso il Guinness World Record. Capito?
1: Sì, sì.
0: Sono contento, alle volte, vedi, basta poco. Le cose entri nel Guinness World Record così, senza che neanche te ne accorgi, sai perché. Vabbè. Può servire quest'aglio, secondo te? L'aglio che fa benissimo, tra l'altro, poi alla salute, no? Vabbè,
1: ma sì, non so se puoi consumarlo tutto insieme.
0: Direi di no. Mettiamo una canzone nuova, Peggy Goo, Man.

Quattro città, migliaia di persone. Kiss Kiss Way! Un'unica e infinita connessione umana. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss che ha unito l'Italia con la musica più bella.

0: adesso alle 21.30 su Sky 1, TV 8 e Kiss Kiss TV. Kiss, kiss, wait. Kiss, kiss,
1: wait. Nen. La senti? Nen. È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. Nen. Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A. Kiss,
2: kiss. Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su Coca-Cola.it. Kiss,
3: kiss. Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
4: Cosa?
3: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
4: Ma arriva per le vacanze?
3: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
5: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi e benzioni su Citroen.it.

0: e dalla Lippi.
1: Sapete che la nostra missione è l'attualità tra le notizie. L'attualità ci torniamo tra poco in dettaglio, visto che ci sono dei aggiornamenti d'agenzia. C'è la vicenda di Mario Roggero, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di pena. Devo dire, siamo pieni di vostri messaggi. Volevo far sentire due posizioni diverse. Iniziamo da Umberto. Buongiorno.
2: Buongiorno. Max Salini purtroppo ha ragione lo Stato.
1: Non lo Stato,
2: diventa un far west.
1: Magistratura, semmai.
2: Ognuno possa dire qualsiasi cosa, tutto. Cioè, sta in casa mia, tutto a posto, avrò dei miei diritti. Ma se esce fuori di casa e lo rincorro dietro e lo sparo, lo uccido, ragazzi, poi diventerà un far west.
1: Se non fosse così, diventa un far west. Poi sentiamo punto di vista diverso. Vai.
3: Buongiorno a tutti.
0: Ciao.
3: Io penso riguardo la vicenda della condanna, e penso una cosa, cioè questo tizio non avrebbe mai inseguito una persona e non avrebbe mai sparato a nessuno se non avesse avuto precedentemente il motivo per farlo. Qui siamo arrivati a un punto dove è vero che è legittima difesa è eccessiva, però è vero pure se lui non avesse passato quello che ha passato, lui una reazione del genere non l'avrebbe mai avuta.
1: Ok, queste sono le due posizioni che abbiamo sentito. Per la cronaca, ricordiamo, nel 2023, fine 2023, la Corte d'Assise di Asti lo ha condannato a 17 anni di reclusione, riconoscendo anche alcuni attenuanti, ma escludendo la legittima difesa. Le attenuanti sono proprio quelle che ricordava questo ascoltatore, no? Esasperato dalle tante rapine. Il 3 dicembre 2025 la Corte d'Appello, d'Assise, Appello di Torino, ha confermato, ma ha ridotto la pena a Roggero da 17 a 14 anni e 9 mesi. Ieri la Cassazione ha confermato appunto i 14 anni e 9 mesi per un uomo di 72 anni, equivale all'ergastolo. Però a me quello che fa impazzire, sapete cos'è? È la provvisionale, cioè lui deve dare 780.000 euro ai familiari delle vittime e ne ha già pagati 300.000 vendendo alcuni immobili di proprietà. Questa è la cosa che trovo inaccettabile personalmente, no? Perché seppure vuoi stare in punto di diritto, l'eccesso di legittima difesa è uscito e ha ucciso fuori dalla gioielleria con le persone inseguendole.
0: Con tutto quello che gli hanno rubato in passato.
1: La legge prevede questo, ma a me quello che fa impazzire è che il messaggio che resta, cioè tu puoi delinquere e se vieni appunto colpito da chi cerca di difendersi devi avere pure i soldi. Questa è una cosa che mi fa veramente arrabbiare, secondo me. Però insomma, chiudiamo qui questo argomento. Ci torniamo tra poco perché ci sono gli aggiornamenti d'attualità, ne parliamo ancora nei mattinieri, se volete, qui su Radio Kiss Kiss. Ora Ray.

0: Bella questa canzone, Ray, Where is my husband, dei mattinieri di Radio Kiss Kiss.
1: Stelle allineate, energia cosmica caricata ed è il momento più atteso dell'universo. Chi sale oggi sul podio della fortuna?
0: Ragazzi, ce lo dice la Leti. Buongiorno Leti.
2: Buongiorno Max, buongiorno a tutti.
0: L'oroscopo dei mattinieri, sì. Tra i segni più fortunati di oggi, giovedì 16 luglio, iniziamo dalla terza posizione.
2: Per il segno del Capricorno, la vostra disciplina verrà premiata con un piccolo successo che confermerà di essere sulla strada giusta e aumenterà la fiducia nelle vostre capacità.
0: Al secondo posto, quale segno zodiacale c'è?
2: Il segno del Leone, il vostro carisma attirerà l'attenzione delle persone giuste. Sarà il momento ideale per mettervi in gioco e valorizzare le vostre idee.
0: Bene, al primo posto, il segno più fortunato di oggi è...
2: Il segno del Toro, la pazienza verrà premiata. Una conversazione o una proposta vi aprirà la strada a un'opportunità concreta, soprattutto sul lavoro.
0: Bene, allora facciamo il riepilogo. I tre segni più fortunati di oggi sono:
2: in terza posizione il segno del Capricorno, in seconda posizione il segno del Leone e in prima posizione il segno del Toro.
1: Che giorno è oggi? Chi è nato? Cos'è successo? E soprattutto, chi compie gli anni e finge di non ricordarselo? Il calendario dei mattinieri.
0: Ci dice tutto la Leti, tranquilli. La data, sì. 16 luglio, cosa celebriamo e cosa ricordiamo oggi?
2: Iniziamo dai santi del giorno. Beata Vergine del Monte Carmelo, San Giustiniano, San Vitaliano di Osimo e Santa Elvira.
0: Bene, poi...
2: Passiamo agli eventi del giorno. Il 16 luglio del 1965 viene inaugurato il traforo del Monte Bianco, alla presenza di Giuseppe Saragat e Charles de Gaulle, presidenti rispettivamente di Italia e Francia.
0: Molto bene. Poi,
2: nel 1969 decolla la missione Apollo 11 dal Kennedy Space Center. A bordo ci sono Neil Armstrong, Buzz Aldrin e Michael Collins. 4 giorni dopo l'uomo metterà piede sulla Luna.
0: Con la Leti borbotta perché è scettica.
2: Sì, perché io non credo a questa cosa, ma va bene. Il mio pensiero.
0: Nel 69 siamo partiti per la Luna, nel 2006 c'è ancora chi imposta il navigatore per andare al supermercato dietro casa. La Leti, per farvi capire. Va bene,
2: sì,
0: vai,
2: sì,
0: poi
2: sono
0: andiamo,
2: io.
0: Andiamo avanti. Questo giorno
2: del 1935 fu installato il primo parchimetro al mondo ad Oklahoma City.
0: E non erano molto contenti i cittadini di questa novità, ma per gli anni a seguire direi. Poi andiamo avanti.
2: Passiamo ai nati del giorno. Nasceva in questo giorno del 1911 Ginger Rogers, leggenda del musical hollywoodiano.
0: Ha fatto quanti film con Fred Astaire? Ginger Rogers e Fred Astaire, coppia meravigliosa, sì. Però non nascondevano di detestarsi nella vita e sul set.
2: Quindi.
0: Però poi quando giravano erano
2: grandi
0: perfetti.
2: Professionisti, certo.
0: C'è anche la sindrome di Ginger Rogers, ne hai mai sentito parlare?
2: No.
0: È molto interessante perché riguarda le donne,
2: sì.
0: E lei ha sempre detto che per dimostrare di essere brava una donna doveva fare il doppio delle cose che fanno gli uomini, cioè lei ballava sui tacchi a spillo come Fred Astaire, ma sui tacchi a spillo e all'indietro.
2: Mamma
0: per dimostrare
2: mia.
0: Che era brava come lui. Vabbè, insomma, da lì la sindrome di Ginger Rogers. Vai.
2: Buon compleanno ad Eugenio Finardi, il cantautore e polistrumentista, compie oggi 74 anni.
0: Auguri Eugenio!
2: Concludiamo con la storia della musica. 1981 esce l'album Bell'Ambriana di Pino Daniele.
0: No, quell'altro devi leggermi, scusa, quello sotto.
2: Quello sotto.
0: Vabbè, l'altro, quello sotto.
2: Quello
0: in
2: sotto.
0: Metà alle classifiche italiane c'è una canzone di Dimmi cosa succede sulla terra di Pino Daniele.
2: Eh sì.
0: La canzone non ce l'hai questa?
2: No.
0: C'era l'aggiornamento, non ti è arrivato?
2: No.
0: La canzone è Dubbi non ho.
3: Nessuno.
0: È colpa tua, è mia.

0: andare, si è fatta la certa, vai. È andata così.
1: Sì.
0: Non è colpa tua, non è la colpa della sindrome da Ginger Roger. Non ti preoccupare, la lì.
1: Vabbè, no, dai. Tranquillo.
0: No, ammetto, ho sbagliato
1: avvisami.
0: Io a tagliarti una cosa. Te l'ho detto, ho sbagliato io, quindi hai fatto
1: no,
0: bene.
1: No, avvisami prima.
0: Che ti avviso? Se ho sbagliato, me ne sono reso conto ora, capito? Allora, mattinieri, pronti a ripartire. Nuova ora insieme tra poco. Non vi vogliamo a raffica col primo pensiero del giorno. E saluto da mattinieri al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Ancora storia della musica dall'87, Terence Trent D'Arby, Dance Little Sister.

0: Sister and Abby, Dance Little Sister. Sono le 6 in punto di questo giovedì 16 di luglio. Un saluto dai mattinieri Max Poli, la Leti.
1: Buongiorno.
0: Saluto e ringraziamento al nostro regista.
1: Sì, Andrea Cimino, buongiorno.
0: E un saluto più grande, quello più grande, ma voi tutti, voi che siete all'ascolto. Ricordate, questa è Radio Kiss Kiss, noi siamo i mattinieri, noi e voi ci ritroviamo, ci confrontiamo sui temi d'attualità, ci raccontiamo come inizia la giornata, in questo caso questo giovedì mattina. E allora c'è l'appello, salutate la vostra categoria, cioè quale categoria di mattiniere appartenete, che ne so, idraulici,
1: sì,
0: operai,
1: sì,
0: autoferro tranvieri, avvocati in trasferta, insegnanti, raccontatelo e salutate la vostra categoria con un vocale a questo numero
1: 347 490 0042.

0: faccio la raffica veloce, nome, città, perché sei mattiniere, cioè sveglio di buon mattino, per quale motivo? Sì, in gran parte immagino sarete lì per lavoro, ma c'è anche chi si sta spostando per le partenze intelligenti.
1: Sì.
0: Non ti parto il venerdì o il sabato, ti parto il giovedì, capito?
1: Certo.
0: Per dire, vocali a questo numero
1: 347 490 0042.
0: Ci sarà sempre qualcuno che si è alzato anche di buon mattino perché prima di andare al lavoro fa le analisi del sangue, che ne so.
1: Ma sì.
0: Sì, dopo le vado a fare anch'io
1: di nuovo.
0: Allora mi segnalano, sì e vanno fatte periodicamente, mi segnalano anche che questo è il periodo di concorsi, sono arrivate le convocazioni a diversi concorsi e c'è chi è contento perché settimana prossima c'è un maxi concorso per 4.000 persone, no? Lo sai, 4.000 candidati, anzi 4.000 posti, i candidati saranno molti di più, immagino.
1: Beh,
0: però
1: sì, immagino di sì.
0: 4.000 posti, concorso a Roma, ma insomma nei vari ministeri, però ovviamente le sedi sono in diverse parti d'Italia. Però il concorso deve venire un attimo a fare qui, capito?
1: Ah, quindi non è su Roma, è tutta Italia,
0: sì,
1: praticamente.
0: Tutta Italia, poi ognuno sceglie la propria sede, ammesso che superi il concorso.
1: Certo.
0: In bocca al lupo, ragazzi. Allora, oggi giovedì 17 luglio, ieri è arrivato il via libero a scrutinio segreto al primo articolo della riforma della legge elettorale. Questa volta i sì sono stati 208, 143 no. Nel testo il sistema proporzionale con premio di maggioranza di 70 deputati e 35 senatori alla lista o a coalizione di liste che ottengono almeno il 42% dei voti. Al deposito dei contrassegni inoltre è prevista l'indicazione del candidato premier. Sì unanime, ieri è arrivato un sì unanime importante all'emendamento sul voto dei fuori sede, che siano studenti o lavoratori, chi si iscrive ad un apposito albo per motivi di studio, lavoro o cure mediche potrà votare dove e contemporaneamente domiciliato. Questa è una cosa, un passo importante che si aspettava da oltre 25 anni, credo. Finalmente ieri c'è stato il sì approvato alla Camera e ora c'è anche il passaggio, sapete, al Senato, però se passa tutta la riforma elettorale sarebbe un passo importantissimo, è un passo importantissimo, e fra l'altro è stato votato in maniera bipartisan, cioè hanno votato tutti insieme su questo emendamento centrodestra e centrosinistra. La tanto discussa ieri condanna definitiva a 14 anni 9 mesi è arrivata per il gioielliere Mario Roggero, cioè la Cassazione ha confermato la condanna in secondo grado, lo ricordiamo, Mario Roggero accusato e quindi adesso condannato per aver ucciso due ladri durante una rapina nel suo negozio a Grinzale Cavour nel 2021. La Cassazione ha rigettato il ricorso della difesa che invocava la legittima difesa. Lui ieri ha fatto un video, ha detto: è finito, vado in carcere, sarete voi la mia voce, serve una legge contro l'ingiustizia, mentre la parte pubblica si è detta soddisfatta, insomma, della condanna confermata. Poi c'è il tema dello stretto di Hormuz, annunciata una nuova ondata di attacchi americani contro l'Iran nell'area dello stretto, parte civile, ecco, non mi veniva la parte civile, si è detta soddisfatta della sentenza. Trump ha riunito i vertici invece della sicurezza nazionale per valutare un'escalation di attacchi contro obiettivi strategici dai punti alle centrali elettriche. Quindi continua ad esserci battaglia per lo stretto di Hormuz. Il calcio, il mondiale, l'Argentina batte 2-1 l'Inghilterra nella seconda semifinale, accede alla finalissima di domenica dove affronterà la Spagna. Quindi finalissima dei mondiali, Spagna-Argentina. Invece sabato ci sarà la sfida a terzo e quarto posto tra chi la leti, vediamo se ti ricordi.
1: Terzo posto Francia-Inghilterra.
0: Ma che sei preparata proprio.
1: Sabato 18 luglio e poi domenica 19 luglio la gran finale Spagna-Argentina.
0: L'ho detto prima di te. Perfetto, no, era per dire che tra poco Leti entro fine programma dirà chi vince il mondiale, ragazzi, da
1: Posso dirlo adesso?
0: No, trattienilo, okay. Tienilo, perché aveva già indovinato le semifinaliste che sarebbe arrivato in finale. Vediamo se indovini anche la finale, sarebbe clamoroso. Dai. Sei contenta?
1: Sì.
0: Magari ci facciamo dare qualcosa di soldi, no? Scommetti.
1: Sì,
0: dai.
1: Vabbè.
0: Niente, ragazzi, niente. Ci facciamo niente stavolta. Vabbè. Mettiamo una canzone e poi la raffica dei mattinieri di Kiss Kiss.

0: sigla della raffica, che vuol dire che adesso tocca all'appello dei mattinieri da tutta Italia. Vi aspettiamo, nome e città. Perché mattinieri? Svegli di buon mattino per lavoro o per altro? Raccontatelo con un vocale al nostro numero
1: 347 490 0042.
2: Ce la posso fare, e vai,
1: e vai.
0: Dai ragazzi, dai.
3: Non sono d'accordo con questa cosa.
1: No,
4: mamma mia. No, Max, no, non mi sta bene.
0: Ragazzi, potete dissentire tranquillamente. Dai, sì, che tra poco vi diamo spazio su anche su altri temi d'attualità. Siete in tanti. Buongiorno, chi l'è?
5: Buongiorno Max, buongiorno Lady. Beh, per quanto riguarda la fine del mondo, forse
0: dei mondiali,
5: forse lo merita un po' più la Spagna per il cammino che ha fatto. Anche se ieri l'Argentina ha giocato un calcio veramente spettacolare, però
0: grande calcio, beh, cioè, ragazzi, comunque com'è che fa quel telecronista ad anni, no?
1: Sì.
0: È incredibile, calma,
2: calma. Vanno al Palazzuolo sul segno Drum Camp.
0: Ciao.
2: Eva, Mauro e Rocco alla guida.
0: Ciao, un saluto a voi.
6: Buongiorno Max, buongiorno Letti. Niccolò da Pesaro, direzione lavoro, come sempre, come tutte le mattine da 3 anni che vi ascolto.
0: Bravi, grazie,
6: sì,
0: ragazzi.
6: Dai, dai, che quasi venerdì, quasi.
0: Oh, ditelo in giro, che ci ascoltate, pronto?
7: Mattinieri, buongiorno, ecco. Alberto dalla provincia di Foggia, sì, tecnico delle telecomunicazioni.
0: Che dici?
7: Ascolto solo Radio Kiss Kiss e i Mattinieri. Da 10 anni, animo!
0: Ragazzi,
1: animo, cioè, grazie!
0: Altro che voto segreto, qua è ascolto scoperto. L'applauso a chi ci segue, allo scoperto proprio. Grazie, va bene, andiamo. Niente preferenze segrete.
7: Buongiorno Max, buongiorno Leti.
1: Ciao!
7: Sono Sergio da Reggio Emilia. Io gli esami del sangue non li ho fatti in questo periodo, li ha fatti mia moglie, perché siamo in dolce attesa. Data presunta al 28 agosto del parto.
0: Dai, auguri ragazzi,
1: auguri.
0: Veramente, che bella notizia che ci hai dato.
8: Buongiorno.
1: Ciao.
8: Radio Kiss Kiss.
0: Dai.
8: Metal meccanico settore telecomunicazioni.
0: Dai, Ale.
9: Buongiorno Max, buongiorno Laletti, sono Alessandra, provincia di Ravenna, sempre direzione caseificio. Faccio il conto alla rovescia perché fra 10 giorni finalmente si parte per le vacanze. Però nel frattempo andiamo a lavorare. Ieri sera qua disastro. Vento, raffiche fino a 180
0: km
9: orari.
0: Ieri è una bella grandinata, ma dal nord Italia.
10: Sono Letti, ancora da Milano. Come tutte le mattine, puntuale vi seguo sempre. Siete un'ottima compagnia.
0: Grazie.
10: Animo, animo e buon giovedì.
1: Animo!
11: Buongiorno belli di Kiss Kiss, sono senza nome da Bitetto.
0: Oh, senza nome.
11: E sono sveglio solo da 7 minuti e sono bello che animato. Vado a consegnare il pane fino alle 8:30, poi lavoro in un agriturismo fino al pomeriggio. Grazie per la compagnia, ciao belli.
1: Ciao senza nome.
12: Buongiorno mattinieri, voglio festeggiare con voi il mio 50° compleanno. Chiedo alla Leti se mi può mandare un bel bacio dei suoi.
1: Non lo so.
12: E
1: certo.
12: Me ne sento almeno 30, non dico 20, ma 30 me ne sento ancora.
0: Capito, Leti se ne sente 30. Manda un bacio, grazie Leti, se puoi, via.
13: Cicciotea. Ciao.
0: Eccolo qua, vabbè, andiamo. Stamattina sto sbagliando i tastini. Fidel,
14: buongiorno mattinieri.
1: Ciao.
14: Stamattina in super ritardo a Fidel da Formia. Ma la stanchezza, questo è tolta la sveglia. Ma beh, 5 minuti e mi alzo.
0: Dai, ce la puoi fare.
9: Buongiorno, Radio Kiss Kiss.
1: Ciao.
9: Buongiorno a tutti. E io volevo solamente mandare un pensiero a Paolo Belli, perché non posso immaginare come si possa sentire
0: in questo momento. No, certo, ricordiamo Paolo Belli, il cantante ex di biciclette, conduttore TV, mentre andava in bicicletta ha investito una persona che purtroppo è deceduta, e quindi insomma possiamo pensare come sta lui, ma anche come stanno i familiari della vittima, purtroppo.
15: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
1: Ciao.
15: Sono Pasquale da Agrigento, sto andando all'aeroporto per Catania per raggiungere Napoli, lavoro.
0: Dai, Pietro, buongiorno.
16: Ciao Max, ciao Aleti, buongiorno a ieri. Mi dispiace per l'Inghilterra. Ci speravo.
0: Tu speravi sull'Inghilterra, Umberto.
17: Buongiorno mattinieri.
1: Ciao.
17: Sono Umberto da Napoli, faccio il camionista. Sto in viaggio destinazione Potenza.
0: Dai.
17: Sono sveglio dalle 3. c'ho un sonno tremendo, ragazzi.
1: Immagino.
17: Qua ci vuole animo.
0: Tanto animo. La chiusa è della Leti, come sempre. Vai, la Leti!
1: La chiusa, chiudo qui. La chiusa.

0: Chissà te che non riesci a staccargli gli occhi di dosso per un secondo. Ammettilo, hai perso la testa. Chissà te che porti risate e allegria a chi più ne ha bisogno, perché hai un cuore d'oro. D'oro. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: Passa Plenitude e la tua passione per lo sport a più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com. Che estate esagerata con il sottocosto di Expert. Scopri tantissime offerte e se cerchi un frigorifero, in abbinata il gasatore SMEG.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Offerte sottocosto valide dal 16 al 25 luglio. Abbinata valida su una selezione di frigoriferi fino al 29 luglio.
3: Kiss. Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
4: Cosa?
3: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
4: Ma arriva per le vacanze?
3: Certo, è già qui. Con consegna Express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
5: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
6: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
7: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
8: Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene al tuo portafogli.
9: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
8: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
10: Kiss Kiss.
11: La musica più bella.

0: The Pause di Mattinieri di Kiss Kiss, 6:27, buongiorno ragazzi.
1: Animo,
0: dai che ce la possiamo fare anche questa mattinata. Allora, pronti?
1: Sì.
0: La nostra missione, lo sapete, è l'attualità. Aggiornarvi tra le notizie che vengono fuori, poi in questo periodo sono molto pertinenti, questi studi che vengono fuori con quello che stiamo per raccontarvi, e pertinenti più che altro col periodo, perché sempre più persone stanno scegliendo di partire da sole o con gli amici, anche quando sono felicemente sposato o conviventi. Porta una ricerca pubblicata da Expedia. Oltre la metà dei viaggiatori intervistati si è detta favorevole all'idea di fare almeno una vacanza senza il partner. Le motivazioni più frequenti sono il desiderio di dedicarsi alle proprie passioni, trascorrere tempo con gli amici, praticare sport o semplicemente ritagliarsi uno spazio personale. Ti faccio un esempio, no? Io per esempio amo andare in moto, la mia compagna no. E quindi che faccio? Magari parto con altri motociclisti, vado a fare un tour con altri amici.
1: Bello,
0: in moto,
1: sì,
0: no?
1: Sì, ma io sono d'accordissimo su questo.
0: Ma
1: soprattutto perché poi quando sei in vacanza, spesso e volentieri, anche se poi la destinazione viene scelta da entrambi, non è detto che si va d'accordo sull'itinerario. Poi magari, sai, uno va di fare una cosa, uno va di là. Io il prossimo anno farò una vacanza da sola.
0: E molte coppie raccontano che, ho capito, ritrovarsi dopo qualche giorno di distanza rende anche il rapporto più vivo, no? E allora altri invece sostengono che le ferie siano proprio il momento dell'anno da vivere insieme. Insomma, c'è questa tendenza che fa discutere vacanze separati, anche quando si è felicemente accoppiati, che siate sposati o comunque semplicemente una coppia di fatto, conta poco il sacramento, se siete una coppia, siete una coppia. E allora la domanda di Poli e la polemica Leti stamattina, ecco, se il vostro partner vi dicesse quest'estate, guarda, parto per una settimana con gli amici, ecco, come la prendereste, come reagireste? Oppure, ecco, la vacanza separata fa bene alla coppia o è il primo segnale che qualcosa non funziona? Allora, qual è la vostra posizione? Vacanza separata una volta ci può stare, due, tre o periodi brevi, o mai la vacanza sempre in coppia?
1: Io credo che dipenda anche dall'età, Ti spiego. A 20 anni, 30, certo, inizierà a fare vacanze separate, magari potrebbe essere un momento, ecco, un inizio di crisi. Quando sei invece più grandi hai altre esigenze e quindi hai anche la maturità per
0: Siate sinceri. Vai. Se domani vostra moglie, vostro marito, il vostro partner, la vostra partner vi dicesse: oh, quest'anno faccio una settimana al mare con gli amici, voi come rispondete?
1: Ti compro il biglietto.
0: Questo è il numero
1: 347 490 0042.
0: L'avete fatto? Oppure già fatto la vacanza da soli?

0: capito?
1: Naga, naga, capito?
2: The Colors
1: con Rolling Stones dei mattinieri. Questa è Radio Kiss Kiss, sì. Ricordate, oh, ogni giorno dalle 5 alle 7 ci siamo noi mattinieri, per noi voi intendo per mattiniere. Io sono Max, scusa, tu
2: e
1: sei?
2: Io sono la Liti.
1: Max Poli, la Liti, 5-7, l'attualità della nostra missione. Leggevamo, stiamo già sentendo un sacco di commenti, sì. Insomma, dopo aver parlato, ci faceva notare un ascoltatore, di sì. Letti separati. Parliamo anche di vacanze separate. C'è una tendenza, lo leggevamo da un portale che si occupa di viaggi, che sempre più persone chiedono, anche se impegnate, sposate, insomma, o comunque hanno un partner fisso, una partner fissa, insomma, chiedono di poter fare al partner una vacanza separata. Vi è capitato? L'avete fatto? Come va? Come reagite? Vocali al nostro numero
2: 347 490 0042.
1: Silvia, buongiorno.
3: Ciao, sono Silvia da Tortona. Ma
2: ciao.
3: Guarda, secondo me io sarei contentissima se facessi una vacanza da
1: lui.
3: Solo, con gli amici. Anzi, sarebbe una vacanza anche per me, quindi benvenga.
1: Guarda, non solo Silvia lo dice anche Paolo. Senti.
4: Buongiorno Max, buongiorno Letti.
2: Ciao.
4: Antonio da Sardegna,
1: Antonio,
4: chi
1: scusa,
4: a tutti. No, tranquilli, io la vacanza a mia moglie gliela pago, ma gliela pago volentieri. Chi a tutti.
1: Sì, perché non è male, lo dice anche Alex.
5: Radio Kiss Kiss, buongiorno, Alex da Bergamo. In questo caso è il contrario, perché mia moglie con mio figlio sono in vacanza a Dublino 3 giorni e io sono a casa solo e al lavoro. Mai stato meglio di così. Kiss a tutti.
1: Però aspetta, però già è diverso, ragazzi, cioè tuo figlio è andato con tua moglie in vacanza perché tu dovevi lavorare. Credo sia una cosa comune a molti.
2: È vero.
1: A molti, no? In questo periodo porto la famiglia magari anche la casa al mare, io devo tornare a lavoro, perché non tutti questi giorni ferie li raggiungono, il weekend e poi successivamente un periodo più lungo.
2: No, qui si parla proprio di organizzare una vacanza.
1: Abbiamo una settimana di ferie tutti e due e potremmo decidere di farla separata, ma sempre più persone lo fanno. Perché? Salvatore,
6: buongiorno,
1: non è d'accordo.
6: Mattinieri, ciao Max, ciao Leti. Se la mia compagna l'indomani dovesse dire vado a fare una vacanza da sola con le mie amiche, prendi, però non ti fare una valigia, fatti una decina perché a casa non rientri più.
1: Hai capito?
6: No, non sono assolutamente d'accordo.
1: Molto
2: vabbè,
1: drastico,
2: ma ragazzi,
1: drastico,
2: però un po' di fiducia, un po' di libertà, ragazzi miei, un po'. Voi non lo so.
1: Se è la lì, ognuno ha le sue.
2: Sì,
1: vabbè,
2: senza
1: dai.
2: Dubbio, ma.
1: Insomma, ragazzi, mai fatto vacanza da soli, pur stando in coppia, pur avendo una relazione fissa, solida, vuol dire crisi o si può fare? Com'è andata, se l'avete fatto? Raccontatelo al nostro numero
2: 347 490 0042.
1: My Body's Ain't Ready, la canzone di Somber.

0: Body Isn't Ready, la canzone Summer. Allora, la domanda è molto semplice stamattina, Aleti.
1: Sì.
0: Tu dov'è che vuoi andare in vacanza? In Corea del Nord?
1: No, Corea
0: da
1: del
0: Kim
1: Sud.
0: Jong-un.
1: No, no,
0: io non ci voglio venire.
1: In Corea del Sud.
0: Non ci voglio venire, se sono il tuo fidanzato,
1: no, ma...
0: non ci vengo.
1: Ma allora.
0: E allora ognuno insegue le sue passioni, no?
1: Sì, perché anche se io ti costringessi a venire in Corea del Sud, io so che determinate cose non ti piace farle. Ok, quindi mi rovino quella vacanza. Da
0: allora,
1: perché
0: certo,
1: rovinarla?
0: Come sentite, le vacanze da soli ci stanno. Ne stiamo parlando questa mattina. Carlo però preferisce riformulare la nostra domanda qui su Radio Kiss Kiss.
1: Sì.
0: Vai Carlo.
2: Ciao Matteo, buongiorno. Ma la domanda è semplicissima e diretta. Ma voi vi fidate di mandare la vostra fidanzata o il vostro fidanzato,
0: marito, moglie, padre,
2: solo in vacanza?
1: Sì.
2: O magari qualcuno potrebbe prendere il vostro posto. Ecco, questa è la domanda più lineare.
1: No,
2: la fiducia.
1: Però io ti do una risposta, ma non è, cioè, non è che uno prende subito il posto a fianco alla tua ragazza, alla tua moglie o quello che è, perché deve essere d'accordo lei, ragazzi. La fiducia è di base,
0: la fiducia.
1: Non è che esco fuori di casa e qualcuno prende il posto tuo,
0: del partner, insomma. Tutto sommato dite la stessa cosa, lui dice è una questione di fiducia. Vi fidate? Ne parliamo tra poco nei mattinieri.

0: gioco. Ascolta Radio Kiss Kiss per scoprire gli elementi segreti del codice sparsi durante la programmazione. Annotali tutti e ricomponi il puzzle. Più ascolti, più possibilità hai di vincere. Tutte le info su kisskiss.it.
1: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
2: Kiss, kiss.
1: Alla Coop le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
3: E a noi che ci piacciono tanto!
1: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
2: Kiss, kiss.
4: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
2: Kiss, kiss.
1: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert. Lava pavimenti Tineco S7 che lava, aspira e igienizza con vapore a 479 euro.
5: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 250 pezzi disponibili.
2: Kiss, kiss.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
7: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
6: Colombo, navigando sull'app Family,
8: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 16 al 26 luglio, solo con l'app Eurospin Family, carne lessata 3x90 grammi, buon pascolo, a 2,19 euro.
0: Kiss Kiss.
9: E allora sorry, scusa, lo sento, parole diverse ma stesso universo.
0: La musica più bella.
10: Kiss Kiss.
0: Suona solo

0: Pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento. Nei mattinieri di Radio Kiss Kiss, le vacanze separate non significano necessariamente crisi, anzi c'è chi parte per motivi diversi: trekking, moto, pesca, cammini religiosi, crociere con gli amici, viaggi culturali, eventi sportivi. Molte coppie raccontano che ritrovarsi dopo qualche giorno di distanza rende il rapporto ancora più vivo.
1: Io vorrei dire ai tanti ascoltatori che parlano: no, vabbè, mi sostituiscono, incontrano un'altra, la mia compagna. Io vorrei ricordare che anche se esci da casa, sotto casa, puoi anche decidere tranquillamente di tradire, però, ragazzi, sai, non è per forza in vacanza. No, ragazzi,
0: è vero anche che, cosa? Sai, sono lontano, le cose fatte in vacanza restano in vacanza, non mi vedi,
1: dai,
0: non c'è,
1: ragazzi,
0: nessuno che
1: ci
0: conosce.
1: Ci deve essere fiducia.
0: Sì, sì, ci deve essere fiducia. C'è Pasquale che fa le vacanze separate da un po', senti.
2: Negli ultimi 3 o 4 anni io con mia moglie abbiamo fatto comunque qualche vacanza separata, ma vacanza a livello proprio di 2 o 3 giorni, magari più lei, perché io sono sempre al lavoro. Le posso garantire che forse anche rigenerante nel rapporto di coppia,
1: certo,
2: per sempre la solita routine.
0: Qualcuno dice: queste cose dovrebbero prometterle anche altrove.
3: Caro Kiss, buongiorno. Sono Marco. E allora, sì, credo che quando ci si sposa, quando prete insomma elenca tutte le promesse che devono fare, prometti di onorarla, prometti di insomma tutte le cose che chiaramente si promettono in quella durante la celebrazione, bisognerebbe promettere che almeno all'anno si fa una vacanza da soli, ecco, andrebbe proprio istituita per legge.
0: Addirittura dice: promettete che una vacanza la fate all'anno separata.
1: Beh, ragazzi, comunque ti rigenera, dai, su, ragazzi, fare un po' di tempo da soli ti rigenera.
0: Poi c'è chi dice:
4: buongiorno Max, buongiorno Leggi, Cosimo dalla provincia di Brindisi. Se mia moglie direbbe vado a fare una vacanza da sola, proprio da sola, mi preoccuperei sinceramente.
1: Perché?
4: È diverso se invece dice vado a fare una vacanza con le amiche.
1: Certo,
4: mi
1: ma
4: preoccuperei lo stesso, perché 3-4 donne sono peggio dei 20 uomini.
0: Capito?
1: Ma dai,
0: dai, vi sentiamo ancora nel finale. Siamo i mattinieri, questa è Radio Kiss Kiss.

0: Cairo, Material Lover, nei mattinieri. Questa è Radio Kiss Kiss, ogni giorno dalle 5 alle 7 insieme con Max
1: e la Leti.
0: Buongiorno. Allora, un portale di vacanza ci fa sapere che sono in aumento le coppie che decidono di partire separate per motivi diversi, passioni diverse. Ma insomma, l'avete fatto? È capitato? Funziona? Poi qualcuno dice che è anche terapeutico per la coppia, aiuta, sì, no? Quando ci si ritorna, si ritorna alle vacanze e si è ancora più legati. Cinzia, che dici?
2: Buongiorno, Cinzia da Milano.
1: Ciao Cinzia.
2: Oggi ho sentito degli uomini che non si fidano completamente,
1: mamma mia,
2: della,
1: sì,
2: della propria compagna. Cioè, io sono d'accordo.
0: E anche
2: con
0: al contrario, però.
2: Ragazzi miei, a questo punto non mandate nemmeno le vostre compagne al supermercato.
1: Certo, quello che dico.
0: Però è la gelosia è bidirezionale, da ambo
1: sì,
0: le
1: ma
0: parti.
1: È esagerata, però.
0: No, ma poi non c'è dubbio, poi ognuno dice se è esagerato o meno. Però vai.
3: Buongiorno ragazzi, kiss kiss a tutti.
0: Sonia.
3: Sono Sonia dalla provincia di Vercelli. Spesso scendo a Roma, sì, a trovare la mia amica del cuore. Abitiamo lontane, insomma, però mio marito non mi ha mai ostacolata.
0: Vabbè, vedi, vacanza dalle amiche.
4: Ciao Max, ciao Valeti, buongiorno mattinieri. Ma io dico la mia, cioè, sembra che essere una coppia ormai toglie qualsiasi spazio a chiunque. Dico, non è che per forza bisogna stare in coppia o l'ha prescritto il medico.
0: Non ci limitiamo, insomma, dice
5: si
0: Elena.
5: Si può fare, si può fare. Buongiorno Elena d'Avellino.
1: Ciao Elena.
0: Quindi per te si può fare Elena.
5: Se c'è fiducia si può andare in tutto il mondo.
0: Certo. Vai.
6: Buongiorno ragazzi. Ma, ragazzi, io non credo che una coppia debba fare le vacanze separate. Quando si arriva a fare qualcosa del genere, uno si distanza dalla coppia. Qualcosa non va bene.
0: Dici,
1: ma non è così, ragazzi. Non è così.
0: Fabio.
7: Buongiorno Max, buongiorno Leti. Sono tutti, sono Fabio da Nembro. Riguardo l'argomento che state affrontando questa mattina, sono d'accordo in parte, nel senso che se la mia amorosa mi dovesse dire vado una settimana al mare con la mia amica piuttosto che, va benissimo, vai pure, alla base deve esserci la fiducia, però le direi l'importante è che comunque nell'arco dell'estate facciamo la vacanza anche insieme.
1: Certo, vabbè, ma quello sì, non è che dici te ne freghi, no, ma quello è normale.
0: Grazie ragazzi, siete in tantissimi, avete partecipato veramente numerosi a questa polemica,
1: sì,
0: appunto di Poli e la polemica, dove la polemica è la Leti. Tra poco Pippo Pelo e Adriana con il Pippo Pelo Show. In arrivo anche una canzone bellissima, Two Hearts, che c'entra anche con l'argomento che abbiamo trattato di Phil Collins. Grazie alla regia
1: Andrea Cimino.
0: Dai mattinieri, appuntamento a domani e kiss kiss a tutti.

0: Non ti preoccupare, Adriana, te lo farò condurre. Vuole condurre un programma sportivo?
1: Sì, mi sto appassionando al calcio a tal punto.
0: Ha sentito il titolo e ha detto lo voglio condurre io.
1: Ma certo, certo. Va bene. Dai che ci colleghiamo subito con la nostra redazione. C'è Alessandra Prea, buongiorno, tra poco.
2: A tutti una buona giornata e bentrovati dalla redazione. In primo piano il calcio, sarà Argentina-Spagna la finale dei mondiali 2026. L'albiceleste ha battuto l'Inghilterra in rimonta per 2-1, staccando il pass per l'ultimo atto domenica a New York. A decidere la partita, dopo il vantaggio inglese di Gordon al 55esimo, le reti di Enzo Fernandez all'85esimo e di Lautaro Martinez al 92esimo. Per entrambi i gol lo zampino di Leo Messi con doppio assist. L'Argentina torna quindi in finale per difendere il titolo conquistato 4 anni fa quando riuscì a battere la Francia ai calci di rigore in Qatar. Voltiamo pagina, la cronaca fa discutere la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero, gioielliere di Gallo di Grinzane in provincia di Cuneo, processato per aver ucciso 2 rapinatori e averne ferito un terzo dopo l'assalto al suo negozio nell'aprile del 2021. I giudici della prima sezione penale di Cassazione hanno rigettato il ricorso contro la sentenza d'appello che è stata confermata. Il vice premier Matteo Salvini si è rivolto al presidente della Repubblica Sergio Mattarella affinché conceda la grazia. Tragedia a Coriano, nel Riminese, dove in serata una donna di 62 anni è stata uccisa dall'ex marito. L'uomo è stato già fermato. Pare sia stato lui a chiamare le forze dell'ordine per dire di aver ucciso la donna. Quando i carabinieri sono arrivati sul posto, lo hanno trovato accanto al cadavere. Medio Oriente, non si sblocca lo stallo su Hormuz, annunciata una nuova ondata di attacchi statunitensi contro l'Iran nell'area dello stretto. Trump ha riunito i vertici della sicurezza nazionale per valutare un'escalation di attacchi contro obiettivi strategici, dai ponti alle centrali elettriche. Non escluso nemmeno un intervento di terra sull'isola di Kharg per conquistare il principale terminal petrolifero iraniano. È atteso questa mattina a Montecitorio il voto finale della Camera sulla legge elettorale. Ieri è arrivato il via libera all'articolo 1, di fatto il cuore della riforma, con la modifica del meccanismo di voto che prevede un sistema proporzionale con premio di maggioranza di 70 deputati e 35 senatori alla lista o coalizione di liste che ottengono almeno il 42% dei voti. Prevista anche l'indicazione al deposito del contrassegno del nome di chi la coalizione proporrà al Presidente della Repubblica come premier. Via libera all'unanimità all'emendamento sul voto dei fuorisede. La Procura di Milano ha notificato un avviso di conclusione delle indagini a carico della parlamentare Daniela Santanchè, di altre 15 persone, tra cui la sorella e l'ex compagno, e di una società per varie ipotesi di bancarotta, falso in bilancio e truffa aggravata ai danni dello Stato. La chiusura dell'inchiesta prelude alla richiesta di rinvio a giudizio e si aggiunge ai 2 procedimenti in corso, ossia la vicenda Visibilia e la presunta truffa ai danni dell'INPS. Italia divisa tra caldo estremo e violenti temporali, nubifragi e grandinate soprattutto sulle regioni settentrionali. La protezione civile segnala temporali intensi su Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, ma l'ondata di caldo non si ferma e continuerà almeno fino a fine settimana. Oggi con 15 città da bollino rosso, vertice sul piano operativo caldo al Ministero della Salute. Con questo per il momento abbiamo concluso. Da Alessandra Prea a più tardi e kiss kiss a tutti.

0: tutte gli zoccoletti.
1: Ma sai che le americane e le inglesi fanno tutte così?
0: Ah, veramente?
1: Cioè, hanno sempre un sacchetto con le scarpe con a portata di mano.
0: Anche quando vanno al ristorante.
1: Anche al ristorante, sempre scarpe comode, poi la scarpa, insomma, per l'occasione.
0: Io l'ho visto in Norvegia.
1: Ah, vedi?
0: A Oslo, entrare le signore con lo stivaletto e poi mettere il tacco a spillo.
1: Sono troppo internazionale. Si fa

0: Il mondo pesa meno, e pesa meno anche per l'Argentina oggi, per gli argentini che ieri hanno chiuso in grande festa. Ricordiamolo che fino a poco meno di 10 minuti dalla fine l'Argentina era sotto di un gol, devo dire immeritatamente, perché l'Argentina ha giocato per oltre 60 minuti un calcio spettacolare, quindi
1: è vero,
0: chapeau.
1: E quindi è stata una bellissima partita, molto avvincente soprattutto nella parte finale, quindi la finale dei mondiali è servita. Spagna-Argentina, che poi un po', se vogliamo ridurla a personaggi, è Lamine Yamal contro Lionel Messi, il futuro contro la leggenda.
0: Contro la leggenda, che ieri festeggiava in un modo stranissimo al centro del campo, con i pugni in terra. Comunque,
1: anche,
0: ragazzi,
1: diciamo, è un periodo, immagino, per loro molto duro e anche stressante, no?
0: Resta comunque il mondiale della celebrazione di Lionel Messi. Questo è, cioè, tra tutti i grandi campioni, anche a fine carriera, come Ronaldo, come Cristiano Ronaldo, quello che è durato fino all'ultimo è proprio Lionel Messi, che potrebbe festeggiare. Pica ha detto: a Napoli sono già un po' arrabbiati perché in Argentina adesso fanno i paragoni con Maradona.
1: Hanno già tradito Maradona?
0: Sì, sì, e l'ha detto come una notizia, ma sono due calciatori talmente diversi che secondo me imparagonabili. Per cui Messi, devo dire che ieri lui fa delle
1: cose, anche degli errori,
0: però poi fa delle cose che Adani sottolinea con una follia, diciamo, che è veramente un po' eccessiva, devo dire la verità. Ma a voi piace Adani? A te piace Adani? No, a picca no.
1: È molto personale, molto riconoscibile, a me non dispiace, però è
0: molto di parte. Ieri, quando ha segnato l'Inghilterra, normale. Quando ha segnato l'Argentina è impazzito.
1: Ha esultato. Comunque Messi non ha segnato ieri, però ha dato due assist. Io mi sto informando, io chiedo spiegazioni a mio figlio.
0: Ha fatto due assist.
1: Due assist paurosi a 39 anni.
0: Importanti, fondamentali, insomma, per l'Argentina. E fino alla fine, insomma, fino all'ultima partita, sarà preziosissimo.
1: Ai pronostici, Pippo, perché lo sai che i bookmakers anche questa volta danno per favorire.
0: Ai pronostici, Pippo, perché lo sai che i bookmakers anche questa volta danno per favorita l'Argentina.

0: ragazzi, Andrés Cucittini.
1: Dai, però ci mette passione,
2: ci mette passione.
1: Non dovrebbe essere
2: Lionel
1: così
2: Messi,
1: chiaro.
2: Ieri è stato meraviglioso. Allora, io mi sono anche commosso per questo calciatore, perché mi piace tantissimo l'idea che insomma stia chiudendo la carriera così.
1: Sì, bellissimo, sì. Allora, domanda subito, visto che domenica si giocherà la finale e ovviamente anche noi italiani abbiamo dovuto decidere
2: per
1: da che parte
2: fare.
1: Schierarci e sì. Per chi tifare. Quindi la domanda è: chi vincerà questi mondiali 2026?
2: Per voi italiani che state ascoltando la radio in questo momento, secondo voi alla fine vincerà la Spagna, che ha avuto un po' di culo in questo mondiale, devo dire la verità.
1: Un po' fortunata perché
2: non ha fatto grandi partite, eh? L'Argentina ieri ha giocato proprio bene, per esempio. Però la
1: Spagna ha vinto soffrendo.
2: Però la Spagna ha vinto sempre. Non ha fatto grandi partite, ma ha vinto sempre. Allora 347-490-0042 per
1: al
2: WhatsApp.
1: Al volo, chi vince? Facciamo una raffica dopo di note vocali. Intanto andiamo sotto la doccia.

0: The rhythm of the night. This is the rhythm of my life. My life.
1: La sera sei impegnata, oh, yeah. Bisogna dire la verità.
2: Questa è una canzone.
1: Date a Cesare quel che di Cesare.
2: Questa è una canzone manifesto, simbolo degli anni 90 della musica dance, Corona con The Rhythm of the Night.
3: Le canzoni sotto la doccia. Le canzoni sotto la doccia. Tutti i giorni nel Pippo Pelo Show. Solo su Radio Kiss Kiss.

0: E in un attimo è tornato il Festival Bar con Corona. Tu la ascolti e immagini quel palco, quella scritta, quella margheritona.
1: È vero, sono
0: lì,
1: delle
0: no?
1: scene di quegli anni lì che
0: iconiche.
1: Sono iconiche.
0: E che resteranno per sempre.
1: Per sempre.
0: Nella memoria di chi le ha vissute. Allora, attenzione.
1: Allora, noi abbiamo detto Lionel, ma noi vogliamo dire Lionel. In realtà è
0: sì,
1: Lionel.
0: Sì,
1: però ci viene Lionel come Lionel Richie.
0: Sui nomi è più facile, diciamo, che divenga quello più famoso.
1: Beh, anche quelli.
0: Che cioè, di Messi, sì, c'è sempre Messi, difficilmente si
1: abbina il nome, esatto.
0: E invece Lionel Messi.
1: Allora, abbiamo detto e abbiamo chiesto al volo, ma secondo voi chi li vince questi mondiali 2026 tra Argentina e Spagna? Sentiamo.
2: Buongiorno Daniele da Bari.
0: Ciao Daniele.
2: Per me l'Argentina farà la fine dell'Inter in Champions.
0: Ah, vedi, l'Argentina.
2: Partitone con il Barcellona, finale da cagarsi sotto.
0: Da cagarsi
2: ecco, sì,
0: sotto.
2: La vedo l'Argentina.
0: Ah,
2: io
0: vedi.
2: Dico Spagna.
0: Ah, lui ti fa Spagna.
2: Voilà.
0: E voilà. Voilà è francese però, c'entra niente con la Spagna, vabbè.
3: Ciao, sono Gianni,
1: ciao.
3: Chiamo dalla provincia di Lecce.
0: Ciao Gianni.
3: Per me dovrebbe vincere l'Argentina in quanto Leo Messi se lo merita tutto.
0: Leo Messi se lo merita tutto.
1: Beh, in effetti sì,
0: sì.
1: Che poi sarebbe il suo ultimo mondiale.
0: Eh beh, certo, sarebbe un po'.
1: Perché tra 4 anni lui ne avrebbe 43 di anni, non credo.
0: No, impensabile, non credo proprio.
4: Ragazzi, buongiorno a tutti. Ah, per me. Per me vince la Spagna, secondo me vince la Spagna, anche se vorrei da napoletano che vincesse l'Argentina.
0: È vero.
4: Parlavamo di schieramenti e appunto per me l'Argentina è la squadra da tifare per questo mondiale.
0: Ah, l'Argentina è la squadra da tifare, però per lui il pronostico è Spagna.
1: Spagna.
0: Cioè, secondo lui dovrebbe vincere la Spagna.
5: Buongiorno Radio Kischi, sono
1: Buongiorno.
5: Sabrina, nata in Argentina,
1: ecco.
5: Questa domenica vince Argentina della mia vita,
0: forever,
5: sempre. Vamos Argentina!
0: Vamos Argentina!
1: Immagino i festeggiamenti che abbia fatto
0: vedi,
1: ieri
0: sì.
1: la nostra ascoltatrice.
0: Anche
1: fino a
0: la
1: tardi.
0: Comunità, tutta la comunità argentina in
1: certo,
0: Italia.
1: Certo, certo, ho visto un po' di immagini. Vai,
6: buongiorno,
1: sentiamo.
6: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana Ale da Bologna. Allora, secondo me Argentina.
0: Argentina, vedi quanti argentini, Adriana, quei signori della tua città che ieri parlavano così male l'italiano, erano italiani, ti voglio dire, non argentini.
1: Ah, erano italiani, vabbè.
0: Sì.
7: Ciao Pippo Pelo e Adriana.
1: Ciao,
7: per
1: buongiorno.
7: Me vince l'Argentina.
0: Vince l'Argentina, per lei, vedi?
1: Vince la.
8: Ciao Pippo, ciao Adriana, bella partita sarà, secondo me passaggio generazionale vince Yamal.
0: La mia mal, la Spagna.
1: Quindi la Spagna. Che poi siamo portati a identificare la squadra col personaggio.
0: È vero.
1: Perché l'abbiamo detto, sarà un mondiale che vede da una parte Messi e dall'altra parte Yamal.
0: Insomma, sarà una finale d'oro.
9: Ragazzi, buongiorno. Io da napoletano tifo Argentina perché sono nostri fratelli e quando il Napoli ha vinto lo scudetto erano qui a festeggiare con noi. Ma credo purtroppo che vinca la Spagna, che è l'unica squadra,
1: ma
9: non una selezione come le altre. La Spagna è squadra.
0: La
1: ma
0: Spagna
1: non è detto.
0: Adriana, ieri sera io ho organizzato a casa
1: sì?
0: con gli amici.
1: È vero?
0: Sì. Abbiamo visto la partita e poi ovviamente la serata l'abbiamo chiusa ovviamente col caffè.
1: Col caffè, no, stamattina si combatte un'altra semifinale, quella tra il caffè e il sonno, Pippo, anche noi, perché abbiamo fatto tardi ieri sera e ci sono piaceri che meritano di essere condivisi. Quindi il primo caffè del mattino, una pausa speciale, un momento semplice che diventa unico.
0: Con un'ampia scelta di miscele intense e avvolgenti, Caffè Motta accompagna ogni occasione con il gusto giusto.
1: Caffè Motta, ti voglio bere.

0: 4 città, migliaia di persone. Kiss, kiss, way! Un'unica e infinita connessione umana. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss che ha unito l'Italia con la musica più bella. Annalisa, Francesco Gabbani, Gaia, Irama, Noemi, Rocco Hunt, Sal Da Vinci, Samurai J, Saif, The Colors e tanti altri. Il 25 luglio e il 1 agosto alle 21.30 su Sky 1, TV 8 e Kiss Kiss TV. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way!
1: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
2: Kiss, kiss. Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Via, via. Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
3: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
4: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
3: Passa a Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
5: Kiss, kiss. E se potessi ritrovare il rito della moka in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moka Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moka e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moka Style. Tutto il gusto della moka in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata a né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
6: Kiss, kiss. Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
9: Kiss, kiss. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte. Come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 4,99 euro. Con le mega offerte, prosciutto crudo stagionato 150 grammi a 1,99 euro. Lidl, vale davvero!

0: Runaway.
1: Lady Gaga Dirty con Runaway su Radio Kiss Kiss. Ancora buongiorno a tutti gli italiani che stanno ascoltando questo programma che si chiama Pippo Pelo Show, dove adesso parliamo di calcio ancora, ma ne parliamo in modo diverso.
2: Ma di passioni strane, di follie.
1: Parliamo
2: di manie che hanno i calciatori.
1: Sì.
2: Haaland ha anche tanto chiacchierato, no? Sia per la sua bellezza ma anche per il suo carattere. Ha portato la Norvegia ai quarti di finale ed è stato immortalato mentre scendeva proprio dall'aereo, credo nel suo jet privato, con questo procione imbalsamato in mano.
1: Aveva un procione, lo chiamano pagliato, impagliato, imbalsamato.
2: Più o meno il concetto è che questo procione era imbalsamato.
1: Il concetto è avere un procione.
2: Da 700 euro, quindi un souvenir che ha portato via e l'ha portato in Norvegia, a casa sua. Non da poco, non di poco conto.
1: A me aveva stupito il numero di like che aveva la foto che lui aveva postato. Dopo tipo un'ora era già tipo a 3 milioni di like. Cioè,
2: uno che ha tipo 60
1: adesso,
2: milioni di follower.
1: Dopo due ore aveva 17 milioni di like.
2: Sta di fatto che lui fa questa collezione e immaginiamo che la sua dimora sia abbastanza spaziosa e grande. Ha una vera e propria collezione di animali imbalsamati. Giuro, perdonate l'ignoranza, io non ne sapevo neanche dell'esistenza.
1: Degli animali imbalsamati?
2: Beh, gli animali imbalsamati come souvenir.
1: Non hai mai visto la testa di cervo
2: nei
1: ristoranti, quella roba lì?
2: Ma come souvenir da portare a casa?
1: Eh sì, la gente ha voglia che si riporta.
2: Non lo so, a me fa un po' inquietudine.
1: A me fa impressione, no. Poi tra... No, e diciamo che negli ultimi anni è una cosa che è andata proprio fuori moda. Lui è un ragazzo evidentemente che ha altri... a valori di altri tempi, cioè se gli piacciono gli animali imbalsamati, ho pensato alla stessa cosa. A un giovane, a un ragazzo oggi non verrebbe, per lui è giovanissimo.
2: Giovane, sì.
1: A un giovane non viene in mente di comprare un animale imbalsamato.
2: Beh, magari questo procione era anche divertente perché
1: magari
2: visto reggeva
1: vivo. Sì,
2: hai visto reggeva in mano una
1: il procione?
2: Aveva il whisky.
1: Sì.
2: È quello che insomma aveva la bottiglia di whisky.
1: Era carino per quello, forse.
2: Ma immagino sia un souvenir simpatico. A Napoli, per esempio, si vende l'aria di Napoli nel barattolino.
1: Nel barattolino.
2: Quello è il souvenir che prendono i turisti quando vengono nella città di Napoli.
1: L'ho comprata in Francia, l'aria di Parigi. Sì, ho comprato un barattolino di aria di Parigi.
2: Ce l'hai ancora?
1: Ce l'ho ancora a casa, sì.
2: No, stavo pensando al barattolino dell'aria che vorremmo avere. Io ci vorrei mettere, per esempio, i profumi che non sento più.
1: Che non senti più.
2: L'aria, i profumi di qualcuno che non sento più.
1: Ah, vedi?
2: E invece esiste anche l'aria pura di montagna islandese. In Islanda vengono venduti proprio barattoli di metallo con dentro quest'aria pura e più o meno il costo è di 10 euro, quindi abbastanza abbordabile. La domanda che vi facciamo è: qual è il vostro souvenir del cuore?
1: Souvenir
2: quello
1: del
2: che ancora
1: cuore
2: conservate
1: che
2: a casa?
1: La gondola di Venezia, per esempio.
2: Le boule de neige.
1: Le boule de neige.
2: Le famose palle di vetro.
1: I magneti al frigorifero li avete in casa?
2: Ho tolto tutto, io ho tolto tutto. No, basta, troppa polvere, non mi piacciono, no. Le ho messi in una scatola e basta.
1: Ah, veramente?
2: Continuo a comprarle, continuano a regalarmeli, ma no, basta.
1: No, io ce l'ho tutta una parete. Non so dove mettere gli altri.
2: Sul frigorifero ce li hai?
1: Sì, è tutta
2: io ce l'avevo sulla cappa, devo dire a un certo punto, brutto.
1: No, però ogni tanto vado a guardare
2: tutto
1: e mi ricorda dei posti dove sono stato.
2: Sì.
1: Perché il primo lo compro sempre per me e poi magari se ho voglia
2: poi li regali.
1: Poi ne compro qualcuno da regalare.
2: Allora, il vostro souvenir del cuore oppure il souvenir che comprate quando siete fuori. Vanno tanto anche le t-shirt con la scritta, insomma, del posto
1: della
2: in cui vi trovate,
1: anche
2: della
1: quelle
2: città.
1: Le compro spesso. Ho ancora t-shirt di città che ho visitato tanti anni fa. Un
2: ho una pila così di magliette,
1: sì,
2: Amsterdam,
1: sì.
2: Parigi, insomma.
1: Le magliette dei concerti anche. Pica, sei stato tentato di acquistare la... È andata a vedere Bruno Mars l'altra sera di acquistare la t-shirt. Quando sono andato al concerto di Luis Capaldi, una t-shirt costava 120 euro, una cosa del genere, del merchandising ufficiale.
2: Ah, economica.
1: Sì, sì. La felpa 240 euro.
2: Vabbè, però erano quelle del merchandising ufficiale. Quelle rivendute proprio da loro.
1: Da
2: ok.
1: Loro. Sì.
2: Allora, sentiamo.
3: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana, Antonella da Sibari. Per me il souvenir più bello, che forse è un po' datato, però rimane il più bello, sono le cartoline. Io adoravo mandare le cartoline e portare a casa la cartolina del luogo in cui ero.
1: Ah, vedi, lei adorava.
3: Non so, mi piaceva.
2: Ah, la portavi a casa, non la
1: portavo
2: spedivi,
1: a casa
2: la portavi a casa.
1: Sì.
4: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana. Più che un souvenir è un ricordo dell'anno più bello della mia vita. il fazzoletto del battaglione San Marco, il foulard rosso, giallo col leone al centro, per mare, per terra.
1: Battaglione San
4: Marco. Da quando ho fatto il servizio di leva, 19 anni. Schissa a tutti.
1: Ciao, io ho comprato dei magneti, forse da regalare a voi, non lo so se ve li ho dati.
2: Sì, qualcuno ce l'hai regalato.
1: Li ho comprati a Mykonos, ce l'ho ancora in una bustina a casa, c'ho tutti questi magneti.
2: Non ce l'hai regalati
1: l'estate
2: allora?
1: L'estate scorsa, ma non credo di averveli regalati.
2: No, non credo, ma non ti preoccupare, tieniteli per
1: regalato?
2: Li ricicli quest'anno.
1: No.
2: Li riciclerai quest'anno, però volete sapere qual è il...
1: Li portate a casa e stanno là, sono rimasti lì nel mio armadio, conservati, messi lì.
2: Ma infatti il 70% dei turisti compra il souvenir, una volta tornati a casa se ne è già pentito o comunque non lo tira fuori
1: pentito,
2: neanche dalla valigia.
1: No, dimenticato.
2: Si dimentica di tirarlo fuori.
0: Sono Antonio. Allora sì, noi sicuramente abbiamo tutte le calamite lì dei posti dove viaggiamo attaccate al nostro frigorifero, infatti non c'è più spazio. Ovviamente da un'altra parte abbiamo anche le calamite che ci regalano magari gli amici e i parenti dei posti dove ancora non abbiamo visitato che vorremmo visitare, quindi sì, le calamite sì.
1: I magneti, calamite, sì, al frigorifero.
2: Dividete, fate una parte i magneti dei posti in cui siete stati e l'altra dei posti in cui vorreste andare ma che vi hanno regalato al momento.
1: Ci hanno
2: solo
1: regalato, sì, infatti a volte dico, io lì non ci sono stata, me l'hanno regalata, poi però non mi ricordo chi me l'ha portata da quel viaggio. Magari poi dimentichi dopo tanti anni.
2: Anche le palle di Natale.
1: Le palle di Natale
2: sono cominciano
1: o meno
2: ad essere...
1: me le ricordo tutte. Mi ricordo chi me le ha portate. Anche Pica mi ha portato una palla dalla Polonia ultimamente.
2: Una palla dalla Polonia, ma sai qual è stato negli anni il souvenir più regalato, più comprato?
1: Quale?
2: La palla di neve, la Boule de Neige.
1: La Boule de Neige.
2: Che è nata a Vienna. È nata a Vienna.
1: Se non ne avete e le volete, basta ascoltare la Kiss Kiss Play Chart il sabato pomeriggio dalle 18 alle 20, sì, condotta da Adriana. Vi ritroverete delle palle così, immediatamente.
2: Luminosissime le Boule de Neige.
5: Buongiorno Pippo, buongiorno,
2: buongiorno
5: Adriana. Sono Marino dall'Elba. Io di
2: Ciao.
5: Solito acquisto penne che occupano pochissimo spazio, ma
1: acquista penne.
5: Mi ricordano praticamente i luoghi dove vado in vacanza, quindi prendo le penne con i nomi delle località.
1: Ah, visto.
6: Sì, ragazzi, buongiorno. Da quando sono piccola ho avviato questa collezione di campanelline di ceramica, tutte piccole, prese in tutti i posti che ho visitato. Dopo di me mia sorella ha continuato la tradizione e adesso abbiamo un totale di circa 100-120 campanelle, tutte quante rigorosamente esposte nella nostra cameretta da ragazzine a casa di mia madre, che
1: vedi,
6: è costretta ovviamente a spolverarle.
1: Sì, perché quando fai le raccolte di questi oggettini, il primo problema è la polvere.
2: Quello è il problema. È anche il nostro frigorifero, è proprio un diario di viaggio verticale.

0: biglietto, ti porto un bellissimo souvenir quest'estate.
1: Una bella boule de neige vorrei, sì, sì, lo sì, sai? Ma mi piacciono due. Tanto. Dai che sono le 7:35, ancora una volta buongiorno. A tutti voi, noi siamo pronti perché si è parlato di una perturbazione. Le temperature dovrebbero scendere quasi di 8-10
0: gradi, dovrebbero.
1: In tutta Italia.
0: Mamma ragazzi, ieri faceva un caldo boia.
1: Ieri faceva caldissimo, continuerà credo anche oggi, ma ovviamente ne parliamo subito con gli esperti del ilmeteo.it. Buongiorno.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. La pressione atmosferica resta ben salda sull'Italia, salvo sui rilievi settentrionali. In mattinata avremo tutto sole da nord a sud con cieli sereni. Da segnalare solo innocui addensamenti sull'arco alpino e sulla Liguria, ma senza fenomeni associati. Nel pomeriggio alcuni rovesci potrebbero interessare le Alpi orientali, sul resto del nord invece è atteso un aumento della nuvolosità ma senza conseguenze. Massime tra 29 e 36 gradi al nord, tra 30 e 38 al centro, tra 32 e 38 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Alessandra Tropiano, Kiss Kiss a tutti!

0: Nen.
1: La senti?
0: Nen.
1: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
0: Nen.
1: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
2: Yes, yes. Alla Coop le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
3: E a noi che ci piacciono tanto!
2: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
4: Yes, yes.
5: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Yes, yes.
7: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid e-tech da 160 cavalli senza ricarica.
8: A luglio, Renault Clio full hybrid e-tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
6: Yes, yes.
9: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
6: Yes, yes.
10: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su Coca-Cola.it.
6: Yes, yes.
11: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte. Come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 4,99 euro. E con le mega offerte, prosciutto crudo stagionato 150 grammi a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
12: Kiss

0: Irama con Cavana. Abbiamo tessuto le lodi di Irama, no? Poco fa.
1: Le ha detto che è un bravo ragazzo, che è un grandissimo artista, che è anche molto carino.
0: Sì.
1: E quindi ci piace molto Filippo.
0: Sì, sì, sì, che farà una bellissima carriera. Abbiamo detto anche sicuramente la sta già facendo. E il pubblico lo ama davvero.
1: A proposito di souvenir, c'è Linda da Firenze. Buongiorno, Linda.
2: Ciao, buongiorno.
0: Buongiorno. Linda, tu sei proprio fiorentina?
2: Fiorentina, fiorentina.
0: E sei quindi della città di cui i souvenir sono nelle case di...
2: Mamma mia, no?
0: Milioni di persone nel mondo, eh?
2: Le statuine del Davide e Michelangelo.
0: Sì, il Davide e Michelangelo. Poi che cosa c'è più come souvenir di Firenze? Il campanile di Giotto.
2: Il campanile di Giotto, sì. Non lo so cosa riportarsi.
0: Qualcosa di Piazza della Signoria, il palazzo.
2: Il porcellino anche, forse.
0: Sì, il porcellino pure, si ha voglia.
1: Adesso però, dando più, diciamo, strizzando l'occhio un po' di più alla modernità, ci sono ventagli. Hai visto?
0: Con la scritta Firenze.
1: È tornato in auge tantissimo il ventaglio con la scritta ovviamente della città.
2: È molto utile,
0: ma quelli sono in tutte le città, non solo a Firenze.
1: No, invece le città.
0: Le caratteristiche del souvenir che tu ti porti a casa un pezzo della città, no? Uh-huh. Anche, no? E te lo vedi ogni tanto, anche se ovviamente è un'imitazione in scala minima, piccolissima. Però tu sei una che ama i souvenir, giusto?
2: Sì, a me piacciono i souvenir natalizi, diciamo.
0: Come me, Linda, siamo sulla stessa
1: tutto l'anno,
0: lunghezza d'onda, sì.
1: Quando sei in giro compri decorazioni per l'albero di Natale, da
2: se
1: ogni parte del mondo.
2: Se riesco a trovarle, sì. Nel senso, se sono andata ad esempio in montagna d'estate, quest'anno torno in montagna d'estate, in montagna si trovano questi negozi che hanno decorazioni natalizie tutto l'anno,
1: è vero,
2: anche,
1: sì,
2: ad agosto.
1: Sì, sì.
0: Anche ad agosto riesci a comprarle.
2: Esatto.
1: Posso dire che fa un effetto strano, ma molto molto bello. Cioè, l'idea di andare in estate in montagna e trovare i negozi addobbati come se fosse
0: come
1: Natale.
0: Come andare in America, come andare a New York.
2: Sì,
0: io
2: sì.
0: So che anche New York è piena di negozi di addobbi natalizi tutto l'anno, eh?
2: Infatti ho diverse cose che arrivano dall'America, sia appunto da New York che da San Francisco, da un parco dei castori appunto vestiti da Babbo Natale.
0: Ti posso fare una domanda, Linda? Tu sei come me nel senso che il tuo albero è molto tradizionale, perché comprando palline, insomma, o comunque oggetti natalizi un po' ovunque nel mondo, più o meno è sempre lo stesso che si arricchisce ogni anno, però le rimetti, non è che poi le metti un anno e poi non le metti più, giusto?
2: No, le rimetto.
0: Non fai l'albero alla moda, quello tutto blu, che ne so, con i rami dorati. No, brava, sono d'accordo con te.
2: Un albero, sì.
1: Allora,
2: sì.
1: Quest'anno vediamo un po' le tendenze dell'albero di Natale.
0: Ma quali tendenze?
1: 2027 va l'albero viola, Pippo, lo fai viola?
0: Ma non ci penso manco se mi uccidi.
1: Vabbè, Linda, noi ti salutiamo, però al volo ci puoi dire l'ultimo souvenir che hai comprato? Cioè, quando è stato e cosa hai preso?
2: Allora, io penso che l'ultima sia stata una pallina proprio presa a Napoli.
1: A Napoli? Hai preso una pallina?
0: Ma che ha qualcosa di Napoli o il ricordo sarà averla comprata a Napoli, ma è che in realtà è una tradizionale?
2: No, c'è proprio scritto, cioè c'è un paesaggio lì di Napoli, un po' stilizzato.
0: Sì, sì, quelle di vetro, diciamo. Quelle di vetro?
2: No, è ceramica.
1: Ceramica.
0: Ah, vabbè,
1: okay.
0: Perfetto.
1: Sì. Grazie, Linda, noi ti abbracciamo forte, ascoltaci sempre, ok?
2: Sì, niente, certo, sempre.
0: Grazie, ciao, ti schissa te. Che a volte
2: ciao.
0: Poi far entrare tutto il panorama di una città su una pallina di Natale ci vuole arte anche, no?
1: È molto, perché...
0: O comunque le parti iconiche di quella città, non è facile.
1: In arrivo su Radio Kiss Kiss, Lizzo, questa è Juice.

0: No, chiamiamo subito all'appello i Capricorno che ci stanno ascoltando. Quanti siete? 347-490-0042, perché è arrivato il suo momento.
1: Eccoci.
2: Oroscopetro, le stelle parlano. Tu capisci quello che vuoi.
0: Questo è il tuo momento, Adriana, mi raccomando, giocatelo come si deve, perché è un momento importante. Ci sono milioni di Capricorno che stanno scrivendo. Io sono del Capricorno, sono Capricorno,
1: qui. E allora vada per il segno del Capricorno, cari amici. Voi siete un segno di terra governato da Saturno, il pianeta del dovere, della disciplina e dei piani quinquennali portati a termine con un anno d'anticipo.
0: Prima il dovere, poi il piacere.
1: E poi gli psicologi dicono che è sbagliato pensarla così.
0: Bisognerebbe fare prima il
1: prima
0: piacere.
1: Prima il piacere.
0: Poi il dovere, sì.
1: Ok, allora questa settimana la vostra determinazione d'acciaio. Sul lavoro avete la stessa tolleranza per le chiacchiere inutili che ha un esattore delle tasse. Volete solo fatti, numeri e scadenze rispettate. In amore però le stelle vi chiedono di timbrare il cartellino e di dimenticarvi dei fatturati. Va bene essere concreti, ma non potete pianificare un bacio come se fosse una riunione di condominio.
0: Addirittura.
1: Scioglietevi un po', sì, vedi, ce l'hai lì davanti un Capricorno.
0: Peppino si deve sciogliere.
1: Che è D'Amelia, sì, nella parte video.
0: Devi aprire un po', un po'.
1: Allora,
0: troppo,
1: diamo
0: un
1: al Capricorno
0: chiuso.
1: Un 7 per la produttività, ma un risicato 3 per la flessibilità. Sorridete ogni tanto, è gratis.
0: No, lui sorride, devo dire la
1: verità.
0: Cari
1: amici del Capricorno, amatevi, fate carezze, date dei baci ai vostri partner.
0: Cari Capricorno, vi siete riconosciuti in questo roba? Ma Anna Chiara è Capricorno?
1: No,
0: vi ricordo
1: gemelli.
0: Delle corna, però, che ha le corna, però non sapevo se fosse Capricorno.
1: No, quelle figure.
0: Allora, 347-490-0042 per i feedback sull'oroscopo di Adriana.
1: Sul se, Capricorno
0: se
1: oggi.
0: Se dissentite questo dissenso, per favore, dimostratelo una volta per tutto. Se invece consentite, tenetela per voi.
1: Dai,
0: grazie.
1: Vi aspettiamo.
0: Vai.
2: Oroscopetro. Oroscopetro. Tutti i giorni nel Pippo Pelo Show.
3: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame.
5: Mac.
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
0: Messaggi che arrivano numerosi qua alla radio sul feedback del Capricorno, Adriana. E devo dire che sono, ahimè, tutti positivi.
1: Sono quelli nati, diciamo, in pieno inverno. Dopo il segno del Sagittario c'è il segno del Capricorno.
0: Ricordiamo che Adriana è su via Tiburtina la domenica mattina dalle 9 a mezzogiorno, legge i tarocchi per strada.
1: Sì.
0: Sì, alla modica cifra di €100 a persona.
1: Mi sembra un ottimo prezzo. Dai che torniamo indietro nel tempo con Brian Ferry dal 1985, Slave to Love.

0: Adriana, il preciclo, mentre ascoltavamo la canzone di Brian Ferry, mi stava raccontando proprio questo.
1: Slave
0: to Love era la canzone.
1: Ce la raccontiamo.
0: Si è detto il preciclo, emano degli odori strani.
1: Dai, non è vero questo.
0: Così ha detto.
1: Sono le 7:56, buongiorno a tutti voi. Ci colleghiamo subito con Alessandra Prea per tutte le news, a tra poco.
2: Grazie Adriana, buongiorno Pippo, a tutti bentrovati all'ascolto. Questa mattina a Montecitorio le dichiarazioni di voto e il voto finale sulla legge elettorale. Ieri la Camera ha proseguito i lavori sulla riforma con il via libera all'articolo 1 che traccia la modifica del meccanismo di voto. Un sistema proporzionale con premio di maggioranza di 70 deputati e 35 senatori alla coalizione che ottiene almeno il 42% dei voti. Via libera all'unanimità anche all'emendamento sul voto dei fuorisede. Medio Oriente, ancora una notte di attacchi sull'Iran da parte degli Stati Uniti, colpite diverse località chiave, tra cui l'importante città portuale di Bandar Abbas. L'esercito iraniano ha annunciato di aver attaccato alcune installazioni militari statunitensi in Giordania e Kuwait utilizzando dei droni. Trump ha riunito i vertici della sicurezza nazionale per valutare un'escalation di attacchi contro obiettivi strategici, non escludendo un intervento di terra per conquistare il principale terminal petrolifero iraniano sull'isola di Kharg. Ucraina, un attacco russo con missili balistici ha provocato 2 morti e 5 feriti la notte scorsa nella zona orientale di Kiev. Gli ucraini, dal canto loro, hanno colpito la base aerea russa di Saratov. Torniamo in Italia con la cronaca. Femminicidio ieri sera nel Riminese, a Coriano, dove la 63enne Tania Sperindio è stata colpita a morte da più colpi sferrati alla testa con un oggetto contundente. A dare l'allarme l'ex compagno della donna ritrovato accanto al cadavere. Si tratta del 71enne Mario Bonifazzi, che avrebbe già confessato il delitto. Indagini in corso sul movente. Si costituirà presto Mario Roggero, il gioielliere di Gallo di Grinzane, condannato definitivamente a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori e averne ferito un terzo dopo l'assalto al suo negozio nell'aprile del 2021. I giudici della prima sezione penale di Cassazione hanno rigettato il ricorso contro la sentenza di appello che è stata confermata. Il vice premier Matteo Salvini si rivolge al capo dello Stato affinché gli conceda la grazia. A Sestri Levante una bambina di 11 anni è stata risucchiata dal bocchettone di una piscina in uno stabilimento balneare. Portata all'istituto Gaslini di Genova in codice rosso, sarebbe in condizioni critiche. L'impianto è stato sequestrato. Il caldo stringe la sua morsa sull'Italia, divisa in due dal punto di vista meteorologico. L'ultimo aggiornamento del bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute indica per la giornata di oggi 15 città da bollino rosso. Allo stesso tempo la Protezione Civile ha diffuso un allerta meteo per temporali. Ieri, durante il nubifragio che ha investito l'Emilia-Romagna, nel Modenese, una persona è morta schiantandosi con la sua auto contro un'altra vettura che procedeva in direzione opposta. Alberi caduti e allagamenti in diverse aree della regione e in Piemonte. Chiudiamo con lo sport calcio. L'Argentina rimonta all'Inghilterra, vince 2-1 e raggiunge la Spagna in finale al Mondiale. Succede tutto nella ripresa. Alla rete di Gordon rispondono nel finale Enzo Fernandez e Lautaro Martinez, che portano l'Albiceleste a giocarsi il secondo titolo di fila nella partita di domenica. Con questo abbiamo concluso. Tornano Pippo e Adriana. Da Alessandra Prea una buona giornata e Kiss Kiss a tutti.
0: Eccoci qua, buongiorno ancora a tutti gli italiani che sono con noi, e sono tantissimi, lo capiamo dall'interazione che avete oggi, che è il 16 di luglio. Non è che siamo proprio nel pieno della stagione invernale, non siamo in estate.
1: No, siamo nel cuore della stagione estiva.
0: Esatto.
1: E oggi, Pippo, visto che diamo sempre un'occhiata alle giornate particolari, alle giornate internazionali, oggi si celebra la giornata mondiale delle tartarughe marine.
0: Ah,
1: ho sempre
0: auguri.
1: Voluto prenderne una perché ho solo quelle di terra.
0: Non si prende. Si toccano, sono marine, devono stare a mare.
1: Ci sono gli acquari dove tu puoi tenere tranquillamente una tartarughina marina.
0: Vabbè, sì.
1: E quindi oggi si celebra questa giornata in tutto il mondo, istituita per sensibilizzare l'opinione pubblica sui rischi che minacciano questi antichi animali, come l'inquinamento da plastica e i cambiamenti climatici. E la ricorrenza, tra l'altro, coincide con il periodo in cui esemplari come la caretta, che io becco sempre sulla spiaggia di Palinuro, sulla spiaggia del Troncone,
0: ma sai,
1: arrivano
0: che
1: le carette.
0: Sono arrivate un po' ovunque le caretta, che stanno mettendo uova dappertutto, anche sulle spiagge, per esempio, della mia città di Salerno.
1: Ah, sono arrivate.
0: Sono zone dove sono arrivate a nidificare.
1: Raggiungono le coste italiane proprio per deporre le uova.
0: Una volta non dimenticherò mai, in Grecia eravamo in un ristorante, improvvisamente fummo invasi da tartarughine che, una volta schiuse le uova, c'erano le luci che non dovrebbero esserci dove
1: no.
0: E quindi invece di andare verso la luna e quindi verso il mare, andarono al contrario verso il ristorante, tutti i ristoranti, e loro non andrebbero toccate.
1: Però noi
0: non sapevamo cosa fare, perché arrivarono migliaia di tartarughe sul ristorante, ma erano centinaia. E allora le prendemmo e le portammo verso il mare. Quando le vedemmo andare in acqua fu un momento molto bello.
1: Bisogna anche avere poi delle giuste informazioni, almeno le informazioni basilari, per trovarsi a fronteggiare una situazione di questo tipo.
0: Poi una signora ci spiegò che in realtà avevamo fatto la cosa giusta.
1: Vedi?
0: Non c'era altra cosa da fare. Se no c'era da spegnere le luci, il ristorante era pieno di gente, non poteva farlo.
1: A proposito di animali, sappiamo che in Italia oggi abbiamo più gatti che cani nelle case. Nelle case degli italiani ci sono più gatti che cani.
0: Ormai gli animali sono più ricchi delle persone. Tu lo sai che ormai da Karl Lagerfeld in poi tantissimi lasciano le proprie eredità agli animali.
1: Taylor Swift domestico.
0: Ha creato dei profili ai suoi gatti che hanno milioni di followers e ha già detto che qualcuno prenderà un'eredità importante.
1: Sbarcano sui social pure
0: gatti
1: questi
0: e cani
1: animali
0: che prendono l'eredità. Pensa a picca, no? Un essere umano a cui nessuno ha pensato di lasciare un'eredità, una famiglia modesta, povera, che lui, insomma, uscirà dalla vita
1: terrena
0: solo con debiti, senza aver avuto nessun riconoscimento. E invece magari il gatto Pippi o il gatto Fifi, Adriana, il gatto Fifi, un gatto francese, potrebbe avere un'eredità di milioni di dollari, di euro.
1: Sì, per non fare questo errore, tu hai già le persone a cui lasciare la tua eredità.
0: Lascerò
1: siamo noi,
0: il mio gatto.
1: Ce l'hai davanti a te, quindi
0: alla
1: non prendere gatti e cani.
0: Gattina Fifi. Dopo facciamo uno scherzo con la gattina Fifi miliardaria.
1: Facciamo uno scherzo, sì. Ma intanto vi chiediamo: avete un animale domestico? Ma che animale avete? Sappiamo anche che chi invece ha dei cani bacerebbe di più il proprio cane che il proprio partner. Cioè, ad un certo punto si ha questo cambio totale.
0: Non si bacia più il partner, la partner, ma si bacia il cane.
1: E si dorme anche con il cane. Cioè, i cani dormono nei letti dei padroni, mandando via l'altro membro, diciamo, della coppia quando c'è.
0: Anna Chiara ha detto: a me non è mai successo. Ha detto: fatti una domanda e date una risposta.
1: Va bene, dai. Al 347-490-0042, qual è il vostro animale domestico? Ce l'avete? E diteci qual è.
0: Vai,
1: se avete il cane, il gatto, insomma, il coniglietto.
0: Mi raccomando, scherzi a parte, se avete un cane o un gatto lo baciate, siete lì vicini ogni giorno, gli date più cure o le date più cura della vostra parte, del vostro partner. Siate sinceri però, e poi non è facile ammettere sta roba qua. Lo si fa ma non lo si ammette.
1: Vabbè, qualcuno lo ammette. Dai, andiamo sotto la doccia.
3: Le canzoni sotto la doccia. Sotto la doccia.
4: Salirò. Non so ancora bene quando, ma provando e riprovando salirò.
1: Bella questo pezzo, perché è stato un tormentone, possiamo dirlo, di qualche estate fa. Beh, in realtà, dando un'occhiata all'anno, è del 2002 quando Daniele Silvestri conquistò tutte le classifiche con questa canzone. Salirò.

0: pompa.
1: Per me è difficile diventare un puntino lontano. Ho provato a salire, ma mi vedevano sempre grosso, anche da lontanissimo.
2: Anche da lontano?
1: È la testa, non riesco a diventare un puntino. Devo andare a 10 km di distanza per diventare un puntino. Non è facilissimo per me. Va bene. Allora,
2: abbiamo parlato di animali domestici, abbiamo scatenato un po' tutti quelli che ovviamente vivono e godono nel condividere la vita, Pippo, con i cani, con i gatti. Ecco perché qualcuno ci ha scritto:
1: sì, ma
2: anch'io
1: tantissimo.
2: Ho fatto un profilo social al mio gatto perché è talmente bello che volevo avesse un profilo e ha tanti follower.
1: E poi i gatti funzionano sui social, tantissimo.
2: Gatti e piedi funzionano.
1: Gattini.
2: Sempre.
1: Prego, Pica.
3: Io sono andato dal signore dell'altro giorno e ho comprato due pandi.
1: Due pandi, i pandi dello scherzo l'altro giorno. Permetti di salutare gli amici che sono in una palestra che si chiama Performed in Sicilia, ci stanno ascoltando. Okay. Rosy e tutti quelli che si stanno allenando, li abbracciamo.
2: Un bacio grande a voi, buon
1: salutiamo.
2: Allenamento.
1: Grazie a voi, buona giornata. Allora, abbiamo al telefono, chi abbiamo?
2: Aspetta che c'è Giuseppe. Ciao Giuseppe.
1: Ciao Giuseppe.
4: Ciao.
2: Buongiorno, benvenuto su Kiss Kiss.
4: Buongiorno, no, grazie a voi. È un piacere sentirvi, finalmente allora, sono riuscito.
1: Grazie. Giuseppe da Bologna ha un cane che si chiama Rusty, è un pastore tedesco, giusto?
4: Sì, è un pastore tedesco.
1: Tu sei sposato?
4: Sì, sono sposato, ho due figli. Uh-huh. Ho avuto sempre il cane, ormai sono 40 anni. Avevo avuto sempre un pastore tedesco prima, sempre con lo stesso nome Rusty. Poi ho avuto una bastardina pechinese, poi il papà un bastardino, era venuto fuori qualcosa di meraviglioso.
1: Bello.
4: Non c'era più e poi dopo ho preso di nuovo, adesso a 6 anni, Rusty di nuovo, è sempre lì. E il nome
2: Scusami,
4: Rusty,
2: Giuseppe,
1: il nome Rusty?
4: Il nome Rusty perché?
2: Perché? Questo ti stavo chiedendo.
4: Lo chiedo a te, Pippo, perché
1: Rusty.
4: Il film Rin Tin Tin.
1: Ah, Rin Tin Tin.
4: E il caporale come si chiamava?
1: Non mi ricordo.
4: Rusty.
1: Vedi?
4: Sì, io ho dato no, anziché Rin Tin Tin perché
1: non lo ricordavo, scusami. No,
4: no, ma figurati, no, è perché diciamo,
1: sono un po' rincoglin più che Rin Tin Tin.
2: No, nel senso, Giuseppe, la domanda era, perdonami, come mai però è abbastanza singolare la scelta di avere tanti cani e di mettere loro sempre lo stesso nome?
1: Infatti è strano.
2: È un po' strano.
4: Perché no, mi ricorda il primo, quindi per questo c'è stesso, perché il pastore tedesco.
2: Il primo cane non si scorda mai?
4: Sì, assolutamente.
2: Ah,
4: vabbè,
2: è così?
4: Io ho avuto tantissimi cani, perché quando.
2: Appunto, l'hai detto.
4: Con i miei, davano dei nomi anche da umano, e una l'abbiamo chiamata Enza, quindi.
1: Senti Giuseppe, ma pensi di aver tolto dell'affetto a qualcuno della famiglia per darlo al cane? Sinceramente
4: no.
1: Cioè i baci, l'affetto, gli abbracci sono più per i figli, per la moglie che per i cani?
4: Assolutamente,

0: assolutamente sì.
1: Anche se, torno a ripetere, comunque quello che ti dà il cane non te lo dà nessuno.
0: Non te lo dà nessuno. La moglie se t'abbraccia vuole l'anello, vuole il diamante.
2: Ma non è vero.
0: Vuole, eh sì, è vero, vedi, bravissima.
2: Ma non è vero,
0: Adriana,
2: però non è che
0: quando
2: ogni...
0: abbraccia suo marito vuole la pelliccia. Vuole l'anello.
2: Molto anni sì, sì, 80.
0: Sì, sì. Vuole il visone.
2: No, no, no.
0: La ragazza degli anni 80, la borsa firmata, le scarpe, lo zoccoletto, insomma, vuole questo. Esatto. Comunque, invece il cane non vuole niente, ti dà un affetto incondizionato.
1: Sì, bravissimo, no, davvero. Quello, cioè lui, se ti vede 10 volte al giorno, e ti fa le stesse coccole di sempre.
2: Beh, come è vero, questo è, questo è. Sì. Cioè, non è che la moglie ti vede 10 volte al giorno e ti fa le feste,
1: no,
2: e ti bacia, ti fa le coccole, magari.
1: Anzi,
2: anche
1: vedi,
2: no,
0: vorresti
2: cioè,
0: fare
1: vai
0: così.
1: Via, vai fuori, perché così...
0: Esci di casa, vai.
2: Però no, bello il pastore tedesco, è a pelo lungo?
1: No, no, pelo corto.
2: Pelo corto. Pelo corto. E poi una cosa che mi ha incuriosito è che tu hai, cioè, hai scritto di aver comprato un agriturismo,
1: sì,
2: in cui stai mettendo delle galline ornamentali.
1: Sì,
2: voglio fare un
1: sogno.
2: Appello. Se non sapete cosa sono le galline ornamentali, andate subito a vedere. Pippo, sono dei peluche, ma sono quelle bianche?
1: No. Sì, quelle sono le morosite che sono bianche.
2: Le morosite si chiamano?
0: Le morosite, sì, ma sì, sono bianche.
1: Sì, bianche, o tanti possono.
0: Ma veramente fanno le uova colorate?
2: Sono meravigliose.
1: Assolutamente sì.
0: Tipo
1: assolutamente
0: di che colore sì le fanno?
1: Nere, azzurre, bianche.
0: Fanno le uova azzurre?
1: No, sì.
0: Ma che mangiano che fanno le uova azzurre?
1: Sì, ma sono normali, soltanto che per la... il contorno, il guscio cambia colore perché è la gallina che gli dà, diciamo, la... è come noi umani. Quelli di colore, insomma, poche parole.
2: Ah, io
0: no,
2: le ho
0: non
2: viste,
0: ci posso credere, non lo sapevo, giuro.
2: Sì. E poi se provi a rincorrerle, loro scappano velocissimamente.
1: Dipende un attimino da come le cresce.
0: Adriana, tu sei ornamentale.
2: Io pure, sì.
0: Le
2: sì,
0: uova
2: sì,
0: le
2: sì
0: fai di colori diversi?
2: Fucsia ultimamente. Mi piace molto
1: questo. Voglio dire che...
2: Sì, Giuseppe,
1: il sapore
2: vai
1: è uguale, il sapore è uguale.
0: Ah, le uova quindi... te le mangi comunque, dici, quindi il sapore è uguale.
1: È ovvio.
0: Il colore esterno
1: normali
0: che è diverso.
2: Allora Pippo, domani
0: guscio
2: ti porto le mie fucsia, va bene?
0: Le uova fucsia, facciamo una frittatona domani, voglio.
1: Ho saputo che c'è anche un ristorante che fa appunto in base, cioè, le uova, perché poi ci sono minerali, poi ovvio adesso cominciano poi a, ci fanno attorno chissà che cosa, però secondo me sono uguali a tutte le altre.
0: Mamma mia, io non sapevo niente.
2: Vabbè,
0: di questa
2: Giuseppe,
0: cosa.
2: Grazie
0: Giuseppe.
2: Grazie mille.
0: Grazie.
2: E sì, salutaci le galline ornamentali.
1: Grazie. Erasti. Ciao, buon lavoro.
0: Kiss
1: ciao.
0: Kiss a te. Ciao, ciao, ciao, ciao.
3: Buongiorno Radio Kiss Kiss. Sono Giuseppe da Bologna. Allora, io ho sempre avuto un cane, ma adesso avrò un pollaio nel mio agriturismo.
0: Anche lui il pollaio,
3: dove
0: vedi?
3: Ho già 8 gallinelle,
2: vedi?
3: Quelle classiche, diciamo, mettiamole così, ma adesso metterò quelle ornamentali.
0: Ah, lui.
3: Quindi quelle col ciuffo, quelle nere, quelle
2: ciuffo
3: che fanno le uova colorate.
0: Quelle
3: quindi
0: quelle
3: non
0: uova
3: vedo l'ora. E poi metterò dei conigli. E adesso poi vedrò cosa ancora.
0: Okay.
3: Ciao.
0: Perfetto, il nostro amico Fiorenzo ha le galline, quando lui arriva, no, non sono ornamentali ma sono belle comunque, quando lui arriva loro vanno a salutarlo.
2: Sono sì proprio le amiche perfette di Fiorenzo. Arriva Bruno Mars con Oh My

0: Ti schissa te e ti trasferirai in un'altra città, perché sai che è la cosa più giusta per te. Ti schissa te che finalmente hai avuto le chiavi di casa e andrai a convivere con la tua dolce metà. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Yuhu! C'è nessuno?
2: Yeah! Uno c'è!
1: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
2: Piacere! Calciolone!
1: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
2: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
3: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
4: Amore, è fatta. Sono stata in Citroen e l'ho comprata.
5: Cosa?
4: Ma sì, Citroen C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
5: Ma arriva per le vacanze?
4: Certo, è già qui. Con consegna express Citroen C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
6: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
7: Ci sono cose che vorresti tornassero.
8: Come le vacanze.
9: O un bel vantaggio.
8: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su Enel.it.
10: Quando è...
11: pesca.
10: È la colazione. Quando è...
12: alla pera.
10: È ricreazione. Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione. Perché quando è vita, è yoga. Yoga. Molto più che buono.
13: Alla Coop le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
14: E a noi che ci piacciono tanto!
13: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
15: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
16: Kiss. Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno. Gusto inconfondibile.
17: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
18: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAEG 883. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
19: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 4,99 euro, e con le mega offerte prosciutto crudo stagionato 150 grammi a 1,99 euro. Lidl, vale davvero. Kiss Kiss.

0: la canzone di Emma con Fabri Fibra, Antidroga, ci introduce
1: sì, al, nostro
0: gioco gadget.
1: Allora, noi abbiamo un momento.
0: Ma quanti pacchi hai messo da parte?
1: Abbiamo messo, sì, di lato,
0: è una collezionista di pacchi.
1: Sì, sì, sì.
0: Quando trova un pacco importante,
1: te ne voglio dare uno. Ti voglio fare un bel pacco.
0: È vero. Sì, sì, sì, sì, sì, sì.
1: Uno ce l'ho pronto per te.
0: Ne ho già uno, però se me ne vuoi dare un altro.
1: Te ne do un altro molto più importante. E uno è pronto invece.
0: Lo tengo di riserva.
1: Uno è pronto invece per i nostri ascoltatori, ma soprattutto
0: non
1: per
0: è un pacco, è un pacco gadget.
1: Un pacco gadget.
0: Ovviamente. Stiamo dando un pacco. Gli ascoltatori non è carino.
1: Stiamo dando i gadget di Radio Kiss Kiss che ci chiedete sempre. E allora vi facciamo ascoltare un rumore, un suono, e voi dovete indovinare di cosa si tratta.
0: Prego.
1: In realtà noi non l'abbiamo indovinato subito.
0: No.
1: 347-490-0042, ascoltate attentamente.
0: Ma non si capisce proprio.
1: Aspetta, Pica, rimettilo.
0: Allora. Vediamo se sono bravi gli ascoltatori. Magari noi non capiamo, però loro sono molto più arguti di noi. 347-490-0042. Se vuoi vincere il pacco gadget di Radio Kiss Kiss, devi mandare adesso un messaggio immediatamente, come il sindaco. Un sindaco da Manica immediatamente. I figli mi non fate che ne sound.
1: Vi rivendete
0: i gadget. Figlia chi figlio.
1: Questo è lo sclero pre-vacanza, diciamo. Cominciamo a perdere colpi.
0: Sammy mi affigo tutti i bomboni.
1: Quando Sim?
0: 7-8 in 1 con tutti i bomboni. Tengo sulla chilica pre-vanguol.
1: Va bene, dai, sentiamo.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno. Cos'è
0: l'affettatrice? L'affettatrice,
1: no, non è
0: non
1: l'affettatrice.
0: È l'affettatrice, cioè.
2: Ciao Radio Kiss Kiss, chiamo da Cuneo, vi saluto con un abbraccio. Per me è la pompa dell'acqua quando lavi la macchina all'autolavaggio.
0: La pompa dell'acqua quando lavi la macchina all'autolavaggio?
1: Troppo
0: no,
1: difficile.
0: No, non è.
1: Troppo
0: non
1: complicato.
0: Non è.
1: No, più facile.
3: Per me è un'idropulitrice.
0: Idropulitrice, no.
1: No, no, non è l'idropulitrice.
0: Dovete indovinare immediatamente.
1: È facile, è molto più facile di quello che pensate.
0: Ma io non so, io non lo so.
4: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
1: Buongiorno.
4: Rumore, la pistola d'aria compressa. Ciao a tutti.
0: Ciao.
1: Non so neanche cosa sia.
0: I bamboin. No.
5: Ciao Radio Kiss Kiss. Sembra il rumore del lavaggio della macchina, dell'idrante.
0: Sono allergica alle bicocche.
1: No, non è questo, facciamolo risentire, dai.
0: Sentiamo il rumore.
1: A voi non fa venire
0: mamma
1: i brividi?
0: Mamma mia, no, a me dà fastidio.
1: I brividini cos'è. Tipo gessetto.
0: Vabbè,
1: sulla lavagna.
6: Buongiorno ragazzi. Allora, per me è un estintore.
0: È un estintore.
1: No, non è un estintore.
0: No, non è un estintore.
1: Però diciamo che potrebbe, ecco, produrre lo stesso suono di questo attrezzo qui. Dai.
0: Vai.
4: Daniela da Voghera.
0: Io non so cosa sia,
4: È un aspirapolvere?
0: No,
1: no,
0: non è
1: un aspirapolvere. Allora diamo qualche indizio.
0: Dai, diamo un indizio. 347-490-0042 per indovinare. Dai l'indizio, andiamo, che io non so cosa sia.
1: Credo si trovi in tutte le case, tranne che a casa mia.
0: Tutte le case ce l'hanno. Considerate che Adriana è una che in casa non fa niente. Quindi pensate che forse è
1: però
0: un attrezzo che
1: deciso
0: serve per fare delle cose in casa.
1: Non aggiungo altro, altrimenti è troppo facile.
0: Ma che hai deciso? Ma va.
7: Ciao Kiss Kiss. Per me è lo sciacquone del water.
0: No, ce l'ha Adriana a casa. Che fa lo sciacquone?
1: Tutti.
0: Che schifo.
1: No, non ce l'ho io a casa.
8: Buongiorno Radio Kiss Kiss, Vittorio De Padova da Monte Sant'Angelo.
0: Vai.
8: L'asciugamani ad aria.
0: Asciugamani ad aria?
1: Ah, quella che è nei bagni pubblici?
0: Bagni
1: no,
0: pubblici.
1: Non
0: però
1: non è
0: una bella idea da metterla in casa. Nessuno ce l'ha a casa.
1: No.
0: Non ne ho mai trovato in una casa.
1: No, infatti.
0: Adesso hanno fatto quelli, c'è un ristorante vicino a casa mia che ha il rubinetto dove ti lavi le mani e poi accanto ci sono due ali così tu metti le mani,
1: sì, come
0: sempre
1: nei,
0: al rubinetto.
1: Anche nei centri commerciali, cioè, negli autogrill,
0: bello da avere quella
1: sì.
0: casa. Sai che
1: sì.
9: Tipo Adriana, è l'onda del mare.
0: Le onde del mare?
1: Ok, no, non sono le onde del mare.
0: No,
10: c'è a casa. Schisso, sono Giovanni da Torre del Greco. A me sembra un rumore di uno spray.
0: Un rumore di uno spray? No,
1: non è il rumore dello spray. No, no, no.
0: Allora,
1: no, no, no.
0: È in tutte le case, tranne in quella di Adriana, tranne che in quella di Adriana. Poi che altro?
1: Dovrebbe essere in tutte le case, più o meno. Adesso.
0: Ce l'hanno le pulitone o no?
1: No, no, ce l'hanno credo mediamente tutti.
0: Tutti?
1: E si usa con l'acqua.
0: Si usa con l'acqua.
1: Dai, questo è facile.
11: Sabrina dalla Spezia. È un compressore?
1: Non è il compressore.
0: Un compressore. Sentiamo di nuovo il rumore. Perché si ricorda. Ah, ora sì, sono arrivato.
1: Ci sei arrivato anche tu?
0: Sì, me l'hanno detto.
1: Il rumore potrebbe essere confondente. Però se riflettete
0: sì,
1: bene.
0: In genere devi schiacciare un tastino per sentire sto rumore.
1: Sì.
0: Sì, eh?
1: Credo di sì.
0: Devi schiacciare un tastino, è vero, per sentire questo rumore.
1: Adesso
0: sì. Ho detto questo, 347 490 0042.
1: Abbiamo aiutato
0: sti gadget, li volete o no? E allora dovete venire al telefono e indovinare immediatamente. Vediamo se arrivano.
1: Allora sì, abbiamo un flusso di messaggi talmente
0: che blocca il sistema dei messaggi.
1: Imponente.
0: Voglio salutare
1: sì.
0: Nicola, al quale ieri ho esposto il problema, ma
1: va bene, cercheremo di risolverlo. Allora, no, non è il compressore. Molti scrivono ancora il compressore. Non è l'aspirapolvere, perché anche quella dovrebbe essere nelle case di quasi tutte le persone che ci ascoltano. Ma non è quello.
0: Non è quello.
1: Sì, vi do un altro
12: Katia
1: indizio.
12: Ah, ce l'abbiamo. Ferro da stiro.
0: Il ferro da stiro. Col vapore.
1: Adesso esiste anche quello portatile.
0: Vedi, sì.
1: Quello che
0: ce l'aveva Alfio.
1: Ce l'ha Alfio, lo porta quando
0: sì.
1: siamo fuori.
0: Era in tutte
1: in
0: le
1: tour.
0: Nostre camere. Alfio ce lo prestava a tutti. Io ho stirato la mia camicia bianca.
1: Quello verticale, è il ferro verticale.
0: Sì, sì, che quando tiri fuori il vapore rischi di bruciarti una mano anche.
1: Ah, sì?
0: Sì.
1: Perché è molto potente.
0: Il vapore è potente, sì, sì, sì.
1: Va bene, comunque grazie alla nostra ascoltatrice, ti rintracceremo, ti troveremo e ti spediremo
0: porteremo i gadget
1: personalmente.

Attenzione! Con Radio Kiss Kiss voli al Pascià di Ibiza per il closing party di Gordo. Da lunedì 20 luglio inizia la caccia al codice loco. Ascolta Radio Kiss Kiss per scoprire gli elementi segreti del codice

0: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
1: Che fame!
2: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificala in app o su mcdonalds.it.
3: Kiss, kiss.
4: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2,000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo €7,650, 36 rate, rata finale €17,056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
3: Yes, yes.
5: Ciao patatina!
6: Ciao patatino!
5: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
6: E cioè,
5: buona, ma non fritta.
6: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
7: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
3: Kiss, kiss.
8: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
9: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
10: Siete veramente perfetti.
11: Grazie Octopus di esistere.
8: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
3: Kiss, kiss.
12: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a €28,000 di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
3: Kiss, kiss.
13: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire?
14: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
3: Yes, yes.
15: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: Yes, yes.
16: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
17: Ansia da partenza? Lasciala a casa. Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da €13,750.
16: €13,750?
17: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo €4,033, 33 rate mensili da €99, TAN 799, TAG 1181, rata finale €9,705, salva approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da €13,750.
3: Kiss Kiss.
18: La musica più bella, suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Dead su Radio Kiss. Adriana, vuoi fare uno scherzo a qualcuno?
1: Ma certo.
0: Allora devi prenotarti, però mi devi dare soltanto, mi devi dire il nome della persona a cui vuoi fare lo scherzo. Devi assicurarti che sia una persona che risponde al telefono, perché sennò è inutile.
1: Sì.
0: E diciamo essere quantomeno abbastanza sicuro che sia una persona che ci può cascare allo scherzo.
1: Vabbè, immagino che chi segnala, diciamo, la persona a cui fare uno scherzo sia una persona giusta e meritevole soprattutto dello scherzo.
0: Quindi mi raccomando, attenzione, pensate alla vittima giusta e soprattutto assicuratevi che sia una persona che bene o male risponda al telefono. E mandateci la prenotazione adesso se volete fare uno scherzo al 347-490-0042. Stamattina abbiamo parlato di animali domestici e di quanto alcuni gatti o cani siano più fortunati di altri. Per esempio la mia gattina, io ho deciso che la mia gattina Fifi, che ho comprato a Parigi, andrà tutto in eredità, tutto
1: Mamma
0: quello che
1: mia.
0: Io ho.
1: Pensa che spreco.
0: Non perché che spreco.
1: È molto viziata
0: la
1: pure
0: mia
1: questa gattina.
0: È viziatissima e sai perché lei frequenta soltanto la nobiltà.
2: Pippo Pelo di Chateaubriand.
1: Giustamente.
0: Sì, frequenta le gattine degli Chateaubriand. La tua gattina chi frequenta?
1: No, quelli del quartiere, del cortile.
0: Quelli
1: così.
0: Del cortile, è una gattina, sì. Diciamo,
1: irandagini.
0: Quindi mangerà anche, che mangia lucertole la tua gattina?
1: Ma sì, squarcia un po' di cose in
0: la
1: giro.
0: La mia va su prodotti. Va su prodotti importanti.
1: Ah, con i filamenti in oro.
0: Sì, sì, adesso
1: capito.
0: Quindi io chiamerò dei pet food, dei negozi di pet food e vediamo che succede per la mia gattina.
1: Dai, sentiamo.
0: Tra il cibo per Fifi.
1: Dai, sentiamo. Vai.
0: Buongiorno. Senti, ma voi avete caviale per i gatti?
3: Caviale no.
0: E che avete come cibo? Pesce, carne? Che
3: c'ho pesce, c'ho pollo, c'ho quella prosciutto, c'ho quella tacchino, c'ho quello a pesce bianco, quella manzo.
0: Ma pesce bianco uguale. Il mio gatto mangia caviale, mangia orate e mangia pesce raffinato. Non può mangiare la cacca che date ai pezzenti. Scusami.
3: Scusatemi, ma come si permette che noi diamo la cacca ai pezzi? Ma che dite? Scusatemi.
0: In che senso?
3: Che dite?
0: E lei mi sta citando delle proteine che sono scadenti, pesce bianco.
3: Che roba è? Proteine che sono scadenti, pesce bianco è scadente.
0: Certo, perché il mio gatto.
3: Ha chiamato un altro negozio a lui.
1: E ha messo giù.
4: Non ho capito chi è.
0: Falcan. Pronto?
4: Già che se cosa desidera, mi dica.
0: I miei due gatti, non riesco a trovare per i miei due gatti il cibo adeguato che compro quando sono dalle mie parti. Lei il caviale ce l'ha? Io ho bisogno del cibo per i miei gatti, posso chiamare il negozio?
4: Non ce l'ho caviale, non ce l'ho.
0: E che cosa mangiano i gatti che ha lei? Io non lo so, mi faccia capire.
4: Sarde, vado in pescheria, trovo.
0: Ma questo cibo da morti di fame, i miei gatti non lo mangiano.
4: Non ce l'ho, sono solo prodotti di morti di fame.
0: E allora se lei vende i prodotti per i gatti pezzenti, me lo deve dire e io vado a vedere da qualche altro.
4: Io ho gatti pezzenti, come lei.
5: Sì.
0: Buongiorno, salve, sono Falcan. La disturbo?
5: No, mi dica.
0: Signora, io vivo a Parigi.
5: Sì.
0: Sono qui per lavoro. Non riesco a trovare il tartufo bianco. Ce l'avete? E avete le scatolette quelle lì per i gatti al caviale?
5: No, non le abbiamo.
0: Io sono disperato. La mia Fifi non mangia più da due giorni.
5: Non so proprio come aiutare.
0: La prego, mi aiuti per la mia Fifi. Vuole le ostriche.
5: Allora, come posso essere utile? Magari le do un numero diretto.
0: Grazie, grazie.
5: Si figuri, si figuri.
0: La mia Fifi le sarà grata a vita.
1: Ma senti,
0: Fifi, senti, Fifi la sta ascoltando.
5: Sì, lo sento, il gatto che miagola sotto.
0: E lei, sì, è Fifi.
5: Poi può chiedere a loro se tante volte, insomma, la possono venire incontro. Purtroppo sa, per noi che comunque trattiamo grandi volumi.
0: Un attimo solo, mi scusi.
5: Prego.
0: Fifi, hai rotto il cazzo, fatti dire un attimo. Lei è la signora, com'è il suo nome?
5: Mi chiamo Edvige.
0: Sì. Fifi le sarà grata a vita.
5: Spero di poterla essere io.
0: Fifi,
5: giuro.
0: Sei contenta? È contenta.
5: Ecco, risponde pure, perfetto.
0: Grazie.
1: Ma lei.
0: Pronto? La prego, sì. Mi aiuti, non vuole mangiare niente la mia Fifi.
5: Scusi, non ho capito.
0: La mia Fifi non mangia niente, vuole le ostriche.
5: Ma vaffanculo tu e Fifi.
6: Richiedi uno scherzo, la canzone da cantare sotto la doccia o l'oroscopo Petro del tuo segno zodiacale. Invia subito un WhatsApp al 347-490-0042. Pippo Pelo, show su Radio Kiss Kiss.

0: Allora, volevo salutare Palma che ha scritto rido con le lacrime, sto facendo gli addominali. Non
1: ciao, Palma.
0: Palma, ti diamo un bacio, grazie mille a tutti quelli che si sono divertiti con la mia Fifi che però ha trovato del cibo.
1: Eh beh, ci sono gatti strani ma anche
0: ha
1: dei pesci.
0: Ha trovato le ostie, non è strana, è ricca, è diversa.
1: Ricca, è ricca abituata, però è strana.
0: I ricchi sono abituati
1: male. È strana
0: male,
1: come il suo padrone.
0: Come te, Adriana.
1: Potremmo dire. Ci sono gatti strani ma anche dei pesci strani perché stiamo assistendo per la prima volta degli ibridi perché... c'è un fiume in Messico così inquinato che confonde i pesci a tal punto da sbagliare ad accoppiarsi.
0: Veramente?
1: Sì, loro si accoppiano
0: cioè,
1: con
0: i
1: altri.
0: Perché i pesci è un pondo coglio-coglio, non
1: sì.
0: vedono l'altra persona. Un po' qui abbiamo per esempio persone in radio tipo il nostro Arduino che ragionano così, no? Basta che respirino. Lui se sente, avverte il respiro di una persona, tchum, subito colpisce.
2: Sì.
0: E un po' i pesci fanno così.
1: È un fatto d'olfatto, quindi insomma l'inquinamento sta distruggendo l'olfatto. Fatto di questi pesci non riescono più a capire con chi devono accoppiarsi
0: e scelgono dei partner sbagliati
1: praticamente, quindi si incrociano tra loro e stanno creando degli ibridi, cioè delle cose mai viste prima.
0: Mamma mia, pensa che Anna Chiara vorrebbe fare un bagno in questo fiume per essere diciamo in qualche modo per accoppiarsi diciamo
2: brava.
1: A proposito di pesci e di pesciolini, ieri mi sono concessa un bagno nella costiera amalfitana.
0: Si è concessa, ragazzi,
1: mi sono concessa il primo bagno.
0: No, lei si è concessa alla costiera amalfitana.
1: Mi sono concessa alla costiera amalfitana.
0: Costiera amalfitana.
1: Non avevo butta a Milano. Nino D'Angelo, Rovazzi e Arisa.
0: E Arisa, sì.
1: Avete presente quei pesciolini che da qualche parte li impiegano per fare i pedicure?
0: Sì.
1: Cioè loro mi hanno fatto il pellicure.
0: No, adesso cioè, sono violenti a
1: io
0: volte.
1: Io
0: fanno male
1: ho delle
0: proprio.
1: Crosticine alle caviglie per via dei morsi di zanzara e mi hanno veramente.
0: Quanti problemi a quei piedi.
1: Mi hanno spellata
0: all'alluce
1: completamente.
0: Valgo, le crosticine.
1: Mi hanno risucchiato la pelle.
0: L'occhio di pernice, mamma, con sti piedi.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
0: Allora, noi adesso facciamo armi i bagagli, io me ne vado con la mia Fifi. È pronta la mia Fifi, mi sta aspettando
1: allora,
0: qui fuori.
1: Se volete prenotare uno scherzo, fatelo al 347-490-0042. Se invece volete riascoltare gli scherzi, ma comunque l'intera puntata, noi andiamo sempre in replica.
0: Sì.
1: Dalle 3 alle 5 tutti i giorni, ma poi ci sono i podcast su chischis.it, mi raccomando.
0: Mi raccomando, come sempre vi lasciamo con canzoni che fanno parte della storia. I Was Made for Loving You è una canzone del 79 ed è un pezzo che ha fatto la storia di una band meravigliosa, i Kiss.
1: E Kiss, Kiss a tutti,
0: a
1: ciao
0: domani.

0: Te lo ricordo, eh? Io, dico io,
1: sì.
0: Fui creato per amarti,
1: capito? Grazie. Ti amassi anch'io, ma no che non ti amassi.
0: Ma non mi amassi,
1: giro,
0: dai. Io non mi amassi, dai.
1: Buongiorno a tutti, salutiamo Pippo, Adriano, tutti voi e soprattutto Antonio Mercurio, perché ci sono le news.
0: Le news, le news.
1: Sì, buongiorno.
2: Buona giornata e un saluto a tutti voi dalla redazione. Via libera della Camera e punti cardine della nuova legge elettorale. Un sistema proporzionale con premi di maggioranza e indicazione del candidato premier. Stamane riprendono i lavori d'aula, voto finale atteso verso mezzogiorno, poi il testo passerà al Senato. Il centrodestra fa quadrato dopo essere andato sotto martedì sera nella votazione a scrutinio segreto, ma nessuna ripercussione sul governo, assicurano da Fratelli d'Italia, al netto di una riflessione sui franchi tiratori evocata dalla stessa Giorgia Meloni. Non è escluso, come ipotizza Maurizio Lupi, che l'emendamento sul ripristino delle preferenze venga ripresentato a Palazzo Madama. Opposizioni sulle barricate, PD, 5 Stelle, AVS e Italia Viva parlano di esecutivo in crisi, Surreale affermano che Meloni va davanti come se non fosse accaduto nulla. Medio Oriente, altra notte di fuoco incrociato tra Stati Uniti e Iran, gli americani colpiscono centri di comando, siti missilistici, strutture di sorveglianza lungo la costa e sembra anche una petroliera che avrebbe tentato di forzare il blocco statunitense nello stretto di Hormuz verso i porti della Repubblica Islamica. Teheran ha risposto lanciando missili e droni su Bahrain e Kuwait, nel mirino sistemi radar e depositi di carburante. Per il capo negoziatore iraniano Galibaf è una guerra esistenziale per la quale, afferma, siamo pronti a morire, ma Donald Trump ripete, se non tornano a trattare attaccheremo ponti e centrali elettriche. Intanto lunedì alla Casa Bianca è atteso il premier israeliano Netanyahu. Ucraina, Kiev attaccata dai russi con missili balistici, 2 morti e 5 feriti nel quartiere Darnitsky. Il raid a poche ore dalla visita di Ursula von der Leyen, la presidente della Commissione Europea e il leader ucraino Zelensky hanno firmato nuove intese bilaterali su difesa e sicurezza, in particolare un accordo di sinergia industriale per la produzione di droni e sistemi antidrone entro fine 2026 e spunta la deroga all'acquisto di componenti dalla Cina, che si ritrova così a fornire equipaggiamenti ad ambedue i contendenti. Torniamo in Italia, un crollo ha interessato nella notte il tribunale di Bolzano, il tetto della struttura è collassato dove prima c'erano i corridoi e le aule, i detriti sono arrivati fino alla grande scalinata d'ingresso, il cedimento ha riguardato un'intera sezione, un quarto dell'edificio dove erano in corso lavori di ristrutturazione, non risultano persone coinvolte, in corso verifiche di stabilità e accertamenti sulle cause del crollo. Ancora la cronaca, ha confessato il 72enne Mario Bonifazi, ex compagno della donna morta in una villetta a Coriano, nel Riminese. L'uomo ha ucciso Tania Sperindio, 62 anni, colpendola alla testa con un pesante oggetto, forse un martello. È stato lui stesso a chiamare i carabinieri che l'hanno trovato accanto al cadavere. Si indaga sul movente. Lo sport, calcio, la finale dei mondiali sarà Spagna-Argentina dopo che l'Albiceleste ha battuto l'Inghilterra e rimonta 2-1 nella semifinale di Atlanta. Brutto primo tempo, gioco molto spezzettato, succede tutto nella ripresa. La rete di Gordon, rispondono Enzo Fernandez con un gran tiro da fuori all'85esimo e Lautaro Martinez con un colpo di testa sotto misura al minuto 92, entrambe le reti su assist di Messi. La finale domenica al MetLife Stadium di New York. Sabato invece a Miami, terzo e quarto posto Francia-Inghilterra. Abbiamo concluso. Vi lascio con Giannini e Vitale, da Antonio Mercurio, Kiss Kiss a tutti.
0: Grazie Antonio Mercurio, sempre con la testa alta questo Mercurio, porca miseria.
1: Gliela faremo abbassare a breve.
0: Ah,
1: no?
0: Certo.
1: No? Siamo, buongiorno, good morning Kiss Kiss, Max e Max.
0: Hola amigo.
1: Come mai questo accento? È sudamericano, non è spagnolo.
0: Hola, hola.
1: Ah,
0: e se parlano l'espagnol, adesso non si fa altro che parlare l'espagnol.
1: Come no, ostreghetta.
0: La finale, la finale, la gran finale.
1: La spargentina.
0: Perlomeno in questa finale, se si dicono i bestemmioni dietro si capiscono.
1: Stavolta
0: si intendono.
1: Però in questo momento tiriamo sul morale tutti gli amici inglesi, sono collegati. Godetevi la nostra sigla e non pensate più al mondiale.
0: Good morning!

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Capito? Non l'avevo capita l'ambivalenza. Che le canzoni più le senti, più le capisci. Beh, poi alla fine. Incanto d'amore, capito?
2: Incantato dall'amore.
1: Incanto, cioè nel senso, ma che bravi.
2: E se ci siamo arrivati noi due, Max, ci sono arrivati tutti, ovviamente.
1: L'importante è arrivare quando parti, capito?
2: Infatti, dipende dove devi andare, per esempio, per lavoro. Tu ti muovi, esci di casa e dici, sai che c'è? Sono qua dietro io a lavorare. Tu invece puoi dirlo.
1: Ma
2: sei un po' più dietro.
1: Anche per studio. Allora, attenzione, certo. Perché siamo per farvi una di quelle domande che piacciono tanto a coloro che si occupano di statistica.
2: Eccola.
1: Siccome ci ascoltano,
2: sì? No, la statistica dice che il 30% di questi qua ci ascolta, e 70 anche.
1: Bravo. Allora, siete team pendolari o team lavori sotto casa? Siete di quelli che per lavorare o studiare devono fare spostamenti davvero importanti, oppure basta infilare le scarpe se già a destinazione?
2: Ecco, siete tipo, potete timbrare in mutande o dovete vestirvi e andare al lavoro? Intanto 347 490 0042, quantifichiamo anche in chilometri e in tempo.
1: Se
2: dai,
1: siete dei pendolari, a quanti chilometri e quanto tempo equivale la vostra odissea quotidiana? Ecco, giusto per intenderci.
2: Ulisse, scusami, tu hai preparato la tua? Mamma mia, la tua è un'altra odissea.
1: I miei 37 chilometri per un'ora di viaggio. Quasi un'ora di viaggio è tanta roba.
2: Quanto 37 chilometri?
1: Per quasi un'ora di viaggio. I miei 37 chilometri per un'ora di viaggio. Quasi un'ora di viaggio è tanta roba.
2: Quanto 37 chilometri?
1: Per quasi un'ora di viaggio.
2: Hai provato ad accenderla la macchina?

0: Un po' di traffico, poi arriva anche lui. Buongiorno, questa è Radio Kiss Kiss, 9:10 del mattino con Max e Max. Vi abbiamo chiesto se siete, fate parte del team dei pendolari o di quelli che hanno il lavoro oppure la
1: casa
0: scuola,
1: chiesa.
0: La scuola, certo. Sotto casa, ecco, se
1: eccolo
0: avete questa
1: lì.
0: Fortuna.
1: Siamo metà a metà, molta gente fa veramente tanti chilometri.
0: Ascoltiamo qualche messaggio.
2: Ciao Radio Kiss Kiss.
1: Ciao.
2: Sono Carmine da Fondi e faccio tutti i giorni Fondi Roma, Roma Fondi.
1: Bravo. Alla fine fonde, sì, perché a fuori costo caldo. Sì,
0: fondi,
1: sì,
0: fondi.
3: Max e Max, ti capisco e ti comprendo. Non so se 25 km mi rendono una pendolare, sì, ma un'ora di traffico lo fa sicuramente. Kiss kiss a tutti e la strada è lunga.
0: 25 km in ora di traffico.
1: Comunque sei seconda, ne fa di più, Max.
4: Buongiorno.
1: Ciao.
4: Io purtroppo sono team pendolare, ma non per mia scelta. Sono stata trasferita a quasi 60 km da casa per andare al lavoro, quindi tutte le mattine sono 60 di andata e 60 di ritorno.
0: Mamma mia.
4: Ah, che vita triste.
1: Beh, 120 in totale è tanto.
0: Comincia a diventare veramente un'odissea.
1: Sì, vediamo un po' quanti Ulisse abbiamo e quante Penelope anche, che invece stanno a casa.
0: Continuano a mandare messaggi adesso in the dark.

se stai lavorando, guidando o semplicemente vivendo la tua giornata, fallo con Good Morning Kiss Kiss.

0: tutti i pendolari che stanno utilizzando Radio Kiss Kiss in tutta Italia, in questo momento, ma anche nel mondo.
1: Sì, ma soprattutto scaricate la nostra app, così il tempo passa, quell'ora nel traffico diventa 10 minuti con l'app di Radio Kiss Kiss, perché ti aiuta, no?
0: O non ti aiuta? Ci possono ascoltare anche con l'autoradio, se sei in macchina.
1: Se sei in macchina, se sei in
0: Cortiamo
1: treno pendolare,
0: messaggi. Vai, cosa vai, ascolti? Vai.
2: Hai ragione. Buongiorno. Io sono di Bari, ma lavoro nel Tarantino, faccio i turni, quindi tutti i giorni o quasi 70 km andate, 70
1: Mamma
2: tornare.
1: Mia. Tanta roba,
3: Buongiorno Radio Kiss Kiss, sono Angela da 90.
1: Ciao Angela.
3: Prima facevo 80 km ad andare e 80 a tornare. Poi sono passata a fare 75 km al giorno e adesso da settembre per star più vicina al mio bimbo faccio 100 metri al giorno.
0: Bene, ha preso una decisione importante.
1: Però da 70 km a 100 metri,
4: Buongiorno a tutti, sono Michele da Vieste. Io lavoro in Sardegna e con l'aereo, se va bene, ci metto dalle 8 alle 10 ore. Quindi non proprio vicino a casa.
0: Con l'aereo.
4: Salve a tutti. Ciao ciao.
0: 10 ore fa prima il giro del mondo.
1: No, perché non si alza, no? Lui lo fa in tipo nave.
5: Io ogni mattina per andare a lavorare mi faccio i miei 100 km.
0: Cioè, ma 10 ore per arrivare in Sardegna?
1: No, secondo me lui mette da quando esce di casa, l'aeroporto, il viaggio, ma poi pendolare non lo farai tutti i giorni con l'aereo, credo.
0: La domanda è, ci sono scali?
1: No, lui si tuffa.

l'unica infinita connessione umana. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss che ha unito l'Italia con la musica più bella.

0: vista del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
2: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata a né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
3: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert. TV QLED TCL 75 pollici a 499 euro.
4: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 260 pezzi disponibili.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 4,99 euro, e con le mega offerte prosciutto crudo stagionato 150 grammi a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
6: Kiss Kiss. Ah, che male c'è, già la vita è complicata, ci mancavi solo te.
7: La musica più bella suona solo

0: Piano Pem, questa è Radio Kiss Kiss 9:27 del mattino. A proposito di pendolari, salutiamo tutti i pendolari. Qualcuno, abbiamo sentito un messaggio molto bello che dice: non so se mi faccia piacere o gaudio o mezzo gaudio sapere che ci sono tanti pendolari come
1: me. Si dice mal comune, mezzo mezzo pubblico.
0: Secondo un recente rapporto sulla mobilità del nostro paese, sarebbero 30 milioni i pendolari abituali che ogni giorno si spostano regolarmente per raggiungere sia il luogo di lavoro ma anche il luogo di studio, praticamente metà popolazione italiana.
1: Ragazzi, 30 milioni.
0: Il rapporto ha messo in evidenza che soltanto il 35% degli spostamenti è compiuto in modalità considerate sostenibili, cioè a piedi, bicicletta, mezzi di micromobilità, trasporto pubblico. Ovviamente l'auto continua ad essere la grande protagonista, vi ci state sentendo da quella in questo momento. Il treno regionale, che è da sempre il simbolo per eccellenza del pendolare, purtroppo non ha ancora recuperato completamente i numeri pre-pandemia. Fa fatica.
1: È rimasto più basso come numeri.
0: Sì, non tanta gente lo prende. Nemmeno lo smart working è riuscito a tirare via dal pendolarismo molti italiani. Insomma, siamo un po' come gli squali, no? Noi per sopravvivere dobbiamo stare in movimento.
1: Sì, come ti fermi un attimo, c'è qualcuno ti passa sopra.
0: Capito?
1: E devi sentire l'odore del sangue. Sì, però ragazzi, tanti e fanno veramente mezza giornata.
0: Speriamo
1: per
0: tutti
1: lavoro.
0: Questi pendolari che insomma ci sia il gaudio di Radio Kiss Kiss, la sua musica.

0: This is Radio Kiss Kiss, però,
1: che anche Bob fa sì il pendolare.
0: Ho letto un messaggio, ho ascoltato un messaggio che condivide con me questa cosa che, dei pendolari, no? Di vederla come una sorta di videogioco. Te l'ho raccontata questa cosa?
1: Sì.
0: Il videogioco, quello classico, quell'antico, aveva i cosiddetti quadri prima di arrivare al mostro finale, no?
1: Da, da, da, da, da. E superare il primo quadro, il secondo quadro.
0: Io, per esempio, mi sono fatto il calcolo, il mio viaggio a 6 quadri. Cioè, esco di casa, vado sulla strada comunale. La strada comunale mi porta alla strada provinciale, sarebbe il vialone. Il vialone mi porta all'autostrada, sono 3 quadri. Poi dall'autostrada alla tangenziale è il quarto quadro, che è quello più difficile, ti stai avvicinando al mostro. Esci e vai via Iannelli, il mostro lì nel quadro, e quinto quadro, e poi via Sgambati devi trovare il parcheggio, e lì c'è proprio l'apoteosi.
1: E c'è il esce game over.
0: 6 quadri prima di entrare dentro il mostro, cioè qui in studio.
1: Ridi quanti chilometri fai in totale, Van Gogh?
0: 37 chilometri ad andare, 37 chilometri a tornare. Quanti quadri fate voi nel vostro spostamento? Fateci un calcolo, i vecchi videogiochi.
1: Perché rimangono proprio impressi, è vero. Io sto facendo il calcolo, tu fai praticamente 74, facciamo 75, vai, signor Ghiocchi. Più o meno io li faccio in un mese i tuoi chilometri. In un mese.
0: Sì. E quanti quadri fai?
1: Io?
0: Esci dalla
1: io casa. Solo la cornice faccio, non riesco a farlo il quadro, abito troppo vicino.
0: Little Talks!

0: Questi hanno preso il veliero. Senti,
1: sì.
0: Stavano cazzando la gamba.
1: Sì, ma non c'era bisogno.
0: Arriva il quarto, il terzo singolo del terzo album.
1: Ma mi sono perso.
0: Quinto singolo del terzo album.
1: Facciamo così, va. Arriva Blanco con Los Angeles ed è.

0: Funk, Los Angeles, New Kiss.
1: Io non ho neanche il coraggio di chiedere agli amici.
0: Puoi chiedere quando o quanto.
1: Io no, io vorrei chiedere perché dobbiamo stare così. Amici del meteo.it, buongiorno.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. La pressione atmosferica si mantiene ben salda sull'Italia, con solo qualche disturbo sui rilievi settentrionali. Nelle prossime ore sole dominante da nord a sud, con cieli generalmente sereni. Soltanto su Alpi e Liguria saranno presenti innocui addensamenti, ma senza fenomeni associati. Col passare delle ore, isolati rovesci sulle Alpi orientali, sul resto del nord è previsto un aumento della nuvolosità, ma senza conseguenze rilevanti. Massime tra 29 e 36 gradi al nord, tra 30 e 38 al centro, tra 32 e 38 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Alessandra Tropiano, Kiss Kiss a tutti.
3: Se sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
4: Ci sono cose che vorresti tornassero.
5: Come le vacanze.
4: O un bel vantaggio.
5: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis, anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
6: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale, una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
7: Kiss, kiss.
8: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
9: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
10: Kiss, kiss.
11: Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene il tuo portafogli.
12: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
11: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
10: Kiss, kiss.
11: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert. Smartphone Xiaomi Redmi Note 15 512 giga a €249,90.
10: Expert, gli esperti sempre con voi.
11: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 1000 pezze disponibili.
10: Kiss, kiss.
6: Radio Kiss Kiss è in diretta dall'acquaparco di Sea 2000. Everybody get down. Questo weekend, dalle 12 alle 15, ci saranno Marta Martinez e Benny. Vivi in diretta con noi la stagione più entusiasmante, con la musica più bella. Radio Kiss Kiss all'Acquaparco di Sea 2000. Cavalca l'onda del divertimento. Località Zolfara di Corigliano Rossano, Cosenza.

0: Madonna ha chiesto, no, che cazzo fa Michele con 10 ore per andare a lavorare? Allora fermi, tutti quanti se lo sono chiesti, il nostro amico Michele con l'audio prima, ha detto 10 ore faccio pendolare.
1: Michele che parte da Vieste per andare in Sardegna. Allora attenzione, abbiamo la spiegazione, punto per punto.
2: Sono sempre Michele da Vieste.
1: Ciao Michele.
2: Spiego come arrivo in Sardegna. Parto da Vieste con la macchina, arrivo a Bari, due ore e un quarto, due ore e mezza.
1: Ok.
2: Poi prendo l'aereo, quindi devo stare almeno un'ora prima all'aeroporto. Faccio Bari-Cagliari, vedo già il secondo quadro. Da Cagliari arrivo in centro a Cagliari, prendo l'altra macchina. Ed arrivo a Pertas de Fuoco dove lavoro.
0: Pertas de Fuoco.
2: Quindi il terzo quadro è il mostro finale poi alla fine. Tutto ci metto come prima, dalle 8 alle 10 ore se tutto va bene.
1: Se tutto va bene.
2: Ciao,
1: tutto va
2: bene. Un abbraccio a tutti. Ciao,
1: Michele fa l'agente segreto per depistare tutti gli inseguitori.
0: Cioè deve seminarli, non può andare in ufficio sicuro.
1: Deve cambiare due macchine, un aereo. Noi ci ridiamo, però questo trasforma le nostre epopee, le nostre odissee, le nostre vie crucis in quisquilli. Capito?
0: Ricordiamoci sempre che noi siamo abituati a guardare avanti, ma c'è sempre qualcuno che sta peggio dietro. Ma alla fine, Michè, lo fai ogni quanto.
1: Ecco.

0: Che bella questa canzone. Salme con la pesce, Maze, Cattive abitudini, questa Radio Kiss Kiss, sempre a proposito di pendolarismo e Sardegna. C'è questa notizia che arriva dalla Sardegna e che non è bella, perché per molti studenti il diritto allo studio è un diritto costituzionale, no?
1: Dicono.
0: Infatti, in piccoli comuni dell'entroterra sardo, raggiungere un istituto superiore è una vera e propria odissea. Ci vogliono, hanno fatto il calcolo, almeno 3 ore tra andata e ritorno. Cioè, ragazzi, per
1: stiamo
0: andare a scuola,
1: Cioè,
0: scuole superiori devono fare 1 ora e mezza ad andare, 1 ora e mezza a tornare. Chiaramente tutto questo favorisce l'abbandono scolastico.
1: Lamentiamo poi, no, dell'abbandono.
0: Le famiglie si devono trasferire in altri luoghi, perché come si fanno a sostenere? I ragazzi non possono fare altre attività, non possono studiare, non possono fare una mazza.
1: È obbligato a scegliere altro, perché tu vorresti studiare ma non puoi.
0: Non va bene questa cosa, non va bene. Salutiamo tutti gli amici della Sardegna che hanno queste queste problematiche. Veramente, quando uno studente non riesce a studiare perché non può arrivare alla scuola in...
1: ma almeno vicino, fate
0: degno.
1: In modo di portarlo vicino. Si deve organizzare da solo.
0: Mamma
1: vabbè,
0: mia,
1: se lo facciamo? Fa caldo? E allora stop this flame.
0: Cos'è l'altro?

0: Non le accendiamo queste flame, che è un periodo, cioè, quindi stop this bisogno. Flame Celeste. Oh, arriva Sting dal 1993 con una canzone che parla di un uomo disilluso che non crede più, che ne so, alla tecnologia, alle istituzioni, non crede più a niente.
1: E infatti è un peccato.
0: L'unica cosa a cui crede è la propria amata o il proprio amato, cioè l'amore verso la persona che ti sta accanto.
1: E lui la ama e lei pure, è Trudy.
0: È bravissimo. È dedicata un po' a Trudy, però è dedicata all'unico punto di riferimento. Quando tutto va male, in questa canzone si dice c'è lui o c'è lei. If I ever lose my faith in you, Sting. Bellissima.

0: 1993, Sting.
1: Esatto, eccola lì la nostra Carolina che non fa la pendolare per giocare al calcio alla bufala.
2: Come non fa la pendolare?
1: Ah no, fa la pendolare? Non no, vive
2: adesso
1: lì.
2: Fa avanti.
1: Sapevo,
2: ma tu sei pa- ogni mattina lascia la stalla, va all'alpeggio, mangia, ritorna dall'alpeggio.
1: No, lo sapevo. Pensavo vivessi nella stalla vicino ad Andrea.
2: E fa almeno, ma che ti devo dire? 5-6 miglia.
1: 5 o 6 mila margherite, abbiamo capito. Nel dubbio, già l'impianto a gas. Preparatevi per la bufala, ma adesso accendiamo la griglia.
2: Accendi la brace.
1: Vai, che si mangia?
2: La tracciola.
1: Ne voglio due.

0: Max alla bufala.
1: Un attimo che ci si bruciano le tracchiole. L'hai tolte, Max? Ok, allora, siamo pronti per giocare con il caccia alla bufala.
2: Eccola.
1: Come funziona oggi? Col caldo abbiamo deciso di farla un po' più fresca. Leggeremo tre notizie, una è una bufala. Vi è piaciuta? Abbiamo fatto questo cambio. E aspettate il via di Max Giannini, però, se no perdete l'ordine.
2: Esatto, ritornate alla casella.
1: Alla base. Al primo quadro.
2: Al primo quadro. Ritornate al primo quadro. Il più veloce, la più veloce vincerà i nostri gadget estivi e dentro ci mettiamo un biglietto da Vieste fino alla Sardegna insieme a Michele, va bene?
1: Così fate 5 ore per uno, fate.
2: Diretto, va bene?
1: Oh, diretto è tanta roba,
2: senza
1: ragazzi.
2: Senza scali, va bene?
1: Allora, siamo pronti, cominciamo?
2: Vai.
1: E allora iniziamo con la notizia numero 1. Oltre 600 trombonisti si sono riuniti a Ipswich. Sì, tu mancavi. Ipswich, però, attenzione, non Ipswich in Inghilterra, ma in Australia.
2: Ah, certo.
1: Per suonare insieme un famoso brano, che dovrebbe essere di 76 o 76 trombones, comunque un quadro di tromboni. E volevano per iscriversi al Guinness World Record e ufficialmente pare che sia stato superato il record. Stanno aspettando quel del World Record per ufficializzare il record precedente, era 368. Questo 600 se li sono mangiati.
2: Sì,
1: però.
2: Se li sono trombati.
1: Sì, praticamente sì. Potevano essere 601 se mi si libera Giannini. Notizia numero 1.
2: Notizia numero 2, a proposito di record, Daxton Hunter, un bambino di 9 anni del Kentucky, ha conquistato un Guinness World Record disegnando con il gesso una campana di 10 caselle, il famoso gioco della campana,
1: che
2: no?
1: Bello.
2: E dopo averla disegnata l'ha conclusa in appena 48 secondi, stabilendo il nuovo record mondiale under 16. Il piccolo ha spiegato di essersi ispirato a padre e fratelli, anche loro detentori dei Guinness World Record. Insomma, non c'hanno una mazza da fare.
1: La famiglia dei campanari.
2: Questa è la notizia numero 2.
1: Notizia numero 3. La famosa cantante americana Rihanna, a sorpresa sul palco di Jay-Z a New York, ha annunciato in diretta la dolce attesa.
2: No.
1: Oh, dice, va bene, altre ne hai già di figli. Ma qual è la particolarità? E hanno iniziato a ridere tutti sul palco pensando fosse uno scherzo. È un parto quadrigemellare.
2: Quadri?
1: Quattro quadri, praticamente. È pronta a dare il benvenuto ai quattro fratelli. Probabilmente si iscriverà al campionato di calcio americano tutta la famiglia. Notizia numero 3. E adesso preparatevi, aspettate il via di Giannini e secondo voi qual è la bufala di oggi? La numero 1? Ma che tromboni! O la numero 2? Il gioco da record? Oppure la numero 3? Rihanna, proprietaria di una squadra di calcio a breve.
2: E allora...
1: Dai!
2: Via! 347-490-0042, vogliamo il vostro nome, da dove ci state ascoltando, e la bufala!

Good Morning Kiss Kiss. Good morning. L'unico programma che combatte le fake news. Good morning. E alimenta il buon umore. Good morning.

0: Summer Funk.
1: Bel mix.
0: Summer Funk.
1: Brava, brava, continua, continua a cantare. Continua. Sai chi è che ti fa il coro? Lo fa lui, lo fa Pierpaolo.
2: Pronto? Pronto. Sono Pierpaolo.
3: Pronto? Eccoci. Pronto, buongiorno.
1: Kiss kiss.
4: Buongiorno Pierpaolo.
1: Ciao, da dove ci chiami Pierpaolo?
3: Mi chiamo da Milano.
1: Ah, Milano città?
3: Sì, Milano città.
1: Allora, scusami, adesso off topic. Com'è la situazione meteo adesso? 60 gradi o piove?
3: Allora, ha piovuto ieri nel pomeriggio, però adesso c'è una bella giornata soleggiata.
1: Oh mamma, ha piovuto e torna il sole, le zanzare erano allinate oggi, vedrai. Allora, fermo. Qual è la bufala di oggi, Pierpa? La 1, la 2 o la 3?
3: La bufala è la numero 3.
1: Bravo, ma certo, bravo, bravo.
2: Rihanna non aspetta altri quattro piccoli, no, per il momento, perché
1: sì, perché comunque si mormora di ma non di un quadrigemellare, ovviamente. Senti, tu fai il pendolare, per Paolo?
3: No, vivo qui a Milano, ma sono originario della provincia di Avellino.
1: Okay. Ah, sì, quindi però vivi e lavori lì, non fai avanti e indietro Avellino,
3: sì,
1: Milano, ovviamente.
3: No, mi sembra anche un po' too much.
2: Può essere anche ricco, vive a Milano, ma non fa una mazza. Bravo. Io non fa il pendolare.
1: Oppure potrebbe essere anche un latitante, non interessa nessuno. Allora, Pierpaolo, esatto, ti mandiamo tutti i gadget in Duomo? Ti viene comodo? Da dove vivi tu?
3: Ma sì, dai.
1: Ah, sì, fai un giro in Duomo.
2: Ciao, Pierpa. Ciao, buona giornata.
1: Ciao.
3: Grazie, buona giornata. Ciao, ragazzi.
1: Ciao,
2: arriva Nico Shantosh.
1: Ah, passa.
2: On timer.

0: Beh. Hai tirato fuori una cosa buona, il Santos, che è il nostro pallone quando eravamo giovani, molti se lo portano ancora dietro, perché se usi alcuni treni per passare tempo per una partita a pallone.
1: Ma anche nel traffico, trovi l'incidente, ragazzi.
0: È stato fatto, ci sono delle immagini, anche gente che giocava a pallone.
1: Rimaniamo però in tema di pendolarismo. Recentemente Legambiente ha pubblicato i dati ufficiali di Pendolaria, che è questo dossier dedicato ai pendolari, a noi pendolari italiani, che ha confermato tutti gli aspetti negativi di cui stiamo parlando.
0: Poi ci aspettavamo.
1: Però ha aggiunto un'analisi dettagliata dello stato, sullo stato delle nostre ferrovie, simbolo da sempre del pendolarismo, no? E grazie al dossier è stata stilata anche una top 10 delle linee peggiori d'Italia.
0: Oh, lì siamo imbattibili,
1: Allora, top 10, al decimo posto la Catania Caltagirone Gela in Sicilia, pari merito con le ferrovie della Calabria, decimo posto. Nono posto le ferrovie del sud-est in Puglia, l'ottavo posto la Firenze Pisa, settimo posto la Vicenza Schio, sesto posto la Torino Cuneo Ventimiglia. Stiamo parlando delle linee ferroviarie peggiori,
0: problematiche.
1: Quinta posizione la Milano Mortara Alessandra
0: quante volte.
1: Quarta posizione la Salerno Avellino Benevento, chissà sa. La terza posizione c'è la Roma Nord Viterbo, anche lì tanta roba. Seconda posizione la Roma Lido,
0: è un bivio,
1: e al primo posto
0: rullata è doverosa, questo ragazzi qua, medaglia.
1: La Circumvesuviana,
0: e andiamo,
1: chi la batte, grande. La Circumvesuviana, chi la
0: ricordiamoci
1: batte?
0: Che la prima linea ferroviaria è stata fatta proprio in Campania, no?
1: Certo che sì,
0: quindi
1: siamo rimasti lì
0: no
1: nel 1800, ecco.

0: sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile. Kiss, kiss.
2: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
3: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it. Kiss, kiss.
4: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
5: Kiss, kiss. Hai fame?
6: Sì.
5: Molta?
6: No.
5: Hai voglia di uno sfizio?
6: Sì.
5: Fritto?
6: No.
5: Croccante?
6: Sì.
5: Dici sempre sì e no?
6: Eh sì.
5: Sì e no Fiorentini?
6: Sì.
7: Ci vuole Fiorentini.
5: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
8: Ansia da partenza? Lasciala a casa! Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
5: 13.750 euro?
8: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, taglio 1181, rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
5: Kiss, kiss.
9: Nel.
10: La senti?
9: Nel.
10: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
9: Nel.
10: Con Nel 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nel.it. Nel, gruppo A2A.
5: Kiss, kiss.
11: Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene al tuo portafogli.
12: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
11: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
13: Kiss

0: Che brasiliano, c'è rimasto solo questo, un po' di bossa nova, eh?
1: Non c'è avanzato niente, non c'è avanzato. Good morning, Kiss Kiss, Max e Max.
0: Buongiorno.
1: Anche sul canale 158 Kiss Kiss TV e su tutte le app nostre.
0: E a proposito,
1: mondo.
0: A proposito di spostamenti e linee ferroviarie, prima parlavamo delle peggiori, ma fortunatamente c'è anche un'altra Italia, quella delle ferrovie che funziona, dove i pendolari si vedono che sono sempre sorridenti, che arrivano sempre in
1: quella è una paresi, secondo me. Però ci sono.
0: Ci sono, allora, alcuni esempi positivi sono per esempio il servizio ferroviario metropolitano di Bologna, confermo tutto, funziona veramente.
1: Non ho usufruito, devo dire.
0: Poi le linee suburbane di Milano, anche lì tanta roba. Il sistema ferroviario dell'Alto Adige, anche lì ho provato, perché c'è l'intersecazione con gli autobus
1: e le
0: funivie.
1: Ah!
0: È tutto intersecato. Con un biglietto tu puoi prendere l'autobus, il treno, il trenino e le funivie.
1: A quel punto la macchina è inutile, cosa fai? Come hai fatto tu? La parcheggi e prendi il cazziatore da quello del posto, che racconteremo un giorno.
0: Bellissimo. Poi anche alcune tratte dell'Emilia Romagna e anche il trasporto dell'alta velocità, che se ne dica, a parte i problemi che ci sono stati recentemente, sono considerate tra le infrastrutture ferroviarie più efficienti d'Europa.
1: Beh,
0: hai capito?
1: Guarda che stiamo parlando sempre dei nostri, ma anche all'estero non è che stanno messi meglio.
0: Stiamo parlando della Milano-Roma-Napoli e la Torino-Milano, che veramente sono fiore dell'occhiello all'alta velocità, chiaramente. A parte qualche cosa che succede ogni tanto.
1: È normale, però io addirittura un paio di volte sono arrivato in anticipo.
0: Ecco, penso.
1: Una volta, sì. Devo dirti quante volte sono arrivato in ritardo, invece?
0: No.
1: Non te lo dico.
0: Non me lo dire.
1: Non te lo voglio dire.
0: Ti dico, sciagira.
1: Dai, dai.

0: Fuori magnifico, magnifico, magnifico.
1: Fuori fa caldo, fa caldo, fa caldo, fa molto
0: allora,
1: caldo.
0: Non è
1: caldo,
0: magnifico,
1: caldo.
0: Non è magnifico. È magnifico,
1: però fa, no, caldo, no, no, fa caldo, fa caldo, fa caldo. Però arriva anche un new kiss molto bello. Attenzione. Classe 1998, lui è un cantautore britannico molto bravo.
2: Strano, perché dal nome invece mi ricorda più uno spadaccino, non so perché.
1: Anche,
2: sì,
1: anche,
2: sì. Un d'Artagnan, perché Chris de Sarandi e Good Old Days.

0: Radio Kiss Kiss per scoprire gli elementi segreti del codice sparsi durante la programmazione. Annotali tutti e ricomponi il puzzle.
1: Più ascolti, più possibilità hai di vincere. Tutte le info su kisskiss.it.
2: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
3: Kiss, kiss.
4: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514. Anticipo 7.650 euro. 36 rate. Rata finale 17.056 euro. O sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
3: Kiss, kiss.
5: Yuhu! C'è nessuno?
6: Yeah! Uno c'è!
5: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
6: Piacere! Calciolone!
7: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Kiss, kiss.
8: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata a né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
3: Kiss, kiss.
9: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
10: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
11: Siete veramente perfetti.
12: Grazie Octopus di esistere.
9: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
3: Kiss, kiss.
13: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito, l'offerta termina a fine mese.
3: Kiss, kiss.
14: Alla Coop le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
15: E a noi che ci piacciono tanto
14: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
16: Kiss, kiss.

0: È la parte che ho imparato a memoria. Sei baieie, sei baieie.
1: Brazo,
0: anche,
1: brazo.
0: Anche in discoteca quando la mettono io la canto sempre. Sei baieie, sì. Sei baieie.
1: Ma che la canti mi fa ridere.
0: The Bowser Magnetic, questa è Radio Kiss Kiss.
1: Permettimi, scusami, sì, Max, prego, un saluto. Ne approfitto a salutare Tina e il gruppo delle Cipolline a Castelluccio.
0: Ah, certo,
1: stanno
0: certo
1: lavorando, non fanno ritardo, ma hanno ricordato una volta un mio ritardo alla stazione di Giardinetti, che mi hanno accompagnato alle 2, si chiamava Castelluccio dei Sauri. Alle 8 di sera mi sono venuti a riprendere, che non si fermava più il treno, era chiusa la stazione.
0: No, vabbè.
1: Lì in ritardo, l'ho fatto, sono stato lì come un cretino. Me l'hanno ricordato, ho cercato di dimenticarlo.
0: Però, e a proposito di ritardi, attenzione, perché per quel ritardo lì ti potrebbe arrivare anche un SMS. Allora, c'è un allarme della polizia postale che dice c'è questa campagna di smishing, sarebbe il phishing via SMS, che utilizza il nome di Trenitalia per convincere le vittime a richiedere un falso rimborso.
1: Eccolo lì.
0: Come funziona? Il messaggio informa chi è che non ha avuto un ritardo.
1: Come no? Lo vedi? Finalmente mi è arrivato il rimborso.
0: Allora, il destinatario ha diritto a un indennizzo di 15 euro per un presunto ritardo del treno. Questo dice il messaggio. Basta cliccare su questo link. Vai, si apre una finestra, sembra proprio la piattaforma di Trenitalia.
1: È
0: uguale. E poi ti fanno lasciare, come si fa sempre, tutti i dati, la carta
1: bancaria.
0: Li
1: vuoi bancaria. I soldi? Dove li dobbiamo mandare? Dacci l'IBAN, sennò come facciamo a darti?
0: L'IBAN, la carta bancaria.
1: Tutti i dati, codice fiscale, dove abiti.
0: Non fatelo mai. Ricordiamo che Trenitalia non manda SMS per avvertirti di un rimborso, ma ci sono procedure dedicate per richiedere gli indennizi.
1: Infatti. Gli unici puntuali alla fine, I truffatori.
0: I truffatori, bravissimo. Kate Perry.

0: Questa, dillo tu il titolo per me, mi impronunciamo, mi no. Gioco tutte le R che ho a disposizione.
1: Provaci, vai, era Roar.
0: Roar.
1: Vedi?
0: Kate Perry con Roar.
1: Roper,
2: un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Oh, che bella questa canzone. Allora, se siete stati dei punk negli anni 80, questa era la canzone simbolo
1: del punk. Se invece siete state sulle panchine alla stazione a aspettare il treno, uguale, questa canzone è proprio simbolo che si fa pendolare.
0: Should I stay or should I go?
1: Che faccio? Devo restare o me ne devo andare? Fatemelo sapere.
0: Chiaramente loro sono in Clash. La cosa particolare di questa canzone è che uscì nel 1982, non se la cagò nessuno. Poi, dopo 10 anni, fu utilizzata da un noto spot e diventa un successo internazionale.
1: Meritato.

0: Laurent.
1: Should I stay or should I go?
0: The Clash.
2: Ci siamo, Max e Max.
0: Buongiorno.
2: Good morning, Kiss Kiss. Fino alle 12 siete ancora con noi, anche
0: esatto,
2: sul canale 158 e sull'app.
0: Salutiamo di nuovo tutti i pendolari che ci stanno utilizzando come colonna sonora della loro odissea, perché ci sono anche persone che in questo momento stanno tornando, ma anche quelli che stanno andando, hai capito?
2: E anche quelli che vorrebbero andare, ma sono in ritardo per
0: fino
2: colpa
0: ad ora abbiamo parlato di tempi e disagi, ma adesso parliamo di dindi. Quanto costa essere pendolario?
2: Tanti dindi, un mal di dindi.
0: Mamma mia.

0: Critici nucleari, questa Radio Kiss Kiss. Mamma mia.
1: Pendolare, quant'altro, però alla fine il pendolare non è solo questione di tempo, non mi dicevi, ma soprattutto, purtroppo, anche questione di dindini, di soldi.
0: Quanto costa spostarsi per milioni di italiani? Abbiamo detto che sono 30 milioni di italiani che si spostano quotidianamente.
1: E non danno peso, molti dicono, vabbè, fai il pendolare, ma anche un altro peso, no? Soldino, quanto? Per esempio,
0: se lo fai con la macchina, chiaramente si parla di carburanti, un lavoratore che percorre mediamente 20 km al giorno per 220 giornate lavorative, stiamo facendo delle medie chiaramente, fa circa 4.500 km l'anno con un'auto a benzina, stiamo parlando di 540 euro soltanto di carburante.
1: Ah, vabbè, vuoi che siano.
0: Se ne fai 40 al giorno siamo intorno ai 1.000 euro.
1: Cioè, poi ci vogliamo... mese, quindi buttiamo una 100 al mese, arrotondiamo, dai.
0: Ci vogliamo mettere assicurazione bollo, pneumatici, manutenzione, svalutazione del veicolo.
1: Non ce la vorrei mettere, ma mi obbligano, quindi va messo anche questo.
0: Ce la vogliamo mettere in parcheggio?
1: Sì.
0: Porca miseria,
1: poi dipende in che zona vivi. Sono alcuni paesi che
0: se vai in città,
1: costa più la macchina.
0: Bravo. Ce la vogliamo mettere il pedaggio autostradale? Se prendi l'autostrada tangenziale, ce la vogliamo mettere?
1: Sì.
0: E poi chiaramente invece ci sono quelli che hanno la fortuna, perché è proprio il caso di dirlo, che prendono l'autobus, tram o metropolitana. Qui si
1: a
0: fa
1: parità di lavoro, vedi che chi parità di lavoro, stesso stipendio. Io abito fuori paese, spendo più di te che vivi lì sul posto. Quindi
0: però
1: i mezzi
0: pubblici, il costo del biglietto della metropolitana, tram e autobus non racconta tutto. Un abbonamento economico serve a poco. Se a raggiungere il posto di lavoro ci vogliono 3 o 4 ore, cambi di diligenze e cose.
1: Mamma,
0: ci fate sapere, quanto spendete mediamente al mese per fare i pendolari?
1: Per andare a lavorare, non andare a divertirsi.
0: Quanto spendete?
1: Tu hai fatto il conto?
0: E come no?
1: Quello vero, non quello che hai detto a tua moglie,
0: come
1: quello
0: no?
1: vero.

0: Mamma mia, quanti soldi che stanno girando, ragazzi.
1: Ma girano a largo, però, a tutti. A
0: Misano,
1: tutti.
0: Pesaro, in auto siamo sui 250 al mese, no autostrada. Questo è Luca che ce lo dice.
1: Poi c'è il nostro amico Marco, da Gaia, dice: per l'attività di consulente commerciale, ovviamente solo di carburante, non vi lascio parlare dei parcheggi e quant'altro, fra i 400 e i 500 euro al mese.
0: Mamma mia.
1: Poi c'era un messaggio che ci ha colpito molto.
0: Mio marito percorre 28 di andata, 28 di ritorno, spende 400 euro al mese. Un suo collega ha dovuto cercare il secondo lavoro per andare al lavoro.
1: Cioè, e non è una battuta, non è ironia. Per andare a lavorare, per recuperare le spese, per poter viaggiare, pagare le spese, ha dovuto prendere un altro lavoro.
0: Mamma mia.
1: Ma a che punto siamo arrivati, dai?
0: A che punto siamo arrivati? E senza calcolare, prima abbiamo fatto il calcolo del carburante, il costo del carburante, senza calcolare che il carburante tu fai il pieno una settimana prima, poi passi il weekend, il biondo decide di fare un attacco
1: a Hormuz
0: da qualche parte
1: e ti salta tutto il piano
0: e ti aumenta il pieno di 6 o 7 euro.
1: E in tutto questo ricordiamoci poi che per mettere il carburante la macchina l'hai comprata tu pendolare, non è che te l'ha data l'azienda, quindi c'hai le spese. Facciamo bene noi che non abbiamo mai lavorato, Max. Allora, almeno risparmiamo.
0: Qualcuno
1: dai.
0: Me l'ha chiesto. Allora, io personalmente, ecco. Max Giannini, faccio 37 km ad andare, 37 a tornare, prendo una tangenziale e un'autostrada e spendo solo di spese vive, carburanti e pedaggi 13 euro. 13 euro al giorno. Senza
1: fare un conto. Allora vai così. Per arrotondare, dammene altre 70 e chiudi il conto.
0: 350 euro al mese.
1: Coach, spese.
0: Ah, mamma mia. Arriva Anna, che bella questa, sul volume.

0: White Girl Wasted. Questa è Radio Kiss Kiss.
1: Ragazzi, arrivano tanti messaggi e siamo rimasti a bocca aperta, perché 15 euro al giorno per andare a lavorare di spesa viva, fissa, e parliamo di 60 km andare, 60 tornare, parcheggio e altro, e pedaggio. Pedaggio.
0: Ci sono tanti messaggi di costernati, però una piccola considerazione, perché io, come tanti, frequento l'autostrada, la tangenziale, e spesso te la dico questa cosa, vedo veramente centinaia di macchine, anzi l'80% delle auto sono con un solo conducente, una sola persona. Ora io mi domando e dico, con tutte le app stupide e inutili che ci sono in giro, ma un'app ben pubblicizzata, che ne so, anche dal nostro stato, ecco, per la condivisione, fare lo sharing di un posto nell'auto, condividere le spese e inquinare di meno mettendo un altro motore termico per le strade, ma non si può fare.
1: No, poi si risolvono i problemi così a volte, ma anche l'app quella a caso, no? A parole fra amici, ma tu domani vai, dove vai? Là, allora andiamo con la mia, passo io a prendere, domani con la tua. Si faceva così una volta.
0: Un'app di condivisione che è sempre utile, però deve essere un'app sicura, dove che se l'app. Io prendo qualcuno in macchina come quella, deve essere una persona certificata, sicura, che non mi fa una rapina, oppure non è un serial killer.
2: Conosce? Forse, Giannini, forse. Dammi un passaggio domani, vienimi a prendere.
1: L'app, sì, ce l'abbiamo.
0: Allora, gli ideatori di app, che la mettete su, ve la pubblicizziamo noi.
1: Vai, però deve essere risolutiva.
0: Glielo dici se tu al nostro editore?
1: Sì, come no. Secondo me ce lo dice lui a noi adesso. Anzi, ha preparato un'app per noi a piedi.
0: A piedi, bravo.

0: Chi sa te che predichi la Digital Detox, ma sei praticamente online 24 ore. Chi sa te che balli sotto la pioggia, trasformando ogni pozzanghera in una piscina per bambini. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Kiss Kiss.
3: Quando è...
4: pesca.
3: È la colazione. Quando è...
5: alla pera.
3: È ricreazione. Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione. Perché quando è vita, è yoga. Yoga. Molto più che buono.
2: Kiss Kiss.
6: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
7: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
8: Siete veramente perfetti.
9: Grazie Octopus di esistere.
6: Octopus Energy. Energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
2: Kiss, kiss.
10: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
11: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
10: Colombo, navigando sull'app Family,
12: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
10: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 16 al 26 luglio, sconto del 30% su tanti prodotti. Un litro di latte UHT alta digeribilità, amo essere senza lattosio, a 89 centesimi.
2: Kiss, kiss.
13: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
14: E quella lassù?
13: È la costellazione del benzinaio.
15: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
2: Kiss, kiss.
16: E se potessi ritrovare il rito della moka in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moka Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moka e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moka Style. Tutto il gusto della moka in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata a né promossa o sponsorizzata da Nespresso.

0: Noemi, tu cosa fai questa sera? Tu cosa fai questa sera?
1: Ma io questa sera vedo la replica della partita di ieri. L'ho registrata. Sì. Non mi dia il risultato, non me la spoilerò.
0: Vabbè.
1: E non ho potuto vederla.
0: Ci state segnalando alcune app, perché prima avevamo detto non c'è un'app per condividere il tragitto dei pendolari. Ce ne sono, però non sono proprio app tra virgolette sicure, perché il primo problema di un'app è proprio la sicurezza di avere in macchina una persona riconoscibile, che sia...
1: C'è gente che non fa salire i parenti, pur degli sconosciuti.
0: Bravo.
1: Però fra di noi dovessimo conoscere, il comune si assume le responsabilità, lo Stato, no?
0: Difatti, allora, ci sono delle realtà regionali, per esempio in Trentino Alto Adige, sulle Dolomiti c'è un'app che lì più o meno si conoscono tutti quanti, è difficile sbagliare. Però a livello regionale, comunale, ci sono tante app che si sono attivati.
1: Gestite da loro, dal comune, dalla regione, vedi che sì! Può fare,
0: sì,
1: volendo.
0: Lo Stato si dovrebbe attivare e fare un'app nazionale proprio per condividere proprio i tragitti e levare più macchine possibile dalle autostrade, dalle strade, però rendendola sicura, sicura, riconoscibile.
1: Poi, volete lasciare le macchine? Lasciate, mettete comunque qualche pullman, qualche mezzo in più per i paesi sperduti. Abbiamo detto prima, no? Gli amici in Sardegna che non vanno a scuola perché sono a 3 ore di distanza, non è giusto.
0: Tiriamo via auto con un solo conducente, ma anche a questo punto tir, camion che viaggiano vuoti.
1: Bravo. Allora facciamo così, tranne il motorino, ragazzi. togliamo tutto. Però dai, Max, dai.
0: Anche i camion che vanno, fanno un trasporto e tornano indietro vuoti, è una cosa,
1: ma loro come fanno? Devono scaricare e poi devono andare a caricare.

0: Oggi anche per andare da qui a loco
1: diventi loco.
0: Diventi loco.
1: Anzi,
0: loco.
1: Spendi come dovessi comprare un locale. Perché, ragazzi, c'è una spesa, è un mutuo, eh. Molti spendono una rata del mutuo.
0: La corsa al rialzo dei prezzi dei carburanti è ripartita, ce ne siamo accorti un po' tutti. Sì. Si ricominciano a vedere di nuovo i 2 euro.
1: Finalmente.
0: I distributori sulle tabelle. Secondo le associazioni dei consumatori, in termini di spesa, un pieno di gasolio costa oggi quasi 7 euro in più rispetto a un paio di settimane fa,
2: certo, non è che stiamo parlando dell'anno scorso, 2-3 anni fa.
1: Però credo. Attenzione, dai tempo, Gianni, perché fra poco, diciamo con agosto, tutti si muoveranno. Che fai? Non gliela metti? Un'altra accisa? Quei 20-30 centesimi in più, perché li spendiamo tutti alla fine.
0: Di fronte a questa situazione, difatti, le associazioni chiedono al governo di intervenire con urgenza, varando un nuovo taglio delle accise da estendere a tutto il periodo estivo per evitare che ci siano ulteriori aggravi anche per le poche vacanze che ci concediamo.
1: O levate le accise, oppure lasciate le accise e fateci vedere i lavori finiti nel Belice. Perché non si possono essere tutte e due insieme. O sbaglio?
0: Nel Belice?
1: Era per la ricostruzione che hanno messo l'accisa? L'accisa, il Belice è ancora così com'è.
0: Ma è Belice o Belice?
1: Belice, ho scoperto. Belice. È come Facocero o Facocero? È Facocero. Per quanto
0: caro Emerald, caro petrolio.
1: Caro.

0: Tangle Up.
1: Lo vedi?
0: Lo chiedevamo prima, dov'è l'app? Tangle Up.
1: Ma è caro.
0: Signori e signori, questo ragazzo ne sentiremo parlare perché è veramente in gamba, molto profondo e scrive delle belle cose.
1: Poi oggi a tema, no? Parlando di treni, Cioffi Cioffi, non potevo non farla, dai. Cioffi con Carmela ed è New Kiss. Cioffi Cioffi.
2: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltato.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: Carmela, no. Carmela Cioffi, questa è Radio Kiss Kiss.
1: Mi sono spaventato.
0: Carburante.
1: Oh, caro carburante.
0: Caro carburante. Allora, se pensiamo di essere la nazione più bersagliata dal caro petrolio, anche non è così.
1: No, non dire che non lo siamo, c'è chi sta
0: non
1: peggio.
0: Lo siamo, ci sono altri posti inaspettati dove si soffre l'aumento dei prezzi. E un posto inaspettato è la Russia, signore e signori. La Russia, produttore di carburante, però le raffinerie adesso sono
1: sotto l'occhio del ciclone. Certo. Poi sono 4-5 anni che stanno facendo quella operazione speciale, non la guerra.
0: A causa della guerra c'è stato un aumento dei prezzi mai provato dai cittadini russi. Sono letteralmente disorientati dai prezzi esorbitanti.
1: Prezzi esorbitanti, e in alcuni posti arrivano e non c'è benzina tutta razionarla.
0: Tant'è che qualcuno ha pensato di correre a ripari con sistemi un po' discutibili.
1: Tipo?
0: Allora, sui social stanno proliferando, ascoltate bene, perché loro non sono abituati agli aumenti. Allora, che famo?
1: Ma una cosa strana qua, siete qualcosa, quella roba.
0: Ci sono.
1: Una stregoneria.
0: Maghi, stregoni e veggenti che promettono di ridurre i consumi delle automobili grazie a dei rituali che li liberano le auto da maledizioni, influssi malefici che fanno consumare troppo carburante.
1: Per me la bufala è la numero uno. Ho vinto?
0: Allora, un rituale di purificazione costa 16.000 rubli, cioè 210 euro, però promette
1: di risparmiare sulla benzina.
0: Capito?
1: Che quindi tu risparmi 100 e devi dare 210, secondo me è meglio pagare la benzina cara, secondo
0: Avete
1: me.
0: Avete capito un po'? 158.
2: Non voglio essere fritto!
3: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
2: E gli altri?
3: Gli altri vadano a farsi friggere!
4: Fiorentini, le gallette e gli snacchini.
5: Kiss, kiss.
3: Ci sono cose che vorresti tornassero.
6: Come le vacanze.
3: O un bel vantaggio.
6: Esatto! Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
5: Kiss, kiss. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
7: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL e QG.
5: Kiss, kiss.
8: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire.
9: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
5: Kiss, kiss.
10: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari. Giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
5: Kiss, kiss.
11: Alla Coop, le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
12: E a noi che ci piacciono tanto!
11: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.

0: Lady Gaga, Don't You Run Away, questa Radio Kiss Kiss. Prima parlavamo dei russi che ricorrono ai maghi per farsi evare le maledizioni sulle macchine che consumano troppo gasolio,
1: spendendo tanto.
0: Però mi ha fatto tornare in mente che poi quando uno sale la macchina, noi la personalizziamo, è come diventa un componente della famiglia. Tu ci parli con la macchina, la carezzi,
1: ed è l'unica che ti dà retta, fra l'altro, a te.
0: Però io sfido chiunque a non aver mai, almeno una volta nella vita, essere scesi dalla macchina dopo aver fatto il pieno e averlo consumato dopo poche centinaia di chilometri ed andare a vedere sotto il serbatoio se il serbatoio era bucato.
1: Con Torino, anni fa, mi ricordo, sì.
0: C'è stato un periodo in cui i carburanti, insomma, crescevano
1: a dismisura.
0: Tu nei primi tempi, quando non eravamo abituati a queste altalene, adesso ci siamo abituati, non siamo come i russi, ci siamo abituati, diciamo, ho già finito un pieno, ma fammi vedere se c'è un buco sotto il serbatoio, perché non è possibile.
1: Preso spunto dal famoso Bella Vista, dove fece benzina 3.000 litri di benzina, e il benzinaio disse: ma s'avesse ambriacato la macchina. Eravamo abituati a quello.
0: Però chapeau e onore veramente a tutti coloro che, a prescindere dagli aumenti, dai costi e quant'altro, dicono sempre: io sempre 20 euro faccio.
1: Poi fate il prezzo che volete, sempre 20 faccio.
0: Siete favolosi.
2: Senza filtri e senza fake news. Hey! Good morning, Kiss Kiss. Good morning, Kiss Kiss. Con Max e Max.

0: la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Qua? Siamo arrivati. Hai fatto una chiamata? Please, hold the line.
2: Quanto è bella questa canzone. Sì. 1978 la canzone per chiudere questa puntata bella di questa di questo giorno caldo, ma vi abbiamo rinfrescato. Adesso tra pochi Toto Old Line vi rinfrescherà la nostra Marta Martinez.
1: Ringraziamo tutti quanti voi, la regia, il nostro piccolo Andrea detto Roby e arrivata Marta, c'è Lucia, l'abbiamo salutata. Una cosa sola, che Max domani tornano e soprattutto chi schissa a tutti.

0: 1978 il nostro History Kiss, e adesso in redazione con Antonio Mercurio.
1: Un saluto e bentrovati all'ascolto. Rush finale alla Camera sulla riforma della legge elettorale dopo il via libera ai punti cardine del cosiddetto stabilicum, ovvero un sistema proporzionale con premi di maggioranza alla lista o alla coalizione che attengono almeno il 42% dei voti e al deposito del contrassegno l'indicazione del candidato premier. Il voto si terrà a scrutinio segreto come quello di ieri sera sugli articoli della legge. Poi il testo passerà al Senato e non è escluso che in quella sede venga riproposto l'emendamento per il ripristino delle preferenze che ancora alimenta dubbi nel centrodestra, soprattutto tra Forza Italia e Lega. Medio Oriente, Teheran minaccia di colpire le infrastrutture della regione se gli Stati Uniti prendessero di mira quelle iraniane, come ha detto Trump. Lo riferiscono ad Al Jazeera fonti militari, sottolineando che la Repubblica Islamica non vuole un confronto con i paesi vicini, che hanno rifiutato l'invito a promuovere buone relazioni e ad ampliare la cooperazione. Le stesse fonti avvertono che in nessuna circostanza e in nessun modo verrà permesso all'America di interferire nello stretto di Hormuz. Nella notte le forze statunitensi avrebbero colpito una petroliera che tentava di forzare il blocco navale verso i porti iraniani. I Pasdaran hanno lanciato missili contro una base americana in Giordania, da dove sarebbero partiti gli aerei per i raid che hanno colpito varie località dell'Iran meridionale, compresa la zona vicina ad un ospedale pediatrico. Ucraina, si dimette il ministro della difesa Fedorov, mentre la Russia ha attaccato Kiev con missili balistici causando 2 morti e 6 feriti, raid anche su Kharkiv. La risposta in un lancio di droni contro le aree di confine. A Bryansk morte una 15enne e sua nonna, un'altra vittima a Yaroslav e 5 feriti a Belgorod. Mosca ha battuto circa 400 droni. Torniamo in Italia. 3 giovani vincitori di Aria Sanremo 2025 arrestati e posti ai domiciliari con l'accusa di sequestro, tortura e rapina nell'inchiesta su un pestaggio avvenuto lo scorso ottobre a Roma in un bed and breakfast a Trastevere. Una quarta persona ha l'obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria. La vittima sarebbe stata attirata con un pretesto in una stanza dell'ostello da una delle indagate e poi costretta a subire violenze dal gruppo che gli avrebbe sottratto anche del denaro. Movente dell'aggressione, una donna contesa. Meteo, caldo al centro-sud con temperature sopra i 35 gradi e pioggia in altre zone della penisola, dal Triveneto all'Emilia, allerta gialla in diverse regioni, ma entro domani il maltempo cesserà anche al nord, dove tornerà a splendere il sole con annesso rialzo termico. Oggi 15 le città da bollino rosso. Lo sport, calcio, sarà Spagna-Argentina la finale del mondiale. Da una parte le furie rosse, campioni d'Europa in carica, che ieri sera hanno battuto e rimonta in semifinale l'Inghilterra 2-1, e dall'altra la selezione dell'eterno Messi, che detiene il titolo conquistato in Qatar 4 anni fa. La sfida è in programma domenica sera al MetLife Stadium di New York. Quanto all'Italia, il direttore tecnico Maldini avrebbe scelto come nuovo CT Andrea Pirlo. Ora la missione è convincere il neopresidente federale Malagò, che puntava invece su Roberto Mancini, mentre la Lega di Serie A spingeva per Antonio Conte. Forse già oggi l'incontro tra Maldini e Malagò. Bene, mi fermo qui, grazie per averci seguito. Da Antonio Mercurio, kiss kiss a tutti.

Oggi è una di quelle giornate in cui avrei voglia di... niente. Di non fare niente. Buon pomeriggio a tutti da Marta, anche un po' Martinez. Saluto chiaramente Max e Max che tornano belli, pimpanti e puntuali. Domani io saluto Andrea Cimino in regia. Saremo insieme fino alle 14. C'è la musica più bella. Soleroy con Call It, Cristina Aguilera con Candyman, ma subito Fredde Palma, Anitta e Mischilla con La Testa Gira.

0: Salerai con Call It su Radio Kiss Kiss, dove suona la musica più bella. Buon pomeriggio a tutti da Marta, 9 minuti dopo mezzogiorno. Allora vi racconto una cosa che mi è successa ieri, che ho scoperto ieri, perché ieri ho festeggiato 4 anni di matrimonio. Io ho scoperto, un applauso a Marta che ha resistito, 4 anni. No, ma ho scoperto che si chiamano nozze di lino, perché il lino rappresenta resistenza, purezza, semplicità e freschezza, e di questi tempi ne abbiamo assolutamente bisogno. Ma ho scoperto che in realtà ogni anno di matrimonio viene associato ad un materiale diverso. Ad esempio, il prossimo anno io festeggerò le nozze di legno. E ogni anno viene associato, te lo faccio sapere dopo 6 anni, perché ogni anno viene associato a un materiale diverso, proprio perché ogni anno rappresenta un momento differente della vita coniugale di una coppia, e quindi quel materiale rappresenta quel singolo momento, quell'anno, la resistenza, un momento, insomma, è molto molto bella come storia, magari ne parliamo ancora tra poco. Prima ci godiamo Giulie e Biagio Antonacci con l'ultima canzone.
1: Canterò per te l'ultima canzone.

0: fantasia.
1: Che bella, l'ultima canzone. Allora, c'è ad esempio, a proposito di nozze e materiali che vengono associati ai vari anni di matrimonio, c'è Riccardo che dice: io 19 anni di matrimonio, e ti dico subito, 19esimo anniversario di matrimonio si chiama nozze di caprifoglio. Prende il nome dalla pianta rampicante che, avvinghiandosi saldamente ai sostegni, simboleggia un amore tenace e l'affetto che cresce nel tempo e un legame indissolubile. Perché poi, se andate a sbirciare un pochetto, diciamo che ogni anniversario poi deve essere in qualche modo festeggiato strizzando l'occhio a quel materiale che in qualche modo deve far parte di quel festeggiamento. Trovo che sia una cosa molto ma molto romantica. Va bene, la musica più bella suona sempre e comunque solo su Radio Kiss Kiss. Vi regaliamo questa qui di Taylor Swift con The Fate of Ophelia.

Quattro città, migliaia di persone. Kiss Kiss Way! Un'unica e infinita connessione umana. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss che ha unito l'Italia con la musica più bella.

0: agosto alle 21.30 su Sky 1, TV 8 e Kiss Kiss TV.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Yes, yes.
4: Yuhu! C'è nessuno?
5: Yeah! Uno c'è!
4: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
5: Piacere! Calciolone!
4: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
5: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
2: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Yes, yes.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: Yes, yes.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
7: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
6: E il signor Alessandro Volta?
8: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 16 al 26 luglio, sconto del 30% su tanti prodotti. Mozzarella 125 grammi Land a 59 centesimi.
3: Yes, yes.
2: Amore, è fatta. Sono stata in Citroen e l'ho comprata.
3: Cosa?
2: Ma sì, Citroen C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
3: Ma arriva per le vacanze?
2: Certo, è già qui. Con consegna express Citroen C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
9: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
10: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert. Notebook Acer con processore Intel Ultra 5 a 549 euro.
11: Expert, gli esperti sempre con voi.
10: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 550 pezzi disponibili.
12: Passa a Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.

0: Ogni anno che passa di matrimonio una cosa bisogna farla sempre: ballare. Mai smettere di ballare e nel caso pestarsi anche un pochino i piedi. Allora, avevo detto che ieri ho festeggiato 4 anni di matrimonio, nozze di lino, non lo sapevo, avrei dovuto indossare qualcosa di lino, ma in realtà ogni anno di matrimonio corrisponde a un materiale differente.
1: Ciao Marta, Graziella da Bavorino.
0: Ciao.
1: Noi abbiamo festeggiato 37 anni di matrimonio.
0: Mazza che bello.
1: Il materiale si associa?
0: Allora, nozze di pietra rappresenta un amore solido e duraturo che come la pietra ha saputo resistere fermamente alle prove del tempo.
2: L'anno scorso a giugno ho festeggiato 25
0: Bello.
2: Anni di matrimonio.
0: Dai.
2: Una condanna, una tragedia greca,
0: no.
2: Un'odissea,
0: no.
2: Un'Iliade.
0: No, ma dai, nozze d'argento, immagino, insomma, le nozze d'argento vengono generalmente festeggiate alla grande. E poi Maria, Marta, 22 invece, allora 22 anni di matrimonio, nozze di rame o di bronzo, ci si dovrebbe donare un oggetto in rame o bronzo che simboleggi quel legame. E poi Loredana, Marta dice: il 9 agosto festeggiamo 27 anni di matrimonio, allora nozze di giaietto. Il giaietto è una pietra fossile nera e brillante, simbolo di protezione e lunga durata. Valla a trovare però.

Dance No More, Harry Styles. Allora, sono arrivati chiaramente tanti messaggi. In tanti avreste voluto sapere a quale materiale corrisponde il vostro anniversario di matrimonio. Ho provato a rispondere a qualcuno, ma chiaramente poi trovate anche tutto sul web con tutte le specifiche, anche dei doni che dovreste appunto fare al vostro compagno, alla vostra compagna, per celebrare al meglio il vostro anno di nozze. Intanto mi fa molto piacere leggere di tanti matrimoni duraturi e spero, cosa più importante, chiaramente felici. Ecco, tante persone che sono felici di essere sposate dopo tanti anni. Allora, siamo abituati a leggere invece sulle lavagnette fuori ai ristoranti magari i piatti del giorno, no, le formule menù, e invece il titolare di una pizzeria di Treviso sulla lavagnetta ha scritto: no uomini in canottiera. L'idea è nata qualche sera fa, quando due uomini, dopo aver passato la giornata in cantiere, quindi hanno lavorato tutto il giorno, poi senza cambiarsi, senza passare per casa, si erano presentati in pizzeria per mangiare qualcosa. Non gli ha negato l'ingresso, ma li ha messi come in castigo in una saletta a parte, nascosti, ritenendo l'abbigliamento indecoroso, tanto da decidere poi di esporre un cartello che possa dissuadere uomini a presentarsi al locale in ciabatte o canottiera. Per le donne fa nulla, le donne come gli pare, ma gli uomini in canottiera e ciabatte assolutamente no.

non. Erika, Missy, Alia, svegli dalla notte prima. Con il ghetto blast ancora, spaccavamo tutta Roma. Mi rincorre, fa paura e mi tortura. Pensieri ostili. You can dust it off and try again. Ma era solo feeling.

0: questa novità di Dimanche Midi Pil non parla di depilé, ma è una tipica espressione francese che evoca l'immagine di una domenica fermata esattamente a mezzogiorno. E allora godiamoci questa novità di questa giovane artista, lei si chiama Gisèle.
1: Encore un dimanche, je dis ça, chère.

0: Giselle con Dimanche Midi-Pil, il nostro New Kiss. Adesso, come al solito, è arrivato il momento di capire come saranno le previsioni meteo in Italia. Ce lo dicono gli amici di ilmeteo.it. Per noi c'è Alessandra Tropiano.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Pressione atmosferica un po' meno salda al nord, ma con conseguenze quasi esclusivamente sui settori alpini. Nel pomeriggio qualche temporale appunto sulle Alpi, specie su quelle di confine, mentre sui restanti settori non sono attesi fenomeni importanti. In serata e nella prossima notte tenderanno ad esaurirsi anche i fenomeni sulle aree alpine del nostro paese. Bel tempo ovunque. Massime tra 29 e 36 gradi al nord, tra 30 e 38 al centro, tra 33 e 35 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Alessandra Tropiano, Kiss Kiss a tutti.
2: Attenzione, con Radio Kiss Kiss voli al Pascià di Ibiza per il closing party di Gordo. Da lunedì 20 luglio inizia la caccia al codice loco. Ascolta Radio Kiss Kiss per scoprire gli elementi segreti del codice sparsi durante la programmazione. Annotali tutti e ricomponi il puzzle. Più ascolti, più possibilità hai di vincere. Tutte le info su kisskiss.it. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 4,99 euro, e con le mega offerte prosciutto crudo stagionato 150 grammi a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
3: Kiss Kiss. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
4: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
3: Yes, yes.
5: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
3: Kiss, kiss.
6: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert. Climatizzatore Daikin 12.000 BTU in pompa di calore a 399 euro.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
6: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 1.100 pezzi disponibili.
3: Kiss, kiss.
7: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno. Gusto inconfondibile.
3: Kiss, kiss.
8: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad.
9: Via, via.
8: Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
3: Kiss, kiss. Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
10: Ansia da partenza? Lasciala a casa. Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
3: 13.750 euro?
10: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181, rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
2: Kiss

E allora, abbiamo detto, abbiamo parlato appunto del gestore del ristorante di Treviso che ha detto di no a uomini in canottiera, ma queste ordinanze sono state emanate da vari comuni per evitare comportamenti indecorosi, cioè ci sono tante ordinanze anche molto particolari, no? Ad esempio c'è il divieto di stendere il bucato visibile dalla strada Taormina a Positano in diversi borghi storici, ci hanno provato anche con Napoli ma non ci sono riusciti perché fa parte del folklore di questa città. Poi c'è il divieto di usare sapone nelle fontane pubbliche. Che cavolo, c'è bisogno di un divieto? Sì, evidentemente sì, a Roma, Firenze e Venezia. Obbligo per i proprietari di pulire immediatamente le deiezioni dei cani, in alcuni casi di portare con sé una bottiglietta d'acqua. Quest'anno appunto è stato deciso per vari comuni italiani. Divieto di utilizzare impianti audio ad alto volume su alcune spiagge d'Italia. E poi c'è ad esempio a Capri un'ordinanza storica, ovvero, non so se ne siate a conoscenza, il divieto di usare zoccoli troppo rumorosi.

La baciata, Salda Vinci con poesia su Radio Kiss Kiss. Allora, devo ringraziare chi a quest'ora giustamente mi invita almeno virtualmente a pranzo, come Rosy che dice: oh Marta, oggi si mangia lasagna, vieni che ti aspetto. Ma Rosy, ma io verrei di corsa. David Guetta, Sam Martin con Dangerous su Radio Kiss Kiss dal 2014.

David Guetta che continua a dire: quando venite ad assistere a un mio show, a un mio DJ set, a un mio spettacolo, perché quelli sono veramente spettacoli meravigliosi, dice: mollate il cellulare e tornate a divertirvi. Ed è così, io sono stata a un party di David Guetta e tutti quanti erano fermi immobili, io sembravo una pazza che continuava a ballare, perché poi dei video che cavolo ce ne facciamo fondamentalmente. Dunque, pronti a parlare di sana follia? Voi vi sentite un po' folli? Io direi anche un po' più di un po'. Per sopravvivere alle avversità bisogna essere disposti a pensare fuori dagli schemi e ad abbracciare una sana dose di follia. Follia non intesa come disturbo mentale, ma come una rottura dagli schemi. Accettare una certa dose di pazzia diventa l'unico modo poi per rimanere umani e fedeli a se stessi. La sana follia che ci rende assolutamente unici e soprattutto liberi. 1990, Seal con Crazy, nostro History Kiss.

Phil con Crazy 1990, il nostro History Kiss. Stamattina mi sono alzata con una canzone nella mente, cioè Complicated di Avril Lavigne, cioè canzone che ha praticamente caratterizzato un po' la mia adolescenza, cioè canzone che ho consumato. Allora, se dovessi pensare qual è la canzone che maggiormente ho consumato durante la mia adolescenza, io penso Complicated di Avril Lavigne, ma penso che ognuno abbia la propria canzone, quella che proprio ha cantato e ascoltato all'infinito, quella che proprio ha consumato. Buon pomeriggio a tutti da Marta, Andrea Cimino in regia. C'è la musica più bella, Merck & Cremont con Serena Brancali, The Colors.

0: Gel Carring con Bad dal 2021 su Radio Kiss Kiss. Ciao a tutti, bacetti ancora da Marta. Anche oggi credo che la frase più utilizzata dal genere umano, maschile, femminile, assolutamente è sia che caldo, o mamma che caldo, uffa, ah, che caldo che fa oggi. Queste sono le frasi più utilizzate, ma sul web spuntano consigli di ogni genere, consigli di chi sta provando delle strategie molto particolari per abbassare la temperatura corporea.
1: Ti piace la musica? Ti piace divertirti?
2: Yes, yes.
1: Ti piace stare in compagnia? Allora, mi piace!

0: Bam bam bambina.
1: Bam bam bambina elettra Lamborghini. Allora, consigli per abbassare la temperatura corporea. Dal web dicono per dormire meglio il suggerimento sarebbe mettere le federe, le

lenzuola in un sacchetto di plastica, inserire il tutto nel congelatore per un'ora prima di andare a dormire. Cioè fai, disfai il letto 100 volte. Vabbè, abbassa la temperatura corporea, anche sbadigliare. Lo sbadiglio aiuta a raffreddare il cervello e anche di questo ne abbiamo bisogno. Ma c'è un alimento impensabile, per me almeno, che riuscirebbe ad abbassare la temperatura corporea. Qual è questo alimento? Oh raga, però senza googlare. Io non ci sarei arrivata, sinceramente non l'ho mai provato, ma esiste questo alimento.

0: ti schissa a te che sei cresciuto col tuo amico a quattro zampe. Siete inseparabili da sempre. Chi schissa a te che oggi nessuno ti deve disturbare. Vuoi solo andare al mare e liberare la mente. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Kiss Kiss. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Kiss, kiss.
4: Alla Coop le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
5: E a noi che ci piacciono tanto
4: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
3: Kiss, kiss.
6: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
3: Kiss, kiss.
7: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
3: Kiss, kiss.
8: Ciao patatina.
9: Ciao patatino.
8: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
9: E cioè?
8: Buona, ma non fritta.
9: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
10: Fiorentini, le gallette e gli snackini.
3: Kiss, kiss.
11: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
12: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
13: Siete veramente perfetti.
14: Grazie Octopus di esistere.
11: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
3: Yes, yes.
15: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
3: Kiss, kiss.
16: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
17: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
16: Colombo, navigando sull'app Family,
18: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
16: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 16 al 26 luglio, solo con l'app Eurospin Family, carne lessata 3x90 grammi, buon pascolo, a 2,19 euro.

0: Gabbana e Rama su Radio Kiss Kids. Qual è l'alimento che riuscirebbe ad abbassare realmente la temperatura corporea?
1: A parte l'ovvietà dell'anguria, al contrario invece di quanto si pensi, è proprio il peperoncino che, essendo forte, fa sudare e quindi fa scendere la temperatura corporea.
0: Esattamente, ho letto praticamente la stessa cosa. Mangiare cibi molto piccanti, grazie intanto, come il peperoncino, perché funziona? Il piccante attiva i recettori del caldo e fa sudare. Quando il sudore evapora sulla pelle, la superficie corporea che fa? Si raffredda, quindi si abbassa la temperatura corporea. Vale anche per il pepe, però se posso dire la mia, il peperoncino batte il pepe 10-0. Peperoncino andrebbe messo ovunque. E adesso No Scrubs.

0: notizie, curiosità e tutta la leggerezza che serve all'ora di pranzo.
1: Mi piace.
0: Mi piace dalle 12 alle 14.

parlare di Bruno Mars a Milano in concerto e il suo ingresso in Vespa con la sciarpa dell'Italia al collo. Beato chi c'era. Adesso Giorgia ed Eros Ramazzotti.

inevitabile, adesso novità. Questo è il nuovo singolo estivo che unisce la grande, celebre DJ e produttrice Peggy Gou alla cantante nigeriana Ayra Starr, molto molto brava, una canzone che ci mette gioia, allegria, che sono praticamente i sentimenti dell'estate. Peggy Gou e Ayra Starr con Boom Man.

0: diventato il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
1: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Kiss, kiss.
3: Quando è...
4: pesca.
3: È la colazione. Quando è...
5: alla pera.
3: È ricreazione. Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione. Perché quando è vita, è yoga. Yoga. Molto più che buono.
6: Kiss, kiss.
7: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
8: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
6: Kiss, kiss.
9: Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene il tuo portafogli.
10: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
9: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
6: Kiss, kiss.
11: Nen. La senti?
6: Nen.
11: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
6: Nen.
11: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
6: Kiss, kiss.
12: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, portaabiti e powerbank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
6: Kiss, kiss.
11: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
11: Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi 2, paghi 1. Scopri di più su conad.it.
6: Cibu, cibu.

Viaggiando per il mondo, Carol G e Manu Chao su Radio Kiss Kiss. Allora, non so se ci sia qualcuno di interessato, ma io ve la butto lì, ve lo dico poi, ambasciatrice. La NASA è alla ricerca di 4 volontari pronti a vivere un'esperienza fuori dal comune, trascorrere 365 giorni all'interno di un habitat che riproduce le condizioni di una futura missione verso Marte. Qui non andate realmente su Marte, ma vogliono sperimentare come ci si potrebbe sentire e comportare. Quindi il viaggio non avverrà realmente nello spazio, ma i partecipanti dovranno affrontare una simulazione estremamente realistica, studiata per permettere alla prova ogni aspetto della vita lontano dalla Terra. $60,000. Ma se si sta freschi, raga, ma io quasi quasi ci vado.

0: buona domenica.
1: Saif con buona domenica. Allora, ci sarà un po' di Italia durante la cerimonia di chiusura dei mondiali, con un'esibizione della nostra Laura Pausini, già è polemica, che ve lo dico a fa, che canterà insieme a Robbie Williams e Nicole Scherzinger, esatto. Insomma, ci sono già un po' di polemiche perché molti non hanno gradito la scorsa esibizione. Vabbè, insomma, le persone devono sempre chiacchierare. Dunque, straccetti alla pizzaiola con patate e olive, mi invia la foto Tony da Martina Franca, che non è male per un pranzetto da schiscetta, devo dire, ma io preferisco invece il pranzetto che mi invia Melania: avocado, che io amo follemente, e salmone affumicato con pane tostato. Quindi insomma, io ho proprio il debole tra salmone affumicato e avocado, direi che sceglierei questo. Ma quanto vorrei, come quando ero piccola, tornare a casa e trovare mia mamma che ha calato un bel piatto di pasta, perché non so se capiti anche a voi, ma quando prepara da mangiare qualcun altro ci sembra tutto più buono. Cioè, quando sono io a cucinare, anche se è una cosa buonissima, sì, la mangio, per carità, chi mi ferma a tavola, però non la mangio con assaporandola come quando vado ad esempio a casa della mia mamma, o quando vado a mangiare a casa di qualcuno che so che cucina bene, e mi sembra tutto così buono, così saporito, che meraviglia. Ecco, quando tornavo da scuola, a trovare quel piatto pronto, bollente, fumante a tavola, è un ricordo indelebile, credo, per tante persone. Ci godiamo questa qui, Naughty Boy con Sam Smith, La La La.

alla fine di questo appuntamento di oggi. Grazie a tutti voi per essere stati con me. Noi vi lasciamo come al solito con un history bellissimo. Eurythmics con Sweet Dream Are Made of This dal 1983. Grazie anche a Andrea Cimino che è stato con me in regia. Noi ci ritroviamo domani, ovviamente vi lascio con Marco e Raff che potete guardare, seguire anche al 158 del digitale terrestre, ma come vi pare anche tramite la nostra app. Scaricatela se non l'avete fatto ancora. Io vi do appuntamento a domani, stesso posto.

0: Dai, iniziamo la grande anche oggi. Buon pomeriggio a tutti da Marco e Raff, Radio Kiss Kiss, dalle 14 alle 16, come sempre con gli Eurythmics, Sweet Dreams Are Made of This, 1983, 15 secondi e iniziamo.
1: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.

0: possibilità, puntata di oggi dedicata a i lavori che avreste voluto fare, sì. I lavori che avremmo voluto fare.
1: Un po' la sliding doors, no? Cioè quell'altra porta che magari non si è mai aperta e oggi nel nostro immaginario la apriamo, perché vedermi parrucchiere da un certo punto di vista mi piacerebbe.
0: Anna Chiara Mansino in redazione, Giovanni Gioschi imperatore.

inoltre il 65% degli italiani dichiara di sognare un cambio radicale di vita. Partiamo da questa notizia per iniziare una nuova puntata di Daddy Kiss.

0: Sola nostra.
1: Se doveste scegliere un altro lavoro e lasciare magari il vostro, quale lavoro scegliereste? Che cosa potreste fare? Questa è la domanda di oggi. Perché abbiamo deciso di dedicare la puntata a questo? Perché ieri che cosa è successo?
2: Allora,
1: Marco?
2: Non so se ieri avete seguito The Kiss, ma alla fine io ho detto una cosa a Raf che riguardava il risultato della partita di ieri.
1: Tu mi hai fatto una semplice domanda.
2: Ho detto, Raf, ma secondo te come finirà la partita Inghilterra-Argentina? Ora, visto che comunque hai sempre voluto fare qualcosa che niente col calcio, prima il calciatore da bambino, poi magari l'opinionista sportivo, poi magari il telecronista, qui però hai dato semplicemente il risultato.
1: Opinionista, io in un'altra vita ero un opinionista e vi posso dare la dimostrazione concreta che ieri alle 15:55 succede questo.
2: Adesso Raf vi dà il risultato esatto. Inghilterra-Argentina delle semifinali mondiali. Stasera finisce
1: 1-2.
2: 1-2.
1: Avanti l'Argentina, vince l'Argentina. Quanto è terminata la partita di ieri Inghilterra-Argentina?
2: Alla fine con un grande assist di Messi e il colpo di testa di Lautaro Martinez.
1: Il mago, quindi chiamatemi Omago, grazie.
2: Perfetto, quindi l'hai detto, quindi in un'altra vita ti sarebbe piaciuto fare l'opinionista sportivo, perché no, magari.
1: Tu il parrucchiere, cioè tu se non fossi un conduttore radiofonico, un entertainment, sì, saresti un parrucchiere?
2: Mi piacerebbe molto, cioè nel senso mi sarebbe piaciuto molto, perché ho sempre avuto un grande fascino per i capelli dei miei e degli altri, soprattutto delle donne, perché sai, secondo me i capelli dicono anche tanto di una donna.
1: Gioschi mi dice dalla regia, i parrucchieri possono essere stempiati?
2: Assolutamente sì, e io tra un po' farò questa fine. Va bene, dai.
1: Si vola in Turchia, tranquillo.
2: Vabbè.

0: Voi immaginate se Raff ha posto di fare lo speaker radiofonico, avesse fatto il cantante reggaeton, magari a quest'ora al posto di Bad Bunny ci sarebbe stato lui.
1: Ma scusa, se ce l'ha fatta Bad Bunny, grandissimo.

0: pare che non abbiamo fatto, magari per tanti motivi. Quindi la domanda è proprio questa:
1: il pompiere mi sarebbe piaciuto essere per la divisa, pompiere, carabiniere, sì.
0: Ah, per le divise?
1: Le divise, cioè, secondo me rendono sexy le persone.
0: Hai un fascino per la divisa?
1: No, un fascino, mi sarebbe piaciuto, che quella, sai, si dice chi ha la divisa comunque
0: fa un certo ancora sex appeal.
1: A me sarebbe piaciuto avere la divisa per...
0: Infatti Anna Chiara, quando vede i carabinieri
1: non
0: per strada
1: niente.
0: Ed è con noi, dice
1: i carabinieri si
0: ma
1: blocca.
0: C'ha 40 anni più di te,
1: ma la divisa,
0: ma lei è il suo target. Vabbè, se doveste scegliere un lavoro, un altro lavoro, quindi non il vostro, quale scegliereste, ma soprattutto perché?
1: Note vocali o messaggi scritti al 347 490 0042. Ad esempio, ci sono tantissimi cantanti che passano dai concerti ai fornelli, cioè ci sono cantanti che hanno aperto diversi ristoranti in Italia.
0: Dai, allora aspettiamo qui in diretta i vostri messaggi scritti oppure note vocali qui su Radio Kiss Kiss.

0: Chissà a tutti. Ciao. Io faccio il barbiere e farei volentieri l'impiegato comunale, INPS, Agenzia delle Entrate, dove non fanno praticamente un...
1: No! Allora, calma.
2: Ci vorrebbe la replica però di chi fa l'INPS, di chi fa l'agenzia, capito?
1: Io adesso,
2: c'è una replica.
1: Se c'è un impiegato comunale o dell'INPS che ascolta la radio, se voi avete un amico o un parente che lavora, per favore scrivete su WhatsApp perché vogliamo la replica. Seconda cosa, Raff, che voglio dire in onda su Radio Kiss è questa: Checco Zalone, docet. Quindi in questo caso ha ragione, il posto fisso non si tocca.
3: Ciao Marco, ciao Raff, sono Antonio da Foggia. Io il mio, cambierei il mio lavoro, quello di imprese di pulizia, e farei l'autista.
2: Perché? Perché l'autista, abbiamo bisogno anche dei perché, nel senso che non siete soddisfatti magari del vostro lavoro, se doveste scegliere un altro lavoro scegliereste X lavoro, perché?
4: Ciao Marco Razza, se non facessi il lavoro che faccio attualmente mi sarebbe piaciuto tanto fare l'architetto. Bello. È un sogno che non ho voluto rincorrere, ma vado matta per non tanto il design interni, ma proprio per le architetture esterne, case, palazzi, villette.
2: Questa nota vocale è perfetta perché ci hai dato la spiegazione tecnica. Marco, tu sai quanti italiani, ti do una statistica.
1: Vai.
2: Il 70% degli italiani non è felice del proprio lavoro, perché il 70% degli italiani non ha rincorso il proprio sogno, che sia il calciatore, che sia l'astronauta, che sia l'architetto, che sia il meccanico, insomma che sia qualsiasi tipo di lavoro.
1: Sai,
2: il 70% non è felice.
1: Sì, perché a volte noi pensiamo che il sogno è per forza un lavoro che noi vediamo come un lavoro mega galattico. Sai che io per esempio avevo un amico a scuola che lui era appassionato di motori, avrebbe voluto fare il meccanico, non l'ha fatto perché poi ha cambiato città, insomma ha seguito l'amore, questa è tutta un'altra storia, ma lui voleva fare il meccanico perché è appassionato di motori.
2: Ha seguito l'amore e non è diventato meccanico. L'amore
5: Io ho sempre sognato di fare il pilota di auto, non necessariamente la Formula 1, ma anche la GT3, dove adesso sta Valentino.
6: Bello! Musica e una community che non smette mai di vivere emozioni insieme. Daddy Kiss con Marco e Raff.

0: arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.
1: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
2: Cosa?
1: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
2: Ma arriva per le vacanze?
1: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
3: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
4: Kiss, kiss.
5: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
6: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
7: Siete veramente perfetti.
8: Grazie Octopus di esistere.
5: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
4: Kiss, kiss.
9: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad.
10: Via, via.
9: Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
11: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
12: Che fame!
13: Mac!
11: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
14: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
15: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.

0: 1893 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert. Scopri tantissime offerte. E se cerchi un frigorifero, in abbinata il gasatore Smeg.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Offerte sottocosto valide dal 16 al 25 luglio. Abbinata valida su una selezione di frigoriferi fino al 29 luglio.
3: Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: pomeriggio.
1: La puntata di oggi è dedicata ai secondi lavori, alle seconde opportunità, anche immaginarie. Se doveste scegliere un lavoro e lasciare il vostro, quale lavoro scegliereste? L'ascoltatore di prima ha detto il dipendente comunale, perché non si fa niente. E allora abbiamo al telefono un'ascoltatrice che è una dipendente comunale.
2: Pronto?
3: Ciao.
2: Eccola, Tiziana. Ciao. Benvenuta su Radio Kiss Kiss, cara Tiziana.
3: Ciao, grazie.
2: Ci spieghi di preciso cosa fai e di cosa ti occupi?
3: Allora, io sono impiegata in un piccolo ente pubblico in un comune e sono nell'ufficio anagrafe.
2: Ed è vero che non fai niente?
3: Tutti che non si fa. No!
2: È una bugia.
3: No, no.
2: Ok, allora
3: è tutto
2: Tiziana,
3: falso.
2: È un falso mito. Una tua giornata tipo al lavoro. Vai.
3: È una mia giornata tipo, si arriva, si fa il caffè con i colleghi.
1: No, aspetta, come si fa il caffè con... Ma abbiamo appena detto dipendenti comunali, lavoro.
3: No, ma è un momento di aggregazione per trovarsi tutti insieme e poi si inizia. Alle 8:10 si è tutti alla scrivania.
2: L'aggregazione è importante. Ora, dalle 8:10 cosa succede in una tua mattinata tipo?
3: Succede che si ha lo sportello, si ha a che fare con un sacco di persone.
2: Cosa chiedono?
3: Le residenze, le carte d'identità.
1: Ok, quindi si lavora, dico. Non è vero?
3: Sì. Okay, no, quindi... no.
2: Sì, ma loro
3: non
2: chiedono. Voi prendete il messaggio e dopo che succede?
3: E noi poi dopo dobbiamo fare tutto il back office, quindi se sono residenze dobbiamo caricare tutti i dati di
2: le
3: queste
2: pratiche.
3: Persone,
2: sì, ma
3: se
2: okay.
3: No, se la carta d'identità si fa nell'immediato.
1: Il okay. Secondo caffè a che ora?
3: Secondo caffè 10:30.
2: Okay, dopo due ore. Pausa pranzo, vabbè. Quanto dura?
3: Pausa pranzo un'ora, siamo bravi.
2: Per poi
3: siamo
2: attaccare
3: bravi.
2: Alle 8:10 e finire alle...
3: Quando facciamo giornata lunga alle 18.
2: E quando la fate giornata lunga? Una volta a settimana?
3: Due volte.
2: Va bene. Gli altri a che ora finite?
3: Alle 14.
2: Applauso per favore
3: uscita.
2: A chi ci ascolta che esce Raff e alle 2 si mette sintonizzato su Radio Kiss Kiss. Grazie.
3: Infatti.
1: Ti salutiamo, infatti. Kiss Kiss a te.
2: Ciao Tiziana.
3: Grazie.
2: Ciao.

0: caso sono una dipendente comunale, sì, e vi assicuro che anche noi lavoriamo, anche okay, perché se i servizi nelle città vanno avanti nel bene e nel male è anche grazie al nostro lavoro. Cioè, ciao.
1: Ma certo, ma poi
0: ciao,
1: sai, saluto questa ascoltatrice, non si firma, è anche poi un po' il luogo comune, no? Anche dai film, dalle serie, il fatto che appunto chi abbia un posto del genere lavori poco, in realtà secondo me ha un carico di responsabilità bello grosso, poi che abbia degli orari più flessibili, sì, ce l'ha detto anche Tiziana, l'ascoltatrice prima.
2: Ma poi Tiziana prima, cioè, conferma che il dipendente comunale è così preciso che la pausa caffè inizia puntuale. La prima cosa che sì, ci ha detto
1: quello
2: è stata, io entro al lavoro e faccio la pausa caffè, ma non è perché è dipendente comunale,
1: no, no,
2: questa
1: no,
2: la fanno tutti, c'è, cioè, anche
1: no,
2: noi qua.
1: Ma certo, aggregazione, quello mi ha fatto molto ridere, però insomma sì, aggregazione.
3: Io sono un dipendente pubblico del settore sanitario ASL, certo non dico che mi ammazzo di lavoro, assolutamente no, però mi impegno e mi do da fare il più possibile perché mi piace lavorare.
1: Ci sta perché poi, vedi, poi dipende anche un po' dalla tua personalità, dal carattere che hai, come approcci al lavoro, e quindi magari ti organizzi anche il lavoro, non solo quello che devi fare, ma anche rispetto a che tipo di carattere hai, ti fai piacere anche quello che non ti piace.
2: E allora salutiamo tutti i dipendenti comunali che ascoltano Radio Kiss Kiss e che ci seguono dalle 14 alle 16.
4: Kiss Kiss.

un'unica e infinita connessione umana. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss che ha unito l'Italia con la musica più bella.

0: agosto alle 21.30 su Sky 1, TV 8 e Kiss Kiss TV.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Kiss, kiss.
5: Ci sono cose che vorresti tornassero.
6: Come le vacanze.
5: O un bel vantaggio.
6: Esatto! Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis, anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.

0: mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert. Lava pavimenti Tineco S7 che lava, aspira e igienizza con vapore a 479 euro.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 250 pezzi disponibili.
3: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
4: Ansia da partenza? Lasciala a casa. Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
3: 13.750 euro?
4: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181, rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 31 luglio. Info, consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
6: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
5: Colombo, navigando sull'app Family,
7: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 16 al 26 luglio, sconto del 30% su tanti prodotti. Un litro di latte UHT alta digeribilità, amo essere senza lattosio, a 89 centesimi.
8: Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss è in diretta dall'acquaparco di Sea 2000. Questo weekend, dalle 12 alle 15, ci saranno Marta Martinez e Benny. Vivi in diretta con noi la stagione più entusiasmante, con la musica più bella. Radio Kiss Kiss all'acquaparco di Sea 2000, cavalca l'onda del divertimento. Località Zolfara di Corigliano Rossano, Cosenza.

0: Finalmente tornano 5 minuti, questi 5 minuti di musica italiana del momento, del passato, che magari ci fa emozionare, ci ha fatto emozionare, tutta quanta per voi, dove appunto cantiamo le canzoni d'amore anche sul 158, dove c'è proprio il karaoke.
1: Sì, vi diamo la possibilità di cantare con noi al 347 490 0042. Non solo cantare, anche commentare. Se vi emozionate ci potete scrivere, ci potete mandare note vocali, perché come diciamo sempre ricreiamo l'atmosfera grazie i 5 minuti d'amore in Daddy Kiss alle 14:45 creano dipendenza.

0: grande oggi, con una grande personalità, Renato Zero su Radio Kiss Kiss. E come diceva Renato Zero durante la fine dei suoi live,
1: e di farvi un'altra piccola raccomandazione a tutti quanti: non dimenticatemi,
2: Non dimenticatemi mai!
3: Bellissimo,
2: mai.
3: Bellissimo. Che poi lo dice anche oggi, voglio dire, anche ai live che ha fatto ultimamente.
0: Durante
3: proprio
0: i migliori anni della nostra vita.
3: Esatto, che è l'ultimo pezzo con cui chiude, un po' marchio di fabbrica. Anche questa frase che vi abbiamo fatto sentire durante uno dei suoi tanti live in tanti anni di carriera. Questi sono stati 5 minuti d'amore di questo giovedì 16 luglio. Mi sa che sono arrivati dei vocali di commento proprio o di cantato.
0: Queste sono le note vocali.
4: Siete fantastici, la grazie. Musica è fantastica, questi 5 minuti d'amore.
0: Ciao, ciao.
4: Grandi.
0: Ricordatevi che i 5 minuti d'amore li facciamo solo il giovedì dalle 14:45.
4: Non è lo stesso tra di noi, da solo.

0: Allora, ho un messaggio di Felice Mai.
1: Ciao!
0: Che grande, ho un messaggio di Paolo che dice: ma visto che la rondine è andata via, Laura non c'è.
2: Sì.
0: Eventualmente Marco se n'è andato e non ritorna più. A Raff, che gli vogliamo far fare?
2: Fatemi ballare e fatemi cantare.
3: Dove sei, dove sei, dove sei? L'unico amore che
0: prende la nota qui, eh?
2: I 5 minuti d'amore sono terminati, speriamo vi siano piaciuti. Come sempre tornano il giovedì alle 14:45 in Daddy Kiss. E come diciamo sempre, Marco, i 5 minuti d'amore
0: creano dipendenza.
4: 5 minuti d'amore. 5 minuti d'amore.
5: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Buon pomeriggio a tutti da Marco e Raff, a tutti gli amici che seguono Radio Kiss Kiss e che ci seguono anche in televisione sul 158. È arrivato adesso il momento di tornare indietro nel tempo con un History Kiss 1995.
0: Raff, chiedo ai nostri ascoltatori che in questo momento sono sintonizzati su Radio Kiss Kiss: quanti di voi hanno sofferto per amore perché magari all'improvviso la persona che amavate è andata via senza anche darvi un motivo magari abbastanza importante?
2: Parla di questa canzone del 95, si soffre per amore, Everything But The Girl, il titolo è Missing.

0: Everything But The Girl Missing dal 1995, che chiude la prima ora di Dedichissi. Allora siamo proprio pronti per iniziare anche la seconda, 15 in punto, con questo capolavoro che abbiamo ascoltato degli anni 90.
1: Buon pomeriggio a tutti da Marco Raffana, Chiara Mansino in redazione, Giovanni Gioschi Imperatore in regia. Inizia la seconda ora di Daddy Kiss, sono le 15 in punto. Oltre il 65% degli italiani dice di sognare un cambio radicale di vita e che gli piacerebbero cambiare lavoro.
0: Sì, ma qual è il lavoro dei sogni più cercato su Google? Perché noi diciamo dei sogni, ma in realtà oggi stiamo dedicando la puntata a quel lavoro che avremmo voluto fare e che magari non abbiamo mai fatto per X motivi.
1: Non è calciatore, non è tennista, no. Non è lavorare, diventare un astronauta, bensì

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Mamma mia, che pezzo! Angelina Mango con Marco Mengoni, che apre la seconda ora di The Kiss, qualche minuto dopo le 3 del pomeriggio. Canto d'amore si intitola. E allora, come abbiamo detto prima di questa canzone, ci sono dei lavori molto cercati su Google Italia. Parliamo ovviamente del nostro paese.
2: Tipo lo scrittore?
1: No.
2: Però lo scrittore dovrebbe essere.
1: Sì,
2: cioè, ma il sogno di essere scrittore.
1: Ah, certo.
2: Il sogno di essere pilota, no?
1: Anche sì, molti hanno anche questo sogno. Ma in realtà è una cosa un po' più semplice.
2: Lo youtuber.
1: No, neanche.
2: L'influencer.
1: No. Dico semplice, ma non per screditare il lavoro, ma per dire che esiste da sempre.
2: Ti sei mai chiesto perché le influencer parlano tutti quanti? Ciao, buon pomeriggio, benvenuti. Adesso vi faccio vedere e vi mostro una cosa.
1: Vabbè, è un modo di fare. Non lo so, non me lo sono mai chiesto in realtà. Ma in realtà mi sono chiesto, perché ne stavo parlando a microfoni spenti, come mai sono questi i lavori più cercati su Google Italia. E sono pasticcere o panettiere. Quindi ecco, una cosa che si è sempre fatta.
2: Come diventare pasticcere, come diventare panettiere.
1: Esatto, una delle due. Oh. La seconda è come diventare guida alpina. Anche questa mi sembra una cosa molto ricercata, particolare. E la terza addirittura è come diventare dog sitter. Quindi non parliamo di lavoro dei sogni, non parliamo di alternative, anche se magari fare il pasticcere in alternativa sarebbe molto bello, molto affascinante, anche la guida alpina, ma parliamo di come diventare uno di questi tre, proprio è appunto tra i lavori più ricercati
2: mi
1: in Italia.
2: Mi sembra di capire che ci sia una voglia pazzesca di ritornare alle cose semplici, non è più esageriamo, cerchiamo di essere,
1: no.
2: Ma essere semplici oggi.
1: Esatto.

0: Muse dal 2003 su Radio Kiss Kiss, musica più bella. La domanda di oggi in Daily Kiss è questa: se doveste scegliere un altro lavoro, quale scegliereste? Soprattutto il perché.
1: Allora Marco, se non fossi stato un conduttore radiofonico mi sarebbe piaciuto o essere un batterista, quindi far parte di una band, fare il batterista di una band,
0: batterista.
1: O spesso l'abbiamo detto,

0: 4, 5, 6, se non vi sedete vi faccio male. 7, 8, 9, destra e sinistra.
1: Sì, meno male che non hai fatto il pilota d'aereo.
0: Con allora le lì... nostre, con le, no, potete sempre trovare nel bagagliaio tutto quello che c'è bisogno. Con le potenze di pane, grazie.
1: Vabbè, chi è? Scusa, non ci trovo.
2: Ciao e kiss kiss a tutti. Io sono docente di latino e di greco.
1: Wow.
2: Dopo una laurea in giurisprudenza ho preso una laurea in lettere classiche.
1: Wow.
2: Ma
1: sì,
2: se potessi tornare indietro e cambiare lavoro,
1: sì,
2: farei la mantenuta.
1: No, è così non vale, però scusa un attimo.
0: Benvenuta alla nostra mantenuta su questo volo di
1: Life. Vabbè, sì, sì,
0: c'è possibilità di far salire tutte le persone. Se puzzate non vi preoccupate, tranquilli che
1: abbiamo,
0: ci sono le nostre hostess,
1: abbiamo...
0: che vi lavano.
1: No, abbiamo abbiamo i deodoranti, salutiamo
0: che
1: le hostess.
0: Che peccato.
1: Eh sì, detto questo, lo sai che come altro lavoro, cioè come, ecco, la domanda è stata fatta anche in altri paesi, insomma è un tema sempre attuale, Francia e Svizzera soprattutto, dove ci sono molte montagne, passatemi il termine, hanno risposto fare il pastore proprio tra le montagne e accudire proprio un gregge di pecore.
0: Uè, mica.
1: È stata, cioè nel senso, anziché andavano in giro, senti, sì, ma anziché fare il barbiere, cosa ti piacerebbe fare?
0: Il pilota.
1: No, molti hanno risposto il pastore.
3: Se doveste scegliere un altro lavoro dal vostro, quale lavoro scegliereste? Note vocali o messaggi scritti qui su Kiss Kiss.

0: sarebbe piaciuto fare il telecronista per intercetta il pallone Raffa, interviene sul pallone Pippo Pelo, calcia per Adriana Petro, il traversone di Stefano Piccirillo e il lungo lancio e il gol.
1: E Marco, bellissimo. Dove lo mettiamo? Dietro la porta? Perché sì, non sì. L'ha menzionato?
2: A fare l'arbitro, vabbè, non fa niente. No, allora, bellissimo, devo dire.
0: Attenzione,
2: sì.
0: Attenzione, siamo in diretta dal circuito di Imola.
2: Incredibile come passa dal calcio.
0: È passato Michael Schumacher.
2: Posto l'accento anche diverso.
1: Allora guarda, tra bellissimo. I lavori secondo me più belli al mondo, se non fossi stato un conduttore mi sarebbe piaciuto anche abbracciare i panda. Dovete sapere che esiste questo lavoro, quello di abbracciare i panda.
2: Sì,
1: fai le coccole ai panda e ti pagano anche $32,000 all'anno. Succede in America.
2: Quanto?
1: Perché in America succedono sempre queste cose.
2: Scusami,
1: $32,000 all'anno.
2: È tipo quasi 3.000 euro, quasi $3,000 al mese, che sappiamo che in America è diverso, però tanta roba, quindi devi coccolarli?
1: Sì, li coccoli e ti pagano.
2: Certo, ovviamente ti devi assumere tutti i rischi, cioè se all'improvviso ti dà una zampa in faccia e fa parte del rischio. Ora sì, sono animali pacifici, però potrebbe succedere, non lo so, comunque mi sembra un bel lavoro in effetti.
3: Sono contentissimo del lavoro che faccio, io sono un fonico, faccio concerti, ho le attrezzature, ma faccio anche il fonico per colleghi che mi chiamano e nel periodo invece scolastico insegno a scuola.
2: Okay, quindi già fai il tutto, quindi tu non ci hai parlato di un'alternativa, una cosa che ti piacerebbe fare.
1: Però,
2: o al
1: scusami,
2: posto di questo lavoro,
1: se proprio tu dovessi scegliere un altro lavoro, cosa ti piacerebbe essere o cosa ti piacerebbe fare?
4: Ciao Marco e Raff. Ciao. Io sono operatore sanitario e se potessi cambiare lavoro avrei fatto il dentista. Raga, ma quanto cacchio guadagna un dentista?
2: Mamma mia, la cura dei denti quanto è importante.
1: Un dentista, segnalateci un dentista, così ci dice quanto guadagna.

0: Chi schissa a te che guardi gli amici d'infanzia e sai che saranno i tuoi più cari amici per tutta la vita. Chi schissa a te che quando finisce un viaggio ripensi a tutti i momenti belli vissuti. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Quando è
2: pesca,
1: è la colazione. Quando è
3: alla pera,
1: è ricreazione. Yoga, un sacco di frutta in un succo di frutta, perfetto in ogni situazione, perché quando è vita è yoga. Yoga, molto più che buono.
4: Kiss Kiss.
5: Passa a Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
4: Kiss Kiss.
6: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
7: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: Yes, yes.
8: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
4: Kiss, kiss.
6: Hai fame?
9: Sì.
6: Molta?
9: No.
6: Hai voglia di uno sfizio?
9: Sì.
6: Fritto?
9: No.
6: Croccante?
9: Sì.
6: Dici sempre sì e no?
9: Eh sì.
6: Sì e no Fiorentini?
9: Sì.
10: Ci vuole Fiorentini, le gallette, gli snackini.
4: Kiss, kiss.
11: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
12: Che fame!
13: Mac!
11: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu, solo con app. Offerta soggetta a condizioni, verificale in app o su mcdonalds.it.
14: Alla Coop sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene il tuo portafogli.
15: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
14: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.

0: Il sogno di Alfa, quello di fare un featuring con Jovanotti, Jovanotti ed Alfa insieme con Buonvento. Buon pomeriggio da Marco e Raff. Allora Marco,
1: sì.
0: L'ascoltatrice di prima ha detto le sarebbe piaciuto essere dentista perché i dentisti guadagnano veramente tanto. E allora, tra tutti i nostri ascoltatori e ascoltatrici, siamo riusciti a rintracciare una dentista, si chiama Alessandra, ed è qui al telefono.
1: Pronto!
2: Buonasera, eccola. Ragazzi.
1: Buonasera a te, cara dottoressa, dentista, Alessandra, insomma, nostra ascoltatrice.
0: Dottor, la dobbiamo
2: dottoressa,
0: chiamare
2: grazie.
1: Dottoressa, va
2: dottoressa.
1: Benissimo. Subito che, ok, va benissimo, cara dottoressa. Ora non vorremmo mai farti i conti in tasca. Però quello che vogliamo chiederti è più o meno un dentista medio.
0: È vero che guadagna tanto.
1: Stiamo andando con calma, Raff.
2: Ragazzi, è la dura vita del dentista, mi dispiace.
0: Quello di guadagnare tanto, tipo.
2: Allora,
1: Joschi, per favore,
2: devo proprio sapere.
1: Leva sta la
2: mente. Perché ci siamo su tanti zeri, ragazzi.
1: Quanti o meno quanti? Scusa, dottoressa.
2: Ragazzi, sui 100.000 ce la facciamo? Anche 200.000, dipende da.
0: 200.000
1: all'anno. 200 l'anno, ok.
0: Posso venire a lavorare con te?
1: No, ma non è tuo lo studio. Chiaramente parliamo di uno studio avviato, giusto, Alessandra?
2: Sono studio avviato. Sono studio avviato 200-250.000 euro.
0: Tu guadagni 200.000 euro l'anno? Cioè, tu sei la proprietaria dello studio?
2: Purtroppo sì.
1: Quindi non abbiamo, ecco perché io stavo per chiederti, ma sei stipendiata? Perché invece è un dentista che lavora per uno studio, più o meno quanto riesce a guadagnare se lo studio non è suo?
2: Allora, se lo studio non è suo e fa consulente, fa consulenza, dipende dalla tipologia di consulenza, però calcola che sotto gli 80 ce la fa stare.
1: 80.000 euro l'anno un dentista che lavora per uno studio medico?
2: Assolutamente sì, non
0: ragazzi,
2: chissà
0: tutti.
1: Ragazzi,
0: è la mia ultima diretta.
1: A studiare.
0: È la mia ultima diretta.
2: Ragazzi, mi è andato a studiare odontoiatria. Dai,
0: come si dice? Non riesco neanche a dirlo.
1: Odontoiatria. Allora, grazie dottoressa per avercelo detto. E allora l'ascoltatrice di prima che ha detto io in un'altra vita avrei voluto fare la dentista diceva bene che si guadagna tanto. Vabbè, è anche una bella responsabilità.
0: Ciao Alessandra, chissà a te.
2: Assolutamente sì, ragazzi, un abbraccio a voi.
1: Ciao.
3: Musica. E una community che non smette mai di vivere emozioni insieme. Daddy Kiss con Marco e Raff.

0: Ciao Radio Kiss Kiss, sono Eleonora da Cosenza. Il mio sogno era, perché ora data l'età e varie vicissitudini non si può più essere, guardia di finanza.
1: Bello, sì, ecco. Ora non abbiamo parlato solo di sogni, ma anche di alternative a quello che fate, magari come se fossimo in un'altra vita, lo sliding doors, ecco, della vita di ognuno di noi.
2: È bello perché li condividiamo oggi alla radio, cioè magari voi il vostro lavoro è una cosa totalmente distante da quello che vi sarebbe piaciuto essere, vi sarebbe piaciuto fare, magari per impegni di vita totalmente diversi, per cose familiari. Chi è?
3: Attualmente faccio il fattorino, farei volentieri l'idraulico.
4: Lo so io perché.
1: Per i soldi anche lì, no?
2: Per l'idraulico c'è anche la leggenda,
1: ah,
2: vedi?
1: Ah, sì, la leggenda. Però dell'idraulico.
2: Quanto, certo, guadagnerà un idraulico? Cioè, oggi gli idraulici lavorano. Ecco, Joschi dice tanto.
1: Ma non come il dentista che prima la dottoressa al telefono ci diceva.
2: No, vabbè, però no. Questi sono due lavori completamente diversi.
1: Comunque è un lavoro medico.
2: Oggi lavori manuali. Certo. Le persone che sanno fare lavori manuali sono sempre
1: pagati.
2: No, però sono sempre di meno. Quindi di conseguenza chi lo sa fare si fa pagare bene, perché secondo me c'è poca concorrenza. Chi c'è? Qualche altra nota vocale?
5: Ciao, sono Miriam da Bergamo. Io, se potessi scegliere di fare un altro lavoro, oggi faccio l'assistente sociale. Vorrei tantissimo fare la fiorista.
1: Fiorista.
2: Che differenza c'è tra fiorista e fioraia? Ti faccio questa domanda, non la faccio a te, Marco,
1: vabbè,
2: perché
1: vabbè,
2: magari non la sa.
1: No, vabbè.
2: Che differenza c'è, Joschi? Tu lo sai? Anna Chiara?
1: Vabbè.
2: Nessuno sa che significa la differenza.
1: Comunque ha a che fare con i fiori.

0: suoniamo New Kiss, la protagonista è Katy Perry,
1: che era seduta in una posizione particolare mentre faceva yoga, ha detto, e in quel momento ha pensato: mi sento una dea, questa canzone deve uscire, ed è uscita. Watch It Burn.

0: per il closing party di Gordo. Da lunedì 20 luglio inizia la caccia al codice loco. Ascolta Radio Kiss Kiss per scoprire gli elementi segreti del codice sparsi durante la programmazione. Annotali tutti e ricomponi il puzzle. Più ascolti, più possibilità hai di vincere. Tutte le info su kisskiss.it. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 4,99 euro, e con le mega offerte prosciutto crudo stagionato 150 grammi a 1,99 euro. Lidl vale davvero. Kiss Kiss.
1: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
2: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
3: Siete veramente perfetti.
4: Grazie Octopus di esistere.
1: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
5: Kiss Kiss.
6: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAEG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
5: Yes, yes.
7: Quante cose al mondo vuoi fare?
8: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrate Zero. Zero zucchero, zero calorie.
5: Kiss Kiss.
9: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
5: Kiss Kiss.
10: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
11: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
5: Yes, yes.
12: Alla Coop, le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
13: E a noi che ci piacciono tanto!
12: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.

0: del giorno, il più veloce, la più veloce che indovinerà questi indizi vincerà il gadget di Kiss Kiss.
1: Allora, la parola la potete trovare al ristorante, ora potrebbe essere qualsiasi cosa, ma l'indizio è che è proprio qualcosa di tipico del ristorante.
0: Ma quindi è una cosa che si trova solo ed esclusivamente al ristorante, oppure la puoi trovare anche, non lo so, in altri posti?
1: No, la puoi trovare al non in tutti i posti, cioè è tipico del ristorante, puoi trovarla anche in altri posti.
0: Cioè qualcosa che al ristorante devi utilizzare, è importante.
1: Cioè, sì, c'è al ristorante, sì, okay. Sì, è importante.
0: Quindi
1: è importante.
0: Utilizzi oppure mangi?
1: Oppure c'è.
0: Ok. Il numero invece, il numero delle porte.
2: Porte?
0: Se mangi delle portate, scusami, il numero delle portate. Se mangi fino al secondo.
1: Ovviamente parliamo di una cena, un pasto, ecco, cena, pranzo che sia completo. Quindi fino al secondo, ma completo, senza saltare nulla. Quindi sono
0: 347 490 0042. Il più veloce che indovina la password si aggiudica i gadget di Kiss Kiss.
3: Password. Una parola, un numero, mille tentativi. Indovina anche tu la password del giorno.

0: Magnetic, il pezzo che suoniamo alla radio su Radio Kiss Kiss. Come abbiamo detto, la parola di oggi che abbiamo scelto per farvi vincere i gadget la potete trovare in un ristorante. Il numero invece è il numero delle portate se mangiate fino al secondo. Quindi la password, Marco, potrebbe essere?
1: La password di oggi è
2: accesso
0: benissimo
2: negato. Così senza niente l'hanno chiamato
0: quando premi solo invio, capito?
2: Certo, sì, ok, no, non è neanche quella invisibile la
3: password. Ciao, secondo me è menu 3.
2: Accesso negato.
0: Andiamo avanti.
2: Un classico, ma non è menu, non abbiamo scelto menu.
4: La password è coperto.
2: Accesso negato.
0: Non è menu 3, non è coperto 3, è qualcosa che trovate al ristorante, ma voglio aggiungere che questa parola che abbiamo scelto la trovate anche a casa.
2: Ammazza caffè 3?
0: Bravo.
2: Accesso negato.
0: Non è ammazza caffè 3?
5: Metro 3.
0: No.
2: Accesso
0: il
2: negato.
0: Il metro non lo trovi a casa, lo trovi al ristorante, la parola la trovi a casa e quindi...
2: E quindi sale 3. No. Accesso negato.
0: No.
2: Neanche.
6: Tovagliolo 2.
2: Ha accesso detto negato. Tovagliolo, ma velocemente sembrava avesse detto Nueva York.
0: Bello, Bad Bunny tra poco.
2: New York in spagnolo.
0: Voglio dare un altro indizio. La parola la potete trovare in un ristorante, la potete trovare a casa e la potete trovare anche
2: dove?
0: Sulla tavola di un ristorante oppure sulla tavola di casa vostra.
7: Alessandro Bicchieri 3.
2: Accesso negato.
0: Di fronte ai bicchieri, che cosa c'è?
2: È necessario, cioè se non ve la portano al ristorante non si può fare, cioè non c'è pan per focaccia.
0: Piatto 3 ci hanno scritto.
2: Che pure è fondamentale.
0: Accesso negato. Accanto ai...
2: Anzi, aspetta, ai... non accanto. Alla, a, non alla destra o alla sinistra?
0: È la destra o la sinistra?
2: Cavolo, alla destra.
0: Pronto?
2: Adesso c'ho un dubbio. Pronto? Pronto? Perfetto, dai, ho un dubbio anche se riusciamo a premiare oggi.
0: Non ci credo.
2: Scusa, immaginate un attimo la postazione. La parola che abbiamo scelto si trova a destra o a sinistra?
0: Perché io di solito la metto a destra.
2: Io
0: perché...
2: pure.
0: Però quando mangio, mangio con la destra.
2: Perché noi siamo, cioè, mangiamo con la destra. Però, no, sai, al ristorante comunque a prescindere non sanno se sei mancino destro o ambidestro. Quindi comunque la mettono a destra.
8: Ciao Radio Kiss Kiss, la password del giorno è tavolo 3.
2: Accesso negato.
0: Abbiamo recuperato al telefono il più veloce o la più veloce. Pronto?
9: Pronto?
0: Come
2: Alessandra,
0: ti
2: giusto?
9: Sì, sì, sono Alessandra.
2: Perfetto.
9: Buonasera.
2: L'abbiamo recuperata. Alessandra, qual è la password di oggi?
9: Forchetta 3.
0: Cara Alessandra, complimenti, hai vinto i gadget di Radio Kiss Kiss con la forchetta 3. A chi vuoi dedicare la vittoria?
9: Alla mia famiglia.
0: E salutacela allora, Kiss Kiss a te.
2: Ciao Ale.
9: Ciao. Ciao.

0: bacchetta a destra o a sinistra.
1: Dovrei, e ce ne faremo quando una faremo ragione. La puntata con il Galateo sul Galateo.
0: Hai ragione.
1: Sapremo, perché abbiamo un grande dubbio. L'unico dubbio che vogliamo sciogliervi è che torniamo domani dalle 14 alle 16, come sempre.
0: Sì, ultimo giorno della settimana.
1: Che culo, dice
0: Giorgio. Occhio che domani è venerdì 17. Quindi, chissà, magari dedichiamo
1: che
0: la puntata
1: sfiga.
0: Alla scaramanzia, non lo so, ce lo decidiamo tra poco. Adesso invece un pezzo dell'84 di Bronski, Small Town Boy. Ci sentiamo domani.
1: Forse
0: da Marco e Raf.
1: Kiss.

Ma prima sembro, sai quelli che in spiaggia fanno le parole crociate con gli occhialini sul naso? Per vedere l'anno che non vedevo di questa canzone bellissima, Small Town Boy, 1984.

0: Promising. Ma ragazzi, ieri sera, stanotte è stata secondo me la notte più calda dell'anno.
1: Allora, sì, però diciamo che sono 3-4 giorni che io sto male per il caldo, quindi ormai non ci faccio neanche più caso a quanto.
0: Quindi
1: più,
0: quando
1: quanto
0: dico
1: meno.
0: Che sei emaciato, ho sì, ragione.
1: Accaldato sarebbe la parola giusta. Benvenuti in una nuova puntata dei Corrieri, quella di giovedì 16 luglio, e si parte con la sigla.

0: Dan.
1: Eccoli.
2: È tornato Pasquale Viola. È tornato Pasquale Viola in regia. Ne approfitto anche per salutare Arduino invece alla regia TV. Questo vuol dire che ci potete anche vedere sul 158 del digitale terrestre, quindi Kiss Kiss TV.
1: Allora, siamo pronti per partire con la giornata mondiale? Che dici?
2: Sì, io direi di sì, sono le 16.04.
1: Sì, allora vai con la sigla, vai.
3: Giornata mondiale. Tutto quello che accade
1: giovedì 16 luglio, chiedo scusa.
2: 16 luglio,
1: ma oggi è il compleanno di qualcuno che conosco, secondo me
2: non il mio.
1: 16 luglio,
2: oggi,
1: la Madonna del Carmine.
2: Oggi si fanno gli auguri a tutte le Carmela e i Carmeli vari ed eventuali, anche le Carmen.
1: È vero. Quindi la canzone di Cioffi, Carmela,
2: volendo, sì, se ce l'abbiamo tra i New Kiss sicuramente faremo gli auguri anche a
1: giornata
2: lei.
1: Mondiale dedicata alle età.
2: All'età.
1: Ti spiego, una giornata mondiale in cui Alfio è un po' dispiaciuto.
2: Sono molto dispiaciuto.
1: Perché
2: sì.
1: Google, abbiamo scoperto che se cliccate, se scrivete su Google Alfio Battaglia Radio Kiss Kiss,
2: sì.
1: Google gli dà 51 anni.
2: Allora, è successo questo, che qualche ascoltatore è andato a googolare, avendo visto che nei giorni scorsi è stato il mio compleanno, è andato a googolare Alfio Battaglia età e viene fuori conduttore radiofonico di Radio Kiss Kiss nel programma I Corrieri di Kiss Kiss insieme a Ciro Limatola.
1: No, attenzione, ha cambiato 50 anni.
2: No, dice, è nato a Napoli nel 1975 ed ha festeggiato i suoi 50 anni all'inizio del 2026.
1: No,
2: ma
1: ragazzi,
2: si può denunciare Google per diffamazione?
1: Sì, secondo me sì, chiamiamo allora, subito un avvocato.
2: No, che allora aspetta, però io sono un po' combattuto e questo vorrei da, per questa cosa un suggerimento dai nostri ascoltatori.
1: Sì.
2: Secondo voi conviene che io dica a Google di farmi modificare l'età perché non sono 50?
1: Ecco.
2: Oppure mi conviene lasciare 50 in modo che uno mi vede e pensa, oh, ma se li porta da paura?
1: Non lo so.
2: Capito.
1: Non so, comunque ne dimostri 50.
2: Ma vaffanculo. Vabbè, dai, niente. Ci sono rimasto un po' male perché mi aspettavo che Google dicesse.
1: No,
2: oh,
1: e poi avete proprio toccato un nervo scoperto.
2: Scopertissimo.
1: Lui con tutte le sue cremine.
2: No, ho da poco compiuto i 37 anni. Dai, diciamolo pure. Vabbè, non ci credo neanche io quando lo dico. Kelly Joyce, canzone del 2000, quando io compivo 18 anni, fate voi i conti.
1: Oddio.

0: Viso agitare Coca-Cola, benvenuti all'inizio di questa puntata dei Corrieri di Kiss Kiss, dove, come ben sapete, proprio all'inizio, noi non facciamo altro che rassegnarci.
1: Matteo, appena esci sulla destra,
0: sì.
1: Sali, con la macchina.
0: Benissimo.
1: Ok?
2: Va benissimo.
1: Sto aspettando.
2: Guarda, a proposito di sono sulla destra con la macchina, dobbiamo rassegnarci per l'ennesimo epic fail da navigatore.
0: Navigatore, ogni tanto ne abbiamo parlato nei Corrieri di Kiss Kiss, gente che si fida molto del navigatore, lo imposta e poi si ritrova in posti improbabilissimi. Che cosa è successo in questo caso a un autista di un furgone, di un mobilificio che doveva semplicemente arrivare a una destinazione anche abbastanza lineare?
2: Cosa è successo?
0: È successo che lui ha impostato la destinazione di arrivo, ma non ha calcolato che il navigatore molto spesso ti dice la strada più breve, ma ti dice anche quella meno trafficata. Comunque, morale della favola, si è ritrovato a 1960 metri di altezza al rifugio Dordona in provincia di Sondrio, dove le persone che poi di questo posto hanno visto arrivare sto mobilificio incastrato, poi sto furgone incastrato in delle stradine, perché considera,
2: ma sai
0: che,
2: perché? Perché non era il mobilificio di Fratelli di Fulco.
0: Cominciare a fare pubblicità di cose tue. E dai, scusa.
2: Perché sbagliano tutti a non affidarsi a due fratelli eccezionali.
0: Non è il caso, non è il caso del mobilificio, è semplicemente il caso del navigatore.
2: Grande Riccardo, grande Alfonso.
0: E comunque, se proprio la vogliamo dire tutta, aveva sbagliato un po' di tempo fa, sempre nella stessa zona, anche un carro funebre.
2: Veramente?
0: Sì, si sono visti.
2: Perché non si sono affidati a

0: che conosci, l'ironia che non ti aspetti. I Corrieri di Kiss. Da lunedì al venerdì dalle 16 alle 19 con Alfio e Ciro, solo su Radio Kiss. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Kiss Kiss.
1: Yuhu! C'è nessuno!
2: Yeah! Uno c'è!
1: Facciamo amicizia!
2: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
3: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
0: Kiss Kiss. Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese. Kiss Kiss.
4: Alla Coop sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene il tuo portafogli.
5: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
4: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
0: Kiss Kiss.
6: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari, scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
0: Kiss Kiss.
7: Finalmente ci siamo! Vacanze? Stiamo arriva!
8: Ansia da partenza? Lasciala a casa. Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
7: 13.750 euro?
8: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181, rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 31 luglio. Info consumi e dimissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
0: Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss è in diretta dall'acquaparco di Sea 2000. Questo weekend, dalle 12 alle 15, ci saranno Marta Martinez e Benny. Vivi in diretta con noi la stagione più entusiasmante, con la musica più bella. Radio Kiss Kiss all'acquaparco di Sea 2000, cavalca l'onda del divertimento. Località Zolfara di Corigliano Rossano, Cosenza.

0: Olle, così Flamenco Paranoia di Samurai J su Radio Kiss Kiss. Abbiamo ancora da rassegnarci, se non sbaglio, giusto?
1: Abbiamo assolutamente da rassegnarci,
0: vai,
1: ragazzi,
0: vai.
1: Per questo ragazzo di Taranto,
0: sì.
1: 26enne, che ha portato l'azienda per la quale lavorava davanti al giudice,
0: esatto.
1: Al giudice del lavoro. Perché? Perché durante il suo lavoro il datore di lavoro gli fa se non dimagrisci io ti licenzio.
0: Ma guarda, più che licenziare ha detto guarda la prosecuzione
1: non
0: del rapporto
1: assumo,
0: di lavoro, esatto, se proprio vuoi, visto che sei stato in prova da noi
1: per la serie se non inizi un percorso serio di dimagrimento non ti assumo,
0: esatto. E il ragazzo si è sentito offeso, quindi che cosa ha chiesto? Il ripristino del rapporto di lavoro, risarcimento dei danni patrimoniali e morali che ritiene di aver subito, ovviamente, per il comportamento di questa azienda.
1: Patrimoniali e morali, fa sempre ridere. Ma poi io dico, ok, il giudice dice no, devi continuare a lavorare per questa azienda, voi lo dovete assumere e gli dovete pure dare da mangiare a stucchiatore.
0: Dai.
1: Sto scherzando.
0: Però io volevo dire una cosa, scusami, l'azienda, no?
1: Ma tu ritorneresti allora?
0: No, ma dovrebbe apprezzare, perché l'azienda poteva anche semplicemente dici guarda, sei troppo in carne per me,
1: sì,
0: ti licenzio, punto e basta. Invece no, gli ha detto a noi interessi, l'unica cosa è che
1: no, dipende sempre da come
0: poteva l'azienda. Anche licenziarlo in tronco e basta, però non rinnovare gli
1: allora,
0: contratti.
1: Allora a me
0: fregarsi.
1: Per esempio tempo fa in azienda mi dissero continuiamo il rapporto lavorativo se diventi più alto. E io ho detto io vi porto avanti al giudice.
0: No, ma d'altronde figurati, ma anche quando lavoravi, se non sbaglio, per la settimana della moda in giro per il mondo,
1: esatto.
0: No, ti hanno detto se non togli sti 2 chiletti in più.
1: Io lì ho detto ma sai che questo mondo non fa per me, e li ho lasciati lì.
0: Sai che io sogno un mondo,
1: sì.
0: Sogno un mondo dove vale quello che sai fare, non come sei.
1: Bene qua.
0: No,
1: qua, ti sei meritato un abbraccio.
0: Non lo voglio l'abbraccio.
1: Come non
0: lo voglio? Voglio una canzone, per favore, regia, grazie. No, perché se
1: allora,
0: l'importante è che tu stia lontano.

0: Shakira con Burna Boy, Dai Dai, che è la canzone tra l'altro dei mondiali 2026. Che roba ieri l'Argentina.
1: Mamma mia, ragazzi.
0: Va bene, dai, vedremo questa finale che cosa succederà. Quindi Spagna-Argentina.
1: Parleremo anche di calcio, attenzione, nella puntata di oggi, per il piacere di Alfio.
0: Sì, sì, che non ne capisce niente. Però in realtà io, guarda, più che rassegnarmi...
1: Ma stavo dicendo la stessa cosa, perché adesso qui viene riportata come una notizia da rassegnata stampa.
0: Dipende dal punto di vista. Se ti metti dal punto di vista delle zanzare, ti
1: rassegni. Ma chi se ne frega delle zanzare,
0: allora,
1: ragazzi,
0: gioiamo.
1: Attenzione. Perché? Perché da oggi non avranno più vita facile.
0: Perché finalmente è stato creato il primo mini drone scaccia zanzare. Oh, e questa è una cosa meravigliosa. Ma sì, ragazzi, ma diciamo un alleluia tutti insieme.
1: Allora, ragazzi, questo mini drone pesa appena 40 grammi ed è capace di individuare, inseguire, abbattere e dire agli insetti in volo che uccidono anche suca.
0: No, lo dicono suca, perché suca sarebbe un invito a fare quello che fanno sempre, quindi le zanzare ci succhiano il sangue.
1: Allora è suca adesso.
0: Allora, se vi capita di vedere il video in rete, è inquietante.
1: È bellissimo, ragazzi, attenzione.
0: Fatto una prova.
1: Una volta identificato il bersaglio, il drone lo intercetta in volo con una collisione controllata. Abbiamo il suono.
0: Abbiamo il suono.
1: Sentiamo.
0: Oh, vai. Ma non è così, è come una racchettina elettrica, è lo stesso rumore della racchetta elettrica quando
1: esatto, è stato fatto un test su una falena.
0: Ma poverina, però ma cosa c'entrano
1: le falene?
0: La falena
1: è grande, più grande di una zanzara. Ovviamente questa cosa è stata costruita per le zanzare, non per le falene.
0: Comunque,
1: ma se trovava una falena da quelle parti è andata male.
0: C'è capitata male. Ma voi provate a immaginare, attivare questo mini drone, lasciarlo libero perché... Ma non è che poi rompe le scatole il drone?
1: L'obiettivo finale, ragazzi, non è dare la caccia alle favele,
0: Favelas, alle falene. 3 secondi, 2 secondi.
1: Una cosa, due

0: Io direi, va bene, la samba gliela farei tenere anche, va bene anche solo la prima. Doni F e Gaia, e adesso invece la novità che arriva su Radio Kiss Kiss con Samba.
1: La nuova di Samba, che dice una cosa, vedi, che rispecchia proprio me stesso. Cioè, il mio corpo non è ancora pronto.
0: Perché cosa? My body isn't ready.

0: Love Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: Alla Coop le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
2: E a noi che ci piacciono tanto
1: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
3: Kiss, kiss.
4: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
3: Cosa?
4: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
3: Ma arriva per le vacanze?
4: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
5: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi e emissioni su citroen.it.
6: Kiss, kiss. Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno. Gusto inconfondibile.
7: Kiss, kiss.
8: Ci sono cose che vorresti tornassero.
9: Come le vacanze.
8: O un bel vantaggio.
9: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per due anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
6: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
10: Che fame!
11: Mac!
6: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificala in app o su mcdonalds.it.
12: Kiss, kiss. E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Mocha Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Mocha Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata a né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
13: Kiss, kiss.
14: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
15: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
16: Kiss, kiss.
17: Idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
18: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
17: E il signor Alessandro Volta?
19: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
17: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 16 al 26 luglio, sconto del 30% su tanti prodotti. Mozzarella 125 grammi Land a 59 centesimi.

0: Runaway. Allora, Ciro, si parlava di zanzare prima. Si parlava del mini drone anti-zanzara, quello che tu attivi.
1: Io lo comprerò.
0: Boh, figurati all'istante. Bellissimo. Ti neutralizza le zanzare da solo se
1: ne
0: va in giro per
1: la
0: strada.
1: Ma se non abbiamo la possibilità del drone, ok? Quali sono invece i modi, i metodi per allontanare le zanzare?
0: Ma ce ne sono tantissimi. Se intendi quelli fai da te.
1: Ma non funzionano, ragazzi.
0: Ma
1: non
0: funzionano. Vero, non è vero. Allora, intanto c'è la citronella. La citronella.
1: La citronella.
0: L'olio essenziale.
1: Molto voglio dire una cosa, no? L'altra sera ero da mia sorella. Ero io e un mio cognato e dovevamo montare delle lucine. Poi lascia stare caduto dalla scala. Un casino. Vabbè, non è questo il motivo. Avevamo una serie di citronelle attorno, ma veramente
0: aspetta,
1: ci circondavano.
0: Ma tu parli della candela di citronella.
1: Perché? Che dici tu?
0: La citronella, io intendo l'olio essenziale, quello che tu ti applichi addosso oppure che spruzzi nell'ambiente e funziona.
1: Quello funziona?
0: Devi fare applicazioni frequenti, non dura tantissimo, però se tu tendi la candela di citronella, quella crea più atmosfera che altro. Oddio, dovresti metterla in una stanza chiusa, però poi il problema sai qual è?
1: Fa caldo.
0: No, che fa quel fumo nero.
1: Ah, no. Comunque è tutto
0: tossico.
1: un gomblotto.
0: I fondi di caffè, l'aglio.
1: Fondi di caffè per leggere il futuro.
0: No, che leggere il futuro? No, ci sono parecchie teorie in base alla quale, alle quali se tu metti fondi di caffè nelle piante fuori
1: Non ci credo. L'ultima volta avevo una zanzara di mezzo chilo, fa ciao, mi ha pigliato un bello caffè. Vado, prego.
0: No, invece io sai cosa ho sempre pensato nella mia mente malata? Che se tu metti fondi di caffè nelle piante, laddove si possono magari annidare gli acquitrini con le larve, e poi le rendi nervose, non dormono la notte.
1: Questa è bella.
0: E ti pungono anche
1: questa
0: di
1: più. Questa è molto bella. Però attenzione, mi diceva Alfio che ha un suo particolare metodo per non far avvicinare le zanzare.
0: Ragazzi, funziona da paura. Allora, non so quanti...
1: Non mi toccate!
0: Stai lontano da me! No. Io punto il famoso ventilatore. Sai che io ho un rapporto abbastanza tossico col ventilatore.
1: E tu punti il ventilatore verso?
0: Verso il balcone.
2: Verso il
0: balcone. Sì.
1: Il problema è che le zanzare hanno capito, entrano dalla finestra.
0: Ma no, non è vero, dovrei comprarne uno per la finestra.
1: Direi.
0: Fa un po' effetto getto d'aria quando entri nei negozi.
1: No,
0: e non
1: capito,
0: entrano le zanzare. Provatelo.

0: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Che c'è? Ah, abbiamo un anno, la storia della musica in forco gli occhiali come un pensionato 1984, ti posso
2: anno
1: dire.
2: Anno importantissimo perché sul lungomare di Vasto avremmo la prima coccoleria.
1: Coccoleria? Sì. Cioè,
2: coccoleria.
1: Vendevate il cocco?
2: No.
1: No.
2: Nel negozio di cocco e coccole.
1: Coccole?
2: Veniva un po' di cocco. Faccia abbracciando.
1: Va bene, coccole al sapore di cocco, mi piace, un po' complicato come concetto.

0: Shame, la storia della musica che abbiamo ripescato direttamente dall'anno 1984.
1: Belli, belli, signori, ne vedremo delle belle, perché fra poco, in questa seconda ora,
0: sì,
1: ci sarà un falò di confronto.
0: Non è vero?
1: Sì, tra
0: no,
1: me e
2: che
1: non
2: bello!
0: Siamo, sì, siamo, sì, di quei programmi, poi cosa ci dove. Allora, effettivamente io e te
1: ho
0: siamo.
1: Un video per te.
0: Io e te siamo una coppia in qualche maniera.
1: Ce l'ho per te.
0: Come ci potrebbero tentare? Cosa dovrebbero metterti qua nello studio per tentarti?
1: Un panino con prosciutto.
0: No, dovrebbero mettere un altro speaker radiofonico che potrebbe essere più ambito di me, per
1: tipo?
0: Te. Ma che ne so, un Paolo Franceschini.
1: No, già abbiamo avuto Paolo Franceschini.
0: Allora, seconda ora non abbiamo ancora salutato.
1: Io ho dato
0: di nuovo
1: già
0: Viola.
1: Tutti i vestiti.
0: Si è preso già tutto.
1: Sì, tutto.
0: Gli devi dare ancora le mutande.

0: istruttore di Zumba
1: dopo, l'acqua gym è dopo.
0: È un mercataro, non ho ben capito. Allora, scusami.
1: Scusatemi, stavo morendo. A proposito di...
0: Va bene.
1: Di Paolo Franceschini, sì. Prima l'abbiamo menzionato, no?
0: Allora ricordiamo, per chi magari conoscesse da poco i Corrieri di Kiss, magari solo dal periodo Alfio, dall'Alfiocene, e in realtà c'è stato anche un'epoca, un'era precedente, sì, che era quella con Paolo Franceschini, grandissimo Corriere di Kiss.
1: Ma come ti piace allisciarlo? Allora, diciamo le cose come siamo. Parlavamo di Zanzari. Paolo Franceschini.
2: Ciao, comunque... Paolo.
0: Ciao.
1: Paolo Franceschini, che è solito comunque girare per gli acquitrini, per acquitrini? I posti quelli pieni di umidità.
0: Ma no, come ti permetti,
1: lui
0: Paolo,
1: che dorme per strada.
0: Paolo è un uomo che vive di experience,
1: sì,
0: è uno che gira il mondo,
1: è un barbone che fa experience, che... esatto, fa experience particolari, è abituato a dormire all'aria aperta, perché a volte non trova un tetto sopra.
0: Ma non
1: la
0: è
1: testa.
0: Che non trova un tetto, gli piace la natura.
1: Chiediamo,
0: vive nel mondo,
1: a lui e a gente come lui, come...
0: Perché li devi descrivere come dei barboni, quelli che amano stare
1: nella... perché noi siamo
0: natura.
1: Aperti a chiunque, noi siamo inclusivi,
0: va bene, si chiama...
1: quindi gente come Paolo Franceschini,
0: ok,
1: come si difende dalle zanzare?
0: Non lo so, forse chiama il cugino grande.
1: Chi è?
0: Chiama mio cugino. Sai quando uno dice faccio venire mio cugino quello grande?
1: Molto bella
0: picchia.
1: Questa cosa.
0: Allora, chiediamolo, magari, che ne so, Paolo che ci sta ascoltando avrà sicuramente i suoi metodi, anche se conoscendo il suo spirito molto buono e spirituale.
1: Sì, sì, sì. No, lui non le uccide, lui fa amicizia.
0: Esatto.
1: Lui ci fa amicizia, poi magari lo trova una canna e sto fa una canna che...
0: Lui dice, mi raccomando, non pungete troppo forte.
1: Sì, esatto, esatto.
0: Allora, chiediamolo invece a chi sta ascoltando Radio Kiss Kiss, però non i soliti modi, i fondi di caffè, lo spruzzino. Avete un rimedio della nonna veramente infallibile per le zanzare?
1: Lo sai che molti dicono, io dormo con il lenzuolo, ma quelle maledette ti pigliano pure sopra il lenzuolo.
0: Ma qua, che cosa c'hai? Che cosa metti?
1: Quelle sono alcune che sono intelligenti, ti spostano il lenzuolino.
0: Se tu vai a dormire con la pelle della salsiccia di Bra, è normale che non... invece ci devi mettere un lenzuolino di quelli seri. Dai, 347-490-0042. Voglio utilizzare questo programma per i miei scopi personali.
1: No, questa è una delle mie canzoni preferite.
0: Ma non ce ne frega
1: niente. La canto benissimo, quella che fa... When you're so funny, so funny,

0: più.
1: Vedi che dicono che le nonne anni 70-80 mettevano le piante di geranio sul davanzale per allontanare le zanzare e funzionava. Però
2: anche la menta, attenzione, anche il basilico.
1: Ma funzionano tante piante, o almeno funzionavano di più prima, perché mi viene anche da pensare che forse prima c'era meno smog e quindi penso di sì, magari le sostanze sprigionate da queste piante avevano campo facile.
2: Lo sai, il concetto del rimedio della nonna mi fa sempre un po' sorridere, perché penso alle nonne fra 30 anni.
1: I rimedi della nonna saranno le racchette.
2: Esatto, cioè, ma racchette, ma proprio noi, non le nonne inteso come la donna, cioè proprio i nonni. Immagina, noi sappiamo fare niente.
1: Vabbè,
2: quindi che dobbiamo fare?
1: I nonni del futuro saranno tutti tatuati e piercingati.
2: Sì, tutti che nella loro testa sono ancora figli, sono ancora giovani.
1: Beh, bello, sarà bello. Vai.
3: Ciao, sono Cinzia da Brescia.
1: Ciao Cinzia. Ciao.
3: Anziché spruzzare l'antizanzara addosso, lo spruzzo sulle lenzuola.
1: Ah.
3: Così metto pesticidi sulla pelle.
1: Sul lenzuolo.
2: Giusto, però poi ci dormi, quindi perfettissimo.
1: Ma comunque ti si appiccica al corpo. Allora, senti cosa dice Anna Maria Rita. Ma quanti nomi hai?
2: Buon
1: pomeriggio, io mi circondo solo di persone col sangue più dolce del mio, così fanno da calamita per le zanzare e non rompono le scatole a me. Scusa, Anna Maria Rita, come fai a sapere che quelle persone che saranno
2: perché vicino dice, scusami, come ti chiami, Gaeta?
1: Appunto, cosa fai?
2: Si fa una zucatella di
4: Allora, quando tu inizi a sentire il ronzio della zanzara, inizi a dire aceto, aceto, aceto, aceto, aceto, aceto, aceto, aceto, aceto, aceto, e quello se ne va.
2: Veramente. Io questo è un altro. Ma che è sta storia? Aceto.
1: Allora,
2: perché
1: allora,
2: poi la parola aceto?
1: Ti prego di non essere scettico riguardo dei metodi che evidentemente funzionano, perché altrimenti non ce li comunicavano. È un po' come quando devi trovare parcheggio e dici Marco Columbro, Marco Columbro, Marco Columbro, e trovi parcheggio.
2: Marco Columbro.
1: Sì, c'è questa leggenda.
2: Allora, perciò non trovo mai parcheggio, che io dico porca puttana.
5: Ehi, ragazzi, buongiorno.
2: Ehi, ciao. Papà.
5: Tutto bene, già stiamo a mare.
1: Ma che c'è?
5: Siamo presi anche la macchina.
2: Sì.
5: È troppo bello.
1: Ma che cosa? Ma cosa c'entra con le zanzare e con la

0: schissa te, che metti la tua firma in ogni angolo della casa e fai valere la tua vena artistica. Chi schissa te che hai trovato un'amica folle quasi quanto te. Con lei il divertimento è assicurato. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 4,99 euro, e con le mega offerte prosciutto crudo stagionato 150 grammi a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
2: Kiss Kiss.
3: Ci sono cose che vorresti tornassero.
4: Come le vacanze.
3: O un bel vantaggio.
4: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis, anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
2: Kiss Kiss.
5: Yeah, uno c'è!
6: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
5: Piacere, Calciolone!
6: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
5: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
7: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
2: Kiss Kiss.
5: Non voglio essere fritto!
8: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
9: E gli altri?
8: Gli altri vadano a farsi friggere!
10: Fiorentini, le gallette, gli snacchini.
2: Kiss Kiss.
11: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Kiss Kiss.
12: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
13: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
12: Colombo, navigando sull'app Family,
14: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
12: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 16 al 26 luglio, solo con l'app Eurospin Family, carne lessata 3x90 grammi buon pascolo a 2,19 euro.
2: Kiss Kiss.
15: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
16: Che fame!
17: Mac!
15: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99 euro. Provalo anche tu, solo con app. Offerta soggetta a condizioni, verificale in app o su mcdonalds.it.
2: Kiss.
18: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
19: E quella lassù?
18: È la costellazione del benzinaio.
20: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
2: Kiss Kiss.
21: Alla Coop le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
22: E a noi che ci piacciono tanto!
21: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
2: Kiss Kiss.
23: E allora sorry, scusa, lo sento. Parole diverse, ma stesso universo.
0: La musica più bella.
24: Kiss.

0: smettere voi puristi.
1: Ma chi? Noi puristi, guardi me, per cosa?
0: Ce l'ho con la regia, perché io ho detto, allora, non riesco ad abituarmi a dire Lionel Messi. Io dico Lionel, come Lionel. Tutti i medi che capito, mediocri, che non capiscono il calcio come me, mi viene da dire
1: perché?
0: Lionel.
1: Perché tu pensi a Lionel Richie?
0: Probabilmente perché penso a Lionel Richie, non lo so, ma leggo Lionel, mi viene Lionel.
1: Perché
0: poi...
1: comunque stai parlando di...
0: Cos'è? Un pezzo di Lionel.
1: Ha detto Lionel Richie?
0: Ha messo un pezzo di Lionel, vedi? Allora, scusami, in tutto questo, vogliamo parlare di questa cosa molto bella che sta succedendo, cioè di questo passaggio.
1: Ci sarà la finale proprio da colui che passerà
0: il testimone
1: al prossimo campione.
0: Che cosa è successo nel 2007? Non so se ricordate, una foto famosissima è diventata poi virale nel tempo, perché è stata scattata proprio nel 2007, quando Lionel Messi era una giovane promessa del Barcellona, ok? Era una foto per l'UNICEF, e in questa foto lui posava con un bambino di una famiglia, insomma, povera.
1: Sì, certo.
0: In realtà quel bambino poi
1: abbiamo scoperto essere Yamal,
0: l'amin Yamal.
1: Cioè, praticamente Messi ha fatto il bidet a Yamal.
0: Aspetta,
1: e
0: però
1: quando lo ha toccato, insomma,
0: il bagnetto.
1: Gli ha fatto il bagnetto, evidentemente la mano di Messi nel sottopallazzo.
0: No, è che non è quello.
2: Come mi piacciono le palle
0: non è quello.
1: Porta bene.
0: Vabbè, diciamo
1: porta
0: che...
1: bene, e quindi dico: Messi, ma se c'hai 5 minuti, ma viene a fare un bidet pure a me, ma magari divento pure io una star. Chi è?
0: La verità è che in qualche maniera l'ha tenuto a battesimo, e non in senso solo figurato. Adesso ci sarà questo passaggio di testimone incredibile, perché sappiamo che Yamal è da piccolo già nella cantera del Barcellona, e poi è diventato quello che è diventato. Bello sapere questo.
1: Dal cantero alla cantera.
0: Dal cantero alla cantera. Ma chi vuoi che lo capisca?
1: Ma
0: che...
1: sì, si capisce. Signori, torniamo fra poco. Jingle dei Corrieri di Kiss, incredibile, senti.
3: Tre ore dove l'unica cosa prevedibile è che succederà qualcosa di imprevedibile. I Corrieri di Kiss.

0: su Radio Kiss Kiss con Loco Loco. E adesso, visto che parlavamo prima della foto di Lamine Yamal che ha posato, cioè Messi che ha posato con Yamal,
1: certo, quando era bambino,
0: fotografia di un po' di tempo fa che adesso è diventata iconica perché sappiamo poi il futuro anche di Yamal, in realtà ci sono delle foto che nella storia inizialmente sembravano
1: proprio quando il destino si fa fotografare.
0: Esatto, esatto, all'inizio sembrano delle foto qualunque, poi dopo un po' di anni acquistano un certo valore, perché per esempio c'è una foto che gira tantissimo anche soprattutto nel Regno Unito di una bimbetta tanto caruccia, tanto bellina, in visita con la scuola davanti a Buckingham Palace. Chiedimi chi era quella.
1: E chi era?
0: Mia madre.
1: Non era tua madre, era Kate Middleton.
0: Kate Middleton.
1: E hai da saperlo che un giorno che lei già aveva invecchiato pure il principe azzurro, stava facendo il sopralluogo.
0: Che sopralluogo non è mica così tendenzioso.
1: A quel bambino lì che i capelli biondi ti faccio
0: vedere
1: che tu
0: combino. Non era tendenziosa. Allora c'è anche un bel po' di foto, esistono di Ed Sheeran.
2: Sì. Ed Sheeran.
0: No, infatti, guarda, abituato a sentire sta minchiata che ogni tanto mette.
1: Non lo sai più dire.
0: Stavo per dire Sheeran.
2: Ed Sheeran.
0: Aveva la cameretta tappezzata di poster di Eric Clapton.
1: È vero.
0: E quando veniva fotografato dalla famiglia, dalla mamma, che ogni tanto, sai, come tua madre da piccolo ti faceva le foto.
1: No, mia madre c'era la camera tappezzata.
0: Di cosa?
1: No, tappezzata proprio perché perché mio zio faceva il tappezziere.
0: Vabbè, comunque un sacco di foto con Eric Clapton, vai a vedere, poi negli anni lui ha collaborato molte volte con lui, lo ha conosciuto, hanno fatto un sacco di cose insieme ed è bellissima questa storia.
1: Anche Cristiano Ronaldo,
0: sì,
1: che quando era bambino era stato immortalato in una foto con Luis Figo. Luis Figo che all'epoca era il capitano del Portogallo,
0: certo,
1: la stella del Portogallo, poi addirittura sono riusciti anche a giocare insieme alla fine della carriera di Luis Figo.
0: È come se tu, cioè come se io da piccolo avessi fatto una foto con te,
1: sì,
0: prima di diventare un tuo partner.
1: Esattamente, esattamente.
0: Va bene, dai. Allora c'è Blanco, la nuova su Radio Kiski. Blanco?
1: Blanco?
0: Non va detto qua en passant. È Blanco, Los Angeles.

un'unica e infinita connessione umana. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss che ha unito l'Italia con la musica più bella.

0: 8 alle 21.30 su Sky 1, TV 8 e Kiss Kiss TV. Kiss, Kiss, Way! Kiss,
1: Kiss, Way! E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
2: Alla Coop sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene al tuo portafogli.
3: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
2: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
4: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Kiss, kiss.
2: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
3: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
4: Kiss, kiss. Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale, una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su Coca-Cola.it.
5: Kiss, kiss. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 4,99 euro, e con le mega offerte prosciutto crudo stagionato 150 grammi a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
6: Kiss, kiss.

0: perché di dire le cose quando ho già messo le cuffie a 2 secondi dall'entrata.
1: È perché ti sei verso il finale.
0: No, qual
1: stavo dicendo una cosa, era bello il finale.
0: Ma no, non me la puoi dire più.
1: Beh, no, perché no, è una storia
0: quelli,
1: che è andata.
0: Sembri quelli che dicevano: scusa, non ti stavo ascoltando. Allora no, non te la dico
1: non
0: più.
1: Non te la dico più.
0: Ma avevo le cuffie. Vabbè, allora.
1: Allora, per favore, si e stava parlando insomma delle foto che hanno fatto un po' la storia, che sono state un po' come un sogno premonitore.
0: Esatto,
1: ecco.
0: È vero, cioè magari di personaggi che poi sono diventati famosi e che da piccoli hanno posato con i loro beniamini,
1: ecco.
0: E poi guardate, il destino ha voluto che diventassero più o meno
1: allora,
0: dello stesso livello.
1: Allora, la domanda è: c'è quella persona che vorreste ringraziare perché vi ha cambiato totalmente la vita o perché vi ha fatto capire quale sarebbe stata la vostra strada?
0: Come,
1: però
0: allora,
1: attenzione, al netto di mio marito mi ha cambiato la moglie, mariti,
0: la moglie,
1: parenti,
0: marito, quella roba lì, fidanzati e fidanzate, magari facciamo che non vale, perché è normale che un partner sentimentale te la cambia un po' la vita. Quindi al netto di quello, io ce l'ho.
1: E chi è?
0: Che mi ha cambiato la vita radicalmente.
1: Sì.
0: Cioè sì, ce l'ho.
1: Chi è?
0: Sei tu.
1: Da non dire minchia.
0: Ah, voi intendevate in positivo? No,
1: dai,
0: no, no, allora
1: dai.
0: Non sei tu. No,
1: che bella
0: gag,
1: vero?
0: Sto scherzando. Allora, no, ce l'ho ed è sempre una cosa. Rita Manzo. Credo che un pochino mi abbia cambiato la vita, perché l'ho conosciuta molto tempo fa, prima ancora di lavorare per Radio Kiss Kiss, ed è stata lei poi a dire agli editori di Radio Kiss Kiss: c'è sto ragazzo che è capace di fare la radio e può essere.
1: Quindi è un raccomandato.
0: Ma no, no, mi ha
1: sì, allora, signori, per entrare qui a Radio Kiss Kiss dovete solo pregare un santo.
0: Non funziona così, perché
1: sì,
0: vale quello che fai. Quindi poi, su segnalazione di Rita Manzo, il direttore artistico mi ha contattato, mi ha sentito e ha detto: forse
1: se
0: forse
1: siete dei poveri sconosciuti non avrete mai
0: 347 490 0042 chi vi ha cambiato la vita, il vostro incontro.

merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.

0: Benedetto me.
1: E invece Benedetto Fulminacci, Benedetto anche gli Story Kiss, che arriva dall'anno 1980.
2: Ah, che bello sto pezzo, i Queen.
1: No, ma che bello cosa. No, tu ci scherzi, guarda che io veramente non lo so. Prova a dirlo veloce.
2: Another one bites the dust. Perché la devi cantare.
1: Another one bites the dust. Okay,
2: sì, 1980, anno in cui vengono fondate l'azienda di spedizioni Mailboxes, etc.
1: Ok.
2: E l'enoteca poi... Il Piccolo a Roma.
1: Quanto ti danno? Sì. Voglio sapere quanto ti pagano per fare queste robe.
2: A bottiglia.
1: Lascia stare.

0: Just Queen, dai, che dai. Meraviglia, dai, che ci sono anche le informazioni dell'ultima ora grazie a Cristina Manco in redazione.
1: Una buona serata e bentrovati. Apriamo con la sentenza sul crollo del Ponte Morandi, arrivata oggi dopo 8 anni dalla tragedia che nel 2018 causò la morte di 43 persone. In totale sono state 32 le condanne per quasi 200 anni, 25 tra assolti e prescritti. L'ex amministratore delegato di ASPI, Autostrade per l'Italia, Giovanni Castellucci, è stato condannato a 12 anni, 5 anni di reclusione anche a Mauro Coletta, ex direttore vigilanza sulle concessioni autostradali del MIT, condannati anche gli ex vertici di ASPI e SPEA. La Camera approva in prima lettura la riforma della nuova legge elettorale con 217 voti a favore, 152 contrari e 2 astenuti. Il voto è stato segreto e ora il provvedimento passa al Senato. Bagarre in aula prima delle votazioni con i deputati delle opposizioni che hanno esposto dei cartelli di protesta con su scritto: Meloni ha fallito, legge elettorale uguale legge truffa, la maggioranza non esiste più a casa. Il centrodestra difende la norma che rivendica garantisce maggiore stabilità. Il ministro della giustizia Nordio ha avviato l'istruttoria finalizzata alla concessione della grazia per Mario Roggero, il gioielliere condannato ieri in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di reclusione per aver inseguito e ucciso due rapinatori che avevano assaltato il suo negozio nel Cuneese. Il centrodestra ha promosso una raccolta di firme a sostegno dell'atto di clemenza. Medio Oriente, mentre prosegue il fuoco incrociato tra Stati Uniti e Iran, Teheran ha chiesto agli Houthi yemeniti di tenersi pronti a bloccare la rotta petrolifera del Mar Rosso qualora gli Stati Uniti attaccassero le infrastrutture energetiche iraniane. L'Iran inoltre ha condannato l'attacco statunitense contro un'area situata nelle vicinanze di un ospedale oncologico pediatrico nel sud-ovest del paese, definendolo un crimine di guerra. Il governo del Nicaragua ha notificato al governo italiano l'intenzione di interrompere le relazioni diplomatiche con l'Italia in risposta al nuovo intervento del ministro degli esteri italiani per l'estradizione di Alessio Casimirri, ex militante delle Brigate Rosse condannato in Italia e residente nel paese. Il vicepremier ha attaccato il governo di Managua sostenendo che continua a garantire protezione al terrorista, uno degli assassini di Aldo Moro. Ancora morti sul lavoro in una cava a Giavera del Montello in provincia di Treviso, è deceduto un operaio rimasto schiacciato da un rullo, il collega che era con lui è rimasto ferito in modo non grave. A Montesano Salentino in provincia di Lecce invece a perdere la vita è stato un 33enne rimasto folgorato da una scarica elettrica mentre lavorava per la fibra. Domani la giornata più calda della terza ondata di afa sull'Italia, malgrado i violenti temporali al nord, infatti le temperature continuano a salire, le città contrassegnate dal bollino rosso di allerta del Ministero della Salute per le ondate di calore saranno 16 nelle prossime 24 ore e 19 nella giornata di sabato. Con questo abbiamo concluso, vi lascio con Alfio e Ciro da Cristina Manco. Kiss kiss a tutti.
0: Come non c'è nessuno?
2: Non c'è nessuno!
0: Ci sono i corrieri di Kiss Kiss invece, almeno per un'altra ora, anzi aggiungerei. Ciao Pasquale Viola regia, ciao anche... Giovanni Imperatore,
2: Giovanni Imperatore
0: in regia TV, intanto Alfie e Ciro
2: un'altra
0: tra poco.
2: Ora in nostra compagnia,
0: assolutamente sì, ma tra l'altro saranno protagonisti i nostri ascoltatori perché abbiamo chiesto quella persona che ti ha cambiato la vita al netto di fidanzate, fidanzati, mariti e mogli, qualcuno che avete incontrato e che ha dato una direzione vera alla vostra vita. Dai, vogliamo sentire i messaggi, stanno arrivando, tra poco la vostra voce, ma adesso

0: ballare, voglia di cantare, tutto questo grazie a Merck & Cremont, ma la voce è quella di Serena Brancale con i The Colors. Allora, Corrieri di Kiss Kiss.
1: Sì, sono io.
0: Chi ti ha cambiato la vita, Ciruzzo?
1: Lo vuoi
0: bello?
1: Sapere veramente?
0: Lo voglio sapere.
1: Ma vuoi che
0: no,
1: te lo dica?
0: Lusi, però non lusingarmi.
1: No, non ti dicevo, allora, ma che tu eri fino a 2 anni fa, ma te voglio bene.
0: E quindi dai, chi te l'ha cambiata? Sentiamo.
1: Io l'ho sempre detta sta storia, il papà di un amico mio, il papà di Diego.
0: Ok.
1: Il mio carissimo amico.
0: Sarà contento tuo padre.
1: No, il papà di Diego perché? Perché questo signore,
0: sì,
1: che non c'è più, lui cantava.
0: Ah.
1: Lui cantava un pomeriggio, io ero a casa sua, a casa di Diego, insomma, fa casino come sempre. E vedi che questo signore stava provando, facendo dei vocalizzi vocali. Dice, ma che state facendo?
0: Ah, che bello!
1: E io disse, no, perché io prendo lezioni di canto. Tra l'altro, fra poco vado a fare una lezione di canto. E io dice, no, ma voglio venire anche. Ero
0: curioso, dici, un po'
1: ma
0: curioso.
1: Che è sta la lezione di canto? E andai.
0: Qui.
1: Andai con lui e mi appassionai appunto al canto. Mi appassionai ecco, al canto.
0: Ma non all'italiano.
1: Al teatro, esatto. E da lì cominciai poi. E decisi
0: di
1: diventare un idraulico.
0: Perché,
1: ma tu che vuoi? Come fai a raccontare
0: di canto non ci capivi un tubo. Andiamo avanti, dai, sentiamo i vostri messaggi invece che sono arrivati. Grazie regia.
2: Sì, yeah. Dovrei ringraziare mia sorella Patrizia perché è per merito suo che sono onos mi ha veramente cambiato la vita.
1: Okay. Un osso duro.
2: A tutti.
1: Un osso duro. Okay.
0: Beh, insomma, se lavora tanto.
1: Grazie a lei perché?
0: Perché evidentemente l'ha
1: indirizzata.
0: Indirizzata? No, ma ce la becchi una oggi? Ma che ti devo regalare?
1: Un
0: abbecedario.
3: La persona che ringrazierò a vita, che mi ha cambiato la vita, è il mio maestro di danza, grandissimo maestro Fabrizio, che a parte insegnarmi la tecnica della danza, mi ha insegnato soprattutto a saper campare.
0: Bello.
3: Quindi maestro, grazie, chi schissa a tutti.
0: Ciao Jack, ancora sentiamo.
1: Lui si è appastonato.
4: Avete detto di non parlare del partner, ma no. Io non posso che parlarne per forza.
0: Che
4: perché
0: dolce.
4: Me l'ha cambiata, sì, ma bello. In negativo, me l'ha rovinata, me l'ha rovinata e ce l'ho qua di piano.
0: Ma scusa, ma allora, così
1: però glielo dice in faccia, sì,
0: ma non è bello, non è bello né se glielo dici in faccia né se glielo dici dietro. Comunque succede che delle volte il destino a nostra insaputa fa un passo molto leggero ed è merito di persone che ci sono.
1: Ma non è un passo, è un basta. Questa è la canzone bellissima.
0: Oggi gli è presa così, ragazzi, possiamo solo alzare il livello da questo momento però.

0: che è la frase iconica che può significare tutto e niente, però canzone molto bella. Damiano David. Allora Ciro, le persone che ci hanno cambiato la vita,
1: sì,
0: manco ce ne rendiamo conto, poi col senno di poi se qualcuno te lo chiede tu ci pensi e dici: caspita,
1: Anna Campacenda,
0: quell'insegnante alle scuole superiori, quella amica di mia madre,
1: quell'istruttore che ne so, di calcio, di pallavolo,
0: certo,
2: voglia. Ciao Radio Kiss, io ringrazio il mio titolare,
0: sì,
2: nonché uno dei miei più cari amici,
0: sì,
2: perché grazie a lui sono riuscita a prendere una decisione importante,
0: vedi,
2: che non riuscivo a prendere. Solo grazie a lui ho aperto gli occhi e di questo gliene sarò sempre grata. Un bacio da Salerno, sono Giusy.
1: Allora Giusy, però ragazzi, quando dite queste cose che poi toccano anche l'anima nostra,
0: sì,
1: ragazzi, dovete essere più specifici, perché poi ok, ha aperto gli occhi, capito?
0: Sì, ci ha raccontato per sommi capi.
3: Ragazzi, a me ha cambiato la vita un mio amico, già lo conoscevo, però il giorno dopo l'esame di maturità, viene a casa, dice: vieni con me, ti porto in caserma, fai la domanda per il concorso nei carabinieri. E sono quasi 25 anni che faccio il carabinieri.
1: Che bello, bello, bella sta cosa. Vedi?
0: Poi la tua storia è solo che anziché carabinieri
1: è un altro rapinatore. Ma come ti permetti?
0: Vogliamo sentire ancora, vai.
4: A me ha cambiato la vita la professoressa di italiano delle scuole medie,
0: visto?
4: Che vedendo la preiscrizione alle superiori, dove mia madre aveva segnato la scuola professionale, è venuta a casa a dire: signora, lei è pazza, perché sua figlia sarà una futura dirigente. E dirigente, in effetti, lo sono diventata.
1: Bella questa cosa.
0: L'ha detto però come per dire: comunque, volevo dire.
1: No, queste sono cose molto belle. Cioè, ti rendi conto, l'insegnante è andata a casa per dire: è successo pure a me.
0: Ah, bello.
1: L'insegnante venne da mia mamma e disse: signora, lei è pazza. E andò via, appunto, lei è pazza.
0: È come quello che diceva: non ho mai capito se l'insegnante dice. È come quella che. Oh, ti ricordi quando c'era. Guarda come ride la regia. Sai quel meme che mi faceva ridere, che diceva: non ho mai capito se la professoressa dicesse a mia madre: è un futuro da leader o da Lidl?
5: Vabbè, non me ne avanti.
0: Lasciamo stare, andiamo
1: ma
0: avanti.
1: Chi è questa?
0: Andiamo avanti col prossimo.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 4,99 euro, e con le mega offerte prosciutto crudo stagionato 150 grammi a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
1: Kiss, kiss. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
2: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
1: Kiss, kiss.
3: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert. TV QLED TCL 75 pollici a 499 euro.
4: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 260 pezzi disponibili.
5: Ciao patatina.
6: Ciao patatino.
5: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
6: E cioè?
5: Buona, ma non fritta.
6: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
7: Fiorentini, le gallette, gli snack.
8: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
9: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
10: Siete veramente perfetti.
11: Grazie Octopus di esistere.
8: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
12: Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss è in diretta dall'acquaparco di Sea 2000. Everybody get down. Questo weekend, dalle 12 alle 15, ci saranno Marta Martinez e Benny. Vivi in diretta con noi la stagione più entusiasmante, con la musica più bella. Radio Kiss Kiss all'acquaparco di Sea 2000, cavalca l'onda del divertimento. Località Zolfara di Corigliano Rossano, Cosenza.
13: Kiss Kiss. Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva...
14: Ansia da partenza? Lasciala a casa. Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
13: 13.750 euro?
14: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAE 1181, rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 31 luglio. Info consumi e dimissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
13: Kiss, kiss.
15: Alla Coop, le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
16: E a noi che ci piacciono tanto
15: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.

0: spettacolo.
1: A me ha fatto molto ridere Max Giannini e anche Max Vitale, che questa canzone l'hanno ribattezzata Tracchiola.
0: Tracchiola.
1: Tracchiola, che ci può sempre stare, perché se uno sente
0: la Tracchiola.
1: Allora, persone che ci hanno cambiato la vita, sicuramente ne avete, vai.
2: Per me sicuramente la mia insegnante di yoga, conosciuta online e poi anche di persona, ha dato proprio una svolta alla mia vita, alla mia crescita personale, quindi grazie, la ringrazio tutte le volte che la vedo.
0: Bello. Anch'io vorrei conoscere un insegnante di yoga che possa cambiarmi la vita.
1: Hai voglia di fare il saluto al sole?
0: Sì.
1: L'alza bandiera. Come si chiama l'altra posizione?
0: La posizione della gru storta.
1: Ok, buonasera.
3: Di loto. A me ha cambiato la vita la ragazzina che mi bullizzava alle medie. Che una volta mi disse: è divertente, ti possono dire e fare tutto quello che vogliono. Tu non dirai mai niente, non ti lamenti e non ti ribelli. Inutile dire che ha creato un mostro.
0: Mi piace questo atteggiamento, amica mia.
1: Sì, sì, sembra l'incipit di quei film. Sì,
0: andiamo a bullizzare tutto.
1: Sono cambiata. Poi qualcuno dice: a me alla vita l'hanno cambiata i ragazzi della psicoterapia di gruppo di cui faccio parte. Siamo in intimità, siamo più di una famiglia e conosciamo i segreti dell'altro che manco i familiari. Bello, bello. Anche questo è molto
0: bello. Belle storie, sì.
1: Poi ancora.
4: A me ha cambiato la vita una mia amica, perché grazie a lei ho realizzato il sogno della mia vita, cioè quello di fare volontariato in Africa. Questo mi ha cambiato in tante cose, soprattutto aspetti personali, ma anche vita.
0: Scusa, però non è che appena diciamo Africa c'è la giungla, c'è Tarzan, non è che l'Africa è tutta giungla.
1: Era un messaggio molto bello anche quello. Senti cosa dice Ciccio: a me la vita l'ha cambiata Simone D'Andrea ad una fiera del fumetto, non ricordo neanche dove, perché grazie a lui che ascolto Radio Kiss Kiss.
0: Attenzione, Simone D'Andrea, chi è Simone D'Andrea? Una delle voci,
1: più belle
0: che abbiamo in Italia, della voce ufficiale di Radio Kiss
1: Kiss. Quello che dice: la musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Bella questa canzone, quanto mi piacciono questi due insieme.
1: Ah, pensavo le palle accarezzate, come diceva
0: no,
1: il nostro
0: come mi
1: audio.
0: Piacciono le palle.
1: No, perché
0: che vergogna.
1: No, ma
0: ragazzi,
1: ricordiamo che è una frase che viene dal tennis.
0: Posso dire una cosa,
1: siete
0: ragazzi,
1: voi che siete così.
0: Questo ragazzo sta facendo cadere questo programma nell'abisso della
1: ragazzi,
0: volgarità.
1: Chi era? Panatta che ha detto come mi piacciono
0: diciamo
1: le palle
0: Panatta
1: accarezzate. Si riferiva al tennis e io vi ricordo che omnia munda mundis, tutto è puro per i puri. Io non ci vedo doppi sensi, ce li vedete voi. Vogliamo invece sfatare un altro grande mito?
0: Sfatalo.
1: Sfato?
0: Vai, sfatalo.
1: Te lo scelofanalo.
0: Vai.
1: Allora, ti dico, prova, secondo te, no?
0: Sì.
1: La città più simpatica d'Italia.
0: Sì.
1: Dove si trova? Al sud
0: in Sicilia.
1: O al nord? No.
0: Ah.
1: No, perché vedi, il luogo comune è che più vai al sud, più la gente è solare e simpatica.
0: Hai ragione.
1: Ti
0: invece
1: devo smentire.
0: Non è così, dicono.
1: Ti devo smentire perché c'è un report sulle...
0: Lo diciamo, ragazzi. Bologna.
1: Così? Senza neanche un po' di suspense.
0: No, è perché non c'è tempo.
1: La città più simpatica d'Italia è Bologna. Volevo fare i complimenti ai bolognesi, che sono veramente...
2: Come mi piacciono le palle accarezzate.
1: Però qua diventa...

0: Havana Unnanna.
1: Ecco, io il titolo avrei scelto questo: Havana Unnanna, non solo Havana.
2: Attenzione, arriva Chris De Sarandi.
1: Sì, se lo dici così però sembra un'imprecazione. Chris De Sarandi, la novità su Radio Kiss Kiss, che si intitola Good Old Days, e bei tempi di una volta.

0: ogni giorno il meglio, il peggio e il più assurdo del mondo. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, i Corrieri di Kiss Kiss con Alfio e Ciro.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
4: Kiss, kiss. Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
6: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2,000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAI 514, anticipo €7,650, 36 rate, rata finale €17,056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
7: Kiss, kiss.
8: Yeah, uno c'è!
9: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
8: Piacere! Calciolone!
9: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
8: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
10: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
11: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert. Smartphone Xiaomi Redmi Note 15 512 giga a €249,90.
12: Expert, gli esperti sempre con voi.
11: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 1000 pezzi disponibili.
13: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
14: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
13: Colombo, navigando sull'app Family,
15: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
13: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 16 al 26 luglio, sconto del 30% su tanti prodotti. Un litro di latte UHT alta digeribilità, amo essere senza lattosio, a 89 centesimi.
16: Kiss, kiss. Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
17: Cosa?
16: Ma sì, Citroën C3 da €49 al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
17: Ma arriva per le vacanze?
16: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da €49 al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo €5,650, rata finale €9,486.
18: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info consumi ed emissioni su citroen.it.

0: puntato di oggi, ragazzi, sul volume. Perché allora il suono è molto romantico.
1: Sì.
0: Il tema è romantico, però il testo è molto indicativo.
1: Molto indicativo, c'entra l'avvocato, c'entra un avvocato, se non ho capito male, divorzista.
0: Esatto.
1: Ok.
0: Qui si parla di divorzi, fermi,
1: Sentiamo il messaggio che ci ha inviato Daniele, di che cosa parla e come è stato conciato dalla nostra intelligenza artificiale. Vai.
0: Ma chi è?
1: Minuetto.
2: Avvocato, buongiorno. Sono la signora Marilisa, la moglie del dottor Franchini.
1: Ah, ok.
2: Le scrivo perché vorrei qualche informazione.
1: Riguardo cosa?
2: Sulla separazione.
1: Ah, bene.
2: Io e mio marito abbiamo deciso di comune accordo di separarci ormai da 3 mesi.
1: Ah, vedi, bello trovare.
2: Dobbiamo però capire.
1: Sì.
2: Qual è la procedura legale che dovremo affrontare?
1: Per?
2: Anche perché dobbiamo discutere dei 5 immobili del nostro patrimonio immobiliare.
1: Ah.
0: 5.
2: E dobbiamo capire come dividerceli.
1: Dai, dividerci.
2: È vero che li ha comprati mio marito.
1: Dividerci.
2: Ma comunque sono tutti intestati a me.
0: Hai capito?
2: Quindi dovremmo discuterne. Aspetto sue. Grazie.
0: Hai capito? Il marito ha comprato gli immobili
1: e sono intestati a
0: però
1: lei.
0: Però sono intestati a lei.
1: E devono capire come
0: dividerseli.
1: Deve capire come dividerseli e quindi bisogna discuterne.
0: Esatto.
1: No, mi fa morire l'intelligenza artificiale quando non mette bene gli accenti tonici. Però è carino da parte della moglie dire: sono intestati a me, me li potrei tenere, ma dobbiamo capire come dividerceli.
0: Esatto. Sto pensando un'altra cosa.
1: Va bene, dai. Allora, grazie.
0: Come sempre.
1: Grazie.

0: epopea, un po'
1: grande,
0: come questo,
1: dolce nera,
0: un po' come questo viaggio dei Corrieri di Kiss, anche questa è stata un'epopea meravigliosa.
1: Ragazzi, grazie per essere stati qui con noi. Noi torniamo domani dalle 16 alle 19. Un Alfio Battaglia leggermente appastanato.
0: Che cosa vuol dire? Lo prendo come un complimento. Ma intanto c'è anche Ciro Livatola qui accanto a me. Insieme, come ha detto lui, torneremo domani. Grazie Pasquale Viola in regia, grazie a Giovanni Imperatore in regia TV. Arriva Rita Manzo.
1: Arriva Rita Manzo,
0: Manzo. Portami a casa Kiss Kiss. Ed Alfio e Ciro.

0: posto di Kiss del 1979, The Logical Song, Supertramp. E la linea, come sempre, a quest'ora va alla nostra redazione per le ultime notizie di oggi.
1: Un saluto e bentrovati. In apertura alle prime condanne per il crollo del Ponte Morandi, il Tribunale di Genova ha emesso la sentenza a 4 anni dall'inizio del dibattimento e a quasi 8 dalla tragedia che nel 2018 causò la morte di 43 persone. L'ex amministratore di ASPI, Autostrade per Italia, Giovanni Castellucci, è stato condannato a 12 anni, 5 anni di reclusione anche a Mauro Coletta, ex direttore vigilanza sulle concessioni autostradali del MIT, condannati anche gli ex vertici di ASPI e SPEA. Dopo la sentenza ha parlato anche Matteo Salvini, ministro delle infrastrutture. Strutture e trasporti, penso che se i giudici hanno ritenuto così che ha sbagliato debba giustamente pagare. E c'è la sentenza anche per Giovanni Zippo, l'ex guardia giurata indagata per l'esplosione del 30 giugno 2025 in una palazzina a Torino, è stata condannata a 27 anni di reclusione dalla corte d'assise del capoluogo piemontese. Zippo era imputato per omicidio volontario, disastro, lesioni personali. Secondo l'accusa, il 41enne appiccò il fuoco utilizzando della benzina all'appartamento dove viveva la sua ex fidanzata. L'Aula della Camera ha approvato la riforma della nuova legge elettorale con 217 voti a favore, 152 contrari e 2 astensioni. Il voto finale a scrutinio segreto ha approvato il provvedimento che ora passa all'esame del Senato. Momenti di tensione in aula durante le dichiarazioni di voto con proteste dai banchi delle opposizioni, esultanza del centrodestra che ritiene che la norma garantisca maggiore stabilità. Medio Oriente, non si sblocca lo stallo su Hormuz, nuova ondata di attacchi statunitensi contro l'Iran nell'area dello stretto. Il ministro degli esteri iraniano Raghi ha accusato gli Stati Uniti di aver commesso crimini di guerra, affermando che gli attacchi a infrastrutture vitali e le minacce di attaccare ponti e centrali elettriche dimostrano l'intento criminale del potere statunitense di commettere crimini efferati. Teheran è poi tornata a chiedere alle monarchie del Golfo di non concedere più agli Stati Uniti l'utilizzo delle basi per attaccare l'Iran. La coda della guerra russo-ucraina porterà probabilmente dal gennaio prossimo uno stop completo del gas che dalla Russia viene in Europa, e questo è ovviamente preoccupante, lo dice la D dell'Eni Descalzi, audito in commissione alla Camera. Anche quando sarà finita la guerra tra Iran e Stati Uniti avverte, ci saranno costi più alti per i rischi attribuiti all'area. Meteo, Italia divisa in due, nubifragi e temporali al nord, caldo sempre più intenso al centro-sud. Oggi sono 15 le città da bollino rosso, 16 domani e 19 sabato. La cabina di regia del Ministero della Salute intanto segnala che giugno 2026 è stato il secondo mese più caldo di sempre. Con questo abbiamo concluso. Da Cristina Manco una buona serata e kiss kiss a tutti.
0: Ciao Cristina, kiss kiss a te, grazie alla nostra redazione. Era questo l'ultimo aggiornamento sulle news di oggi. L'informazione su kiss kiss torna domani mattina. Ore 19 in punto, giovedì 16 luglio. Ciao a tutti da Rita Manzo, benvenuti, bentrovati e benvenuti a bordo. Soprattutto inizia così il nostro viaggio verso sera, scortati dalla musica più bella, quella scelta per voi da Radio Kiss Kiss. Pasquale Viola in regia. Dai Pasquale, adesso è arrivato il tuo momento, quello del relax dopo il tornado Corrieri di Kiss Kiss, che saluto e ringrazio, che torneranno domani alle 16. La musica più bella, dicevo. E allora partiamo subito con Buona Domenica, lui è

benvenuti a Portami a casa Kiss Kiss con la musica più bella, iniziata con Safe, Buona Domenica, CeeLo Green, Wiz Khalifa, Bright Lights, Bigger City del 2011 ed infine Sienna Spyro appena lasciata con Die on This Hill. La londinese Sienna Spyro, che come tutti i londinesi oggi ha sicuramente il nervo storto, l'hanno presa proprio male gli inglesi, Il sogno mondiale si è infranto ancora una volta sul più bello. L'Inghilterra accarezzava già la sua prima finale mondiale dopo 60 anni, ma non aveva fatto i conti con la zona Lautaro. In soli 7 minuti l'Argentina ha ribaltato la semifinale grazie alle magie di Messi e alla zampata finale dell'attaccante al 92esimo. Un colpo durissimo per i tifosi inglesi, anche per la zampata finale dell'attaccante al 92esimo. Un colpo durissimo per i tifosi inglesi, anche per il principe William, che si è dichiarato

0: Sera.
1: Giovanotti insieme a Gabri Ponte qui su Radio Kiss Kiss nella musica più bella. Festeggiare 30 anni di successi, 30 anni di musica, 30 anni di grandi palchi non è da tutti, a meno che tra gli ospiti del tuo show non decida di presentarsi Rihanna. È esattamente quanto accaduto a Jay-Z, che ha visto le celebrazioni per la sua straordinaria carriera letteralmente oscurate dall'apparizione a sorpresa sul palco di Rihanna, tornata a cantare dal vivo sullo stesso palco, e dopo un sacco di tempo i fan sono andati totalmente in delirio, dimenticandosi proprio all'istante dei festeggiamenti per il padrone di casa e trasformando la serata nell'ennesima richiesta collettiva per un nuovo album di Rihanna, che manca oramai da 10 anni. Una dinamica, come dire, spietata, ecco, che dimostra come nella musica non contino tanto le storie e i traguardi per rubare la scena anche al re del rap, quale è Jay-Z. A volte basta solamente non pubblicare canzoni per qualche annetto, tipo dal 2016. Shakira insieme a Rihanna ora.

un'unica e infinita connessione umana. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss che ha unito l'Italia con la musica più bella. Annalisa, Francesco Gabbani, Gaia, Irama, Noemi, Rocco Hunt, Sal Da Vinci, Samurai J, Saif, The Colors e tanti altri. Il 25 luglio e il 1 agosto alle 21.30 su Sky 1, TV 8 e Kiss Kiss TV. Kiss Kiss Way!

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Kiss, kiss. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Kiss, kiss.
3: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Da Conad e Conad Superstore. Fino al 25 luglio trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
5: Kiss, kiss.
6: Ma dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
7: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
8: Kiss, kiss.
9: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire.
10: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrate a zero. Zero zucchero, zero calorie.

Ciao, tu che ascolti Radio Kiss Kiss, come stai? Sto una favola da favela. Io così sto ogni volta che vi incontro qui tra le 19 e le 21 con Pasquale Viola in regia. Io sono Rita, portami a casa Kiss Kiss, l'appuntamento. Il mercato dei cimeli musicali ha raggiunto, vedo, vette di creatività decisamente insolite. È successo che subito dopo il maxi concerto di Ultimo a Tor Vergata, quello con 250.000 fan in delirio, su alcune note piattaforme di compravendita dell'usato sono apparsi degli annunci bizzarri. Diversi utenti hanno messo in vendita i cartelli segnaletici ufficiali dell'evento, tipo, che so, le indicazioni per le uscite, QR code e robe così, no? E per questi cartelli chiedono cifre che arrivano fino a 200 euro a pezzo. Quindi una sparizione di massa che spiega anche finalmente il motivo per cui migliaia di persone abbiano vagato a vuoto nel parcheggio per ore alla fine dello show. Comunque il Comune di Roma ha già annunciato un esposto in procura e i venditori abusivi rischiano una denuncia per furto aggravato. Io francamente, oltre alla denuncia per furto aggravato, aggiungerei anche un te possino a ciaccatte, solo per aver pensato che un cartello stradale con una freccia e con la scritta uscita ovest potesse valere 200 piotte. Ok, vabbè, è andata così, vedremo, vi aggiorneremo, vedremo come andrà a finire questa storia. Intanto The Script arrivano su Radio Kiss Kiss, gran pezzo del 2009, Break Even.

Il vero dominatore degli stadi londinesi è lui, Harry Styles, con i suoi 12 concerti sold out al Wembley. Benson Boone in arrivo per voi ora su Radio Kiss Kiss con Mr. Electric Blue e tra poco un New Kiss, non perdetelo.

Ed eccolo il mio kiss che vi avevo promesso, un amore intenso, una rottura improvvisa e quel tempo sospeso in cui si finge che non sia accaduto proprio nulla. Ora, se cercate la colonna sonora ideale per la vostra estate e per la vostra fine estate,

0: E New Kiss, la nuova di settembre, si intitola Due settimane. Tempo e temperature di domani. Buonasera ad Alessandra Tropiano di ilmeteo.it.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Tenderanno ad esaurirsi anche i fenomeni sulle aree alpine del nostro paese nelle prossime ore. Domani in mattinata, a fronte di cieli pressoché sereni e di un clima molto caldo su tutto il centro-sud, al nord avremo più nubi, seppur in genere senza precipitazioni associate. Col passare delle ore aumenterà l'attività temporalesca, specie su Alpi e Prealpi. Sarà però rara l'estensione dei fenomeni alle alte pianure. Massime tra 29 e 37 gradi al nord, tra 34 e 38 al centro, tra 34 e 36 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Alessandra Tropiano, kiss kiss a tutti.
2: È una figata! È arrivato il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
3: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno. Gusto inconfondibile. Kiss,
4: kiss. Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
5: Kiss, kiss.
6: Quando è...
7: Pesca.
6: È la colazione. Quando è...
8: Alla pera.
6: È ricreazione. Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione. Perché quando è vita, è yoga. Yoga. Molto più che buono. Kiss,
9: kiss. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
10: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
9: E il signor Alessandro Volta?
11: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
9: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 16 al 26 luglio, sconto del 30% su tanti prodotti. Mozzarella 125 grammi Land a 59 centesimi.
12: Kiss, kiss. E se potessi ritrovare il rito della moka in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moka Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moka e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moka Style. Tutto il gusto della moka in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata a né promossa o sponsorizzata da Nespresso. Kiss, kiss.

Magnetic, The Bausa su Radio Kiss Kiss, nella musica più bella. Buonasera a voi, buon giovedì sera 16 luglio. A volte la tecnologia risolve i problemi che lei stessa contribuisce a creare. Allora, è successo che a Roma una studentessa americana di soli 16 anni in gita scolastica in Italia si è persa in pieno centro a Roma, poverina, senza documenti, senza sapere il nome del proprio hotel e soprattutto senza lo smartphone. E questa è un'anomalia, a 16 anni senza lo smartphone in tasca, strano, no? Comunque, davanti al totale vuoto di informazioni, la polizia ha dovuto abbandonare i canali di ricerca tradizionali per tentare, come dire, una strada più moderna, e quindi, incrociando i pochi dati a disposizione, gli agenti sono riusciti a rintracciare il profilo TikTok di uno dei professori accompagnatori. Gli ha inviato un messaggio privato e questo messaggio ha permesso poi di ritrovare la ragazza nel giro di un'ora e mezza, di fare in modo che, insomma, ritrovasse il suo gruppo di viaggio. Una storia fortunatamente a lieto fine che, tutto sommato, lasciatemelo dire, riabilita la reputazione di social. Vedi, a qualcosa ogni tanto servono. Facciamo un salto nel 1999, quando TikTok non esisteva e le studentesse andavano in giro nelle città straniere con la mappa cartacea, questa sconosciuta. Un brano che testimonia il fatto che in qualche modo le anomalie meteorologiche sono sempre esistite, no? Tipo la neve nel deserto del Sahara. Cantava di Snow on the Sahara Angun su Radio Kiss Kiss.

0: Principessa Angun su Radio Kiss Kiss, grande hit del 1999, Snow on the Sahara.
1: Green Kiss.
0: Dal Sahara alle profondità dell'oceano, che sanno sempre come ricordarci quanto siamo piccoli. Allora, dopo molto tempo, ma tanto tempo, i biologi marini hanno registrato un nuovo e spettacolare avvistamento di Contender. Contender è il leggendario squalo bianco considerato il più grande esemplare maschio dell'intero oceano Atlantico. Quindi stiamo parlando di un gigante dei mari che supera i 5 metri di lunghezza, pesa quasi una tonnellata, praticamente le dimensioni e la stazza di un'utilitaria, se vogliamo. Comunque gli scienziati che ne stanno tracciando gli spostamenti hanno intercettato il suo segnale al largo della costa americana e confermano che il predatore gode di ottima salute. Comunque il ritorno, speriamo anche tutti quelli che faranno il bagno nei pressi, nei paraggi, comunque un ritorno sulla scena di Contender che riaccende il fascino per i segreti del mare profondo e ci regala anche l'immagine che sta girando in rete, l'immagine ravvicinata di un vero e proprio monumento vivente che continua a dominare incontrastato le acque dell'oceano Atlantico.
1: Green Kiss.

History Kiss in arrivo. Che cos'è l'History Kiss se non un gran pezzo di storia della musica? Ecco, qui siamo nel 1987, questa è proprio musica per le mie orecchie, viaggiamo proprio indietro nel tempo, all'anno di Kick. Kick è stato un grande album degli In Excess, un disco che la casa discografica all'inizio non voleva, pensate, nemmeno pubblicare, che invece poi ha venduto milioni di copie in tutto il pianeta. Merito di un groove micidiale, nato quasi per caso, diventato un inno generazionale assoluto. Grande voce di Michael Hutchence, questa è Need You Tonight.

0: let you know you're one of my kind.
1: Ore 20 e 3 secondi, 4 secondi, 5, giovedì 16 luglio, buonasera, grazie a tutti i passeggeri di Portami a casa Kiss Kiss che si uniscono al gruppone e viaggiano verso sera insieme a me, insieme a Pasquale Viola che vi saluta dalla regia. Io sono Rita Manzo, abbiamo un sacco di cose delle quali parlare nei prossimi minuti, quindi la faccio breve, vi accolgo con un abbraccione, spero che abbiate trascorso una bella giornata piacevole, senza stress, e vi auguro, e anzi vi prometto, una serata molto rilassante con la musica più bella che riparte ora con Angelina Mango e Marco Mengoni.

Kiss Kiss. La musica più bella suona solo là.

0: Madonna, Shakira, Justin Bieber, BTS saranno tutti sullo stesso palco per un mega show curato da Chris Martin. Per ospitare questa parata di stelle, come sapete, la FIFA ha deciso di allungare ufficialmente l'intervallo della finale dei mondiali fino a 25 minuti. Quindi 25 minuti di intervallo invece dei classici 15. Quindi la FIFA trasforma e vuole trasformare la finale del mondiale per club in un evento in stile Super Bowl, no? Una decisione puramente commerciale per fare spazio ad un grande show musicale a metà partita. Una mossa che rompe una tradizione calcistica secolare, ecco perché è stata così tanto contestata. Cambia la gestione fisica degli atleti che rischiano di raffreddarsi e dilata tantissimo i tempi televisivi. Quindi se il format però dovesse funzionare, il rischio è che poi diventi la norma per tutte le grandi finali del futuro. Ragazzi, come tutte le cose, anche il calcio sta evidentemente e definitivamente cambiando pelle, diventando prima di tutto intrattenimento globale. Ecco, entriamo in quest'ottica di idea.
1: Che bello è che sei una donna così poetica anche nell'errore.

Poesia Sal da Vinci su Radio Kiss Kiss. Allora ragazzi, dimenticate il sirtaki, la feta, che a me piace tantissimo, i vecchi miti dell'Olimpo, perché quest'estate le spiagge di Mykonos e di Santorini hanno un nuovo sovrano assoluto e si chiama Sal da Vinci. È uscita ufficialmente la versione greca di Per sempre sì, cantata in duetto con la stella cipriota Antigoni e intitolata Ya Pantane. Ya Pantane. Saremo io e te a così... Sarà Yapantané. Funziona. Però bello, cioè tra un uzzo e un tramonto spettacolare, quest'anno sulle spiagge greche si balla a piedi nudi sulla sabbia, ma rigorosamente con la mano sul cuore e soprattutto lo sguardo drammatico verso l'orizzonte. Grande Sal da Vinci, ma grande anche Ed Sheeran che arriva ora.

0: Chi schissa te che sei il re del barbecue e ogni grigliata che fai è uno spettacolo. Chi schissa te che oggi è una giornata indimenticabile. Stai scegliendo il tuo abito da sposa. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Alla Coop le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
2: E a noi che ci piacciono tanto
1: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
3: Kiss Kiss.
4: Passa a Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su AnyPlenitude.
3: Kiss, kiss.
5: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
3: Cosa?
5: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
3: Ma arriva per le vacanze?
5: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
6: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info consumi e edizioni su citroen.it.
7: Kiss, kiss. Hai fame?
8: Sì.
7: Molta?
8: No.
7: Hai voglia di uno sfizio?
8: Sì.
7: Fritto?
8: No.
7: Croccante?
8: Sì.
7: Dici sempre sì e no?
8: Sì.
7: Sì e no fiorentini?
8: Sì.
9: Ci vuole fiorentini, le gallette e gli snackini.
3: Kiss, kiss.
10: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert. Notebook Acer con processore Intel Ultra 5 a 549 euro.
11: Expert, gli esperti sempre con voi.
10: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 550 pezzi disponibili.
3: Kiss, kiss.
12: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
3: Kiss, kiss.
13: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
14: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
13: Colombo, navigando sull'app Family,
15: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
13: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 16 al 26 luglio, solo con l'app Eurospin Family, carne lessata 3x90 grammi, buon pascolo, a 2,19 euro.

Lanciati nello spazio e senza gravità, Mace con Salmo e Colapesce qui su Radio Kiss Kiss. È stato venduto all'asta il pennarello usato da Buzz Aldrin durante la missione Apollo 11 nel 1969. Ora non so quanto abbia pagato il compratore, ma credo che abbia speso un bel po', perché questo pennarello è speciale, ha fatto la storia. Si narra che poco prima del decollo dalla Luna, l'astronauta si accorse che una fibbia della tuta aveva spezzato l'interruttore del motore, bloccando quindi di fatto la navetta sul suolo lunare. Senza quel comando, per dirla in breve, l'equipaggio sarebbe rimasto lassù sulla Luna per sempre. Con un colpo di genio, Aldrin infilò la punta di plastica del pennarello nell'alloggiamento del circuito e riuscì ad attivare il motore e quindi a ripartire. Una storia incredibile che ridimensiona un po' le missioni spaziali, no? Cioè, io penso a queste migliaia di scienziati al lavoro, tra calcoli precisi, supercomputer, eccetera. Però alla fine il successo della missione più famosa e gloriosa del mondo è dipeso esclusivamente da un pezzettino di plastica incastrato, anzi infilato nel posto giusto al momento giusto dal giusto astronauta. È andata così e racconta così la storia. Questo è Andreas Johnson.

End of Beginning, era Joe qui su Radio Kiss Kiss, nella musica più bella che suona solo per voi. L'universo ci ha appena regalato un indizio straordinariamente dolce sulle nostre origini, perché per la prima volta un team di astronomi ha individuato nello spazio interstellare una molecola di zucchero complesso chiamata eritrulosio. Ripeti insieme a me: eritrulosio, la stessa sostanza che sulla Terra si trova nei lamponi, così per dire. Comunque la scoperta è avvenuta in una gigantesca nube molecolare al centro della galassia ed è una rivoluzione per l'astrobiologia, perché dimostra che i mattoni biologici necessari ad innescare la vita non sono un'esclusiva terrestre, ma galleggiano nel cosmo profondo, pronti a viaggiare su comete e asteroidi. Insomma, come disse Alan Sorrenti, il nostro mito Alan Sorrenti, siamo figli delle stelle. Ma ora sappiamo che con ogni probabilità all'inizio della nostra storia c'era anche una deliziosa nota zuccherina, uno zuccherino. Ora, se l'universo è fatto di zucchero, com'è possibile che certe persone che conosco io siano rimaste così amare, così acide, come gli yogurt, quelli scaduti?

New Kiss in arrivo, un nuovo singolo di Raf, perché il viaggio di Raf nella musica si arricchisce di una nuova hit. È tornato in radio a sorpresa per farci ballare. Questo nuovo brano è pura energia electropop, perfetta per le calde serate estive e anche per viaggiare in macchina a finestrini abbassati. Ma si intitola Pazzi Stupidi Ragazzi.

0: Piano piano, pazzi, stupidi ragazzi, si intitola proprio così la nuova di Raff. Provate a dirlo 3 volte velocemente senza rischiare di scivolare su parti anatomiche, ok? Dare pane al pazzo cane, vi ricordate quella cosa lì, terribile, no? Allora, parliamo di cose serie, 25 anni e non sentirli, correva l'anno 2001 quando Raff, proprio di lui voglio parlare per abbracciarlo, perché so che è un amico di Radio Kiss Kiss e spesso ci ascolta. Raff ci regalava L'infinito, una canzone bellissima, diventata poi una vera e propria colonna sonora intergenerazionale. Oggi, con oltre 40 anni di esperienza, di carriera sulle spalle, Raff, che è pugliese, ha deciso di ripartire proprio da casa sua, inaugurando il nuovo tour estivo dalla sua amatissima Puglia. Intanto, pazzi, stupidi ragazzi, è il nuovo singolo ed è New Kiss.
1: Attenzione, con Radio Kiss Kiss voli al Pascià di Ibiza per il closing party di Gordo. Da lunedì 20 luglio inizia la caccia al codice loco. Ascolta Radio Kiss Kiss per scoprire gli elementi segreti del codice

0: cose che vorresti tornassero.
1: Come le vacanze.
0: Un bel vantaggio.
1: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
2: Kiss, kiss.
3: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
2: Kiss, kiss. Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
4: Kiss, kiss.
5: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
6: La mamma vuole abbracciarti ancora.
7: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
4: Yes, yes.
8: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
4: Yes, yes.
9: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert. Climatizzatore Daikin, 12.000 BTU in pompa di calore a 399 euro.
10: Expert, gli esperti sempre con voi.
9: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 1100 pezzi disponibili.
4: Kiss, kiss.
11: Alla Coop sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene il tuo portafogli.
12: Ragazzi, picnic?
13: La montagna mette una fame.
11: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
4: Kiss kiss.
14: La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss.

Drop Dead, Olivia Rodrigo su Radio Kiss Kiss. Allora ragazzi, il dibattito sui rimedi alternativi per il benessere fisico ha, secondo me, appena raggiunto il suo punto di non ritorno ed è tutto merito di Arisa. Non so se avete letto. Allora, Arisa, che io peraltro adoro, quindi le credo, Arisa ha detto: quando ho la cervicale mi infilo due pennette nel naso, però crude, e mi metto con una bacinella d'acqua sotto. Riesco così a sciogliere tutte le tensioni. Una rivelazione che conferma, diciamo, la nota versatilità della cucina italiana nel mondo, cioè vedi quante cose si possono fare con la pasta, no? Resta solo da capire, e questo spero di poterlo chiedere ad Arisa prima o poi, e vorrei tanto incontrarla, se la scelta del formato sia fondamentale per l'efficacia terapeutica o se in caso di emicrania acuta proprio non sia meglio passare ai rigatoni. Solo questo voglio sapere.

Io, tu e lei, lui, Michele Bravi su Radio Kiss Kiss. Allora, sull'uso delle pennette infilate nel naso per guarire dai problemi di cervicale, ho delle domande per Arisa al 347 490 0042 e me le aspettavo francamente. Allora, qualcuno chiede: per la sciatica è meglio la lasagna o basta un nido di tagliatelle? Se uso la pasta senza glutine guarisco prima o non funziona? Io ho provato con gli spaghetti ma ho rischiato la lobotomia. Grazie Roberto. Arisa: per l'ansia va bene un pacco di farfalle nello stomaco? Ecco, raccolgo tutte queste domande e poi insomma vi darò le risposte quanto prima, chiedendo alla diretta interessata. Tra poco un History Kiss che chiuderà il nostro appuntamento di oggi. One Republic per voi, Love Runs Out.

0: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Destinazione raggiunta, portami a casa Kiss Kiss, torna domani alle ore 19, domani ultimo giorno della settimana, ultimo accompagnamento serale della settimana. E guarda chi t'arriva, il nostro capitano Stefano Piccirillo per Io, Tu e Kiss Kiss fino alla mezzanotte. Grazie a Pasquale Viola in regia, grazie a tutti voi per aver viaggiato verso sera insieme a me fin qui. Un gran pezzo di storia della musica per salutarci del 1977, Bill Withers e la sua infinita nota mantenuta a lungo, quella di Lovely Day. Da Rita, buona serata, Kiss Kiss a tutti.

ed emozionanti della storia della musica soul ed R&B 1977, Bill Withers con Lovely Day. E senza autotune, pura ugola d'oro. Stavo pensando anche alla bellezza della vita riascoltando Bill Withers con Lovely Day, perché lui lavorava all'interno degli aerei, faceva le pulizie e cantava benissimo. Quel giorno prese il volo il responsabile di una casa discografica e gli disse: basta, molla il lavoro e fai il cantante che lo meriti a tutto tondo. Ciao amici, 9 della sera, ma buonasera da parte di Stefano Piccirillo. Insieme facciamo Io, Tu e Kiss Kiss, un sacco di emozioni. Questa sera ci occupiamo dei One Shot nella prima parte, però partiamo con i Pinguini Tattici Nucleari.

0: estate 2026 che sarà ricordata per la frase "mi ricordi Dua", che è Dua Lipa, pinguini tattici nucleari. Sorry, scusa, lo sento il fresco solo aprendo il frigorifero. Oggi ho aperto il frigorifero senza prendere niente all'interno dello stesso. Ho aperto anche il vano freezer. Sono pazzo, non lo so, però il caldo per molti è un po' come la criptonite per Superman, e si adottano anche dei sistemi alternativi. Poi è come se mi fossi visto dall'esterno e mi sono chiesto: Stefano, ma che cacchio stai facendo? Credo di non essere il solo a trovare situazioni alternative per trovare un po' di fresco. Che cos'è un one shot? Un disco di grande successo a imperitura memoria realizzato da un solista o da un gruppo, che poi sparisce completamente dalla scena discografica. Cioè un unico singolo nella storia, al massimo un secondo. Per artisti one shot si intendono anche quelli che hanno avuto il boom con una canzone. Hanno tentato anche nel corso degli anni di fare esperimenti a specchio, cioè di avere lo stesso successo del primo singolo grande arrivato al numero uno in classifica, però senza farcela, che però comunque continuano a sopravvivere facendo serate, insomma, e dandosi da fare come ospiti in televisione. Chi più ne ha più ne metta. Categoria one shot evidenziata e presentata, perché il giovedì nella prima parte di Io, Tu e Kiss Kiss ci occupiamo di questo. Ad esempio Rice e Fred, prima di diventare artisti di successo con questa canzone, gestivano una palestra e vedevano tutti quelli che andavano in palestra e si autoreferenziavano: oh, che bei pettorali, che begli addominali, che bei glutei, eccetera eccetera, e quindi parodiarono quello che era il momento palestra per quelli un po' più atteggiosi, si dice a queste parti. Venne fuori una canzone molto divertente intitolata I'm Too Sexy.
1: My love, too sexy for my love, love's going to leave me.

I'm too sexy for my cat, cantavano anche Rice e Fred, l'uomo che incontri in palestra e che si specchia tutto il tempo, con un fisico incredibile sì, ma troppo vanesio, e qui nacque l'idea di realizzare questa canzone esattamente nel luglio però del 1991, l'estate di 35 anni fa. Ciao comitiva, ciao Pietro, ciao Joe, benvenuti man mano al 347 490 0042, sblocchiamo un sacco di ricordi con i One Shot questa sera. Arrivò poi nel 1989 uno dei più grandi plagi della storia della musica. Arrivò questa formazione, i Kaoma, con la voce solista di Loalwa. Nel 1989 tutti ballammo sì la lambada. Il brano però era un plagio legalmente riconosciuto della canzone boliviana Llorando Se Fue, cantata dai Los Carcas nel 1981. La storia poi si è conclusa con il fatto che gli autori originali sono stati inseriti nel credito, ovvero cioè autore della canzone insieme agli stessi Kaoma, che ebbero un successo che valse loro un'intera carriera, diciamo la verità. Ricordate i due ragazzini dell'epoca che ballavano la lambada? Sto parlando di Chico e Roberta, che all'età di 12 e 10 anni rispettivamente divennero dei miti, questi ragazzini che ballavano appunto la lambada e la facevano vedere in tutto il mondo. Si sono separati professionalmente nel lontano 1993, si sono allontanati dalle scene, ma prima erano dei ragazzi prodigio. Kaoma.

Lambada, molto prima del reggaeton e del Latin Pop, stiamo parlando della fine degli anni 80, 1989, autentico fenomeno. I Kaoma nella sezione giustamente One Shot, un colpo e via, discograficamente parlando, fecero anche Danzando Lambada. Alla fine di Lambada trovate proprio questa frase che era il prequel di un altro singolo che però non ebbe la stessa cassa di risonanza di questa che entra nella storia, nei balli di gruppo a tutt'oggi, in villaggi turistici. A proposito di vacanze, chi più ne ha più ne metta. Chiudiamo questa parentesi dedicata alle meteore musicali, i Rice and Fred con I'm Too Sexy, Kaoma, chi più ne ha più ne metta. Chiudiamo questa parentesi dedicata alle meteore musicali, i Rice and Fred con I'm Too Sexy, Kaoma con Lambada.

King of Ibiza. Corso di un pomeriggio, dopo la festa, dopo aver fatto l'alba, Claudio portò nella sua sede Sandy Martin e gli disse: adesso tu diventi una star. Il pezzo fu fatto nel corso di un pomeriggio, diventato iconico.

Quattro città, migliaia di persone. Kiss, kiss, wait. Un'unica e infinita connessione umana. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss che ha unito l'Italia con la musica più bella.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
2: Kiss, kiss.
3: Yuhu! C'è nessuno?
4: Yeah! Uno c'è!
3: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
4: Piacere! Calciolone!
3: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
4: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
5: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
2: Kiss, kiss.
5: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514. Anticipo 7.650 euro. 36 rate. Rata finale 17.056 euro. O sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.

0: 1893, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert. Scopri tantissime offerte. E se cerchi un frigorifero, in abbinata il gasatore Smeg.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Offerte sotto costo valide dal 16 al 25 luglio. Abbinata valida su una selezione di frigoriferi fino al 29 luglio.
3: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.

Ad esempio, Irama non è un artista one shot, ha già un archivio di successi, di hit che gli permettono di essere già iconico nel mondo della musica italiana contemporanea. Per quest'estate ha scelto di farci visitare questa cabina dai mille pensieri, la sua cavana. Siete in Io, Tu e Kiss Kiss. A proposito di one shot, prima ho fatto riferimento ai Rice e Fred, ascoltati con una canzone intitolata I'm Too Sexy, che parodiava tutti i personaggi della palestra o quelli che vanno in palestra, che sono parecchio autoreferenziati. Carmine mi ha fatto molto sorridere con il 347 490 0042, il WhatsApp: sono uno che va in palestra ma mi specchio e dico ma quanto faccio schifo. Ma no, sarà sicuramente il contrario, ci sono persone invece troppo critiche e io come nessuno può capirti, caro Carmine. Benvenuti davvero. A proposito di one shot, non esistono soltanto ed esclusivamente dal punto di vista musicale, ma tutti noi abbiamo vissuto una one shot, una one night stand nella vita, una persona incontrata una sola volta e che a nostro piacere o dispiacere, dipende dai casi, non abbiamo mai più incontrato nuovamente. Una persona con la quale abbiamo avuto un'avventura, oppure poteva essere potenzialmente un'amica, un amico, insomma una persona che ci è rimasta in testa e che non abbiamo mai più visto nella nostra esistenza, non solo a livello passionale, ma proprio a livello di socialità e di amicizia. Avete il vostro one shot da raccontare? Incontrato quella persona, non l'ho vista più. Pronti via, comitiva 347 490 0042. Lady Gaga ora con Born This Way.

Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss.

non Michael Jackson, ma appena qualche gradino sotto come fenomeno, Bruno Mars. Nuovo singolo My Soul, ascoltato qui su Radio Kiss Kiss. Michela, fai buon viaggio, serata accaldata, mi scrive. C'è chi mi scrive anche in relazione ai one shot che abbiamo vissuto nella vita. Veronica di Ibiza, estate 1987, mai più vista, mi lasciò un numero fasullo, un numero fake. All'epoca ci si lasciava quelli che erano i numeri del telefono fisso. Oggi è un gran bel compleanno, batterista dei Police, Stewart Copeland, fondò la band insieme a Sting e oggi compie 74 anni.

nei firmati Police, Stewart Copeland, il batterista, oggi compie 74 anni e fondò la prima band che non si chiamava Police insieme a Sting, ma Strontium 90. No, non è una battuta, è esattamente la verità, è inutile speculare, perché comunque gli Strontium, altro che, poi divennero i Police, e ai voglia. E poi il fratello di Stewart Copeland faceva il primo manager della band dei Police. Auguri, buon compleanno. Tra poco c'è una novità, mi piace.

0: Ontario in Salento, una signora scatenata che conquistò le attenzioni di Biagio Antonacci nella fiction del passaggio testuale della canzone Le signore al mare, le MILF scatenate in quante stati e quante storie. Intanto abbiamo una bella novità, 21:35, Giselle Dimanche Midi Pierre.
1: Encore un dimanche, je dis ça cher.

0: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Kiss, kiss. Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno. Gusto inconfondibile.
2: Kiss, kiss.
3: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
4: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
2: Kiss, kiss.
5: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
6: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
7: Siete veramente perfetti.
8: Grazie, Octopus, di esistere.
5: Octopus Energy. Energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
2: Kiss, kiss.
9: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert. Lava pavimenti Tineco S7 che lava, aspira e igienizza con vapore a 479 euro.
10: Expert, gli esperti sempre con voi.
9: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 250 pezzi disponibili.
2: Kiss, kiss.
11: Alla Coop sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene al tuo portafogli.
12: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
11: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
13: Kiss Kiss.
0: La musica più bella. Kiss Kiss. Suona solo su Radio Kiss Kiss.

Secondo me la sorpresa Madonna arriverà tra qualche ora, quando verrà annunciata come ennesima guest dello spettacolo dell'halftime dei mondiali di calcio, perché ogni giorno, avete fatto caso, viene fuori un nome e poi si tengono the best is yet to come, e quindi si tengono il meglio secondo me tra sabato e domenica mattina. Ora italiana, intanto qui Madonna con Sabrina Carpenter con Bring Your Love, questa è Radio Kiss Kiss. A proposito dei mondiali, si è parlato tantissimo dell'Argentina che ha vinto sull'Inghilterra e di tante cose accadute dentro e fuori dal campo, si è parlato anche della telecronaca di Adani insieme ad Alberto Rimedio, collega che saluto. Insomma, Adani non ha mai nascosto la sua passione per l'Argentina, quindi o lo fai lavorare in quel modo o non lo fai lavorare, cioè è uno che divide tantissimo, ho letto tantissimi commenti. Intanto la coppia comunque è stata confermata per commentare la finalissima di domenica sera dei campionati mondiali di calcio. Detto questo, Adani è un uomo di grande personalità, ha questa passione per l'Argentina che è nata grazie all'amicizia con Matias Almeida, vecchio calciatore argentino che ha militato nella nostra Serie A, da lì è diventato matto, quindi chi lo mette lì sa esattamente come lavora e quello che dice, poi il pubblico naturalmente è sovrano. Torna Frufru.

0: Off Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita.
1: Radio Kiss Kiss.
0: Segui i nostri profili social Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss

0: Questo è un capolavoro. Eh sì, annuisce.
1: Prima non c'è, ora siamo più soli di una piazza vuota.
0: Ad estate inoltrata è arrivata la nuova canzone di Emma e Fabri Fibra, ascoltata qui su Radio Kiss Kiss, già l'abbiamo memorizzata, ci emoziona ogni volta, si chiama Antidroga. Ricordi quando allo stabilimento balneare giocavi a calcio balilla, un grande classico delle giornate in spiaggia, ma anche il flipper, che invece negli ultimi anni è diventato un dispositivo da non confondere, il flipper, con quello che ti accompagna in modo digitale e high tech direttamente al tuo posto in spiaggia. C'è proprio un cagnolino robotico che si chiama Flipper, che è stato utilizzato da parecchi stabilimenti balneari. L'altro giorno dicevo a degli amici: oh, ricordate quando lo stabilimento balneare si giocava a Flipper? Ma Flipper è quello che ti ha... No! Vedi, stesso nome, ma situazioni e generazioni completamente diverse e soprattutto abitudini diverse, con tanti giochi analogici che caratterizzavano l'intera giornata o quasi al mare, bagno a parte, come giocare a calcio balilla, biliardino, e poi c'erano dei giochi molto molto divertenti che riguardavano ad esempio una palla ovale che veniva destinata all'altro che giocava con te allargando le braccia e la palla sospesa sul filo, quindi più allargavi le braccia e le distendevi più riuscivi nell'intento. Era una sorta di palla da rugby che era inserita all'interno di questo filo diviso tra i due giocatori. Vabbè, esperienze da spiaggia, ne parliamo anche dopo, subito Magic Root.

Rude, canzone che è abbondantemente presente nei nostri ricordi. L'oggetto gioco da spiaggia si chiamava Going, cioè noto internamente anche come Zoom Ball, dotato di maniglie all'estremità che i due giocatori facevano scorrere rapidamente l'uno verso l'altro. Estati analogiche. Estate analogica quella del 1991, la storia di uno stalker strafan di Elvis Presley, raccontato il tutto dai Dire Straits con

Chiamo Elvis, c'è nessuno a casa? Chiamo Elvis, sono qui tutto solo. Mi ha lasciato l'edificio? O può venire al telefono? Chiamo Elvis, sono qui. Lo stalker che pensava Elvis fosse ancora vivo e chiamava la ditta alla casa discografica citando le sue canzoni Heartbreak Hotel o Love Me Tender, Return to Sender, con tanto di rima baciata, questione, vicenda realmente accaduta, poi raccolta da Mark Knopfler per farne una canzone, Dire Straits. Ma buonasera comitiva anche agli amici che dopo le 10 della sera si mettono tranquilli, belli, gioiosi, meno accaldati più o meno per sentire Io, Tu e Kiss Kiss. Tra poco scatta anche l'appuntamento con Un anno una canzone, quando la musica incontra i ricordi e quando vi mettiamo la canzone del vostro anno di nascita. Tante storie in queste settimane e in queste serate, sempre molto suggestive e molto belle, e vi diciamo semplicemente grazie. Ricominciamo con Jovanotti insieme ad Alfa. Buon vento.

0: la canzone. Quando la musica incontra i ricordi.
1: Ho accennato qualche minuto fa a proposito di ricordi al Going, il gioco a due che si faceva in spiaggia. Tanti appassionati davvero, saluto anche Silvana, pensavo fosse una roba ricordata da pochissimi e invece quasi pari merito con il frisbee, perché tra la fine degli anni 80 e l'inizio degli anni 90 scattò la mania del frisbee negli Stati Uniti qualche anno prima. Però dobbiamo ricordare che tra qualche minuto uno di voi, una di voi, sarà protagonista al 347 490 0042, che potete utilizzare a partire da questo momento scrivendo o incidendo il vostro anno di nascita per condividere con noi un ricordo della vostra vita, quanto siete importanti per noi. Ieri con Valentina da Palermo abbiamo ricordato la sua infanzia quando registrava da Radio Kiss Kiss le canzoni che più le piacevano, e poi abbiamo anche scherzato sull'ingresso del conduttore che deve essere fatto nel momento giusto, altrimenti si rovina la registrazione, quando tutti noi almeno una volta nella vita abbiamo registrato con la cassetta, sì, quella a nastro, la nostra canzone preferita. Quindi tante storie che stiamo collezionando. Ritorna un anno una canzone, quando la musica incontra i ricordi. Scrivimi la tua data di nascita e sarai dei nostri questa sera o durante le prossime serate. Classe da salutare questa sera chi è nato nel 2002 con Garbage e Cherry Lips.

È arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.

0: 38 gradi di sera del 16 luglio può mangiare il pollo fritto. Arriverebbe qui Christian De Sico e mi rimbalza come i peperoni. Siamo pronti per un anno, una canzone. Quando la musica incontra i ricordi, ho il piacere di parlare questa sera con Rosa. Ciao Rosa, buonasera.
1: Ciao, ciao a tutti, buonasera a voi, buon caldo soprattutto.
0: Però detto con questa voce così gioiosa, uno dice vabbè, il caldo, fino a un certo punto chi se ne frega, è bello ascoltare la vostra voce. Bello,
1: infatti.
0: Bello. Rosa, cosa fai nella vita?
1: Io sono docente di scuola primaria.
0: Ok, com'è andato l'anno, bene?
1: Sì, sì, tutto bene, tutto bene.
0: Sei amata dai ragazzi?
1: Sì, moltissimo. I bambini sono piccoli.
0: Sì.
1: Sono amata, sì.
0: Mi fa molto, molto piacere. È un po' come
1: grazie.
0: Avere figli in più,
1: tanti
0: non so.
1: Tanti figli, nipoti adesso. Ho il nipote che è più grande.
0: Di che anno sei, signora Rosa?
1: Sono del 1900, lo devo dire, 65.
0: Ma sei una ragazzina, 1965.
1: Sì. Non me li sento.
0: Ma si sente dalla voce, si sente una persona così dinamica, fresca, frizzante, così pronta
1: sì,
0: a condividere il ricordo della sua vita. Cosa hai scelto di raccontarci, Rosa?
1: Niente, una grande bugia che mi porto è che ogni volta, qualche festa, quando ci riuniamo in famiglia, mi rinfacciano.
0: Cioè?
1: L'unica bugia forse della mia vita, quando nell'89, io grande tifosa del Napoli, però i miei erano un po' severi su queste cose, ho preso un aereo per andare a Monaco per la semifinale di Coppa UEFA.
0: Wow!
1: E allora ho detto che andavo ad una festa di un'amica.
0: No.
1: Mi sono ritirata al mattino alle 6, vabbè, non ti dico.
0: Fantastico, okay. Cioè tu hai assistito dal vivo al palleggio,
1: sì,
0: di Diego Armando Maradona,
1: esatto,
0: su
1: che poi
0: Live is Life
1: 2.
0: Degli Opus. Hai assistito dal vivo al palleggio,
1: sì,
0: di Diego Armando Maradona,
1: esatto,
0: su
1: che poi
0: Live is
1: 2
0: Life
1: 2.
0: Degli Opus.
1: Bellissimo.

0: Grande Diego, grande Diego.
1: Il grande Diego, bravo.
0: Rosa, allora mettiamo proprio quella canzone, facciamo un'eccezione, cioè non mettiamo l'anno 1965.
1: Okay.
0: Ma visto che hai dato questa fotografia, questa immagine così bella,
1: sì,
0: tornano gli Opus con Life is Life, che ti dedico,
1: sì,
0: davvero con,
1: sì,
0: tutto il cuore. Va bene?
1: Benissimo, grazie.
0: A te.
1: Siete stupendi, fortissimi.
0: Ciao, buona serata, Rosa.
1: Ciao, ciao, Radio Kiss Kiss. Ciao, ciao.
2: Un anno, una canzone. Quando la

Chissà te che impari a ballare dal web, sperando nessuno registri i tuoi tentativi. Chissà te che superi ogni ostacolo con un sorriso, ispirando coraggio a chi ti osserva. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Chissà è con te. Chissà a tutti.

0: Buono.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid e-tech da 160 cavalli senza ricarica.
0: A luglio, Renault Clio full hybrid e-tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL e QG.
2: Kiss, kiss.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e powerbank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: Kiss, kiss.
5: Quando è...
6: pesca.
5: È la colazione. Quando è...
7: alla pera.
5: È ricreazione. Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione. Perché quando è vita, è yoga. Yoga. Molto più che buono.
6: Kiss, kiss. Finalmente ci siamo. Vacanze, stiamo arriva...
8: Ansia da partenza? Lasciala a casa. Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
6: 13.750 euro?
8: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 799, TAG 1181, rata finale 9.705 euro, salva approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi e dimissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
5: Kiss, kiss.
9: Alla Coop, le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
10: E a noi che ci piacciono tanto
9: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.

mai più davvero, poi ci ripensi, perché la donna è fatta così, in quel momento sente quella cosa e la canta. Con Noemi, tu cosa fai questa sera? Che bella la voce di Rosa che avete apprezzato con tanti messaggi, devo dire. Evviva la gioia degli ascoltatori, quelli di Un anno una canzone, appuntamento all'interno di O tu e Kiss Kiss, ogni sera pochi minuti dopo le 22, quando ci raccontate un pezzettino della vostra vita, un'esperienza. E si è parlato di Diego Armando Maradona nella famosa semifinale del Napoli a Monaco contro il Bayern Monaco, soprattutto il pre-partita, e quando pensi a Maradona pensi anche alla telecronaca di Adani ieri, finita un po' sulla graticola con tanti commenti. Lui cosa ha detto? Non è mai finita con l'Argentina, non è mai finita con la selezione, il cuore dei campioni del mondo, Enzo, che sarebbe Enzo Fernandez, che raccoglie da Lionel, Lionel sarebbe Messi. Qualche utente ha scritto ad Adani: ma sono i tuoi cugini, no? Lui è preso così, cioè lui ama fortemente l'Argentina per le abitudini che ha preso anche da italiano, grazie a Mattias Almeida, lo anticipavamo qualche minuto fa. Maradona, continua Adani in telecronaca, 40 anni dopo orienta questa partita e non la fa finire perché l'epica deve continuare, ha detto in occasione dell'1-1, quando appunto Enzo Fernandez ha sfruttato l'assist di Messi per poi bissare un commento al gol di

Sien Spyro, tu ci scuserai, ci vorrebbe l'abito da sera ascoltando le tue canzoni, ma già l'idea anche del pantalone lungo già ti viene caldo, ma anche per le ragazze, le donne all'ascolto, l'abito un po' più composto di tanti particolari, di tanti ammennicoli con queste serate. Saluto chi mastica cubetti di ghiaccio per resistere, chi dice ma riuscirò a dormire questa sera, questa è la colonna sonora per insonni e quelli che sono in giro, io, tu e Kiss Kiss. Prima abbiamo ascoltato la storia di Rosa all'interno di un anno, una canzone che ha avuto un successo incredibile con questa bugia, è andata a Monaco a vedere la partita piuttosto che dire alla mamma vado ad una festa per ritornare all'alba, è stata anche fortunata. Ha scritto sua figlia e scrive: sono la figlia di Rosa, mamma sei unica, quindi ora posso scappare anch'io di casa. E no, non si fa così, è vero, una bugia, ha detto la signora, la deve pagare per tutta la vita. Tra poco invece Vita Nuova, la musica con New Kiss dal passato, ora 2016.

0: Vi faccio sentire il nuovo capitolo della saga Cioffi, dopo le farfalle nello stomaco con Noemi, con la quale ha duettato anche nell'indimenticabile Kiss Kiss Way, il tour estivo dell'estate 2026 della nostra meravigliosa radio. Beh, non si può resistere a Carmela, niente da fare. Carmela, nuovo singolo.
1: Lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene il tuo portafogli.
1: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
0: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
2: Kiss, kiss.
3: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
4: Kiss, kiss. Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it. Kiss Kiss.

3. Giuseppe da Roma ci segnala a quest'ora 22:44, 30 gradi nella media, purtroppo, di questo eccezionale caldo che ci sta avvolgendo. Cubetto di ghiaccio, drinkino analcolico e via. Another 54 Ultra per l'aperitivo straallungato di Radio Kiss Kiss. Con Talk to You devo ringraziare anche Maria Teresa che ci ha subito evidenziato la sua situazione one shot. Nella prima ora di O2 e Kiss Kiss abbiamo parlato dei one shot musicali, della storia, ma anche delle nostre avventure, cioè persone che abbiamo incontrato una sola volta nella vita e poi clamorosamente sparite, non si sa per quale motivo, non soltanto a livello d'amore, di passione, di una notte di sesso, ma anche per quanto riguarda un'amicizia potenziale. E lei nomina un Robert conosciuto in una trasferta londinese. Storie d'estate. Estate 2003, Justin Timberlake con Rock Your Body.

È una figata! È arrivato il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.

C'è a dimenticare lui, lei, Mara Sattei, scusate la rima, baciata, ma questa è Radio Kiss Kiss. Con Enrico Nigiotti, con sabato sera, automobile, screenshottato il suo meteo, Iliana, chiedo scusa, 26 gradi da Bra a Cuneo, quindi anche lì si sta piuttosto bene, ad esempio, rispetto a Roma. Cose che non vediamo più sulle spiagge di tutta Italia, il Giro d'Italia con i tappi o le biglie, cioè si scavavano piste elaborate sulla sabbia e si facevano correre i tappi di bottiglia a colpi di dito, personalizzandoli con le figurine anche dei ciclisti, o il torneo dei racchettoni, il Pokémon sul Game Boy anni 2000. A proposito di anni 2000, quanto sarai tormentone anni 2000 nella prossima ora, lo scoprirai in Io

una sentenza, una garanzia ogni volta che si ascolta una delle più longeve band della musica pop americana. Ho detto Stati Uniti d'America, ho detto musica pop, signori, torna il re. E siamo nel 1987, il grande successo di Bad, la trilogia che si completava, cioè la collaborazione con Quincy Jones, partita con Off the Wall, il centro thriller, poi Bad, ma anche un film all'interno del quale Michael faceva il famoso Moonwalk, Smooth Criminal.

Michael Jackson, Smooth Criminal, 1987, Michael all'epoca in Total White con il borsalino con fascia nera. E ripeteva le gesta del fatidico Moonwalk, esibito per la prima volta con una canzone intitolata Billie Jean. Da Thriller, un po' di auto sintonizzate con Radio Kiss Kiss, io tu e Kiss Kiss con Luciano, 28 gradi segnalati il suo cruscotto a Tempio Pausania, mentre i 31 di Giuseppe Aci Castello, c'è chi combatte il caldo con la piscina sul proprio terrazzo e bagnetto alle 11 della sera ascoltando io tu e Kiss Kiss. Grazie ragazzi, rinfrescatevi per noi, Gaia con Bossa Nostra.

Certo, il suocero di Harry Styles è sempre in giro anche lui, questa sera suona in Polonia, domani in Estonia, dopodomani in Lettonia. Qualora dovesse sentirsi con Harry per il matrimonio insieme alla figlia Zoe Kravitz, dovrebbero dirsi ci vediamo a settembre ormai, perché sono tutte e due particolarmente impegnati. Noi ci impegniamo nella grande sfida dedicata a voi, comitiva di O2 e Kiss Kiss. Quanto siete tormentoni, estate 2004.

Te li ricordi i Blu che cantavano in italiano A chi mi dice? Sei tormentone blu, sei fan di quella boy band, ex fan inizio anni 2000? 347 490 0042 con un WhatsApp scrivi Blu.

0: Vedo Luca Di Risio, altro one shot. A proposito di one shot, Dragostea Dinteio Blu, a chi mi dice quanto sei tormentone 2004, scrivilo con un WhatsApp.
1: Sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.

Sta per scattare il momento di Gordo con Loco Loco, tu me tienes loco contigo, anche per invitarvi ufficialmente e gratuitamente, grazie a Radio Kiss Kiss, al closing party di Gordo al Pascià di Ibiza. Ascoltateci con ulteriore attenzione nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, e via, metterete insieme un puzzle di Gordo dedicato apposta per l'occasione. Vi portiamo a Ibiza al Pascià, al suo closing party. Intanto dalla Francia, da Nîmes in particolare, grazie all'app di Radio Kiss Kiss, William, Laura, Vittoria e Maria ci stanno ascoltando, e semplicemente grazie. E stanno partecipando anche alla Battle Tormentone estivo anno 2004, segnalando i blu che piacciono molto quando hanno cantato in italiano A Chi Mi Dice, non soltanto, anche per altre interpretazioni. Ricordo anche i Backstreet Boys che cantavano Non Puoi Lasciarmi Così, parafrasando la loro stessa Qui Playing Games With My Heart. Dovreste scegliere tra Dragostea Dintei, tra Calma e Sangue Freddo di Luca Di Risi, o appunto i blu che sono in vantaggio sugli altri due pezzi con A Chi Mi Dice. Un po' più avanti nel tempo, al 2012, ci torniamo con

0: È arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.
1: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Kiss,
2: kiss. Alla Coop le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
3: E a noi che ci piacciono tanto!
2: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu. Kiss, kiss.
4: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert. TV QLED TCL 75 pollici a 499 euro.
5: Expert, gli esperti sempre con voi.
4: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 260 pezzi disponibili.
6: Kiss Kiss.
7: Ah, che male c'è. Già la vita è complicata. Ci mancavi solo te.
0: La musica più bella. Suona solo su Radio.

produttori Sinatra e Mark and Cremont con Partenope, con il feat di Serena Brancale e The Colors. Spesso parliamo del gran caldo, ironizziamo sul gran caldo, ma è un vero e proprio problema. Ascoltate il vocale da Carboni.

0: di Silvio.
1: Ciao Stefano, Silvio da Carbonia. Oggi qui è stato un po' un inferno, circa 44 gradi di temperatura e poi inoltre parecchi incendi che hanno appunto innalzato ancora di più le temperature. Niente, io vado a fare l'ultimo turno di notte prima delle ferie, l'unica nota positiva della giornata. Un abbraccio.
0: Un abbraccio a te, grazie per questa importante segnalazione. Ciao Stefano, anche l'umidità dell'aria influisce sul nostro benessere. A Cupra Marittima siamo all'82% di umidità, temperatura 26 gradi, percepita 29. Ciao Liliana, grazie anche a te per la segnalazione. Quando ci sono le controindicazioni di questo gran caldo, non soltanto la sofferenza, quella che proviamo abitudinaria durante queste giornate, ma problemi che poi sono purtroppo la naturale conseguenza di tutto questo. I King of Silence by the Night.

0: 50. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss da 50 anni.
1: E che il potere di 50 possa essere rinfrescante, almeno partendo dalla testa, dai vostri pensieri, rinfrescatevi almeno con 50 anni di Radio Kiss Kiss. Saluto anche Antonio che lavora in un panificio e dice: all'interno del forno e fuori dal forno differenza davvero minima, vi dà la cifra davvero, e siamo a Minturno in provincia di Latina, di quello che stiamo trascorrendo per il meteo in queste ultime ore. Noi invece vi portiamo nei ricordi con estati molto più freschi, ad esempio vi porto nell'estate in cui esplose Fonsi con Despacito, ma c'erano anche i fenicotteri gonfiabili giganti e i primi veri trend social, ad esempio l'Instagram friendly di quell'anno, quando si chiedeva per la prima volta nella storia del digitale il contatto Instagram al posto del numero di telefono. In quello stesso anno la Germania divenne davvero punto di riferimento per la musica pop, in particolare quell'estate, in particolare da Francoforte, grazie alla voce di Alice Merton, che raccontò in No Roots la sua vita da nomade, cioè cresciuta tra Canada, Inghilterra, Germania, Stati Uniti. Ha scritto proprio questa canzone per elaborare la sensazione di non avere un posto fisso da chiamare casa. La cantante nomade. Di quale anno stiamo parlando? Primo lancio della pallina.
0: 2017.

0: vai a dormire? Certo, c'è Io, Tu e Kiss Kiss, Stefano Piccirillo ti sta parlando, c'è 50, 50 anni da festeggiare della radio della musica più bella 1976-2026. Vuoi essere davvero anni 70? Ti ci porto io. Devi prendere le scarpe con le zeppe vertiginose, i pantaloni a zampa a vita alta e anche il costume da bagno in quegli anni 70 erano realizzati all'uncinetto. Sante mamme dell'epoca, sante nonne dell'epoca, un must per le giornate in spiaggia, come il gilet la sera, che divenne un must have per quanto riguarda la moda di quell'estate, in particolare degli anni 70. Poi arrivarono i Tavares con Heaven Must Be Missing an Angel, venne pubblicata durante la giornata della festa del lavoro in Italia, cioè il 1° maggio di quell'anno, primo singolo che fece esplodere, insieme a tante altre canzoni pubblicate nello stesso anno e soprattutto nello stesso periodo, quello che era il fenomeno disco, pieno però di voci soul. Erano anche loro una band di fratelli, un po' come i Jackson 5, meno famosi, ma questa divenne un inno. Heaven Must Be Missing an Angel, che anno è?
1: 1976.

visse due volte, l'originale del 1976, la stessa versione nel film Charlie's Angels, tratto dal famoso telefilm anni 70 con una Cameron Diaz nel 2000, scatenata in una scena a ballare questa Heaven Must Be Missing an Angel. 50 torna tra qualche minuto, pazientate, anzi godetevi anche il disco nuovo Come si balla oggi rispetto ai Tavares. Peggy Gou con Aura Star, la nuova si chiama Woman.

quattro città, migliaia di persone. Kiss, kiss, un'unica e infinita connessione umana. Kiss, kiss, Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss che ha unito l'Italia con la musica più bella.

0: tanti altri. Il 25 luglio e il 1 agosto alle 21.30 su Sky 1, TV 8 e Kiss Kiss TV.
1: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
2: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert. Smartphone Xiaomi Redmi Note 15 512 giga a €249,90.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 1000 pezzi disponibili.
4: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
5: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
6: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
7: Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene al tuo portafogli.
8: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
7: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi, dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.

0: 50. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss. Da 50 anni.
1: L'intro giusta per la seconda parte di 50, viaggiando per il mondo di Karol G e Manu Chao, perché viaggiamo nelle varie ere, nelle decadi, nei vostri momenti più importanti. Se c'eri negli anni 80, ti mettevi davanti alla TV da ragazzino, guardavi la prima edizione di Fantastico, lo storico varietà del sabato sera di Rai 1, prima edizione quell'anno che vide la conduzione dell'immensa Loretta Goggi con Eder Parisi e Beppe Grillo. Poi c'era l'altra domenica del maestro, che inventò una domenica in alternativa su Rai 2, stiamo parlando del grande Renzo Arbore. Low Boat, sbarcata per la prima volta in Italia proprio nell'estate di quell'anno, ha fatto sognare intere generazioni con le storie romantiche a bordo della nave, la Pacific Princess, e poi Portobello con Enzo Tortora. Nello stesso anno, un uomo che veniva dal jazz, suonava la chitarra jazz meglio di chiunque altro al mondo, faceva già delle canzoni R&B, si direbbe oggi soul, incredibili come George Benson, seguì un po' la scia del successo della fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80 della disco music, per dire al mondo: ciao, sono George Benson, so fare anche un pezzo disco. E entrò davvero nella testa, nelle orecchie, nei corpi di tantissimi in tutto il mondo. Give me the night e scopriamo l'anno
0: 1980.

0: Può sembrare strano, ma questa si ballava nel 1980, ora sembra un pezzo easy listening da ascolto durante la cenetta e prima di tuffarsi in pista, perché si ballava così con il funk e il soul di George Benson con Gimme the Night, cioè si ballava allo stesso modo come balli oggi, ancora oggi a distanza di 20 anni, Bob Sinclair con World Hold On, ve lo posso assicurare, questo è il mondo delle emozioni di 50 anni di Radio Kiss Kiss all'interno Dio, tu e Kiss Kiss, il programma che state ascoltando, estate degli anni 10, molto chiacchierata quell'estate, la rottura tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino, Emma Marrone e Fabio Borriello facevano parlare di loro, anche il clan delle Kardashian, proprio in quell'anno i personaggi come Kendall Jenner e Kylie Jenner monopolizzavano l'attenzione mediatica internazionale e tutti i social network, e poi c'era Drake, appena lasciato si parlava di questa canzone intitolata Hotline Bling, dedicata a Rihanna, con la quale ha sempre avuto un flirt, una liaison perenne, senza mai sbocciare definitivamente quale amore totale. La hotline che bling, cioè squillava nel cuore della notte quando lui si struggeva e sperava in una chiamata appunto a tarda serata. La canzone, dal punto di vista musicale, prende spunto da un classico di Timmy Thomas, che è un uomo della musica soul degli anni 70 che cantò Why Can We Live Together, versione molto più famosa rispetto all'originale che ebbe un grande successo con Tina Turner all'interno di un album storico del 1984 e intitolato Private Dancer. Mettendo insieme queste due versioni, la voce di Drake pazzesca, un pizzico di rap insieme all'R&B, venne fuori Hotline Bling. Lanciamo per l'ultima volta questa sera la pallina sulla nostra roulette
1: 2015.

0: Left the city.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Che viaggio anche questa sera. Drake ha chiuso 50, ma noi chiuderemo in bellezza con la storia della musica e domani ci ritroviamo in comitiva a partire dalle ore 21, grazie a Pasquale Viola in regia. E c'è un omino piccolo così che torna sempre tardi da lavorare, ha un cappello piccolo così con dentro un sogno da realizzare e più ci pensa più non sa aspettare. Ron scrisse per Lucio Dalla 1990 la celeberrima Attenti al lupo. E da Stefano Piccirillo.

0: sei in Made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale, una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Kiss, kiss.
3: Amore, è fatta. Sono stata in Citroen e l'ho comprata.
2: Cosa?
3: Ma sì, Citroen C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
2: Ma arriva per le vacanze?
3: Certo, è già qui. Con consegna express Citroen C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
4: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.

0: Nen.
1: La senti?
0: Nen.
1: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
0: Nen.
1: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
2: Kiss K.

Express. La notte vola. Durante l'ascolto di questo programma è normale cantare, sgolarsi e stonare.

0: sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
1: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
2: Ansia da partenza? Lasciala a casa! Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
1: 13.750 euro?
2: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, taglio 1181, rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info, consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
0: Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è fortemente indicato per serate tra amici ad alto tasso di divertimento.

0: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
1: Kiss Kiss.